0: 1981, quindi finalmente sia l'ordinamento sia la società hanno fatto passi enormi, ma questo non basta, dobbiamo fare molto, molto, molto di più.
1: Intervista di Andrea Monti a Paola Di Nicola Travaglini, magistrata che si occupa da anni di violenza di genere. Vi ricordo nella seconda parte di Popsera c'era un'intervista a un professore di filologia e di letteratura spagnola dell'Università di Cadice sulla figura di García Lorca. Invece, adesso, prima di chiudere la prima parte di Popsera, andiamo a raccontare che cosa è stato politicamente García Lorca e come è stato divisivo nella società spagnola con Giulio Maria Piantadosi.
2: Ahora he descubierto una cosa terrible, no se lo digas a nadie. Yo no he nacido todavía. El otro día observaba atentamente mi pasado. Estaba sentado en la poltrona de mi abuelo.
3: La voce che sentite è quella di Miguel Poveda, uno dei cantanti di flamenco più famosi della Spagna, e canta Poveda le parole di una lettera di Federico García Lorca al chitarrista Regino Sanz, uno dei suoi amici più intimi. Miguel Poveda ha dedicato gran parte della sua carriera a far conoscere i versi di Lorca attraverso il flamenco. Sono passati 90 anni da quel 18 agosto del 1936, quando Federico García Lorca fu trucidato a colpi di fucile dai miliziani franchisti alla periferia di Granada. Il suo corpo, gettato in una fossa comune, non sarà mai più ritrovato.
4: Hay mucha gente que dice, ¿por qué otra vez Federico? Porque
3: Per
4: precisamente
3: Miguel
4: Federico
3: Poveda c'è molta gente che continua a chiedersi perché continuare a parlare di Federico.
4: Precisamente Federico ha estado oculto, callado.
3: Perché Federico è stato troppo tempo nascosto e silenziato per la sua implicazione con la società, con la giustizia e con l'uguaglianza, spiega il cantante.
4: Su implicación también con la sociedad, con la justicia, con la igualdad.
3: Ed è vero, Federico García Lorca è un tormentone della società spagnola. Ogni tanto ritorna, spesso e volentieri come un santo da mettere sull'altare e da venerare, a volte come un mistero, come nel caso della ricerca ancora senza soluzione del suo corpo. Ma è vero quello che dice Poveda. Federico García Lorca, nell'anno 2026, a 90 anni dalla sua morte, è tornato. E come quando era in vita, è tornato per scandalizzare.

0: pargane di oro.
1: In questo 2026 non si è mai smesso di parlare di Federico. Opere di teatro, film, ma anche la riscoperta di una sua poesia inedita nascosta dietro una lettera d'amore scritta a un giovane amante di 19 anni.
2: Pero de entre todas las noches del mundo, decidieron matarme en una noche sin luna.
1: Marzo 2026, il Teatro Español di Madrid mette in scena Una noche sin luna, una notte senza luna, un'opera di teatro ispirata nella vita di Lorca, tutto esaurito già da mesi, e i biglietti che continuano a circolare si rivendono online al doppio del prezzo. A interpretare il ruolo di Federico García Lorca c'è Juan Diego Botto, uno degli attori più polemici della Spagna.
3: De mi muerte se han dicho muchas cosas, ¿verdad? De mi muerte se ha dicho que fue el azar, que fue un texto que yo escribí.
1: Della mia morte si è detto di tutto, che è stata la sfortuna, una disputa familiare, le discussioni per un terreno, l'invidia e poi anche la guerra in Spagna, recita Botto. Due ore di spettacolo che lasciano il pubblico senza fiato per spiegare che Lorca non è un'icona del passato, ma uno specchio del presente. Lorca, infatti, è uno dei 100.000 desaparecidos della guerra civile spagnola che dal 1936 sono abbandonati nelle fosse comuni che la Spagna ancora non si è degnata di aprire. Un Lorca simbolo della libertà di espressione, della persecuzione delle idee, proprio come ora nel mondo tecnofascista si cerca di fare con chi si oppone al pensiero dominante. È un Lorca che diventa simbolo dell'amore libero e negato in un momento storico in cui si nega la dignità delle persone trans e si cerca di sottomettere di nuovo donne omosessuali. E poi c'è il Lorca degli Javis.
4: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
1: La Bola Negra, il film di Javier Ambrossi e Javier Calvo, premiato al Festival di Cannes, presenta un Lorca distante anni luce dal poeta raccontato nei libri di scuola, un Lorca queer, sensuale, dove la poesia diventa erotismo visivo e che fa della sua omosessualità il punto di partenza della sua ribellione.
5: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinato por el fascismo porque era gay.
1: 90 anni fa Federico García Lorca è stato assassinato perché era gay, spiega il direttore Javier Ambrossi durante la premiazione a Cannes.
6: Perché queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir.
1: Per Javier Calvo, questo film sulla vita di Lorca vuole dare voce a tutti quelli che sono stati silenziati, che non hanno potuto amare, vivere, che sono stati assassinati. E tutto questo non deve ripetersi mai più.
6: Para que no vuelva a pasar en el futuro.
7: Hasta ahora, poca gente ha explicado la relación de su homosexualidad con sus poemas.
1: La relazione tra l'omosessualità di Lorca e la sua poesia è ancora un tabù, spiega Emilia Hernández, fondatrice della storica libreria Berkana, la prima libreria LGTB di Madrid.
7: Y creo que había que reivindicarlo y se le ha reivindicado.
1: Lorca però è sempre stato al centro delle teorie revisioniste. L'obiettivo di una destra culturale che cerca di spogliarne i simboli di resistenza per renderli sterili e vuoti, ed è per questo che sono nate mille teorie alternative attorno a Lorca. Non era abbastanza rivoluzionario, veniva da una famiglia dell'alta borghesia e quindi sotto sotto anche lui era spaventato dal comunismo ed era vicino ai valori tradizionali. Un revisionismo che ha cercato di infangare anche la sua morte, e quindi Lorca non sarebbe stato assassinato dai franchisti perché era antifascista e omosessuale, ma per una disputa familiare su alcune terre o per una vendetta letteraria.
8: Llegar a decir que la muerte de Lorca es como es por haber escrito La casa Bernarda Alba.
1: Secondo Víctor Fernández, giornalista, scrittore ed esperto della vita di Lorca, dire che sia stato ucciso per aver scritto un testo teatrale come La casa di Bernarda Alba o per una questione familiare è deplorevole, è una mancanza di rispetto verso Lorca, ma anche verso le centinaia di vittime della repressione franchista.
8: Lorca si converte in un desaparecido.
1: Lorca viene fatto scomparire allo stesso modo di quello che vedremo durante il nazismo negli anni 30 o come si è visto in Cile o in Argentina nelle dittature degli anni 70.
8: Lo vedremo in Cile o in Argentina.
1: Rimane ancora però il mistero dei suoi resti. Per decenni gli archeologi spagnoli lo hanno cercato nel luogo dove sarebbe stato ucciso e seppellito. L'ultima campagna di scavo, iniziata nel 2009, durò 2 anni, ma il risultato ufficiale fu che non c'erano prove né di resti umani né di seppellimenti. E ora alcuni storici iniziano a pensare che forse la famiglia di Lorca, che aveva buoni contatti con le autorità franchiste, riuscì a riottenere il corpo dopo la morte per seppellirlo in forma privata, ma che non abbia mai detto niente per la vergogna verso le decine di migliaia di spagnoli che ancora rimangono interrati nelle fosse comuni.

19:46 minuti, seconda parte di Pop Sera. Domenica 23 agosto, 99 anni dall'uccisione di Sacco e Vanzetti.

Margherita Napoletano, buonasera. Mi senti? No, non mi sente. Vediamo un attimo. Eccoci, vediamo adesso se mi sente. Margherita Napoletano, dipendente dal 1989. 99 dall'ospedale San Raffaele di Milano, coordinatrice RSU per il sindacato CUB Sanità, è stata licenziata in tronco lo scorso luglio. La motivazione ufficiale fornita dall'azienda riguarda una presunta violazione della sicurezza per aver fatto accedere una studentessa in formazione alla sala sindacale. Vediamo se mi sente. Pronto? No, non ci sentiamo, magari cerchiamo di magari di provare con il telefono normale e non con WhatsApp, vediamo. Intanto ci sentiamo un altro brano e cerchiamo di recuperarla.

0: Forse ce l'abbiamo fatta con il vecchio telefono. Pronto, Margherita?
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera. Allora, si sente bene, forse è meglio anche dal WhatsApp. Ho raccontato all'inizio la sua vicenda, dipendente dal 1999 dell'ospedale San Raffaele di Milano, coordinatrice RSU per il sindacato CUB Sanità. È stata licenziata in tronco lo scorso luglio. Ho raccontato anche le motivazioni. Tanto ti chiedo come stai.
1: Va bene, resistiamo, siamo circondati dall'affetto di tante persone che passano a trovarci al presidio e magari il tonno non è proprio ideale perché siamo giorno e notte al presidio, quindi dormiamo lì in situazioni non proprio ottimali, però cerchiamo appunto anche di ruotare in qualche ora di riposo di giorno per lavarci e per recuperare le forze per poter stare appunto anche in mezzo ai pazienti che vengono numerosi a firmare la petizione e a ringraziarci, perché quello che abbiamo focalizzato è che il mio licenziamento non è solo una questione individuale, non è un licenziamento come altri che abbiamo seguito come sindacato e che abbiamo vinto le battaglie in tribunale. Qui si tratta di aver azzittito e decapitato la RSU, perché appunto licenziare la coordinatrice della RSU solo perché si è fatta portavoce delle denunce che arrivavano dai colleghi e anche dai pazienti, ahimè, e che sono state messe nero su bianco un anno fa, ormai il 15 di settembre del 2025, abbiamo scritto al Ministero, Regione e agli organi di vigilanza per denunciare che la situazione stava diventando molto grave e poi purtroppo i fatti ci hanno dato ragione, perché a dicembre c'è stato l'episodio del terzo iceberg e poi recentemente lo scambio di embrioni. Dietro a tutti questi episodi c'è una grave disorganizzazione, una grave carenza di personale dovuta a una vertenza sindacale classica, quella per le condizioni di lavoro e per l'economico. Quello che noi diciamo da sempre al San Raffaele è che togliere i tabellari del pubblico che abbiamo sempre avuto al San Raffaele da quando il San Raffaele esiste e sostituirli con quelli del contratto della sanità privata AIOP avrebbe creato un fuggi-fuggi di professionisti, e questo sta continuando ad avvenire. Sostituire i professionisti stabili con personale delle cooperative o a partita IVA vuol dire non garantire la continuità assistenziale, non garantire gli organici in alcuni casi, non garantire in pochi casi, ma purtroppo molto gravi, anche la professionalità, perché quello che ha rilevato il Ministero ha confermato tutti i punti che noi avevamo indicato, erano 11 punti, anzi ne ha aggiunti altri, è arrivato a 24 punti. Il Ministero stesso, dopo l'ispezione che ha fatto a fine gennaio, suggerisce di incentivare il personale a rimanere e creare le condizioni organizzative perché il personale rimanga stabile al San Raffaele. E questo per noi è essenziale come sindacato che ci sia una sorta di fidelizzazione, ma soprattutto quello che per noi è importante è che vengano garantite la sicurezza del personale e dei pazienti, delle terapie, di tutto quello che viene erogato da un ospedale, che sono servizi sanitari, quindi nelle mani dei professionisti c'è la salute e la vita dei pazienti.
0: Ecco Margherita, voi siete in questo atrio, mi confermi, dell'ospedale, no?
1: Sì, siamo
0: Sì,
1: sotto la mensa, quindi
0: bene.
1: è un luogo privato ad uso pubblico e quindi chiunque può raggiungerci, perché siamo subito dopo il pronto soccorso, in una zona dove siamo abbastanza distanti dalle degenze, quindi non interferiamo con le attività sanitarie. Abbiamo scelto un luogo dove siamo visibili per la dirigenza, anche se adesso sono quasi tutti in ferie, e siamo comunque anche raggiungibili dai pazienti e dai colleghi se lo vogliono, e in molti lo vogliono.
0: Ci sono aggiornamenti, novità sul ricorso al Tribunale del Lavoro?
1: Per questo ci sono i tempi tecnici, quindi ancora no, abbiamo impugnato con i legali il licenziamento. E, quello che invece abbiamo fatto intensamente nell'ultima settimana, anche nei giorni di Ferragosto, di domenica, è di continuare a raccogliere le segnalazioni e supportare gli RLS che hanno tradotto le segnalazioni dei pazienti e dei lavoratori in 12 lettere, e ce ne sono già pronte altre da mandare al datore di lavoro, all'RSPP, al medico competente. E poi abbiamo fatto anche un esposto ad ATS su una situazione un po' più grave delle altre, comunque segnalando che tante cose non stanno andando, perché c'è un problema generalizzato di manutenzione carente e generalizzato di stress lavoro correlato dovuto a personale carente, e non osiamo immaginare settimana prossima, quando alcuni reparti che adesso sono accorpati verranno riaperti, e quindi verranno riaperti i ricoveri a pieno ritmo, cosa non diventerà l'ospedale. Io volevo sottolineare che nell'ultima sentenza di reintegro del collega, persino il giudice del lavoro dice che questa amministrazione è negligente e disorganizzata, e così anche il Ministero nella sua relazione parla di gravi carenze strutturali organizzative. Quindi per noi, quelli che hanno messo a rischio la salute e la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori, degli studenti che frequentano l'ospedale, degli specializzandi, non sono certo io che sono rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e mi occupo di sicurezza dal 99, esattamente da quando sono stata assunta, che sono stata eletta dai colleghi rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma è questa amministrazione che sta risparmiando su tutto. Sembra che non gli interessi neanche il futuro dell'ospedale per come si comportano, e questo per noi è inaccettabile, perché comunque il Serafele è un punto di riferimento per le cure di un bacino d'utenza molto vasto che si estende anche sul territorio nazionale, e non si può disperdere un patrimonio anche rispetto alla ricerca, rispetto alla professionalità, che è stato costruito in decenni.
0: Arriva un messaggio da Bologna. Tieni duro, Margherita, non ce la faranno a piegarti, lavoratori da Bologna in ascolto. Io chiuderei con questo messaggio e con una dedica.
1: Stanno arrivando anche tanti messaggi di solidarietà, anche dalla Morgantini, da Pizza Balla addirittura, si è fatto fotografare con un cartello "Io sto con Margherita", che è l'hashtag che abbiamo lanciato, e ripeto, però è una battaglia che riguarda tutti noi anche come possibili pazienti.
0: Grazie Margherita, buona serata. Da qui da Radio Polare ti dedichiamo un brano, "Todo Cambia". Speriamo di buon auspicio.
1: Grazie.
0: Grazie,
1: grazie,
0: buona serata.
1: A tutti voi, buona serata.
0: Buona serata. Era Margherita Napoletano dall'ospedale San Raffaele di Milano.

0: Questo cambia nella versione di Rosario, cantante spagnola. Rimaniamo in Spagna come l'abbiamo annunciato più volte oggi. 90 anni fa, il 19 agosto del 1936, Federico García Lorca veniva fucilato in Andalusia nel pieno della guerra civile spagnola. Da allora la sua figura è diventata un mito, capace forse anche di oscurare la grandezza della sua opera. Ne parliamo con José Jurado, professore di filologia e letteratura spagnola all'Università di Cadice. È stato intervistato da Valeria Schröter.
1: Federico García Lorca es sobradamente conocido en España y también en muchos lugares del mundo como el gran escritor español junto a Cervantes.
2: Federico García Lorca è conosciuto in Spagna e anche in molte parti del mondo come il grande scrittore spagnolo subito dopo Cervantes. Fa parte di un gruppo di artisti, intellettuali, giornalisti, musicisti che agli inizi del Novecento portano la cultura spagnola verso una vera e propria età dell'oro, tanto che quel periodo viene chiamato Edad de la Plata, della cultura spagnola. In quegli anni si forma un gruppo di scrittori giovani, quella che viene chiamata la generazione del 27, perché il 1927 è un anno simbolico nel loro percorso. In quel gruppo, dove ci sono nomi molto conosciuti e molto validi, quello che spicca di più, il più famoso, è proprio Federico García Lorca. Quindi, riassumendo, Lorca è l'icona di una generazione di scrittori che è essa stessa icona di un momento storico e culturale fondamentale per la Spagna. E spicca anche perché, a differenza di altri scrittori che si sono dedicati a un solo genere o che sono stati bravissimi in un solo genere, Lorca si è distinto sia in poesia sia nel teatro. È diventato un punto di riferimento della letteratura spagnola contemporanea in entrambi i campi.
1: Se ha convertido en un referente de la literatura española contemporánea en la poesía y en el teatro.
3: Se dovesse scegliere alcune delle opere di Lorca per suggerirle a qualcuno che non ha mai letto nulla di lui, quali sarebbero?
1: La letteratura di Federico García Lorca è relativamente breve.
2: La produzione di Lorca è relativamente breve, perché fu ucciso quando era ancora molto giovane. Quando parliamo di lui, parliamo di un percorso breve, molto compatto. Un'evoluzione c'è stata, ma è limitata se paragonata a scrittori che vivono 80 anni o 90 anni. Il cuore della sua opera resta la poesia e il teatro. In poesia ebbe una prima fase, chiamata neopopolarista, perché nasce dal dialogo con la tradizione popolare, dove si collocano due opere molto note, Poemas del Cante Jondo e il Romancero Gitano. Ecco, consiglierei di partire dal Romancero Gitano. È un libro che ha una certa modernità, ma che attinge alla tradizione e che dialoga con il mondo dei gitani e con l'Andalusia. C'è un tema centrale che a Lorca interessava moltissimo, la pena, la sofferenza, il dolore dei gitani, della gente, del popolo. A un certo punto Lorca parte per New York e si lascia attraversare dallo spirito delle avanguardie europee, dalla modernità della città, e scrive un libro rivoluzionario, Poeta a New York. Il secondo che consiglio, lì cambia tutto, sperimenta con le parole, con i versi, con le strofe, per denunciare la disumanizzazione della vita moderna, la crudeltà di certe città, di certe megalopoli come New York, per denunciare il lato scuro dell'essere umano. Nel teatro, che Lorca aveva iniziato a scrivere già da giovanissimo, spiccano soprattutto i drammi rurali verso la fine del suo percorso. Negli anni 30 scrive tre grandi opere, molto rappresentate all'epoca e anche dopo, che parlano dell'irrealizzazione dell'essere umano, dell'infelicità, della frustrazione. Per prima, Bodas de Sangre, Nozze di Sangue, che racconta la tragedia di un triangolo amoroso che finisce in violenza e morte, e parla quindi della difficoltà di raggiungere la pienezza in amore. La seconda si intitola Yerma e disegna il dramma di una donna che non può avere figli, una donna sterile che desidera la maternità perché è quella a dare senso alla sua vita. Senza figli si sente svuotata e inutile per colpa della società, della tradizione e persino di se stessa. E infine, una delle sue opere teatrali più famose, La casa di Bernarda Alba, dove cerca di raccontare il tema tradizionale del lutto. Bisogna fare silenzio, bisogna chiudersi nella solitudine e nell'interiorità quando qualcuno muore. È un'opera che parla dell'autorità di una donna anziana sui suoi figli dopo la morte del marito. Ecco, queste sono le opere principali per iniziare ad avvicinarsi a Lorca.
1: En fin, esas son las obras principales de Federico García Lorca para iniziarse en su trayectoria.
3: Ci sono dei temi che si ripetono nella sua scrittura, delle immagini?
1: En efecto, Federico García Lorca, como los grandes artistas, tiene...
2: Sì, Lorca, come i grandi artisti, ha delle vere e proprie ossessioni. Sono questioni che tornano nella prosa, nel teatro, nella poesia, dall'inizio alla fine della sua vita. E sono temi molto universali, ecco perché lo si può leggere quasi ovunque nel mondo. Un tema fondamentale è l'amore, il sesso. Lorca ha una concezione panteista dell'amore, ama tutto, le creature, le cose, la natura, l'arte. E questo dà all'amore, nella sua opera, una dimensione cosmica, quasi trascendente. Gli interessa moltissimo la passione amorosa. Ma quell'amore che di solito associamo alla pienezza, alla soddisfazione, in lui è raccontato anche da un lato scuro, negativo. Ha scritto dei poemi che ha intitolato Sonetti dell'amore oscuro, perché l'amore per lui è legato anche all'insoddisfazione, alla mancata realizzazione, quando l'altra persona non ti corrisponde o, come nel suo caso, quando la società non accetta l'omosessualità negli anni 20 e 30 del Novecento. Quindi l'amore, con tutte le sue pienezze e tutte le sue frustrazioni, è centrale. In parallelo c'è il tema del sesso, della carnalità, dell'impulso dionisiaco a cui l'essere umano non può resistere. E anche qui c'è di tutto, ma soprattutto insofferenza, perché lui, da omosessuale, non poteva manifestarsi apertamente. Poi c'è un altro grande tema, legato alla sua solidarietà, alla preoccupazione sociale. In tutta la sua opera mostra solidarietà verso gli oppressi, i deboli, gli emarginati. Da qui l'interesse per il mondo gitano in Spagna o per il mondo degli afroamericani negli Stati Uniti. E il terzo tema, l'ultimo, è la morte. Lorca aveva piena coscienza della finitezza dell'esistenza. Come ogni essere umano, sapeva che la vita è limitata, che prima o poi si muore. E lui, che ha un senso fatalista della vita, che ha letto molto i greci, che ha un senso tragico dell'esistenza, nella sua opera riflette sempre sul passare del tempo, sulla fine dell'esistenza, sulla morte.
1: E finalmente la questione della morte.
3: E qual è il suo rapporto con l'Andalusia?
1: Federico García Lorca tiene una relazione molto intensa con Andalusia.
2: Lorca ha un rapporto molto intenso con l'Andalusia e, come succede a molti che amano la propria terra, è un rapporto fatto d'amore e anche di, forse non parlerei di odio, ma di riflessione critica. Da una parte in Andalusia trova tutto ciò che lo rende felice, ma dall'altra ci sono anche cose che non gli piacciono affatto. Per esempio, certe tradizioni legate a una morale antiquata, non gli piace il comportamento di certe classi sociali, il signorotto andaluso, la borghesia. Insomma, l'Andalusia per lui è tutto, alfa e omega. Per questo, in tutta la sua opera, riflette sull'Andalusia, al punto che il romanzero gitano è in un certo senso il libro della pena, il libro dell'Andalusia. Mi interessano molto i miti che ha ascoltato in casa da bambino, le donne che vivevano con la sua famiglia, la gente dei quartieri, i contadini che gli raccontavano leggende andaluse. Poi, per scrivere le opere teatrali, si informa sui fatti di cronaca accaduti nei paesi dell'Andalusia, drammi realmente avvenuti, e li porta in scena. Quando arriva a Madrid e poi a New York, comincia a guardare l'Andalusia con più distanza e si accorge che quella mitizzazione che lui stesso ha costruito a volte diventa un semplice luogo comune. Insomma, l'Andalusia è un elemento centrale di riferimento in tutta la sua opera.
1: Enfin, Andalusia es algo nuclear referencial en toda su obra.
3: Qual è il suo lascito letterario? È ancora attuale?
1: Hay algo que a mí siempre me llama la atención.
2: C'è una cosa che mi colpisce sempre. Per molti anni ho insegnato a studenti stranieri e ho sempre chiesto loro cosa conoscessero della letteratura spagnola. Rispondono sempre Don Chisciotte e a volte chiedo: e chi ha scritto Don Chisciotte? E non lo sanno, non si ricordano il nome di Cervantes. E cos'altro conoscete della letteratura spagnola? Lorca. E cosa ha scritto Lorca? Boh, non lo so. Con questo voglio dire che Don Chisciotte come opera ha in un certo senso mangiato il suo autore Cervantes. Nel caso di Lorca è successo il contrario, è la figura di Lorca ad aver mangiato la sua opera. Quindi cosa ci è rimasto di Lorca? Io credo che ci sia rimasta soprattutto la sua personalità magnetica. I suoi contemporanei lo ricordano come un uomo dal grande carisma, divertente, una persona che cantava, che suonava il piano, che recitava e che si portava dietro tutti quanti. C'è rimasta una grande personalità, un carattere umano che piaceva a moltissime persone, una personalità spezzata dall'assassinio durante la guerra civile, e questo ha fatto sì che la sua morte lo abbia reso ancora più mitico. Nel caso di Lorca, la sua eredità è amplificata dalle circostanze crudeli dell'assassinio, della fucilazione nel 1936. Ma al di là della personalità e della morte, Lorca oggi è più vivo che mai. Lo si vede dal fatto che le sue poesie continuano ad essere cantate anche da cantanti giovanissimi in Spagna. Continuano a essere prodotte serie televisive con Lorca come personaggio, film sulla sua vita e sulla sua opera. Dal punto di vista artistico e letterario, una delle caratteristiche fondamentali della sua opera è l'universalità. Lorca parte sempre da elementi che prende dalla folklore, dalla tradizione popolare. Sono quindi elementi che arrivano dal passato e che continueranno a esistere nel futuro. È universale nel tempo, ma è universale anche in alcuni dei temi che tratta, l'amore, la morte. E questo lo rende valido per qualsiasi momento della storia dell'umanità, ma anche per qualsiasi luogo del mondo, Africa, America, Spagna, Italia, Milano, Cadice o Granata. Infine, la sua attualità sta anche nell'uso di un simbolismo molto personale, ma allo stesso tempo universale, che chiunque, ma anche per qualsiasi luogo del mondo, Africa, America, Spagna, Italia, Milano, Cadice o Granata. Infine, la sua attualità sta anche nell'uso di un simbolismo molto personale, ma allo stesso tempo universale, che chiunque può capire.
1: Un simbolismo

0: occidentale, le ideologie hanno pesato così tanto che a volte hanno finito per oscurare il valore degli artisti. Nel caso di Lorca, in realtà, non ci fu mai una militanza politica o ideologica come quella di altri artisti. Penso in Italia a Pasolini, oppure tra Spagna e Francia a Picasso, o in Spagna a Rafael Alberti, che furono molto vicini al comunismo. Con Lorca non fu così, era un progressista, un uomo di sinistra, che firmò documenti antifascisti, e questo bastò a trasformarlo in un'icona della Repubblica. Ma come tutti gli artisti spagnoli, dopo la guerra civile fu molto strumentalizzato. E in effetti fu una figura scomoda per il regime dittatoriale di Franco, tanto che lo stesso Franco se ne interessò personalmente. I ministri, gli uomini della cultura franchista, capirono presto di aver commesso un errore enorme anche a livello internazionale, uccidendo Lorca. Si erano inimicati moltissime persone nel mondo. Fino al 75 Lorca fu difficilmente accettato in Spagna. Veniva rappresentato clandestinamente, furono pubblicate alcune opere complete, ma il regime franchista non piaceva affatto. A partire dal 1975 fu rivalutato, prima di tutto dagli ambienti più progressisti e di sinistra, ma oggi, indipendentemente dall'ideologia, l'opera di Lorca è ormai molto al di sopra del suo impegno politico o dello sfruttamento politico della sua figura. Oggi tutti apprezzano molto di più l'arte che non le implicazioni sociali, politiche o ideologiche legate alla sua opera.
1: E l'arte che le implicazioni sociali o politiche o ideologiche della sua opera.
2: Se dovesse scegliere una frase o un verso di Federico García Lorca, quale sarebbe?
1: Hay muchas obras que simbolizan y que se conocen de Lorca.
0: Ci sono molte opere simboliche molto conosciute di Lorca, anche perché sono state moltissimo rappresentate, recitate, cantate. Fa parte della memoria collettiva spagnola. I bambini le leggono a scuola, gli adulti le ascoltano nel flamenco, nel jazz, in mille versioni musicali diverse. Quindi ci sono davvero tante opere conosciute. Io voglio citare dei versi di una poesia che si intitola Gacela della morte oscura. È una delle poesie di ispirazione arabo-andalusa che Lorca pubblicò nel Divan del Tamarit, un libretto degli ultimi anni 30, molto vicino alla sua morte, pubblicato nel 1940, in cui scrive proprio di questi due grandi temi, l'amore e la morte. E in Gacela della morte oscura ci sono dei versi che sembrano quasi una premonizione della sua morte. Una delle cose che gli interessa molto è il destino, il fato, e sembra proprio che qui lo stia anticipando, e i versi che si possono applicare alla sua vita, alla sua morte, al luogo dove è sepolto, che ancora non conosciamo, dicono così:
1: quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas.

di Valeria Schroeter, al professore di filologia e letteratura spagnola all'Università di Cadice, José Jurado. Chiudiamo questa giornata dedicata a Federico García Lorca, iniziata in Summertime questa mattina con un servizio di Giulio Maria Piantadosi. Poi ci sono state le geografie lorchiane a cura di Claudio Agostoni. Poi questa intervista che potete recuperare sia in podcast sia come testo sul sito di Radio Popolare.

fino all'ultima nota. Grazie ancora a Valeria Schroeter per la bellissima intervista a José Jurado. E da Granada a Bristol. E su questo brano dei Massive Attack a tutti un caro saluto da Shauki e a domani.

0: Bentrovati, terzo appuntamento con 12 pollici, il ciclo estivo a cura di Francesco Trani che vi sta parlando e di Giuseppe Fiori che vi fa ascoltare le interviste legate appunto al brand 12 pollici realizzate in collaborazione con Arci Bellezza nel corso dello scorso anno. In questa terza puntata cominceremo ad ascoltare l'intervista che poi procederà anche nella quarta con una cantautrice palermitana piuttosto interessante e emergente, anche se è già piuttosto famosa anche. Lei si chiama Giulia May e appunto abbiamo avuto il piacere di ospitarla all'Arci Bellezza sul finire del 2025. Ci ha raccontato delle cose, oltre ad aver suonato, ci ha anche raccontato delle cose molto molto interessanti. Non mi resta che ricordarvi che trovate tutte le puntate sia della stagione precedente che di questa sul sito di Radio Popolare nella sezione podcast a tempo di parola 12 pollici e adesso vi lascio appunto all'intervista. Buon ascolto. E questa sera abbiamo un ospite di cui siamo particolarmente fieri di presentare. È con noi, infatti, Giulia May, che inviterei a salire sul palco. Ciao Giulia. Benvenuta intanto.
1: Grazie mille.
0: Noi ci possiamo sedere, direi.
2: Allora, il viaggio avanti da Roma, da Milano, Roma.
0: Infatti, com'è? Raccontaci un po', tu ieri eri a Roma e domani devi tornare. Anzi, oggi eri a Roma.
1: Sì, ero a Roma, sono tornata per voi. Sentitevi in colpa, non scherzo,
2: siamo
1: è un
2: onorati.
1: Piacere.
2: E ci sentiamo anche in colpa, sì,
1: è un piacere.
2: È vero.
1: E domani poi sono a Roma, così in concerto a Roma, e quindi tornerò a Roma, sì.
0: Ok, quindi, però nel mezzo ci parli dei tuoi dischi, quelli che hanno un po' influenzato la tua carriera di cantautrice, nel senso che tra l'altro c'è questa cosa molto curiosa. Noi di solito quando invitiamo i nostri ospiti qui sul palco i 12 pollici chiediamo quali sono i vinili che in qualche modo hanno influenzato l'artista, e nel tuo caso sono due vinili che sono dello stesso anno, che è tra l'altro un anno molto antecedente alla tua data di nascita, il 1970.
1: Esattamente, sì.
2: Uno italiano, uno internazionale.
0: Allora, magari cominciamo a svelare il primo disco che di cui partiamo.
2: Che poi siamo in Italia.
0: Poi ti chiedo, te lo chiedo dopo, un link tra le due. Io ho trovato un punto di contatto tra questi due dischi, vediamo se anche per te c'è quel punto di contatto. Allora, il primo è La Buona Novella di Fabrizio De André. Caspita, è un disco importante, forse uno dei più importanti usciti proprio nel 1970. Innanzitutto come l'hai scoperto e dove l'hai incrociato per la prima volta nella tua vita?
1: Allora, io questo disco l'ho incrociato proprio da ragazzina, da bambina, verso i 10-11 anni, quando ho iniziato ad ascoltare De André. E lì poi mi sono innamorata di tutta la sua discografia. Ho avuto una fortuna, poi da più adulta, avevo un ragazzo anni fa che aveva uno zio che purtroppo morì, una cosa brutta, e questo zio aveva una discografia di vinili incredibile, tra cui questa, una delle prime edizioni della Buona Novella. Quindi lui mi disse: guarda, o li butto o li do, sei pazzo, io ho detto, mi sono preso tutti i dischi, tra cui questo.
2: Quindi fatto poi lo sgombero gratuito,
1: esatto.
2: Si dice,
1: no? Ho avuto la possibilità anche di averlo in vinile, no, però insomma l'avevo già scoperto molto prima. Semplicemente scoprendo De André, scoprendo la sua musica. Poi io, quando ero ragazzina, sono degli anni 90, quindi un po' andavo al negozio di dischi, ancora si ascoltavano i dischi, molte cose le ascoltavo su YouTube oppure me le scaricavo. Ricordi Emiul?
0: Scusa, piccola parlare di YouTube adesso per ascoltare la musica, vabbè, c'è ancora chi lo fa, ma sembra quasi la preistoria, con tutte le piattaforme.
2: Se sembra la preistoria YouTube, figurati Emiul che lei ha citato.
1: Esatto, era ancora l'epoca dello streaming, comunque, quando ero bambina, ragazzina io.
0: Il periodo Napster l'hai passato?
1: No, poco. Non me lo so mai calcolato molto Napster, no, onestamente
0: quella è stata forse
1: no.
0: la svolta principale, prima di più il Mule proprio ormai era diventata la cosa di tutti.
1: Io non lo sapevo usare, scaricavo non so quanti virus ho scaricato, raga, vabbè, comunque.
0: Ok, ma invece volevo chiederti come mai proprio questo disco, perché se capisco bene comunque De André è stato un tuo punto di riferimento, quindi tra, non so, il Non ho amore, non ho denaro al cielo, oppure Storia di un impiegato, che sono i due dischi.
2: O Cruesa de Ma, anche molto.
0: Che, sì, esatto, forse anche più vicino a te, come temporalmente. Come mai proprio La Buona Novella?
1: Ma in realtà ho amato tutti questi dischi che hai detto, e anche altri, Anime Salve, ogni disco è stato per me importantissimo. La Buona Novella è un disco che io ho amato sempre tantissimo e che poi in realtà ho riscoperto anche da adulta, e oggi io l'ho riscoperto anche perché sono felicissima di far parte di un progetto che si chiama La Buona Novella in Siciliano, dove noi cantiamo, esiste un film, un docufilm bellissimo, e vinceremo, abbiamo vinto per un premio che ritireremo l'11, dove noi abbiamo, noi, Francesco Giunta, che è un cantatore palermitano, ha completamente rieditato in siciliano La Buona Novella, abbiamo fatto questo docufilm, tanti concerti, quindi poi da adulta l'ho riscoperto, quindi questo è anche uno dei motivi per cui io ho amato questo disco. Ma io lo amo questo disco perché è un disco rivoluzionario, è stato uno di quei dischi che mi ha insegnato che la musica può, e a volte secondo me deve.
0: Sembra una canzone di Max Gazzè, così,
1: esatto, la musica può fare. La musica può veramente smuovere le cose e portare veramente rivoluzione, può portare un punto di vista completamente che rompe, e anche rispetto al proprio periodo storico. E questo è stato un disco che ha rotto tantissimi schemi, perché è anche un disco coraggioso che lui ha pubblicato in un periodo in cui non è che la gente proprio volesse parlare di religione, però è proprio il suo punto di vista che in realtà per chi lo ha ascoltato veramente sa che questo, proprio perché parla di Cristo, parla del Vangelo, in realtà è un disco molto rivoluzionario. Esatto, i Vangeli apocrifi, è stato un disco veramente molto particolare. Non

0: dolore.
1: Peraltro mi vengono in mente, adesso tu citavi questo progetto che non conoscevo in siciliano, ma la buona novella poi è stata anche, vabbè, riportata sul palco dalla PFM, esatto, una decina d'anni fa, e anche dai Perturbazione recentemente con una tournée, sì, proprio che ha rivisitato completamente il disco, non in siciliano, per cui quello,
2: sì,
1: quella,
2: sì, no,
1: cosa vostra.
2: No, questo qua devo dire è veramente un bellissimo progetto, devo dire che Ho riscoperto ancora di più questo disco cantandolo in siciliano, perché poi il siciliano è una lingua veramente particolare, è dei modi, delle locuzioni, dei modi di dire che sono in realtà, è infatti un riadattamento, non c'è una riduzione letterale, è acquisito ancora una nuova forza, però ovviamente il disco, il capolavoro è questo, e questo rimane.
3: C'è un pezzo a cui sei più legata rispetto agli altri?
2: Allora, vabbè, il testamento di Tito mi ha insegnato proprio a essere ribelle nella vita, è anche stato molto importante per rivalutare il mio rapporto con la religione. Io sono stata da bambina molto religiosa, perché avevo mia mamma che mi portava ogni domenica a messa. Poi io di mio ho sempre fatto parte da ragazzina, anche da ragazza più grande, ma perché sono sempre stata una persona curiosa, e quindi proprio, essendo curiosa, volevo scoprire Dio e chi amava Dio. Poi crescendo mi sono inevitabilmente, quando ho scoperto il femminismo, quando ho scoperto la lotta di classe, quando ho scoperto tutta una serie di cose, ho capito che non potevo essere, cioè, che per quanto mi riguarda sono due cose che
3: non potevo tenere il piede in due scarpe, giustamente. È così.
2: Esatto, però questo disco mi ha insegnato che se ne può parlare anche facendo la rivoluzione, cioè facendo una grande riflessione sociale e anche una certa critica sociale.
3: Allora è una bella lezione anche attuale, secondo me.
1: Sì, infatti. Poi peraltro...
2: Però la mia preferita è L'Infanzia di Maria.
1: Scusami,
2: che non è vero, Il Sogno di Maria. Il Sogno di Maria, sì, sì.
0: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso.

0: però hai citato comunque due brani importanti, sì, di questo disco, e che tra l'altro adesso ci linkiamo direi al disco successivo,
1: sì, anche perché io avevo guardato dischi usciti negli anni proprio nel,
0: poi ce l'abbiamo,
1: nel 1970, mentre quelli internazionali sono tantissimi, importantissimi, eccetera eccetera. Di quelli italiani, veramente, il più importante annoverano tutti come primo La Buona Novella. Quindi è probabilmente il disco più importante uscito in quell'anno.
0: Beh, anche perché molto prima che esplodesse gente tipo Venditti, De Gregori, che sono arrivati qualche anno dopo. Però c'è quest'altro disco che tu hai scelto, che si chiama Atom Earth Mother, che non è proprio il primo disco che viene in mente a parlando di Pink Floyd.
1: Qualcuno applauso
2: da parte del pubblico, apprezza.
0: Dove, per chi non conoscesse questo disco, c'è una, forse una delle primissime suite da 23 minuti, che è l'omonima Atom Earth Mother, per dire quella di Genesis di Foxtrot, è arrivata solo due anni dopo, quindi abbastanza avanti coi tempi. E dove c'è questa mucca che ho scoperto essere una mucca fassona, non so se lo sapevi, nella copertina, e ho letto che l'avevano scelta proprio per differenziarsi completamente da quello che c'era fuori in quel periodo. Tu come hai scelto questo disco come secondo di...
2: Perché questo disco qua, che è un disco folle per i propri tempi, perché sia a livello di immagine, parte da in quei tempi c'erano tutte queste copertine super fighe, super concettuali, sì, sì, no? Invece, che facciamo? Boh, mettiamo una mucca. E allora il grafico se ne va nella fattoria, comincia a fotografare una serie di mucche e ne sceglie una, senza titolo, per la prima volta non compare il nome di Pink Floyd, cioè completamente... Una cosa fuori da ogni schema, sperimentale al massimo. Un disco
0: anche il titolo, sì, scelto di
2: anche
0: fatto
2: titolo,
0: a caso.
2: Sì,
0: no?
2: Perché avevo letto, ricordo, un articolo che di una donna che aveva il pacemaker.
0: Sì, dicevo, esatto.
2: Ma proprio, cioè, veramente questa casualità, che però è incredibile, perché esprime tutta la forza e la voglia di sperimentare di questo disco, che poi è stato un disco anche per loro difficile, perché loro non è che l'abbiano molto amato, questo disco, alla fine. Però
0: è stato
2: io
0: il disco della svolta.
1: Anche i fan sono abbastanza divisi da questo disco.
0: Infatti, per quello che ci incuriosiva la scelta di questo disco. E tu riesci a... cioè, scusa, Atom Earth Mother, proprio la canzone, quando è che ti metti lì l'ascolti? Mentre cucini, mentre sei in viaggio tra Roma e Milano? Quando è il momento
1: altri
0: migliore?
1: Altri tipi di viaggi, volendo.
2: Ma invece, sai, ti posso dire una cosa? Io questo disco l'ho scoperto e me ne sono innamorata da ragazzina, perché poi mi ricorda anche tutto il periodo del conservatorio, la musica sinfonica, tutta la musica anche del Novecento che ho amato e ascoltato, quindi questa cosa della suite, no? Mi riportava un po' sia al prog, ma anche proprio alla musica classica che io ho amato tantissimo.

0: lo ascoltavo da un bel po' di tempo, perché l'avevo macinato. Poi io questo qua, la prima volta che l'ho avuto è stato in CD, perché comprai una raccolta della Einaudi, non mi ricordo, c'era proprio questo tabacchino di fronte a casa, che faceva raccolte, tutta la discografia, dico tutta, sì. E quindi mi comprai la discografia e loro, e forse fu allora che l'ho conosciuto. A me ha spiazzato, cioè quel tema lì, c'è una roba che ti dà un pugno in faccia.
1: Quel tema, fra l'altro, per la prima volta mettevi con una band rock non solo la suite, ma anche il coro sinfonico, esatto, gregoriano, e anche i fiati, perché poi di solito c'erano, diciamo, la sezione archi con la musica progressiva. Loro invece hanno introdotto gli ottoni, hanno introdotto, sì, il trombone, hanno le trombe, era il corno inglese soprattutto, ed era fighissima sta roba.
2: Per chi è in studio, qui al Bellezza questa sera, abbiamo aggiunto anche una piccola fotografia di un film che è Arancia Meccanica, dove c'è la copertina del disco, tra gli altri. C'è anche una copertina dei Beatles che viene citata.
1: Alexino Bello, il nostro amico, esatto. Alexino Bello.
2: Oh, adesso ti chiedo, vediamo, tu che cosa trovi come link tra questi due dischi? Se ti viene in mente qualcosa, perché a me è venuta in mente una cosa molto trasversale, ma poi te la dico.
1: Abbiamo dovuto, intanto che ci pensi, abbiamo dovuto sentire una consulenza con un esperto di musica prog progressiva. Gli abbiamo chiesto, ma fra l'altro, che opera qui su Radio Popolare, che è Scuffietti,
2: Renato Scuffietti,
1: lo citiamo anche. Gli abbiamo chiesto, ma secondo te è troppo azzardato dire questo? Io prima ho detto, prima di dirlo, chiediamolo a lui, perché è il vero esperto.
0: Ecco, bravo, hai detto la parola giusta, azzardo. Io ci trovo l'azzardo, il coraggio in questi dischi, che è una cosa che io amo tantissimo, che senza paragonarmi ovviamente a questi capolavori, mi faccio, faccio come però... Troisi, noi ci mettiamo sotto i suoi piedi, Savonarola, è una cosa che io amo fare anche, cioè a fare qualcosa che possa un attimo essere un po' fuori dal coro. In questi dischi ci vedo qua, in entrambi ci vedo la stessa voglia.
1: In questi dischi c'è anche il coro, quindi...
0: Esatto, ma infatti poi dicono, adesso bravissima, Rosalia, incredibile, disco incredibile, però... Cioè, non è che non l'avevo mai fatto, cioè, Atom Hermale ci ha messo i cori, le robe, c'è la qualunque in quel disco.
2: No, perché a me era venuta in mente un'altra cosa, ma veramente, sì, molto trasversale. Allora, sai che tra i musicisti del disco della Buona Novella ci sono praticamente tutti quelli della Proto PFM, che erano, sì, quelli ai tempi. E poi c'è un disco della PFM del 74, che, okay, si chiama L'Isola di Niente, okay, che secondo me ha copiato in modo abbastanza plateale proprio i cori di Atom Heart Mother. E quindi ho pensato alla PFM come filo conduttore tra questi due dischi per questa ragione qua.
0: No, io non ci avevo pensato a questo, però vabbè ognuno...
1: Le abbiamo confrontate, cioè le abbiamo, sì, sentite l'altra sera, abbiamo chiesto a Scuffietti, per cui insomma...
2: Ci siamo impegnati.
1: Ecco. Perlomeno abbiamo indagato, perlomeno.
2: Poi in realtà il 1970... è forse uno degli anni musicalmente più
0: questo lo comprai la seconda Let raccolta dopo, perché poi fece tutta la discografia di Beatles, dopo sempre il tabacchino, e quindi mi comprai questo disco.
1: Voi lo sapete perché lo sfondo di Paul era rosso, a differenza degli altri tre che era bianco?
2: No, stiamo parlando del disco di Let It Be.
1: Sì, quindi, esatto, perché Paul is dead, era già morto.
2: Ah, quindi il rosso sangue era. Ok,
1: Dai, non ci addentriamo.
0: Siamo arrivati al gomblotto.
1: Non ci addentriamo. Gomblotto.
0: Ah, vabbè, preso un disco, mamma mia.
2: Signor G, quindi qua siamo altro disco degli anni 70, all'inizio del teatro canzone, e quindi Giorgio Gaber, altra pietra miliare di quell'anno. Ma poi c'è anche Emozioni di Lucio Battisti, che esce nel 1970, andiamo avanti. Questo è un disco di Bruno Lauzi, che è un altro...
1: L'omonimo.
2: Peraltro disco inciso per la numero uno, che era la stessa etichetta di Lucio Battisti, e anche della PFM, tanto per chiudere il circo, però il PFM ancora nel 70 doveva arrivare. E poi ci abbiamo messo anche il disco di Santana, che con questa copertina che va un po' nella direzione invece delle copertine, esatto, molto colorate, esatto, molto variegate, che dicevi tu, sono... Allora, noi adesso avevamo previsto un primo momento musicale. Abbiamo chiesto a Giulia se te la senti, visto che una delle canzoni dei Pink Floyd che tu hai portato proprio su un palco importante, che è quello di X Factor.
1: A prescindere se la sente o non se la sente, magari facciamo due parole su quel pezzo.
2: Il pezzo è Hey You.
0: Ah, hey, sì, ok, certo.
2: Ah, intanto, ma come io... mai avevi scelto quella canzone per X Factor?
0: Ma io l'avevo scelto perché mi piace quella canzone. Ah, e siccome, allora, premessa, io non, cioè, non canto in inglese, canto veramente poco in inglese, però chiedevano a X Factor anche un brano in inglese. Per cui, quale faccio, quale faccio, quale faccio? A un certo punto mi è venuta in mente questa canzone e io ho voluto dare, come dire, una lettura un po', anche qua, se vogliamo, un po' ribelle. Cioè, io ci vedo proprio una persona che soffre, a un certo punto spezza le catene e, in qualche, e quando spezzi in maniera liberatoria, quasi gridi. Gridi perché liberi tutto il dolore che hai. E poi c'è, è una canzone che parla di umanità, di incontro. Together we stand, we divided we fall. C'è una roba,
1: infatti,
0: veramente
1: potentissima. Infatti, su quella frase finale, che è la frase che racchiude tutto il significato del pezzo, tu ci hai creato un turnaround, cioè l'hai fatta tre volte, mentre sì. Roger Waters lo dice una volta sola. Together sì. we stand, divided we fall. Ovvero, noi stiamo insieme, però cadiamo da soli. Cioè, in qualche sì. modo, quando crolliamo, siamo sempre da soli, no?
0: Sì, perché volevo quasi farne un mantra, o una cosa che ripeti e ti ripeti per ricordartela, no? Quindi un po' come accade in bandiera, no? Che ripeto una cosa mille volte, perché è un modo per ricordarcela. Ricordati, insieme ci siamo, invece divisi non siamo nulla. E quindi l'avevo scelto per questa canzone. E quindi sì, che bello.
2: In realtà è di un altro disco, però comunque c'è
0: un brutto disco,
2: poco, venduto
0: un certo
2: poco
0: The Wall,
2: anche.
0: Un disco proprio che non...
2: Sì,
1: sì, diciamo, era anche una di quelle che preferivano fare Pink Floyd dal vivo, anche nel periodo dopo Waters, e gli veniva sempre benissimo con quella solo di basso fretta.
2: Comunque, tutto sommato, è una bella chiusa di questo momento degli anni 70, perché The Wall è il disco che di fatto per molti anche chiude un po' gli anni 70, visto che è uscito sul finire, mentre invece 79. All'inizio c'erano, appunto, nel 70 c'era Atom Earth Mother, quindi erano.
0: Sì, sì, è un disco anche uno dei miei preferiti, che ho amato di più dei Pink Floyd, onestamente. E poi anche il film, insomma, devo dire che mi ha sempre molto colpito. Però, dico, io non mi voglio tirare indietro, se volete ve l'accenno.
2: Dai, accendacela pianoforte.
0: Farò una cosa orribile.
2: Io
1: l'ho sentita durante le prove e già era ottima.
2: Va bene.
1: Adesso Giulia May, radio non si vede, per cui...
2: Esatto. Giulia May è al pianoforte, che è un po' la sua casa, con...
1: Tra l'altro questa sera c'è un pianoforte a coda bellissimo, esatto. E quindi una cosa che non si trova neanche di solito quando va a suonare nei locali, dico, per cui questa roba ci piace. Allora è tutta tua, Hey You, Pink Floyd, risuonata da Giulia May.

0: Beh, io dico che sarebbe stato un vero peccato non farla, Giulia May.
1: La suonavo da una vita, quindi perdonatemi, però me la no, ma che essere, quindi,
2: è andata benissimo.
1: Ci tenevo.
2: Tanto che adesso ti sei meritata la prima rubrica del nostro podcast, perché ogni puntata noi abbiamo una serie di appuntamenti all'interno dove mettiamo un po' alla prova la nostra o il nostro ospite.
0: Però devo dire che nei tuoi confronti siamo stati abbastanza creativi, ovvero che abbiamo creato dei nomi nuovi per le rubriche che avevamo già.
1: Quello che i fan non dicono.
2: Questa è la rubrica dedicata a quello che scrivono i fan e che tu puoi commentare direttamente qua. Nel senso che l'abbiamo preso, ci siamo spulciati un po' i social, i post.
1: Mamma mia.
2: No, ma devo dire che abbiamo trovato...
0: Tu sei combattiva, li segui?
1: Io li seguo i miei social tutti, quindi
0: no, cioè, però sai della filosofia occhio non vede, cuore non
2: allora,
0: vuole, in quei casi
2: in genere cerchiamo o delle cose appunto dei punti dove viene punzecchiato l'artista, ma nel tuo caso a parte grandi cuoricini, amore, la mia artista preferita, è difficile trovare, oppure delle cose, spunti di riflessione, infatti sono un po' le cose che abbiamo provato a mettere qua. Allora cominciamo da questo che scrive Massimiliano: questa è la tua dimensione, più Battiato che Sfera e basta. E mi incuriosiva questa cosa, volevo che tu commentassi se ti senti più Battiato o più Sfera e basta. Credo che faccia riferimento ad alcune canzoni, come per esempio Bandiera, che hanno delle componenti molto musica classica, la Battiato, e delle componenti invece che non c'è, non so adesso perché Sfera e basta, ma di fatto c'è una parte quasi techno, per esempio, in Bandiera. Io secondo me l'ho interpretata un po' così.
1: Ma sto cercando di capire. Perché l'avevo letto sto commento, ma non mi ricordo, cioè, a cosa era
2: faccia riferimento.
1: Ma non lo so, sinceramente. Sicuramente mi sento più Battiato che Sfera e basta.
2: Veramente... Anche solo per la provenienza, insomma.
1: Sì. Però ecco, quello che invece avevo pensato quando avevo letto questo commento, per quanto io ami Battiato, De André, tutte queste cose, c'è sempre un po' la tendenza a paragonare, no? Ad altri cantanti, soprattutto cantautori uomini, c'è sempre questa cosa per cui la nuova De André, la nuova, che è una cosa ovviamente che io sia mettere in imbarazzo, perché non potrei mai essere la nuova De André, manco se non lo so, se faccio altre sette vite, ma anche il fatto che appunto c'è sempre questa ricerca, però io comunque io credo che sia un commento positivo.

0: fa parte del passato. Io so benissimo che lui c'è stato.
1: Questo commento mi ha molto incuriosito. Sì, sì. Perché dice tutto maiuscolo.
2: Perché non lo leggo così? Io l'ho letto così. Perché non ti proponi per Sanremo? Così.
1: Ma poi soprattutto tu che canti qualcosa di tutto senza punteggiatura, tu che canti qualcosa di diverso, di inedito, anziché le solite cazzate di canzoni cretine, secondo me prima o poi farai la colonna sonora di un film di Angelo Duro. Non ho capito perché, però.
2: Perché Angelo Duro è palermitano.
1: Come ah, magari. È solo per quello, ma non fatto... perché c'entri qualcosa con Angelo Duro.
2: Sai che bravo, perché questo qua mi sa che avevo fotografato, avevo fatto lo screen.
1: Ah, okay.
2: L'avevo fatto leggere dei miei amici perché mi faceva troppo ridere questa cosa di Angelo. Però carino lui, sì, perché...
1: No, ho visto che ci sono molti commenti di quest'Antonio. Poi, invece, Marcella scrive, che spettacolo! Adesso poi capiamo di cosa fa riferimento. Ho appena visto due gruppi mitici, e fa riferimento agli Intillimani e ai Neri per Caso, ad una trasmissione mitica, e fa riferimento al Jalappa Show, con la partecipazione di un astro nascente che entrerà comunque nel mito. E questo ci serviva per fare un po' di riferimento... Ah, una partecipazione importante che hai fatto, che credo che sia stata anche bella dal tuo punto di vista lavorare con questi due gruppi, appunto Intillimani e Neri per Caso.
2: È stata incredibile, ma per me è stato già incredibile essere a Jalappa Show, perché per me è uno dei programmi del cuore, della mia adolescenza, quando si chiamava Mai Dire, eccetera, eccetera.
1: Beh, che poi l'hai visto poco, insomma, nel senso che hai cominciato metà anni 90.
2: Allora, io non mi perdevo una puntata, ero fissata, tutti
3: quando
2: mai
3: ero
2: di,
3: piccolo
2: mai
3: io
2: di,
3: c'era
2: mai dire.
3: Dire Banzai addirittura, ve lo ricordate?
2: Sì, sì,
3: poi Mai Dire
2: no,
3: Gol,
2: questo, no,
3: Mai Dire
2: no.
3: Martedì, Mai Dire...
2: Io ho cominciato a vederlo da quando si chiamava quei nomi,
1: sì, cioè sì, c'era Mai Dire Lunedì, Mai Dire Domenica.
2: Io amavo, quindi per me è stato veramente realizzare un sogno, cioè è stato veramente realizzare un sogno. L'ho sempre detto al mio manager, che là mi guarda,
1: Davide, che salutiamo,
2: mi sopporta e mi supporta sempre. Ho detto, Davide, se mi fate fare la Jalappa, ed è stato bellissimo sia suonare con gli Intillimani,
3: appendo il piano al chiodo, come dicono. Come?
2: Esatto,
3: fate,
2: sì.
3: Che poi non, sì,
2: io,
3: non
2: ancora due o tre sogni,
3: è quella
2: lui
3: cosa
2: sa,
3: che si dice non si fa,
2: ancora due o tre sogni che lui sa, però questo è stato veramente una di quelle cose. Poi con gli Intillimani, cioè è stata una roba tipo se la realtà che supera la fantasia, sì. Quindi.
1: Poi andiamo al prossimo commento. Ziola dice, fa riferimento a un'altra cosa di cui adesso parliamo, bellissima lettera, quindi si fa riferimento, adesso ne parliamo, a Littizzetto.
2: Ah,
1: quindi una cosa di qualche giorno fa. Peccato che la musica distogli l'attenzione sull'importanza delle parole. Mi faceva molto ridere che faccio un errore proprio quando parla delle parole, vabbè. E lei fa riferimento in realtà ad una cosa che è successa all'interno del programma di Fabio Fazio,
2: sì.
1: che tempo che fa, dove Luciana Littizzetto, al termine di una lettera molto accurata legata un po' al discorso del femminicidio, ha usato,
2: sì,
1: un pezzo della tua canzone proiettando il video di,
2: esatto,
1: di Bandiera.
2: È stato bellissimo, veramente, è stata un'emozione. Avete questa mail, è tempo che fa, possiamo usare, ovvio. E poi quel monologo è stato veramente bello,
1: sì.
2: Poi ho sentito, mi sono per la prima volta parlata con Luciana, perché ho detto, grazie, cioè non so che dire.
1: Ah, hai parlato quindi con lei?
2: Eh sì, perché ci siamo scritti e l'ho ringraziato, ho detto grazie di cuore per averlo usata. E quindi, no, sono stata molto molto contenta che questa canzone abbia preso un po' vada dove vuole, questa canzone ormai va da chi la vuole, ed è bellissimo, ecco.
1: Poi c'è quest'altro... c'è una foto, la descriviamo per chi è in radio in questo momento. C'è una foto di Giulia a, credo, una manifestazione, che indica un cartello dove c'è un disegno di un palato genitale femminile un po' stilizzato.
2: Ma chiamala col suo nome, dai.
3: Chiamala col suo nome, dai.
1: E c'è scritto una frase della sua canzone, appunto, della mia fica farò una bandiera.
2: Sì.
1: E poi un commento evidenziato in cui lei dice, ricordo a tutti i simpaticoni che stanno scrivendo commenti denigratori, che per ogni commento esiste anche uno screen,
2: sì,
1: con la faccia del rispettivo autore.
2: Perché se tu vai sotto, guarda quanti,
1: sì,
2: commenti ci sono.
1: Abbiamo notato,
2: guarda,
1: infatti io me li sono...
2: Allora, a parte gli scherzi, è stato uno dei post che mi ha fatto soffrire di più.
1: Ma quello ti volevo chiedere.
2: Ho ricevuto,
1: infatti,
2: dei commenti di una bruttezza, di una gravità e di una cattiveria
1: Che ti ha fatto capire che c'è ancora un po' di strada da fare.
2: Sì, molta strada. Guarda, delle cose veramente brutte. Per cui a un certo punto io ho dovuto scrivere questa cosa, perché solitamente, come dice, io non rispondo mai, soprattutto rispondo a quelli belli, ma quelli brutti no. Però questa veramente. Però, insomma, la cosa bella di cui parlare è il fatto che io sono scesa a questo 25 novembre, poi sono scesa alla metro e la prima cosa che ho visto è stato questo cartello con la mia canzone. Ho detto, mamma mia, che meraviglia! C'erano le persone con il cartello. Che poi questa tizia, cioè, immagina di un corteo enorme di gente, ma questa tizia era sempre accanto a me per caso. Quindi,
3: quindi
2: mi
3: come
2: ricorda,
3: se ricordati
2: che la tua canzone sto facendo.
1: Ma non ti sei palesata con questa
2: certo.
1: tizia?
2: Ah, sì, sei andata lì. Ho detto complimenti per il cartello, poi la mi ha riconosciuta, ci siamo parlati.
1: Ok, ok. E poi chiudiamo con l'ultimo, che questa qua invece mi è piaciuto perché è una cosa molto particolare, credo sia un complimento, perché dice: Giulia, un grazie dal profondo del cuore per il tuo disordine. Anche qui ti chiedevo un commento, come l'hai interpretato, penso che ti sia piaciuto ovviamente come...
2: Assolutamente, io parlo sempre di quanto sia importante il disordine nella musica, disordine che a volte diventa ordine e a volte rimane disordine ed è giusto così, quindi per me è un bellissimo, bellissimo commento, quindi ringrazio Eleonora.
1: Esatto, questa era Eleonora. E adesso il primo momento musicale della nostra trasmissione, e ti invitiamo ad andare al piano e suonare H&M, credo, giusto?
2: Okay, sì.
3: H&M che parla di un negozio, no? Parla di una catena di negozi.
2: Sì, perché io faccio lo sponsor, no, scherzo.
3: No, però ci sono delle similitudini importanti in quel pezzo, cioè, e anche citazioni, perché parli dei papaveri, parli dei ricchi e poveri, insomma, è una serie di citazioni.
2: Sì, non parlo di ricchi e poveri come gruppo, ma come, insomma,
1: come entità.
2: Il nostro stato sociale, che siamo tutti ricchi e tutti poveri allo stesso tempo.
3: E dai, sentiamolo allora. H&M, esatto. Con noi Giulia May, questa sera a 12 pollici.

Adesso vuoi la tua moneta indietro, ma vedi non do resto, anche se resto non lo faccio per te. Faccio brutti sogni e li dimentico, ma poi me li ritrovo nello stomaco. Hanno tutti una faccia della faccia di mio padre, che scompare lentamente come ghiaccio sotto il sole.

0: Giulia Meyer, Arci Bellezza per 12 pollici. Tra l'altro dà un'importanza assoluta alle parti a cappella, ne parlavamo prima, quindi voce e basta.
1: Sì, sì, assolutamente, che a volte la voce basta e anche è proprio da sola, dà molta più forza a quello che si sta dicendo. Credo molto a questa cosa, quindi l'ho messa nella mia musica.
0: No, lo dico perché prima abbiamo provato un pezzo che poi suoneremo insieme e mi ha detto guarda che lì c'è solo la voce. Giustamente questa cosa ho detto l'ho rispettata ed effettivamente dai un'importanza ancora maggiore al messaggio.
1: Sì, sì, assolutamente. A volte è una voce, sai, me la immagino, sai, come le voci nelle piazze che urlano delle cose importanti, non hanno bisogno di niente, non hanno bisogno di strumenti, non hanno bisogno di bassi, batterie, pianoforti, ma solo di se stesse. Io credo molto nella potenza della voce, specialmente in questi periodi bui in cui dobbiamo alzare la voce moltissimo.
2: Io invece ho una domanda, abbiamo parlato tangenzialmente un po' della Sicilia, della musica, prima c'era Battiato citato in un commento, oh, la musica siciliana in questo momento sta spaccando comunque, io, cioè, tra i miei artisti, diciamo, tuoi coetanei preferiti c'è Anna Castiglia, c'è Marco Castello, per esempio.
1: Tutti cast, tutti conosco per cast, Castiglia, Castello, scherzo.
2: È vero.
1: Sì, sono bravissimi.
2: Levante, che vabbè, qualche anno in più, ma insomma, comunque possiamo catalogarla. Comunque.
1: Sì.
2: Ecco, c'è un non dico un riferimento per te tra gli artisti siciliani, che può essere anche ovviamente Battiato o I De Novo, per citare un altro artista del passato, ma comunque ti identifichi in un'onda che c'è stata della musica siciliana oppure no?
1: Assolutamente sì, Carmen Consoli. Per me è stata importantissima, Rosa Balistreri, è anche un cantautorato giovane, diciamo un po' più giovane, che io ho amato, che è quello, diciamo, degli anni 10, se vogliamo, del 2000, stiamo parlando di Di Martino.
2: Con la pesce,
1: tutto un mondo bellissimo del siciliano Alessio Bondi.
2: Cito anche, non so se lo conosci, Orazio.
1: Orazio lo conosco, non benissimo, ma lo conosco. Per esempio, Di Martino è un autore che io adoro, è un cantautore incredibile che mi ha ispirato veramente tanto. E poi oggi, per arrivare fino a oggi, c'è Castello, Anna è una penna veramente straordinaria. E vedo che sta scendo veramente fuori proprio una voce nuova da parte della Sicilia e anche diversa da Palermo, da Catania, da Ricata, da Paternò, da qui, da là, però è una voce nuova. Io sono molto orgogliosa quando mi dicono tu fai parte di questa nuova, io
2: la
1: mi
2: new
1: sento
2: wave,
1: veramente
2: quindi
1: orgogliosa, purché appunto non si finisca sempre molto spesso un po' nello stereotipo, no? Non è che la musica siciliana deve sempre parlare della Sicilia, eh? E a volte è un punto di vista, non è che se facciamo musica siciliana parliamo dell'Usuli, eccetera, per forza, però quella è una scelta.
2: C'è una cosa in comune tra questi artisti che citavo prima? Che comunque almeno una canzone in siciliano l'avete fatta tutti.
1: Assolutamente.
2: Quindi c'è anche una forte componente di orgoglio dell'essere siciliani, anche se poi, e qui c'è l'altra domanda che ti volevo fare. A parte credo Marco Castello, che credo che stia ad Agrigento, no scusami, a Siracusa volevo dire,
1: Siracusa.
2: Voi, beh, tu e Anna per esempio vi siete trasferiti a Milano.
1: Sì, io e Anna viviamo a Milano e poi...
0: Anche Di Martino.
1: Di Martino
0: qui.
1: Adesso credo che sia tornato Antonio.
0: Ah, è tornato? Perché sì, pertanto ha avuto lo studio qui sui Navigli.
1: Però sì, lui
2: con
1: stava...
2: la pesce forse sta giù.
1: Con la pesce, allora io con la pesce, che io sappia stavo a Milano, però non vorrei dire cose... Sì, diciamo che una passatina a Milano ce la facciamo
2: tutti. Ce la dovete fare.
1: Poi sai, c'è chi resta, c'è chi torna. Io se ti dovessi dire il mio ideale di vita, non un ideale per cui bisogna avere dei tanti soldi che non ho, è fare un po' e un po'. Io ho bisogno di Milano, io ho capito che ho bisogno di questa città perché questa città parla di una parte di me e poi c'è Palermo che parla di un'altra parte di me, però devi avere due case, come si dice in Svizzera, e culo avessi piccioli. Che vuol dire, chi le ha sti soldi?
2: Pensavo che fosse, quindi vabbè, è un po' l'effetto elastico. Milano fa questo effetto qua, che ti allontani, ma poi alla fine ti ritira a sé un
1: pochino. Perché
2: a volte
1: quando guardi le cose da lontano le vedi meglio. Io adesso ho capito molte più cose di Palermo, della Sicilia, stando lontana. Quindi sì.
2: Comunque ti piace Milano alla fine?
1: Sì, a me piace Milano. Ogni volta che lo dico mi guardano malissimo, però ti ripeto, mi piace proprio perché la immagino come una parte di me, ecco, come una parte di me, e poi c'è l'altra parte che è questa anima qua, quindi sì.
2: Lo dico a questo punto, quella cosa che Giuseppe non è molto d'accordo. Io ho visto, insieme a Giuseppe tra l'altro, il concerto che tu e Anna Castiglia avete fatto a Lecco. Sul lago,
1: sì.
2: C'era
1: sì,
2: questa specie poverina. Di imbarcazione che
1: Anna,
2: stava...
1: Anna, poverina, stava malissimo.
2: Ma c'era freddissimo quella
1: sera. No, lei proprio
0: soffriva. Posso dirlo a questo punto?
1: Piattaforma che...
0: Sembravano i Pink Floyd a Venezia, visto che abbiamo parlato.
1: Uguali.
0: Anche loro avevano fatto un concerto sulle piattaforme.
2: No, e vedendo... Peccato che non abbiate interagito quella sera, perché non c'era un problema...
1: Perché ci portavano
2: spiegato.
1: Col gommone, era un casino.
2: C'era un problema di spazio proprio sul palco. E mi sono fatto l'idea adesso... Se voi foste i Genesis, sempre rifinisco, tu Peter Gabriel e Anna Phil Collins musicalmente. Mi sono
1: io
2: fatto
1: Peter Gabriel.
2: Idea. Tu Peter Gabriel,
1: Anna
2: sì.
1: Se vuole fare Phil Collins okay. Su Fa, ma io Peter Gabriel.
0: Ma lei vuole essere Peter Gabriel.
2: Tu, a te va bene comunque come paragone.
1: Genesis, Peter Gabriel.
2: Va bene, poi dovresti anche mascherarti durante i concerti,
1: vabbè.
0: Vabbè, visto che abbiamo parlato di Sicilia, siamo arrivati al punto della nuova rubrica.
2: Ah, facciamo la rubrica? Sì, aspetta, perché questa è proprio per te, i luoghi comuni sui siciliani.
1: Eccoci qua.
2: E tu adesso dovresti commentare questi luoghi comuni che a nord ci sono.
0: Dirci quindi... se sono veri, se sono solo luoghi comuni, se sono più luoghi, se sono più comuni.
2: Esatto. Ah, partiamo dal primo. Parlano solo in dialetto.
1: No.
2: Tra di voi
1: no. Ma invece devo dire che invece mi dispiace perché si sta perdendo. Io parlo in dialetto tipo quando sono molto arrabbiata. Io parlo in dialetto palermitano c'è proprio tantissimo.
2: C'è il comune coi veneti questa cosa.
0: È anche più cattivo forse.
1: Sì, il dialetto palermitano. Ma guarda, ma tu sai quante molestie. Ma tu sai da quante molestie mi sono difesa parlando in palermitano? Quanti uomini ho messo in fuga così?
2: Ma dici qua a Milano.
1: Milano? Sì, anche qua, sì. Sì, a Milano di più.
2: Quindi invece dello spray al peperoncino bisogna imparare il palermitano.
1: Entrambi, purtroppo ci dobbiamo difendere, ancora non possiamo uscire senza, ahimè. Però sì, ovviamente è luogo comune, sì, chiaramente.
2: Questo, mangiano arancine, cannoli e pasta alla norma. Noi allora, qua al nord vi vediamo... Sempre a mangiare queste cose, sempre a mangiare.
1: Intanto apprezzo molto il fatto che tu abbia scritto arancine.
2: E non arancini.
1: Che è l'unico modo.
2: Arancini dov'è che lo dicono?
0: Ovunque.
1: Nei posti
0: sbagliano sempre.
2: Arancini.
0: Si dice
2: la norma. Noi allora, qua al nord vi vediamo sempre a mangiare queste cose, sempre a mangiare.
1: Intanto apprezzo molto il fatto che tu abbia scritto arancine.
2: E non arancini.
1: Che è l'unico modo.
2: Arancini dov'è che lo dicono?
0: Ovunque.
1: Nei posti
0: sbagliano sempre.
1: Arancini.
0: Si dice arancini.
1: Arancini comunque.
0: Dato che

0: Il problema di Palermo è?
1: Il ciaffico.
2: Brava.
0: Era una citazione, l'hai presa subito.
1: È l'inquinamento.
0: Questo era il nostro Johnny Stecchino.
1: Bellissimo.
0: Penso che abbiamo già citato Arancia Meccanica a questo punto.
3: Oh, questo invece, tu che fai 6 mesi, ti piacerebbe fare 6 mesi a Milano, 6 mesi a Palermo, è vero che la vita è rallentata là rispetto a Milano o è un po' un luogo comune?
1: Allora, io ti dico la verità. Diciamo che personalmente io quando arrivo a Palermo sono rallentata, il mio corpo cambia, ma proprio perché
3: come gli FIBA.
1: Esatto, ma proprio perché entro in una dimensione in cui so che in quel momento la vivo come una vacanza, come un momento di stacco, quindi mi rilasso. Poi c'è tutto un altro mondo, un mondo fatto di 800 euro al mese per 12 ore di lavoro e tutta una serie di cose che succedono in Sicilia, per cui in realtà noi, diciamo, chi vive in Sicilia corre molto di più perché deve tirare a campare, e questa cosa è una cosa un po' amara, che voglio dire, quando ci parlano del fatto che nessuno lavora, nessuno in Sicilia fa niente. Però sì, diciamo che è anche vero che c'è, io proprio a volte quando vado là mi cammino in maniera più lenta, ma questa cosa sarà forse l'odore del mare, l'odore di che cos'è, adesso sto facendo
3: magari
1: io,
3: anche l'aperitivo è diverso, mi viene da dire, quando sei al bar la sera, si usa l'aperitivo a Palermo.
1: Guarda, io l'altro giorno sono rimasta sconvolta, sono stata in via Macheda, che è una delle vie centrali di Palermo, e cioè io l'avevo lasciata in un modo, l'ho trovata che c'era una solo, cioè, l'hanno riempita di locali. Cioè non c'era più spazio, un po' mi è dispiaciuto perché c'è questa cosa, sai, questa roba del turismo, dei centri storici, dall'altro, da un lato mi fa piacere che c'è una rivalutazione anche di una riqualificazione di certi posti dove veramente era complicato stare, però veramente sono rimasta sconvolta, cioè da quanto sia diventata il centro di Palermo a portata di turista, e questo, e qua si apre un'altra tematica, però sì.
3: L'ultimo, beh, questo l'hai citato anche tu un po', sono tutti legati alla famiglia in modo viscerale. Figgio!
1: Figgio, Pirinitto!
3: Esatto.
1: Mio padre mi diceva sempre, figgio, Pirinitto! Allora, boh, sì, ma chi non lo è? Io sono legata alla mia famiglia in modo viscerale. Diciamo che...
3: Forse quel vivere un po' lampo qua dipende anche dalla famiglia, immagino, perché da amici è un po' il modo di vivere palermitano, immagino.
1: Sì, ma io penso che, sai, i luoghi comuni... specialmente in musica molto spesso sono molto limitanti, perché proprio quello che ti dicevo prima, no? Poi si parla di questa scuola siciliana come una razza, tipo, no, un po' come si parla del cantautorato al femminile, no? Sai, queste cose tipo da mettere dentro il recinto. Però è anche vero che questo non vuol dire che non si possano mettere luce delle particolarità che noi abbiamo. Camminiamo lentamente, è vero, a volte. Però a volte corriamo molto più di tutti gli altri.
3: C'è una domanda invece che ti volevo fare su... prima hai parlato della Jalapas come uno dei grandi sogni che avevi di partecipare al programma.
1: Che però non è ancora concluso il sogno, eh?
3: Cioè, cos'è?
1: Perché fare... il sogno della Jalapas è un altro. Allora, il sogno...
3: Diventare
1: posso
3: la terza al posto del signor Carlo, no?
1: No, il sogno della Jalapas è questo. Posso dire... Allora, il mio sogno è che a un certo punto alla Jalapas mi fanno l'imitazione...
3: Ah, ok.
1: E poi mi invitano a cantare con la mia imitazione.
0: Ah, tipo Annalisa, per capirci.
1: Sì, tipo Annalisa, quindi... tipo Giorgia, Carmen. Okay. Questo è il sogno, tipo, che se poi veramente...
0: Quindi se Brenda Lodigiani fosse in ascolto...
1: Brava, si veste da Giulia May, poi
0: le chiediamo di impararsi bene il personaggio.
3: Sarebbe stato bellissimo se fosse stato quando c'era Paola Cortellesi, che secondo me è stata proprio la...
1: Ma anche come, se vuoi Brenda mi farebbe bene. Brenda mi farebbe bene.
3: Suggeriremo.
0: È forte lei, comunque.
3: No, la domanda che ti volevo fare era qual è la tua collaborazione dei sogni, che puoi pescare anche tra gente che non è più in vita, così ti togli il problema che tanto non succederà mai, però
1: allora,
3: un artista con cui ti piacerebbe fare un feat.
1: Facciamo un sogno più lontano,
3: sì.
1: Che è Stromae.
2: Ah, sì, certo.
1: È un sogno più vicino, che è Tutti i fenomeni.
3: Ah, vabbè.
1: Che è un cantautore romano veramente...
3: È uscito da poco anche il nuovo singolo.
1: Sì, è uscito da poco il nuovo singolo, poi lui c'è da un po', però è uno che non sta molto sul...

0: Cioè, nel senso, non è uno che sta sempre in giro, ecco. Poi ultimamente appunto ha scritto, ha fatto l'attore, insomma, ha fatto questo film con Castellitto. Lui è uno con cui piacerebbe
1: Sì,
0: collaborare.
1: sto cercando di ricordarmi il nome che è particolare, il nome di tutti i fenomeni, proprio il nome di
0: Ah,
1: battesimo.
0: sì, non mi viene. Avrà un nome. Giorgio?
1: No, sì, forse ha due nomi allora, però vabbè, adesso lo recuperiamo. Comunque,
2: Comunque non ci ha dovuto pensare su,
1: no,
2: Ha
1: vabbè,
2: detto
1: ma
2: su Giorgio,
1: magari.
0: forse Giorgio, boh. Vabbè, comunque lui mi
1: No,
0: piacerebbe
1: non è
0: morire.
1: Giorgio,
0: Molto
1: comunque.
0: brava. E poi tipo Carmen Consoli. A
1: Carmen
0: me
1: Consoli.
0: piacerebbe tantissimo fare un feat con Carmen Consoli, proprio tantissimo.
1: Beh, ma forse non è neanche così complicato
0: Chissà,
1: questo. Guardiamo il
0: chissà.
1: manager. Direi che a questo punto, secondo momento
2: Possiamo suonare
1: musicale.
2: ancora qualcosa?
1: Allora, c'è un momento di 12 pollici dove il conduttore Giuseppe Fiori diventa anche
0: Anche
1: musicista,
0: bassista, vai.
1: mi diventa anche bassista e quindi in questo caso il pezzo, tra l'altro, un tuscuddaro, ho
0: A
1: pronunciato
0: proposito di
1: male.
0: un Tuscuidari,
1: Ah, è un
0: cantato
1: tuscuddaro.
0: proprio con Anna Castiglia, che dice Arancini, però le voglio tanto bene, quindi va bene.
3: Siamo quasi in conclusione della prima parte dell'intervista a Giulia May. Questo ricordiamo 12 Pollici, il podcast legato al mondo dei vinili, realizzato in collaborazione con Arci Bellezza, che ovviamente ringraziamo. Un saluto da Francesco Tragni e Giuseppe Fiori. E noi ci sentiamo per la seconda parte. Tutte le puntate, ovviamente, sul sito di Radio Popolare. Ricordiamo anche le nostre pagine social 12 Pollici su Instagram e anche su Facebook. Ciao, buon ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Popolare.
1: Quindi Giulia May e Giuseppe Fiori adesso sul palco di 12 pollici con questa versione pianoforte e basso di Un tu scuddari, pronunciato malissimo, scusate.

Dici sei troppo romantica, e la gente romantica muore male. Impiegata alle poste o peggio, tipo sposata con un militare, oppure evitata come un barbone davanti all'ingresso di una farmacia da tutti i profeti di sto cazzo, lungimiranti come mia zia. Dici sei troppo ottimista, ma non lo vedi, la gente sta male, oppure fa finta, ma cosa importa se è un'efficacia commerciale? E tutti si fermano e puntano un dito verso il cielo, mentre la terra va a fuoco e va a fuoco davvero.

ricordi, giravano a scuola con i capelli portati in avanti. Adesso organizzano un sacco di eventi, non hanno intenzione di invitarti. È un loro problema, ti sei sempre detto, ma sotto sotto tiro del culo. Vorresti essere come loro, che loro dicessero che sei qualcuno. È una dinamica che si ricarica come fai tu con il cellulare. Lo scrolli da un'ora seduto in un angolo perché nessuno ti viene a parlare.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, Airi Airi da Vito War, sono scoccate in questo momento le 6 del mattino. Andiamo ad incominciare col palinsesto di Radio Pop in questo giovedì 20.08.2026. Questa settimana in compagnia di Vito War, dal mattino appunto dalle 6 sino alle 7.30, tre step di mezz'oretta intervallate dalle notizie del GR, conduzione prettamente musicale che vi terrà compagnia, mi auguro vi faccia svegliare alla grande senza troppi scossoni. Per chi mi ha seguito in queste mattine da lunedì è già al corrente che può interagire con Vito War attraverso la pagina Telegram Reggae Radio Station, che è quella che diciamo curo attraverso il programma che conduco qua sulle frequenze di Radio Popolare la domenica notte. Se no potete farlo, se volete, mandare un segnale all'ascolto attraverso i canali ufficiali di Radio Pop, diretta popolarenetwork.it o via SMS Telegram 331 62 14 03. Ok, le coordinate le abbiamo date, la musica sarà la protagonista come sempre di queste mattine. La state sentendo, Night in Earth in versione strumentale, ci viene cantata dai Simply Red.

a riproporre un classico della musica giamaicana proposta da Gregory Isaac. Il buon Mike Hucknall è accompagnato da Sly & Robbie, The Rhythm Machine, proprio in Jamaica. Da sempre il buon Simply amante dei suoni dell'isola caraibica, produttore anche di molte situazioni in levare. Lasciate i Simply Red per trovare gli Stranglers in questa mattinata con Vito War. Praticamente come sempre colazione con Vito War. Golden Brown, The Stranglers.

brano strafamoso per quanto riguarda Kate Bush, Wuthering Heights, che naturalmente in questo momento sto trasmettendo attraverso un file MP3, ma mi ricordo quando ero giovane, comprai il 45 giri alla Standa. Bombo Nice. Colazione con Vito War, su Radio Popolare dalle 6 alle 7.30. Arrivano anche i Police. Una dopo l'altra, non stop.

Lasciati i Police, arrivano Israel Vibration con Back Saba, Roots Reggae Music di prima mattina. Non può che far bene al vostro animo, assolutamente. Colazione con Vito War, un po' di musica in levare.

Il brano che state ascoltando e che a breve va a terminare è di Jacob Killa Miller, Tenement Yard, una delle voci, uno dei personaggi più iconici e storici della musica caraibica, from Jamaica. James Brown ci accompagnerà al GR in breve delle 6:30 con The Payback. Preparatevi a un GR spumeggiante, da quanto vedo dalle finestre dello studio. Vito War, colazione con Vito War al mattino questa settimana dalle 6 alle 7:30. Approfitto per segnalare ai nuovi ascoltatori, coloro che non conoscono bene o male quello che combina Vito War sia la domenica notte sia quando va in onda in orari magari meno proibitivi, ma anche il mattino presto penso che sia abbastanza proibitivo, non sono abituato sicuramente. Sulla pagina che vi ho citato all'inizio, Telegram Reggae Radio Station, la mia personale che curo col programma, al termine della selezione viene pubblicata la lista con titoli e autori scritti per bene e un link dove potete riascoltare il tutto in free download senza microfono. Perciò Vito War vi ha preparato già la cassettina bella e pronta e potete portare la musica di Radio Pop di Vito War in giro con voi e ascoltarla quando meglio credete. Per i nuovi ascoltatori che hanno approfittato di questa cosa già in settimana, lunedì, martedì e mercoledì sono state già postate e da quanto vedo sono state anche apprezzate. Perciò se non siete e siete interessati, non è una pagina invasiva, tranquilli. Si parla di reggae music, soprattutto la domenica. Vengono pubblicate le iniziative, i concerti, le serate e soprattutto i link per ascoltare buona musica. James Brown. A tra poco, dopo il GR.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: Nuovo bombardamento russo su Kiev. La notte scorsa Mosca ha colpito la capitale ucraina causando almeno 5 morti e 23 feriti, con una sesta vittima nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità locali è stato colpito anche un ospedale pediatrico nella capitale, che sarebbe stato danneggiato. Non è chiaro se ci siano state vittime. Danneggiato anche un edificio di 5 piani. Altre 4 persone sono morte in un altro attacco russo che ha colpito la città di Kherson. Il contesto è una fase della guerra in cui l'Ucraina è a corto di missili intercettori e dunque di sistemi di difesa aerea. Zelensky ha più volte chiesto agli alleati nel corso delle ultime settimane i Patriot necessari a questo scopo.
0: Donald Trump ha annunciato l'inizio di una guerra economica con l'Iran. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente americano nella notte su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere contro il paese. Trump ha però avvertito anche gli stati che fanno affari con Teheran, qualsiasi paese consenta alle sue istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza, dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende, minacce che arrivano dopo che qualche giorno fa è scaduto l'accordo di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran per trovare un'intesa definitiva sulla fine della guerra.
1: L'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Jab e chiesto l'apertura di un'indagine penale. La bambina, 5 anni, era stata uccisa dall'IDF a Gaza nel gennaio 2024. La sua storia aveva indignato il mondo dopo la pubblicazione dello scambio durato diverse ore in cui chiedeva aiuto alla mezzaluna rossa palestinese mentre era intrappolata nel veicolo insieme ai familiari morti in un raid. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto e dunque di aver ucciso Ind, i familiari, più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa poi smentita dalle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite.
0: È stato arrestato l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa alla mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa e chiedere aiuto. L'uomo ancora armato è stato fermato dai carabinieri. Sempre ieri a Cattolica un uomo con accanto la moglie si è gettato con la sua auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica. Intanto il Ministero della Giustizia ha annunciato che invierà gli ispettori alla procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che da altre donne.
1: Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto del treno o dell'autobus. Il ministro Tajani prova a gettare acqua sul fuoco. Ho sentito il ministro degli esteri tedesco, prosegue il dialogo sui migranti, ha detto ieri sera. Ora però il governo teme l'effetto domino, sono circa 80.000 i richiedenti asilo che potrebbero essere trasferiti in Italia.
0: È salito a 314 il numero dei morti nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia il 10 agosto scorso. I feriti sono più di 4.000, mentre sono almeno 260 le persone ancora disperse, mentre proseguono le ricerche dei corpi tra le macerie. Anche in Indonesia continuano le operazioni di ricerca e soccorso del sisma che si è verificato sabato scorso nella parte orientale del paese, causando almeno 73 vittime e 60.000 sfollati. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7. Popolare Network.

Ci siamo lasciati poco prima del GR con James Brown, eccomi di nuovo on air con Casey and the Sunshine Band, I Get Left, Vito Wora The Control, questa settimana ad aprire il palinsesto di Radio Popolare dalle 6 alle 7.30 con un po' di musica a ruota libera. Lasciamo Casey and the Sunshine Band per trovare Fela Kuti. Il buongiorno a tutti voi, il saluto e il ringraziamento per tutti coloro che stanno mandando dei segnali all'ascolto. Non posso che ringraziarvi, anche perché al momento sembrano essere tutti complimenti. Bombo nice! Suffering, suffering.

questa traccia potremmo dire tranquillamente, capitanati da Lauryn Hill, i Fugees con Ready or Not. E siamo in ambito black, hip hop, R&B. Ora vi faccio ascoltare un bel mix tra gli Isley Brothers e Notorious B.I.G. C'è Vito War su Radio Popolare, colazione con Vito War all'apertura musicale di questa settimana, tre step da mezz'oretta, dalle 6 alle 7:30.

E dunque siamo partiti con la traccia original che ha dato spunto poi a Notorious B.I.G. per la sua canzone strafamosissima. Erano gli Isley Brothers. Ricordo a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori che al termine della puntata verrà pubblicata la playlist con titoli e autori scritti per bene. Naturalmente anche il link per il riascolto gratuito in free download. Quando meglio credete, seguite Vito Bor sulla pagina Telegram Reggae Radio Station.

La super combo Snoop Dogg Pharrell, Drop You Like It. Siamo arrivati al secondo pit stop della conduzione, alle 7 il GR con i titoli. Ci accompagneranno a questo appuntamento i Massive Attack.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. La guerra in Ucraina, 5 morti a Kiev, 4 a Kherson. Dopo i raid russi nella notte, il paese a corto di missili intercettori necessari per i sistemi di difesa aerea. Gli attacchi arrivano in un momento delicato anche sul piano politico. Un'inchiesta anticorruzione coinvolge la vice capa dello staff di Zelensky e l'ex ministro della difesa ha chiesto nuove elezioni. L'esercito israeliano ammette di aver sparato sull'auto di Indra Jab e chiede l'apertura di un'indagine penale. La bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi era diventata un simbolo della tragedia Gazawi. In Cisgiordania prosegue l'assedio di Kusra. Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti contro l'Iran. Le misure al momento non sono chiare, ma il presidente statunitense ha minacciato anche i paesi che fanno affari con Teheran. Altre 2 donne aggredite dai propri compagni a Genova, si salva fuggendo nei boschi. Da Ferragosto sono già 6 femminicidi. Il Ministero della Giustizia manda gli ispettori a Venezia dopo la morte di Tania Terrino, uccisa dall'ex compagno denunciato più volte. Sono le 7:01, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30, buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.

Rientrati on air per questa colazione con Vito War, l'apertura musicale di questa settimana dalle 6 alle 7.30 con Protojay, Big 45, elogio omaggio al formato 45 giri, 7 pollici del vinile. In questo anno dove vedo pubblicizzare sul libro delle facce parecchio che sono 55 anni che è uscito il mitico Technics 1200 della, i piatti per i DJ, proprio quelli storici. Vito War dunque ancora per una ventina di minuti, ricordo a tutti voi che a breve viene pubblicata la playlist con titoli e autori delle canzoni che avete ascoltato questa mattina e naturalmente ci sarà anche il link per poterle riascoltare quando meglio credete in free download. Basta essere o già iscritti alla mia pagina Telegram della Domenica Notte Reggae Radio Station oppure iscriversi tranquillamente senza nessun problema, siete tutti i benvenuti, o seguirmi sulle pagine social come meglio credete, no problem.

and Shelter, Misty in Roots. Quindici minuti più o meno trascorsi dopo le 7 del mattino. Stiamo raggiungendo il traguardo di questa puntata di colazione con Vito War, che questa settimana va in onda dalle 6 alle 7.30, perciò abbiamo ancora una brioche, un cappuccio, una spremuta, quello che preferite, salato, dolce al mattino, no problem. Borna Boy, Afrobeat. Ain't nobody, ain't nobody, Borna Boy.

The OJs con Now That We're From Love ci portano più o meno al termine di questa puntata di colazione con Vito War. Abbiamo cominciato il viaggio questa mattina alle 6 ascoltando Night in Earth, cantata dai Simply Red, ma penso che andremo a chiudere con la original Night in Earth, quella cantata da Mr. Cool Ruler, Gregory Isaac.

0: andata così e ci siamo arrivati al termine di questa puntata con colazione con Vito War, questa settimana dalle 6 alle 7.30. Mr. Cool Ruler Gregory Isaacs ha concluso la selezione che ho postato sulla pagina Telegram della Domenica Notte. Se mi seguite già lo sapete, si chiama Reggae Radio Station. Lì vengono pubblicati i titoli e autori di tutte le canzoni che avete ascoltato questa mattina, ma anche nelle mattine precedenti. E sarà possibile anche il riascolto gratuito in versione clean. Non è che Vito War abbia detto un sacco di parolacce questa mattina e le censuriamo, è solamente che non ci sarà il microfono, dunque è stata preparata per voi, già bella e mixata, una cassettina da poter ascoltare quando meglio credete, in orari che preferite. Portate con voi la musica di Radio Popolare e le selezioni di Vito War. Ci sentiamo domani mattina, Airi Airi, è tutto per oggi. Vi lascio alle news. Naturalmente restate sempre ben sintonizzati sui 107.6. Radio Popolare Network è con voi tutta la giornata. Vi lascio in buone mani.
1: Vito War, number one in Italy. Vito War, you know, play the best reggae music.

0: Popolare Network.
1: Nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina, 8 morti a Kiev, 4 a Kherson. Il paese a corto di sistemi di difesa aerea. Gli attacchi arrivano in un momento delicato anche sul piano politico. Un'inchiesta anticorruzione coinvolge la vice capo dello staff di Zelensky e l'ex ministro della difesa chiede nuove elezioni. L'esercito israeliano ammette di aver sparato sull'auto di Indra Rajab e chiede l'apertura di un'indagine penale. La bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi era diventata un simbolo della tragedia dei Gazawi. In Cisgiordania prosegue l'assedio di Kusra, a Radio Popolare la testimonianza di un cittadino. I soldati ci dicono non dipende da noi ma dal governo. Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti contro l'Iran. Le misure al momento non sono chiare, ma il presidente statunitense ha minacciato anche i paesi che fanno affari con Teheran. Altre due donne aggredite dai propri compagni a Genova si salva fuggendo nei boschi. Da Ferragosto sono già 6 femminicidi. Il Ministero della Giustizia manda gli ispettori a Venezia dopo la morte di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno denunciato più volte. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev. La notte scorsa Mosca ha colpito la capitale ucraina causando almeno 8 morti e 33 feriti. Secondo le autorità locali è stato colpito anche un ospedale pediatrico, non sembrerebbero però esserci al momento vittime. Altre 4 persone sono morte invece in un altro raid russo che questa notte ha colpito la città di Kherson. Il contesto è una fase della guerra in cui l'Ucraina è a corto di sistemi di difesa aerea. Zelensky ha più volte chiesto nel corso delle ultime settimane agli alleati Patriot necessari a questo scopo. Gli attacchi arrivano anche in un momento molto delicato sul piano politico per il presidente ucraino, da un lato per l'operazione anticorruzione che si allarga. Ieri ha coinvolto la vice capo dello staff di Zelensky, che è stata subito licenziata dalla presidente, dall'altro per la sfida lanciata dall'ex ministro della difesa Fedorov, che ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
2: Secondo i sondaggi pubblicati negli ultime settimane, addirittura Fedorov veniva dato come, insieme a Zaluzhny, a sua volta ex capo di Stato Maggiore, silurato da Zelensky 2 anni fa, era posto in testa ai sondaggi e Zelensky soltanto al terzo o quarto posto. Quindi parlare di elezioni e di supremazia politica e di vantaggio politico per Fedorov poteva avere senso. Il grosso problema è che gli ucraini in grande maggioranza, e questo lo hanno detto i sondaggi fin dall'inizio, sono ben consapevoli che le elezioni in tempo di guerra non si possono tenere. Primo, perché c'è la legge marziale che nega la possibilità di fare delle elezioni durante il periodo bellico. Poi ci sono tanti motivi pratici, come fare per il voto dei militari al fronte, come fare per i milioni di ucraini che stanno all'estero, come fare per i milioni che sono nelle zone occupate, oltre che, questo è l'argomento principe di Zelensky e di chi si oppone alle elezioni ora, elezioni vuol dire divisioni, frazionamento, distogliere l'attenzione del paese e dell'opinione pubblica dalla guerra e innescare delle battaglie politiche interne che indeboliscono il fronte dell'Ucraina. Quindi mi sembra che Fedorov, che ha sempre fatto passaggi molto cauti, si è dimostrato veramente un grande stratega, qui si sia fatto un po' prendere la mano. A me sembra molto difficile che in Ucraina oggi si possa andare alle urne.
1: L'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Rajab e chiesto l'apertura di un'indagine penale. La bambina, 5 anni, era stata uccisa dall'IDF a Gaza nel gennaio 2024. La sua storia aveva indignato il mondo per la pubblicazione dello scambio durato diverse ore in cui chiedeva aiuto ai soccorritori, anche loro poi morti nel tentativo di salvarla. L'esercito israeliano aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto e dunque di aver ucciso Ind e i 6 familiari con cui viaggiava, più i paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese inviati in suo soccorso. Sentiamo Shawky Senussi.
0: Sono passati 30 mesi, ma questa voce non si è mai spenta. È di Indra Jab, 5 anni, registrata al telefono dai soccorritori della Mezzaluna Rossa, mentre intrappolata in un'auto a Gaza City, tra i corpi dei suoi familiari, chiedeva aiuto. Quella telefonata racconta più di ogni altra cosa la tragedia dei Gazawi ed è stata immortalata dal film La voce di Indra Jab, premiato al Festival di Venezia. Negli Stati Uniti il suo nome è diventato un simbolo di protesta. Nella primavera del 2024, 3 mesi dopo la sua uccisione, gli studenti della Columbia University occuparono l'edificio Hamilton Hall, che diventò Ince Hall, in suo onore. Il rapper Macklemore le dedicò una canzone dello stesso titolo, diventata l'inno della mobilitazione contro la guerra. E la sua eredità non si è fermata lì. Da 2 anni la Indra Jab Foundation dà la caccia ai soldati dell'IDF accusati di crimini di guerra. Li scova nei video che loro stessi postano sui social e li denuncia nei paesi dove vanno in vacanza. Tornando alla cronaca, quasi tutti i casi esaminati dalla procura militare israeliana sono stati archiviati. Il suo, per miracolo, rimane aperto. È come se quella voce, così fragile, ancora oggi fosse l'unica che l'esercito israeliano non riesce a mettere a tacere.
1: E a Gaza proseguono gli attacchi israeliani su base quotidiana. Ieri è stata una giornata particolarmente letale con 10 morti, 9 dei quali vittime di un raid che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. I morti nella striscia sono più di 1200 dalla tregua di ottobre e oltre 73.000 dal 7 ottobre 2023. In Cisgiordania invece si sono intensificate le incursioni di coloni. Nel villaggio di Kuser continua l'assedio di 3 famiglie, una delle abitazioni è ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. Ascoltiamo la testimonianza di un cittadino di Kuser che ha scelto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza.
3: A lot of soldiers in our village. They closed all the area.
4: Ci sono moltissimi soldati e tutta la zona è stata chiusa. Hanno dichiarato che è una zona militare, ma lasciano che i coloni si muovano liberamente intorno alle case e tra la gente. Agli abitanti del villaggio invece dicono: è una zona militare, non potete andare ovunque. Inoltre ci sono 3 case sotto assedio. I soldati non permettono a nessuno di raggiungere le 3 famiglie e se dobbiamo mandare loro del cibo ci vogliono 3 o 4 giorni, perché bisogna mettersi in contatto con quello che chiamano Ertibat. È una sorta di ufficio di collegamento tra il governo palestinese e quello israeliano. Quindi dobbiamo passare attraverso questo canale per mandare loro del cibo. 1000 soldati non riescono a controllare 10 o 15 coloni? Questo viene dal governo. A volte ci sono soldati e poliziotti che si comportano bene e ci dicono: non dipende da noi, ci dispiace. Sappiamo che siete brave persone, che non siete voi a creare problemi, ma ci dispiace molto, non dipende da noi, le direttive vengono dal governo.
1: Donald Trump ha annunciato l'inizio di una guerra commerciale, di una guerra economica con l'Iran. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente americano, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere contro il paese. Trump ha minacciato anche ripercussioni per gli stati che fanno affari con Teheran. Qualsiasi paese consenta alle sue istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende. Parole che arrivano dopo la scadenza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e dopo le indiscrezioni della stampa su un possibile attacco dell'Iran alle basi americane in Europa in caso di ulteriore escalation. È stato arrestato l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa alla mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa, a chiedere aiuto. L'uomo ancora armato è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Sempre ieri a Cattolica, un uomo con accanto la moglie si è gettato con l'auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica. E intanto il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno, che era già stato denunciato più volte sia da lei che in precedenza da altre donne. Da Ferragosto ci sono stati già 6 femminicidi, ha denunciato ieri Differenza Donna. Ascoltiamo Paola Di Nicola Travaglini, magistrata di Roma ed esperta dei reati di genere.
5: Le norme a tutela delle donne, il cosiddetto codice rosso, prevede una cosa molto semplice, che una donna che denuncia di essere vittima di violenza domestica o violenza in una relazione stretta, una volta che ha depositato la denuncia, questa deve essere trasmessa immediatamente al pubblico ministero, che deve avere una competenza specifica e una formazione specifica sulla violenza contro le donne e sui fattori di rischio, deve decidere entro 3 giorni di sentire nuovamente la vittima nel caso in cui ci siano eventuali approfondimenti che deve realizzare rispetto a quanto è stato denunciato, primo. Secondo, deve valutare se ci sono profili e per richiedere al giudice una misura cautelare. Questo percorso si chiude con un giudice che in un termine molto breve di alcuni giorni deve a sua volta decidere se applicare o meno questa misura cautelare. La tempestività, l'immediatezza nella decisione è la ragione grazie alla quale le donne vengono salvate o non vengono salvate dalle istituzioni.
1: Il governo Meloni teme l'effetto domino sui cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Dopo Germania e Svizzera, infatti anche l'Austria ha annunciato il loro trasferimento in Italia. Vienna ha già fatto sapere che 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico con le autorità austriache, che hanno fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus. Il ministro Tajani prova a gettare acqua sul fuoco. Ho sentito il ministro degli esteri tedesco, prosegue il dialogo sui migranti, ha detto ieri sera. In Europa sono circa 80.000 i richiedenti asilo che potrebbero essere trasferiti in Italia. Tra meno di una settimana scadrà il taglio delle accise sul gasolio e già ora i prezzi hanno raggiunto i livelli del 4 agosto, giorno in cui il governo ha approvato i tagli delle imposte sul carburante. Il gasolio in autostrada ha raggiunto i 2,17 euro al litro, la benzina sfiora i 2 euro il tutto, mentre centinaia di migliaia di italiani si apprestano a rientrare dalle vacanze. Ascoltiamo Mauro Antonelli dell'Unione dei Consumatori.
6: Purtroppo, diciamo, abbiamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi abbiamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati, e lo abbiamo chiesto proprio perché ci eravamo accorti che il gasolio era a prezzi assolutamente esorbitanti e quindi bisognava scontare di almeno 29 centesimi. La notizia vera è che oggi il gasolio nelle strade normali supera nuovamente la soglia di 2 euro e 10 centesimi, quindi diciamo questo è il dato assolutamente negativo, e quindi bisogna che il governo ora intervenga, e ricordiamoci che scade tutto il 24 agosto, quindi ancora in pieno rientro dalle vacanze, e bisogna fare quell'intervento che abbiamo chiesto noi, cioè 29 centesimi per il gasolio e poi la benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. Ricordiamoci che il governo in questo modo incassa comunque più soldi, si tratta di restituire questi soldi agli automobilisti che li stanno pagando, che dovrebbero tornare dalle vacanze con un po' di soldi.
1: In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Su Ziain, è stato condannato in primo grado all'ergastolo per una serie di reati finanziari, ne danno notizia ai media cinesi. Il procedimento riguardava anche le società del gruppo, multate per più di 2 miliardi di euro. E ora andiamo negli Stati Uniti, dove continua la serie di affermazioni dei socialisti alle primarie democratiche. In Florida, Angie Nixon ha vinto su Alex Weidman, membro moderato del partito. Sentiamo Michele Migone.
7: Se si pensa alla raccolta di fondi, si può dire che Davide abbia vinto contro Golia, $950,000 per Angie Nixon contro i $16,500,000 utilizzati da Alex Widman. A sorpresa, anche perché non c'erano stati sondaggi alla vigilia, la candidata socialista ha vinto contro il moderato le primarie in Florida del Partito Democratico per un seggio per il Senato degli Stati Uniti. Così come in altre vittorie dei candidati socialisti, anche lei ha puntato sul porta a porta, sulla mobilitazione degli attivisti e, come in altre primarie, ha ottenuto la vittoria grazie soprattutto al voto dei giovani nelle città, sedi di università e più in generale nei grandi centri urbani. Benché abbia aderito ai socialisti solo a giugno e non abbia avuto un endorsement ufficiale da parte dei vertici di questa corrente del partito, la sua affermazione è significativa del momento che stanno vivendo i democratici, della voglia di radicalità che pervade il suo elettorato, soprattutto che appartiene alla generazione Z. In uno stato dove Trump è di casa e dove ha vinto con un margine di 13 punti percentuale nel 2024, per Angie Dixon sarà molto difficile vincere in novembre contro il candidato repubblicano. Non c'è un sondaggio che lo preveda, ma in altri stati decisivi per gli equilibri al Senato la storia è diversa. In Michigan, per esempio, le ultime rilevazioni danno un lieve ma significativo vantaggio di Abdul El-Sayed contro il repubblicano Mike Rogers. La vittoria del socialista di origine egiziana in uno stato moderato come il Michigan potrebbe essere decisiva per la conquista del Senato da parte dei democratici. Gli altri stati in bilico sono l'Alaska e il Maine, dove ci sono altrettante buone possibilità di vittoria per i democratici, mentre il quarto stato, l'Iowa, potrebbe andare al partito di Donald Trump.
1: Chiudiamo con il tempo previsto per la giornata. Al nord piogge temporali con un netto calo delle temperature. La perturbazione si sposterà in serata poi sulle regioni di centro, mentre al sud il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Ci risentiamo con le notizie alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Anteo porta il cinema nei municipi.
10: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
9: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
10: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
9: Il programma su spaziocinema.info.

Le 12:47 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questo è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, anche oggi insieme fino alle 10 con i giornali, le notizie, gli approfondimenti e il microfono aperto. Oggi partiremo dalla... Martina Stefanoni, anche oggi insieme fino alle 10 con i giornali, le notizie, gli approfondimenti e il microfono aperto. Oggi partiremo dalla tremenda scia di femminicidi che ha colpito

per unirsi alla rivoluzione dei fenicotteri. E poi dalle 9 parliamo di diritto alla disconnessione, quindi vi chiedo anche a voi se quest'estate siete riusciti a disconnettervi un po' dal lavoro, a non rispondere alle mail, insomma a godervi il tempo off a tutti gli effetti. Adesso però diamo un occhio ai giornali che trovate in edicola questa mattina. Eccomi qua col mio malloppo di giornali. Partiamo dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Iran e NATO. I media: il regime può colpire le basi statunitensi. In Europa la replica: siamo pronti. E poi il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen. Qua si parla chiaramente del governo italiano. Invece per quanto riguarda l'Ucraina, corruzione, Zelensky caccia la vice capo del suo staff. Segnalo poi invece una intervista allo scrittore premio Pulitzer Richard Ford a proposito di Donald Trump. Il titolo è "Ora Donald è un autocrate". Veniamo al manifesto, una fotografia di Trump con un martelletto da giudice in mano. Il titolo è "Senza diritto". Per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo Statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. E poi, sempre in prima pagina del manifesto, persino la Florida sorride ai socialisti e Angie Nixon si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. Un'altra vittoria alle primarie democratiche per l'ala più progressista, i socialisti del Partito Democratico. Repubblica, banche, e l'apertura di Repubblica è "Banche, il palio di Siena". Oggi CDA di MPS, all'ordine del giorno la mossa della D. Lovaglio, doppia offerta su BPM e Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Anche Repubblica poi parla dell'ennesimo, diciamo, perché un po' ne sono scoppiati negli ultimi anni, caso di corruzione nello staff di Zelensky. Corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita. E poi la fotonotizia invece è quella di sono due donne che si abbracciano, sono la sorella del prete che era stato ucciso in Francia nel 2016 da due miliziani dell'ISIS e la madre di uno di questi miliziani. La foto è perché loro si incontreranno domani si incontreranno a Rimini, al meeting di Rimini. Ah no, sì, domani. E anche La Stampa ha in prima pagina la foto delle due donne, il titolo è "Noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio". La storia è quella appunto di Jacques Hemel, prete ausiliare nella parrocchia di Saint-Étienne-de-Rouvary, vicino a Rouen, in Normandia. È stato ucciso da Adèle Kermiche e Abdel Malik Petetian, 19 anni, avevano giurato fedeltà all'ISIS. Il prete è stato fatto inginocchiare davanti all'altare prima di essere ammazzato. Era il 26 luglio 2016. Anche i due attentatori sono rimasti uccisi nelle operazioni di polizia. Da quella storia di puro terrore è nata l'amicizia straordinaria di due donne. Sono la sorella di padre Jacques Hemel e la madre del terrorista Adèle Kermiche. Si chiamano Roselina Hemel e Nassera Kermiche, una parrucchiera e un insegnante. Insieme hanno attraversato tutto questo dolore fino a poterlo raccontare. Domani saranno sul palco del meeting di Rimini, per l'appunto. Sempre in prima pagina della Stampa, Zelensky assediato, nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno. E poi IND, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori. La bimba è appunto Hind Rajab, che vi ricorderete, forse avete visto anche il film. È stata uccisa mentre era in macchina con la sua famiglia, già morta, e chiamava aiuto, la telefonata alla Mezzaluna Rossa palestinese, ormai è, direi,
nella

0: Mente di tutti. Domani, corruzione, Zelensky sotto assedio. Fedorov lo sfida subito al voto. L'ufficio nazionale anticorruzione colpisce il presidente, arrestata Mudra, numero due del suo staff. Intanto l'ex ministro della difesa prepara la sfida elettorale. Si parla di un suo viaggio negli Stati Uniti. Segnalo anche l'editoriale di Mario Giro, sempre prima pagina del Domani. Il business della guerra e la nebbia dei leader. Vi leggo giusto le prime righe. Trump ferma gli attacchi all'Iran perché inutili, poi ricomincia assieme ai titubanti sauditi. Infine passa a sanzioni assolute, una missione di fiasco, ma anche un ricatto. Il Mossad pensava fossero 1500 al massimo, la CIA tre volte di più, eppure i missili iraniani non si esauriscono. Anche quelli russi dovevano consumarsi entro pochi mesi dall'aggressione contro Kiev. Le analisi militari e le previsioni su cui si è basata Epic Fury, così come l'operazione militare speciale di Vladimir Putin e l'israeliana Spade di Ferro a Gaza, erano tutte errate. I soggetti deboli sono in grado di ingannare i forti, l'intelligenza artificiale inclusa. I militari lo sanno bene e iniziare una guerra su dati incompleti porta inesorabilmente alla sconfitta. Trump non sa come dimostrare all'America di non aver perso. Veniamo ad Avvenire, che ha l'apertura che questa mattina mi ha incuriosita di più. Febbre da robot, il titolo. Ieri alla borsa di Shanghai, quotazione record per UNITRI, il richiamo della Magnifica Humanitas, l'enciclica del Papa, che è sull'intelligenza artificiale. Mentre in Cina è in corsa a investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. E a questo proposito vi segnalo l'editoriale di Paolo Venturi. Stiamo creando nuovi attori. C'è una parola più di ogni dato, dice la posta in gioco di questi mesi. Scusate. C'è una parola che più di ogni dato dice la posta in gioco di questi mesi. La usa Yuval Noah Harari in una recente intervista al settimanale Der Spiegel, quando spiega che con l'intelligenza artificiale non stiamo più costruendo strumenti, ma attori. Un martello, un motore, persino un'arma non decidono nulla. Siamo noi a dire loro cosa fare. L'intelligenza artificiale no, e questo cambia tutto. Il passaggio da strumento ad attore matura dentro una duplice impotenza: la fame di potenza di pochissime imprese globali e la debolezza dei governi che rincorrono un fenomeno di cui non controllano né il codice né i confini. Bastano due esempi a mostrare l'involuzione che stiamo vivendo. Il primo viene da una ricerca dell'Università di Milano Bicocca con l'Università di Brescia, pubblicata su Nature Human Behavior, che mostra come aprire un profilo social a 11 anni si traduca qualche anno dopo in un divario di apprendimento pari a circa 6 mesi di scuola, più marcato in matematica. Il secondo viene da un noto studio dell'MIT Media Lab, che documenta quello che i ricercatori chiamano debito cognitivo, per cui chi delega la scrittura all'intelligenza artificiale attiva meno connessioni neurali e fatica persino a ricordare quanto appena prodotto perché non lo riconosce come proprie. Non ci bastano queste evidenze, abbiamo metabolizzato la distorsione che producono al punto che siamo arrivati non solo all'IA che ci affianca, ma a quella che ci sostituisce, alla sua soggettivazione. Appunto, legato al tema robot, l'editoriale continua a pagina 16. Sempre da Avvenire, la fotonotizia: voci dalla Libia, voci dall'inferno, migliaia di profughi detenuti in Cirenaica, e poi anche qui Gaza uccisa mentre fuggiva. Inchiesta sulla piccola Hind. Sole 24 ore. USA debito monstre da 40.000 miliardi. Il tesoro raddoppia l'acquisto di bond. Il nuovo record sarà raggiunto a giorni, molto prima del previsto. La bocciatura dei dazi ha tolto un fronte di entrate per lo Stato, massiccio piano di payback di titoli a lungo termine per abbassare i rendimenti. E invece il Sole 24 Ore, la fotonotizia: test promettenti, titolo più 130%, il vaccino contro il melanoma, favolare Moderna in borsa. Sembra ci sia un vaccino che promette bene. Libero, le nuove carte su Ranucci, depistaggi 007 e spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Repora. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI, su questa linea più o meno anche gli altri giornali, come La Verità. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, ma la vera apertura della Verità è: i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e co. Basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro. E poi il giornale invece, nuovi elementi nell'inchiesta: davanti alla villa trovi due auto a fare dei PM sulla frase di Ranucci. Riprendo tutto il bloccone di giornali per vedere di riuscire a leggere magari qualcosino, o almeno citarveli degli articoli un po' più nelle pagine interne. Parto dal Corriere, a pagina 3 vi citavo, no, la tensione tra Iran e NATO e queste minacce di un Iran che potrebbe colpire in Europa. Segnalo l'articolo di Guido Olimpio: da Cipro alla Bulgaria, pagina 3, la lista nera di Teheran e la NATO, siamo pronti. Le fonti ipotizzano colpi su target già presi di mira. E mi sembra però significativo, oltre a Olimpio fa una lista di posti che potrebbero essere colpiti, ma poi c'è una frase che dice: la notizia arriva da un lavoro del Financial Times che ha citato due fonti che hanno rivelato questa ipotesi, e dice Olimpio: la storia pubblicata dal Financial Times unisce un risvolto propagandistico ad una strategia chiara. Teheran, proprio perché oggi comandano figure interventiste, ha allargato la sua reazione in modo progressivo, ha tirato sempre più lontano e ora sta dicendo di essere pronta a rifarlo. E poi vi citavo appunto l'intervista a Richard Ford, lo scrittore statunitense premio Pulitzer. Il presidente a novembre proverà a manipolare il voto, i democratici impacciati devono evitare di spaccarsi. Ford dice sostanzialmente che gli Stati Uniti sono nelle mani di un autocrate. E niente, ho quasi finito il tempo, vi leggo solo le prime righe dell'articolo di apertura del Manifesto. Senza diritto, Trump, altre sanzioni alla Corte Penale, ora gli stati si ritirano, dichiara Cruciati. Erano trascorse poche ore dall'annuncio del Dipartimento di Stato statunitense di nuove sanzioni ad alti funzionari della Corte Penale Internazionale, quando ieri l'esercito israeliano ha aperto e chiuso indagini legate ad alcuni dei peggiori crimini commessi a Gaza dopo il 7 ottobre, a ribadire indirettamente la nota versione di Washington e Tel Aviv. Israele può indagare su se stesso, di corti internazionali non ce n'è bisogno. Tra i fascicoli aperti c'è quello sull'omicidio della piccola Indra Jab, crivellata da centinaia di colpi a soli 6 anni, dopo ore trascorse in auto accanto ai corpi senza vita di 6 familiari. Era il gennaio 2024, numerose inchieste hanno già ricostruito le responsabilità. E c'è quello sui 15 paramedici uccisi a Rafah nel marzo 2025, giustiziati e poi seppelliti male sotto cumuli di sabbia. L'esercito ha invece chiuso le indagini sui 2 raid che ad aprile 2024 centrarono il convoglio della ONG statunitense World Central Kitchen, 7 uccisi, sul bombardamento di una delle sedi di Medici Senza Frontiere a Khan Yunis nel febbraio 2024 e sul raid che il novembre dell'anno precedente ammazzò altri 2 membri di MSF a Gaza City. Nessun colpevole. Le decisioni dei comandanti non hanno oltrepassato la soglia di rilevanza penale. Quando Israele indaga su se stessa si assolve sempre. Per questo da decenni la società civile palestinese raccoglie prove, documenta reati e chiede indagini indipendenti come quelle di uno dei più alti tribunali del pianeta, la Corte Penale Internazionale, da anni nel mirino di Stati Uniti e Israele. Poi mette in fila tutti gli ultimi attacchi alla Corte Penale Internazionale. Bene, sono le 8:02, brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.
1: L'estate al ritmo del Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra.

Auto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.

0: Le 8 e 3 minuti, buongiorno, rieccoci in diretta con Summer Time. Carmela Bifano aveva 72 anni, è stata uccisa con diversi colpi di pietra alla testa il 18 agosto nell'area di Corigliano, in provincia di Cosenza. Ieri è stato fermato il marito. Joanna Ruissi aveva 50 anni, anche lei è stata uccisa il 18 agosto in casa sua a Colleferro, vicino a Roma. Il marito l'ha accoltellata alla gola davanti al più piccolo dei 5 figli. Michela Rubiu è morta a 47 anni il 17 agosto dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile sparato dal marito 25 giorni prima. È morta dopo quasi un mese di agonia all'ospedale di Cagliari. Ornella Forastefano è morta per le botte ricevute dal compagno la notte di Ferragosto. È stata trovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Aveva 46 anni. Tania Terrin, 39 anni, è stata strangolata il 15 agosto dall'ex compagno a Dolo, in provincia di Venezia. Aveva già segnalato la situazione più volte ai carabinieri. E poi Maria D'Alessandro, 75 anni, uccisa anche lei a Ferragosto a coltellate dal marito nella casa di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Sono 6 le donne uccise in Italia da Ferragosto ad oggi dai propri compagni, mariti o ex, una media di più di una al giorno, mentre Vannacci vuole abolire il reato di femminicidio, la cronaca ci riporta costantemente alla realtà. Partiamo da qui allora oggi con Cecilia D'Elia, la nostra prima ospite, senatrice del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Femminicidio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi, senatrice. Allora, 6 femminicidi in pochi giorni, è un fallimento per tutti noi?
1: Sì, penso di sì. Diciamo la sequenza che lei ha letto chiaramente lascia attonite, però dobbiamo capire in che senso è un fallimento, perché non è un fallimento delle norme, no? Quindi non è. Il problema non è né far diventare più cattive le norme, no? Come, o abolire il reato di femminicidio, anzi, e prendere sul serio quello che abbiamo scritto, cioè il motivo per cui queste donne sono ammazzate, e capire che cosa non ha funzionato nel sistema. E io penso che il tema sia, appunto, non siano le norme, ma siano la loro applicazione e avere davvero, davvero un sistema di protezione efficace. E per fare questo ci vogliono politiche, che sono altra cosa dalle leggi, sono investimenti, sono la costruzione di una rete, sono il sostegno ai centri antiviolenza, alle case rifugio, e sono soprattutto la formazione degli operatori, e sono anche risorse umane, perché quando tu chiedi alla magistratura di essere più veloce nella risposta, no, di essere più attenta, significa investire in risorse umane e in formazione. Qui si continua a sottovalutare il rischio che le donne corrono e spesso a non prendere sul serio la loro parola, e questo è un problema politico e culturale, è un problema di formazione, è un problema culturale profondo, e questa è la prima cosa che va cambiata, altrimenti qualunque norma, anche la migliore, diventa inefficace. E va tutto rafforzato il tema della prevenzione, però in questi casi che abbiamo visto, almeno in 2 le donne si erano rivolte, no? Vabbè, Tania Terrin aveva proprio denunciato, sì. E Joanna Ruissi aveva segnalato che il marito non stava bene all'ASL. Quindi in modo diverso su Tania Terrin noi faremo anche un'interrogazione come senatrici, cioè qualcosa, no? Cioè, come dire, le istituzioni pubbliche avevano saputo, cioè, e quindi bisognava intervenire. Cioè, allora, per questo è importante avere una rete territoriale che lavora con le associazioni dei centri antiviolenza, che conoscono, no? Hanno un sapere sulla violenza, che sanno percepire bene il rischio che le donne corrono e capiscono anche cosa sta succedendo, qualcosa che non ha a che vedere né con i sentimenti, né con l'amore, né con la sessualità, ma col possesso puro e semplice.
0: Ecco, appunto, lei parla di prevenzione, mentre spesso la reazione immediata è quella di chiedere più severità, più repressione. Questo invece secondo lei non...
1: Ma cioè, più di aver fatto un reato che ha un automatismo dell'ergastolo, che personalmente avevo anche, come dire, un attimo contestato, no? Cioè, più di questo, il tema non è la severità, perché il diritto penale non funge da deterrente, non è questo il punto. Qua siamo dentro dinamiche di potere e di controllo, vanno smontate quelle e vanno messe, chiaramente va attivato subito un sistema di tutela e sostegno e sicurezza per la donna, no? Per di fuoriuscita da questa violenza. Per questo sono importanti le case rifugio, i centri, per questo sono importanti degli operatori, delle forze di polizia e della magistratura che colgono la gravità della situazione. Qui c'era stato un semplice ammonimento e non un allontanamento, non un divieto di avvicinamento, cioè, quindi qui c'è un tema, però ecco, io non voglio entrare nello specifico tecnico dei singoli femminicidi, dico che cioè, va rafforzato un sistema, va rafforzato quello che si chiama piano strategico nazionale antiviolenza, e che non è un piano strategico nazionale antiviolenza, è troppo poco, va costruito in modo, va finanziato molto di più, va costruito in modo molto più ravvicinato ai territori, alle diverse situazioni. E poi vabbè, c'è tutto il tema della prevenzione che in questo paese non si riesce a fare, a cominciare dalle scuole.
0: Sì, certo, poi ci arriviamo anche a questo, ma diciamo, appunto, lei parlava di lavorare anche sul finanziamento, i centri di antiviolenza eccetera, diciamo che in questi giorni spicca un po' per assenza anche il silenzio della Premier Giorgia Meloni e un po' di tutto il governo davanti a questa scia di violenza.
1: Beh, ho visto che oggi si parla di ispezioni, sì, diciamo che io credo che noi abbiamo, al di là del silenzio di questi giorni che colpisce, noi abbiamo bruciato un'opportunità, cioè è stata una grande richiesta in questo paese di salto di qualità delle politiche a partire dal 2023, dal femminicidio di Giulia Cecchettin e non solo. Io credo che quello fosse un'occasione per costruire un robusto piano nazionale, seguendo i quattro assi: prevenzione, protezione, punizione, i tre assi della Convenzione di Istanbul. E le politiche non si sono adeguate a quella richiesta. Per questo dico, il problema non è solo di norme, il problema è di forza delle politiche, degli investimenti in questo campo. Ieri ho visto che la presidente di Differenza Donna lamentava quanto il lavoro dei centri dipenda ancora soprattutto da loro, cioè dalla loro capacità di finanziarsi e di stare in campo. C'è ancora un investimento troppo esiguo nella rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che sono un punto di riferimento anche per la formazione.
0: Eh sì, infatti poi sentiremo anche Elisa Ercoli, la presidente.
1: Io credo che questa debba diventare, sì, scusa,
0: no, prego, prego.
1: Per capirci, deve diventare una grande priorità della politica.
0: È questo che le chiedevo, appunto, siccome
1: le donne in questo paese, e io credo che non può non essere vista come una grande priorità della politica. Essere una priorità della politica significa mettere intorno a un tavolo i diversi soggetti istituzionali che hanno a che fare con la violenza, farli lavorare insieme, avere una stessa capacità di lettura della violenza che ci viene dalla Convenzione di Istanbul e dal lavoro dei centri antiviolenza, delle associazioni che da sempre lavorano in questo campo, e sapere intervenire in modo efficace. Tante donne non denunciano perché non si sentono poi tutelate, hanno paura, no? Cioè,
0: sì, perché poi c'è tutto il tema culturale, no? Chiaramente,
1: è ridicolo che quando la Camera ha approvato la legge sul consenso, Salvini abbia detto che poi ci saranno le donne che denunciano per vendetta, no? Questo è un tema culturale di questo paese. Qualcuno pensa che le donne possano denunciare per vendetta, mentre qui il tema prendere sul serio le donne che denunciano.
0: Sì, che poi è un tema che non dovrebbe essere, non dovrebbe avere colore, diciamo, è un tema che
1: Ma assolutamente, ma noi le leggi le abbiamo sempre cercato di scrivere insieme, e questo è uno dei pochi argomenti su cui le abbiamo scritte insieme, a cominciare da quella del 96, che finalmente ha fatto diventare la violenza un reato contro la persona. Però poi, appunto, oltre le norme ci sono le politiche e poi ci sono le leggi che non riusciamo a fare insieme, come quelle sull'educazione sesso-affettiva.
0: Quella appunto è
1: questo non
0: la
1: è un
0: parte...
1: tema da poco,
0: non è un tema da poco, infatti è un po' da cui parte tutto, cioè dalle scuole dovrebbe partire un cambiamento proprio a livello di culturale, di società, eccetera. E invece è appunto questo governo ha essenzialmente eliminato.
1: Ha passato una legge che sostanzialmente la vieta nella scuola primaria e la rende molto difficile, rende molto difficili i progetti che già ci sono e francamente lavora a dividere famiglia e scuola, quando poi tutte le indagini ci dicono che anche le famiglie la vogliono, perché sono lasciate sole nell'educazione su questo.
0: Adesso c'è anche una raccolta firme per un referendum per chiedere la reintroduzione. Voi lo appoggiate?
1: Ma io penso che questa legge vada abolita. Penso che qua vinceremo le elezioni e aboliremo questa legge.
0: Bene, allora che un'ultima cosa, appunto abbiamo parlato di dell'importanza della politica in tutto questo e al di là delle leggi, e quindi che tipo di politica serve adesso, al di là di quello che c'è al governo in questo momento, ma che tipo di politica serve dal suo punto di vista?
1: Bisogna fare investimenti nella prevenzione, nella formazione soprattutto degli operatori e delle operatrici, di giustizia, delle forze dell'ordine, di tutte delle amministrazioni pubbliche, della sanità, di tutte quelle figure che incrociano le donne, e lavorare a costruire la rete. La rete significa nei territori costruire dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza concordati, fatti insieme, in relazione con i centri antiviolenza.
0: Chiarissimo, grazie.
1: Offrire subito alle donne un percorso facile, semplice, che con degli automatismi, no, che sa funzionare.
0: Chiaro, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, Cecilia D'Elia, senatrice del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Femminicidio.

0: E lo diceva anche Cecilia D'Elia, l'importanza della prevenzione della rete sociale che fornisce supporto alle donne vittime di violenza, in modo che si possa agire prima che la situazione diventi irreparabile. Appunto, dicevamo, il caso di Tania Terrine è abbastanza emblematico in questo senso. Lei aveva denunciato, segnalato più volte la situazione ai carabinieri, eppure è stata uccisa lo stesso. Ma il tema della prevenzione vale anche per tutte le donne che abbiamo citato in apertura, e le altre 30 almeno uccise nei primi 6 mesi di quest'anno, e tutte le altre donne uccise in questi anni dai propri compagni, mariti, ex, padri. Ed è proprio per questo che i centri antiviolenza svolgono un ruolo così importante per le donne in primis, ma poi appunto per la società tutta. Elisa Ercoli è la presidente di Differenza Donna, che gestisce diversi centri antiviolenza, case rifugio e il numero nazionale pubblico 1522 contro la violenza e lo stalking. Sentiamola allora ai microfoni di Alessandro Braga.
1: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che abbiamo bisogno di un cambio di passo e che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia nel 2013, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza.
2: Il caso di Tania Terrine è emblematico. Il suo ex compagno era stato denunciato negli anni, la prima volta nel 2002, già diverse volte per violenza, eppure è arrivato vicino a lei e l'ha uccisa. Cosa non ha funzionato?
1: Non ha funzionato la valutazione del rischio. Ormai, insomma, è dagli anni 2000 che noi conosciamo perfettamente che cosa significa valutare il rischio. I reati di genere, in particolare il maltrattamento e lo stalking, sono reati che prevedono un'escalation, e questo ormai lo abbiamo misurato scientificamente. Per proteggere una donna in uscita dalla violenza, soprattutto nel momento in cui ha scelto di opporsi a quella relazione e di concluderla, lì dobbiamo sapere che c'è un picco di questa escalation e che quindi non va sottovalutato nulla di quello che ci viene detto. Quindi la cosa importante è credere alle donne, essere esperti e quindi formati per riconoscere i segnali, arrivare prima tramite la garanzia di dare alla donna un sistema di protezione. Il sistema di protezione non è solo quello previsto dalle leggi penali, cioè il braccialetto elettronico e la misura cautelare di ordine di allontanamento, gli arresti domiciliari o addirittura gli arresti in carcere, che comunque vanno applicati, ma significa attivare un'intera rete. La rete antiviolenza, che infatti si chiama così da tanto tempo. In questa rete antiviolenza ci sono i centri antiviolenza, che sono fondamentali, sono quelli che garantiscono alla donna non solo di essere informata sui propri diritti, ma di riprendere il proprio punto di vista, e il punto di vista delle donne in uscita dalla violenza spesso l'hanno dovuto perdere per cercare di controllare le azioni violente di appunto chi le perseguita o chi le maltratta. E questo è fondamentale, oltre al fatto che noi centri antiviolenza possiamo dare accesso alle donne a tantissimi istituti per i quali abbiamo lottato. Io penso al congedo per motivi di violenza, al contributo di libertà, a tutto il sostegno pratico di cui ha bisogno una donna. E la primissima cosa, noi su questo vogliamo insistere tantissimo: le donne hanno bisogno di essere credute e di essere supportate dalle istituzioni. Non c'è violenza più grande della violenza istituzionale, che significa che una donna cerca aiuto nelle istituzioni e invece di essere aiutata viene lasciata in mano del violento.
2: Quindi le norme ci sono, ma vanno affiancate anche ad attività di altro tipo per evitare quello che poi succede.
1: Noi abbiamo due problemi in Italia, e questo lo sappiamo benissimo, anche questo è misurato scientificamente da, immaginate, tutte le commissioni di esperti internazionali che misurano come noi sappiamo rispondere bene agli obblighi che abbiamo assunto tramite la ratifica delle convenzioni, in particolare la SIDAO e la Convenzione di Istanbul. Due elementi fondamentali. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, e questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo e di assumersi la responsabilità che in realtà in maniera formale l'abbiamo, ripeto, per ratifica delle convenzioni, ma che invece non sta scendendo come responsabilità istituzionale nella loro realtà quotidiana. Quindi le istituzioni assolutamente devono fare un cambio di passo radicale, penso ai servizi sociali, penso ai tribunali, penso alle forze dell'ordine e soprattutto rispettare tutto quello che c'è scritto nelle norme. Nelle norme c'è scritto che le forze dell'ordine devono sempre informare le donne del centro antiviolenza più vicino. Questo significa però che questa informazione non deve essere un'informazione così en passant, formale, ma questa deve essere il risultato della consapevolezza di una collaborazione e di una cooperazione che i diversi soggetti della rete antiviolenza devono saper mettere in campo per realizzare davvero un sistema di protezione. Quindi diciamo che prima di tutto abolire e contrastare stereotipi e pregiudizi, poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
2: Quindi c'è un tema culturale che dovrebbe essere alla base della prevenzione?
1: Assolutamente sì, il primo asse strategico della Convenzione di Istanbul, lo dovremmo sapere bene dal 2013, è la prevenzione. Prevenzione, protezione e punizione sono i tre assi strategici, insieme a un quarto asse strategico che sono le politiche sistemiche. Noi prevenzione non la facciamo, anzi la rinneghiamo. La protezione rispetto ai centri antiviolenza e la presenza dei centri antiviolenza in Italia, vanno aumentati i centri antiviolenza, vanno dati loro maggiori fondi, perché se anche questo ultimo governo ha aumentato i fondi per i centri antiviolenza nuovi e da rifinanziare, la copertura territoriale non solo è inefficace e inefficiente assolutamente, ma soprattutto il riparto dei fondi non garantisce a tutti i centri di dare quel standard di servizi che invece vengono obbligatoriamente richiesti ai centri antiviolenza. Quindi non è il caso di Roma, che ha una rete molto strutturata, solida e molto forte, ma in tantissime altre città e ovviamente il sud, ma non solo, penso anche al Veneto, penso anche appunto a tanti territori del nord in cui le aree interne rendono più difficile l'accesso ai centri antiviolenza. I centri antiviolenza rimangono troppo pochi, ma soprattutto alcuni prendono poche migliaia di euro. Questo significa che un centro antiviolenza, ad esempio anche il nostro di Salerno, prende 38.000 euro l'anno. Con 38.000 euro l'anno noi dovremmo garantire 5 giorni di apertura, un minimo di ore, la reperibilità H24 anche il sabato e la domenica, anche nel notturno, avere un'equipe multidisciplinare. Noi ovviamente colmiamo quel gap con altri nostri fondi che ci permettano davvero di garantire, ma questo perché Differenza Donna è una rete nazionale molto forte, molto strutturata. Gli altri centri antiviolenza devono poter avere le stesse risorse economiche, ossia per un centro antiviolenza almeno 70-80 mila euro l'anno, per una casa rifugio non andare più a retta ma avere appunto un finanziamento come fa il Comune di Roma, come fa la Regione Lazio, che ha una radicalizzazione delle buone pratiche dei centri antiviolenza che viene garantito annualmente senza passare per le rette. E in più a tutto questo, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri siamo in un continuo dibattere perché ci hanno proposto di abbassare i requisiti minimi stabiliti dalla conferenza Stato-Regione perché possano entrare più soggetti che hanno meno specializzazione. Questa per noi non è una proposta accettabile, la situazione proprio anche questa di questi giorni ci dimostra che invece la specializzazione deve essere alta. Per avere una specializzazione alta ovviamente le organizzazioni che gestiscono i centri antiviolenza devono essere organizzazioni che hanno una priorità assoluta su questo tema o addirittura un'esclusività su questo tema, avendo quindi una specializzazione di pratiche, di cultura, di strumenti, di esperienza che possano davvero garantire alle donne di trovare chi possa fare la differenza. E questo noi di Differenza Donna lo vediamo molto bene. Noi che non solo rispondiamo a questi requisiti, ma che abbiamo voluto questi requisiti e che continuiamo a lavorare sentendola una nostra responsabilità mantenere uno standard altissimo, le situazioni hanno di donne che si rivolgono a noi hanno un livello di protezione molto alto e quindi anche l'avvocatura deve essere un'avvocatura che sappia fare il loro lavoro, il proprio lavoro e non essere un'avvocatura appunto che non ha una formazione specifica su questi temi, perché la normativa è una normativa che richiede appunto di essere continuamente formati.

Anna Tijoux, antipatriarca. Ora ci sono le notizie delle 8:30 e poi torniamo tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: In Ucraina è salito a 12 il numero dei morti nel massiccio attacco che ha colpito Kiev nella notte. Secondo i media locali, il raid è durato diverse ore ed è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Non sembrerebbero però esserci state al momento vittime. Sono 32 i feriti. Altre 4 persone sono morte invece in un altro raid russo che stanotte ha colpito la città di Kherson. Il contesto è una fase della guerra in cui l'Ucraina è a corto di sistemi di difesa aerea. Zelensky ha più volte chiesto nel corso delle ultime settimane agli alleati Patriot necessari per questo scopo.
0: Donald Trump ha annunciato l'inizio di una guerra economica con l'Iran. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente americano nella notte su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere contro il paese. Trump ha minacciato anche ripercussioni per gli Stati, che faranno affari con Teheran qualsiasi paese consenta alle sue istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza, dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende. Parole che arrivano dopo la scadenza dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran e dopo le indiscrezioni della stampa su un possibile attacco di Teheran alle basi americane in Europa in caso di ulteriore escalation.
1: In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jiayin, è stato condannato in primo grado all'ergastolo per una serie di reati finanziari. Ne danno notizie ai media cinesi, il procedimento riguardava anche le società del gruppo, multate per più di 2 miliardi di euro. Secondo quanto accertato dal tribunale, tra il 2016 e il 2021 le società e il loro fondatore avrebbero gonfiato gli asset e nascosto le passività attraverso frodi finanziarie continue e su larga scala. Il tribunale ha definito particolarmente grave la condotta per l'entità delle somme coinvolte, le ingenti perdite economiche provocate e il grave danno all'ordine dell'economia di mercato. La crisi di Evergrande, esplosa nel 2021, era diventata il simbolo dello scoppio della bolla immobiliare in Cina, con ripercussioni a catena su banche, imprese di costruzione e milioni di lavoratori. Il suo collasso aveva fatto temere una crisi finanziaria sistemica, senza però innescare un contagio paragonabile a quello del 2008.
0: È stato arrestato ieri sera in provincia di Genova l'uomo che nel tardo pomeriggio aveva ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa ad una mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa e a chiedere aiuto. L'uomo, ancora armato, è stato fermato dai carabinieri. Sempre ieri a Cattolica un uomo con accanto alla moglie si è gettato con la sua auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica. Intanto il Ministero della Giustizia ha annunciato che invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre donne.
1: Il governo teme l'effetto domino sui cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il loro trasferimento in Italia. Il ministro Tajani prova a gettare acqua sul fuoco. Ho sentito il ministro degli esteri tedesco, prosegue il dialogo sui migranti, ha detto ieri sera. In Europa sono circa 80.000 i richiedenti asilo che potrebbero essere trasferiti in Italia.
0: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore. Al nord piogge e temporali con un netto calo delle temperature. La perturbazione si sposterà in serata sulle regioni del centro, mentre al sud il cielo resterà sereno con temperature in ulteriore aumento. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Aya Zatri, la cantante palestinese nata a Nazareth e cresciuta ad Haifa. Questa è Manakir, con la sua voce ci accompagna da quelle parti in Cisgiordania.

0: In Cisgiordania continua infatti da più di 10 giorni l'assedio del villaggio di Kusra dopo il grande clamore mediatico alimentato anche dalle sorprendenti dichiarazioni dell'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, che ha definito i coloni dei terroristi. Però ben poco è cambiato. L'esercito israeliano resta nel villaggio, in una casa di una famiglia palestinese che è stata evidentemente mandata via dalla propria casa, mentre altre due famiglie palestinesi restano bloccate nelle loro case senza alcuna possibilità di muoversi. Nessuno entra e nessuno esce, nemmeno per procurarsi il cibo. Una delle due famiglie assediate è quella di Lowi Ridi, un cittadino statunitense nato e cresciuto a Kusra, emigrato anni fa negli Stati Uniti, a Toledo, in Ohio, dove fa l'imprenditore. Ecco, quando gli attacchi nei mesi scorsi si sono intensificati, Ridai ha chiesto al fratello di andare a sorvegliare la sua casa, poi nei giorni scorsi è cominciato l'assedio e il fratello e la sua famiglia sono rimasti bloccati. Allora lunedì, Ridai ha deciso di partire ed è arrivato a Kusra, da allora vive in una delle due case sotto assedio e noi lo abbiamo raggiunto proprio lì. Ora lei si trova nella sua casa che di fatto è sotto assedio da parte dei coloni e dell'esercito, è così?
1: È corretto, sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. Tre case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni, solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia.
2: And actually, just 10 minutes ago, a settler was in front of my house.
0: E cosa ha fatto?
1: Puoi non crederci, ma ha portato con lui un giornalista per cercare di documentare cosa sta succedendo. E quello che ha detto a me che gridava ai soldati di allontanare il colono perché è un terrorista, è che no, non lo è. Il giornalista mi ha detto, sono dell'Ohio. Beh, se sei dell'Ohio, gli ho risposto io. Il nostro ambasciatore lo ha appena chiamato terrorista. E lui non mi ha risposto, è assurdo. Mi ha chiesto, posso parlarti? Gli ho detto, assolutamente no, non mi fido di te. Sei arrivato con un terrorista, come posso fidarmi?
0: Ma voi come riuscite a recuperare il cibo, l'acqua, insomma quello di cui avete bisogno da dentro la casa assediata?
1: Sinceramente è il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dalle Nazioni Unite, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo, non ho bisogno che qualcuno me lo porti. Dovrei poter entrare e uscire liberamente da casa mia, andare a comprare il mio cibo. Perché deve essere qualcun altro a portarmelo? Se l'IDF dice, siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Dovrei poter andare e tornare e chiunque dovrebbe poter venire a trovarmi.
2: Ok, why you not allowing me to go freely? I can go and come back and anyone can visit me, why not?
0: Lei quando ha lasciato l'Ohio?
1: Ho lasciato l'Ohio domenica verso le 13 e sono arrivato qui il giorno successivo, lunedì. Sono atterrata alle 15:30. Credo di essere riuscito ad arrivare a casa mia verso le 20:30. Dopo molte ore di telefonate e di coordinamento con il DCO, l'ufficio di coordinamento distrettuale israeliano, hanno dovuto scortarmi fino a casa.
0: Quindi ha lasciato l'Ohio, dove ha la sua vita, una vita anche piuttosto agiata, per andare lì in Palestina, a Kusra, in una situazione che è al limite dell'assurdo. Perché ha deciso di fare questo?
1: Assolutamente, vivo in una casa di lusso, ho auto di lusso, è un'attività che va molto bene, avevo molti dipendenti da gestire, ho lasciato mia moglie, ho lasciato le mie figlie, sono terrorizzate, temono per la mia incolumità, ma sentivo che fosse davvero importante venire qui, sostenere mio fratello e suo figlio e proteggere la mia casa, perché siamo arrivati al punto che i coloni sono ormai a pochi metri dal prenderne possesso. Guardare tutto quello che stava succedendo in diretta mi provocava moltissimo stress e non riuscivo a dormire, quindi preferisco essere qui con lui, sotto assedio. Probabilmente mi fa stare meglio che assistere a tutto questo da più di 9.000 chilometri di distanza.
0: Lei è un cittadino americano, quindi volevo chiederle come si sente rispetto alla posizione degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti le stanno, il governo statunitense le sta offrendo della protezione, è in contatto con l'amministrazione, con altre autorità?
1: Sì, ho contattato l'ambasciata degli Stati Uniti e anche un rappresentante locale al Congresso. Mi hanno detto che stanno lavorando sulla situazione e che stanno cercando di aiutarmi. Non ho ricevuto alcuna conferma né ho visto alcun cambiamento concreto sul campo. Ho sentito Mike Huckabee, il nostro ambasciatore, dire ieri sera che sta prendendo la questione più seriamente perché sono un cittadino americano. Lo apprezzo molto, ma non mi servirà a nulla se la mia situazione non cambia. Se sono ancora sotto assedio e l'IDF non fa nulla nei confronti dei coloni, tutto questo non mi è di alcun aiuto.
0: E ora cosa pensa di fare? Quanto tempo pensa di rimanere a Kusra?
1: Rimarrò qui finché non sentirò che la mia casa è al sicuro e protetta. Vivo ora per ora, giorno per giorno. E in questo momento qui ci sono molte incertezze.
0: I suoi familiari che sono in casa con lei come stanno vivendo questa situazione?
1: Sono stanchi e temono per la propria incolumità. In questo momento tutti hanno paura per la propria sicurezza. Sono sotto assedio da 11 giorni, ma la situazione non è iniziata 11 giorni fa. Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui alla fine di marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa, gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Per lui è stato un incubo, non riescono a dormire la notte. Qualcuno infatti deve restare sveglio per tutta la notte, quindi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, devono continuare a sorvegliare quello che succede.
3: Just like the sea, I don't know where to go.
0: Era Lowi Reedy, un cittadino statunitense di origini palestinesi che è tornato lunedì nella sua casa di Kusra, il villaggio assediato in Cisgiordania, e qui è rimasto bloccato, lo abbiamo raggiunto proprio lì, bloccato dai coloni. All in slow motion. Questa invece è Aurora con The Seed.

Non puoi mangiare i soldi, dice questa canzone di Aurora, quando l'ultimo albero sarà caduto e i fiumi saranno avvelenati. Non puoi mangiare i soldi.

Mi sembra un ritornello azzeccato per introdurre il prossimo argomento, perché oggi la Global Sumud Flottiglia riparte, questa volta però non per cercare di rompere l'assedio di Gaza, ma questa sera tre imbarcazioni salperanno dal porto di Brindisi. Verso l'Albania, dove si uniranno alla rivoluzione dei Fini.

0: da ponte temporale in qualche modo. Nemmeno due settimane fa si ricordava il 35esimo anniversario dell'arrivo a Bari della nave Vlora, che portò in Italia 20.000 cittadini albanesi in fuga dal proprio paese, e un pochino questa flottiglia collega tutto.
1: Sì, è così. Diciamo che è una iniziativa di lotta e di solidarietà tra le due sponde, nella quale parteciperanno attivisti, ma anche i figli, in qualche modo, di coloro che sono venuti con i barconi, con i pescherecci, a partire dai primi mesi del 1991, perché è vero che la Vlora è stata ad agosto, ma poi le partenze sono state le prime partenze del marzo del 91, e in questo viaggio ci saranno i figli di coloro che sono arrivati con la Vlora e in quei mesi lì, ecco, che erano figli che erano piccoli oppure che sono nati dopo e quindi sono nati in Italia.
0: E qual è il collegamento tra quella barca e quella di oggi?
1: Beh, diciamo che oggi la diaspora albanese ha una grande consapevolezza anche generazionale, in qualche modo, una elaborazione politica di quello che sta succedendo. E quindi la rivoluzione dei fenicotteri, connessa in qualche modo alle lotte che ci sono anche in Puglia contro le cementificazioni della spiaggia, la speculazione e in generale anche quello che fa la Global Summum Flotilla, che è quello di naturalmente cercare di accendere le luci contro il genocidio, hanno una connessione che è quella di lottare contro gli oligarchi che cercano di speculare e anche colonizzare i territori, e tra questi appunto c'è la famiglia Trump sicuramente e Jared Kushner, che è un grande sostenitore di Israele ed è uno che ha grandi interessi anche immobiliari e finanziari attraverso le sue società proprio con Israele.
0: Eh sì, infatti diciamo Gaza e l'Albania sembrano due storie che non c'entrano niente l'una con l'altra, ma appunto come ci dicevi probabilmente non è proprio così, sono un po' anche figlie della stessa, figlie nel senso i risultati di quello che sta succedendo in uno e nell'altro luogo sono figli un po' della stessa visione del mondo.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Naturalmente, questo l'eco della rivoluzione dei fenicotteri è dovuto anche al fatto che c'è la famiglia Trump dietro questi progetti, però voglio anche ricordare il fatto che la lotta è contro tutti gli oligarchi, anche contro gli oligarchi albanesi, contro il sistema politico-economico che in questo momento opprime il popolo albanese, e credo che questo sia stato un grande insegnamento per tutto il mondo e può esserlo anche per l'Italia, per le lotte italiane, e stiamo vedendo anche in Sardegna quello che sta succedendo da settimane. Anche quella è un'analogia, credo.
0: Sì, sicuramente. Appunto dicevi le proteste partite come protesta al progetto di Jared Kushner allargate poi a una vera e propria lotta antigovernativa. Tu sei stato anche a Tirana in questi mesi, hai partecipato alle proteste. Come si sta evolvendo quel movimento? A che punto è?
1: Beh, oggi è l'82esimo giorno consecutivo, le proteste non si sono mai fermate, quindi anche nel mese di agosto, che è un mese complicato ovviamente, per poter proseguire una mobilitazione che tutte le sere comunque esprime una manifestazione serale, questa cosa ha tenuto. Il governo non ci scommetteva, sta continuando a muovere in qualche modo degli attacchi ibridi contro il movimento, perché si infiltra nelle chat dei manifestanti, escono fuori nei siti di cosiddetta informazione, che poi sono siti filogovernativi, le storie degli attivisti, di chi parla al microfono, le foto, i numeri di telefono, addirittura degli attivisti in Albania, ma anche quelli della diaspora. E queste sono tutte forme ovviamente di repressione e intimidazione che però non sono riuscite, ecco, a fermare il movimento. E c'è da dire che gli effetti comunque anche concreti ci sono stati al momento in cui, nonostante Rama sostenga che andrà avanti con questi progetti relativi alla laguna di Svernez e l'isola di Sazan, in realtà le cose sono piuttosto ferme, anche perché la protesta ha sollevato al Parlamento europeo e alla Commissione europea, che hanno chiesto poi all'Albania di modificare la legge sulle aree protette. E quindi dei risultati in qualche modo o dei rallentamenti.

0: ci sono stati, ecco, quindi la protesta ha avuto un effetto. La scommessa è che a settembre, anche con la ripresa dei lavori del Parlamento albanese, poi tutto possa riprendere ancora più maggior vigore.
1: E comunque i manifestanti non si sono mai fermati neanche durante questo periodo estivo?
0: Assolutamente, tutte le sere sono scesi in piazza, non solo a Tirana, che è poi naturalmente il luogo della protesta principale serale, ma anche nelle altre città sono continuate le mobilitazioni.
1: E che clima si respira in Albania in questo periodo? C'è proprio un'idea di un sentore di rivoluzione?
0: Ma io penso che la rottura sociale e politica sia molto profonda, nel senso che chi ha partecipato a un movimento di massa così continuativo, difficilmente potrà tornarsene in qualche modo all'apatia, alla normalità. Io credo che Edi Rama lo sa benissimo, che si è rotto qualcosa. In Albania la fiducia nei suoi confronti, la fiducia nel fatto che in qualche modo si debbano tutti affidare a lui ciecamente per essere portati nell'Unione Europea. Invece anche ieri sera in piazza, allo striscione, ogni sera cambiano i messaggi che utilizzano nella piazza. Ieri il messaggio era cemento o Unione Europea. Funziona in albanese perché PE è o beton che è il cemento, quindi era stato un gioco di parole, però per dire che non è un movimento poi in effetti anti-europeista, anzi uno degli slogan è Europa sì senza Rama. E io
1: Certo.
0: credo che questo la dica lunga, ecco, sul fatto che comunque la gente sia stanca un certo modo di fare e attacca tutto un sistema politico, perché voglio ricordare anche che non è solo Rama l'obiettivo, ma anche Sali Berisha. Perché lo slogan è Rama Bud, Berisha Bud, che significa Rama in galera, Berisha in galera, quindi copre diciamo, i principali partiti di maggioranza e opposizione del
1: Eh
0: Parlamento.
1: sì, perché questo succede poi quando è proprio il sistema corrotto e non è solo una questione di partiti che a quel punto
0: Esatto.
1: perdono anche un po' di significato. Un'ultima cosa, adesso qual è il programma di oggi, insomma dei prossimi giorni, nel senso quando avete in mente di arrivare e cosa farete una volta arrivati in Albania?
0: Allora, alle 11 di oggi c'è una conferenza stampa, alle 18 c'è un evento musicale, artistico con degli interventi lì al porto di Brindisi, alle 22 è prevista la partenza, la navigazione sarà di 14-16 ore, domani arriveremo a Vlora, Valona in italiano, dove ci uniremo ad una protesta a Vlora, una protesta serale. Mentre il giorno dopo saremo a Svernezza, alla laguna, dove poi in effetti dove tutto è cominciato, la scintilla della rivoluzione, diciamo così, che è la spiaggia dove erano entrati i bulldozer, dove hanno installato il filo spinato, e lì ci sarà un altro evento artistico, politico, con degli interventi, con un pranzo sociale, quindi sarà quello un momento di massima visibilità. E poi ci sarà anche un'iniziativa all'isola di Sazzano. Quindi questo è un po' il programma. Alla fine di tutto ci uniremo sabato sera alle proteste a Tirana, quindi
1: Ah,
0: alla
1: ecco.
0: classica, diciamo così, manifestazione a Tirana. Sì.
1: Benissimo, buon viaggio allora e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Una buona giornata a Dethyan Begai, consigliere comunale di Bologna, che sta per partire con la Global Summit Flotilla alla volta dell'Albania per supportare la rivoluzione dei fenicotteri.

0: dopo il brevissimo stacco pubblicitario, apriamo i microfoni per parlare di diritto alla disconnessione, cioè siete riusciti o riuscirete o avete delle strategie per disconnettervi, per staccare completamente quando siete in vacanza, non rispondere alle mail di lavoro, non stare sempre attaccati al cellulare per vedere che cosa succede, eccetera. Riuscite proprio a mettere uno stop tra la vita lavorativa e la vita di vacanza. Riuscite? Ci siete riuscite? E se no, perché? Che cosa ve lo impedisce? Ve lo chiedo di dirmelo tra pochissimo per messaggio WhatsApp e Telegram a 3316214013 o a diretta chiocciolapopolarenetwork.it oppure chiamarmi allo 02 33 001 001. Adesso abbiamo 20 secondi di pubblicità e poi appunto ci risentiamo con il nostro microfono aperto tra pochissimo.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Rieccoci in diretta alle 9:03 minuti, Summertime, Radio Popolare. Allora, vi chiedevo prima dello stacco pubblicitario di raccontarmi un po' se voi state riuscendo, siete riusciti a staccare definitivamente durante il periodo di vacanze, se siete riusciti a non guardare il telefono, a non rispondere alle mail, insomma a prendervi veramente un periodo off quando siete stati in vacanza. Ve lo chiedevo perché leggevo ieri sul Corriere di questa email automatica in risposta alle mail che riceveva l'assessore all'ambiente e alla mobilità del comune di Lodi, Stefano Caserini, che rispondeva: sono in vacanza con connessione limitata e ancora minore voglia di rispondere. Allora, siccome Stefano Caserini spesso su queste frequenze ha fatto un'eccezione per noi ed è in collegamento con noi. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno.
0: Allora, questo suo messaggio, la sua risposta automatica ha fatto arrabbiare un po' di gente, ma come se lo spiega?
1: Beh, non era completa, c'era un pezzo aggiuntivo che diceva è una cosa in generale, non prendetela sul personale. Era una frase ironica, così un po' leggera, che ho scritto giusto prima di staccare per 4 giorni. Ne sentivo veramente l'esigenza, perché sono, devo dire che da giugno, insomma, sia il caldo ma anche i tanti impegni sono stati pesanti, quindi avevo proprio un'esigenza di ricaricare le pile, proprio staccando completamente. Questo non è facile, perché sappiamo che siamo immersi continuamente in questa reperibilità continua, l'operatività fatta di risposte veloci su WhatsApp, lo stress appunto specifico che hanno poi gli amministratori, che hanno, insomma, fa l'amministratore a tanti aspetti positivi, gratificanti, sicuramente c'è una fonte di stress nel sentirsi spesso, insomma, di dover rispondere a richieste che arrivano e che hanno anche aspettative che a volte non si riesce neanche a evadere. Quindi avere un momento per fermarsi un attimo, una cosa che cerco un po' di fare tutti gli anni, quest'anno avevo più volte gli altri anni, ecco, poi sappiamo, forse ho sottovalutato, diciamo, un po' questa comunità rancorosa, gli hater e le strumentalizzazioni, ecco, insomma, però vabbè, la frase secondo me era chiaramente ironica. Poi c'è chi ha voluto fare così un polverone politico, ma penso che si depositerà appena finisce l'estate.
0: Ma sì, anche perché...
1: Perché mi sembra una cosa abbastanza ridicola, poi insomma, c'è chi fa polemiche su tutto. Adesso hanno chiesto le mie dimissioni, la volta scorsa le avevano chieste perché mi ero fermato a vedere una manifestazione sulla Palestina fatta dalla comunità palestinese lodigiana, ecco, siamo questi livelli, per cui diciamo... Non so quale delle due è più assurda come richiesta.
0: No, ma certo, diciamo che il
1: polverone. Queste cose.
0: Sì, il polverone politico è esagerato. In realtà il tema però non è così. Non è stupido, nel senso che appunto la necessità di prendersi del tempo dal lavoro è una necessità che appunto sentono gli amministratori, così come sente chiunque altro dopo un anno di lavoro e tutte le fatiche quotidiane, eccetera. E quindi stupisce anche che ci sia così livore nel vedere ancora nel 2026, dopo tutti i discorsi che si sono fatti anche sul bilancio, sull'equilibrare la vita e il lavoro, stupisce, no, che ci sia ancora così tanta rabbia quando uno si prende un attimo veramente per staccare.
1: Sì, tutti abbiamo bisogno come esseri umani di momenti in cui fermarci un attimo. Penso che sia una cosa che ci faccia anche bene, almeno a me personalmente, avere, e poi purtroppo sono stati solo 4 giorni e mezzo, insomma, così per fermarsi a fare tutt'altro, anche non soltanto a livello tema digitale, ma anche a non pensare più al tema. Ad esempio, uno ti parla del caldo e tu non gli dici niente sul tema del caldo, ma cerchi di parlare d'altro e di fare altre cose, ecco, che nel riposo vero, ecco, questa è una cosa che permette poi, quando riparti, magari all'inizio c'è un po' il trauma quando parti, però almeno ti senti un po' più di energia, almeno per me funziona così. Va detto poi che ci sono dei dati preoccupanti, ecco, anche mi ero incappato in una ricerca, sempre per quanto riguarda gli amministratori, quando mi ero occupato un po' di ansia climatica, ero incappato in una ricerca sui sindaci francesi che diceva che sono un terzo dei sindaci francesi, mi sembra sotto i 20.000 abitanti, soffre di stress pesante, ecco, di rischio di burnout, si dichiarava rischio burnout. E questa cosa succede anche poi con gli amministratori, quindi è una cosa che andrebbe forse anche imposta una settimana. Di, diciamo, di stacco vero
0: Sì,
1: per poi reggere gli stress successivi.
0: anche perché dei sindaci, degli amministratori in burnout sono un problema poi anche per la città stessa, per la società, insomma, si riesce meno a lavorare lucidamente
1: Esatto, si perde lucidità e insomma, alla fine poi rendiamoci conto che adesso io parlo per il mio caso, ma poi è chiaro un'amministrazione comunale non è che è l'assessore che interviene e alza la rastrelliera caduta, ecco la mail che poi ha suscitato il problema, chiedeva di che c'è una rastrelliera che era ribaltata e di sistemarla, con una cosa che poteva tranquillamente aspettare qualche giorno. Poi comunque gli uffici sono operativi. Come le giunte si danno i turni, per cui c'è sempre qualcuno che presiede al comune, che ci sono i dirigenti, ci sono i funzionari, quindi non è che poi. Ecco, però questo è un caso, ma vale anche per tantissimi altri lavori, fatto anche soltanto non dover essere reperibili la sera, anche questo è un fattore di stress pesante, che bisogna cercare di limitare in futuro, secondo me.
0: sì, un'ultima cosa, tornando indietro. Lascerebbe quella risposta automatica, la cambierebbe, non metterebbe nulla.
1: Allora, è che è evidente che tornando indietro la scriverei diversamente, però se devo dire se aveva un senso, cioè se mi riconosco in quella frase, ma devo dire di sì, cioè è una frase che voleva essere spiritosa, io penso che se la guardi con uno sguardo così laico, neutro, non puoi che vedere come una frase che voleva essere anche un momento così umano per dichiarare un po' di stanchezza e la necessità veramente di non pensare per un attimo ai tanti problemi che ci sono. Ecco. Poi vedete quello che è successo anche per evitare queste polemiche inutili che fanno perdere tempo e spostano l'attenzione dai problemi veri. Quindi anche solo per quello, evidentemente, bastava cambiare magari due o tre parole, aveva un significato diverso. Così, insomma, una leggerezza che può, insomma, anche visto che ero quasi mezzo in vacanza,
0: Ma certo.
1: non, penso che ho fatto errori peggiori, ecco, insomma.
0: Ma sì, però comunque l'idea di staccare quella l'avrebbe mantenuta, quella di
1: Questa
0: stare.
1: assolutamente per me è stato importante e cercherò di farlo anche in futuro. Suggerisco a tutti di farlo perché doveva staccare veramente. Quindi io ho lasciato a casa proprio il cellulare per 3 giorni, l'ho guardato non più di 30 secondi. Al mattino e 30 secondi la sera, giusto per vedere se c'erano così urgenze di qualche tipo. No?
0: Certo. Grazie di essere stato con noi, professore.
1: Arrivederci, a risentirci.
0: Arrivederci, grazie mille. Era il professore Stefano Caserini, professore universitario, assessore all'ambiente del comune di Lodi, che appunto è stato al centro di questa polemica sulla sua email di risposta automatica, in cui sostanzialmente diceva: sono in vacanza, per qualche giorno non rispondo.
2: Adesso tutti quanti scrivono canzoni che qualcuno canterà. La sai.
0: E voi, ascoltatori e ascoltatrici, riuscite a staccare del tutto? Ci provate almeno? C'è qualcosa, qualcuno che ve lo impedisce? Siete riusciti quest'estate a prendervi il vostro tempo di riposo totale, insomma, senza controllare le email, il telefono in continuazione? Scrivetemelo al 331-6214013 o a diretta @popolarenetwork.it, oppure, ancora meglio, chiamatemi e parliamone un po' allo 02 33 001 001.

Seve scrive: per fortuna faccio un lavoro in cui non mi viene richiesto di controllare costantemente la mail e quindi per scelta non ho configurato il cellulare con le notifiche della mail lavorativa. Per il resto, in vacanza cerco di tenermi impegnato con varie attività con la famiglia e con i miei figli in modo tale da non avere nemmeno la scusa per pensare al lavoro.

Maria, io sono riuscita in qualche modo a sfuggire alla disconnessione, perché nel momento di firmare il contratto mi hanno chiesto se davo la disponibilità di essere contattata tramite il mio numero personale e ho candidamente negato questa disponibilità. L'azienda ha comunque il diritto a contattarti in caso di assenza imprevista, ingiustificata, emergenze, quindi non hanno motivo di richiedere la totale reperibilità utilizzando queste motivazioni. Vorrei aggiungere anche che, oltre al discorso lavorativo, il diritto alla disconnessione riguarda tantissime altre sfere della vita quotidiana. Questo sicuramente, insomma, le fatiche quotidiane non sono solo quelle del lavoro, e quindi anche, per esempio, anche il lavoro di cura, ma non solo, richiede a un certo punto di staccare la spina definitivamente. Insomma, definitivamente per un tempo limitato, però, insomma, almeno in quei giorni lì potersi riposare veramente. E appunto il messaggio di Maria evidenzia anche come spesso sia una richiesta proprio dei datori di lavoro quella di essere reperibili H24, 7 su 7, eccetera. A voi è capitato? Scrivono canzoni che canterai. Alba, purtroppo con un genocidio in corso e così tante guerre è difficile, perché anche la nostra situazione economica è traballante, quindi è molto difficile. Dal 27 al 31 agosto mio figlio si sposa e vuole che per 4 giorni stacchiamo da tutti i media, e anche lì non sarà possibile perché chi mi sostituisce vuole potermi contattare, altrimenti nessuno si prende la responsabilità di aiutarmi. Ecco, quindi non è così facile effettivamente staccare nemmeno per 4 giorni, a volte abbiamo un po' la sensazione di essere, che se non ci siamo noi crolla tutto, forse questo è un po' parte del problema. Nicola, se le aziende tenessero davvero al benessere digitale dei dipendenti, potrebbero disconnettere la rete fuori dagli orari d'ufficio e in vacanza. Mi sembra chiaro che le aziende raramente tengono davvero al benessere digitale dei dipendenti. Pier, la mia battaglia personale è il diritto alla disconnessione, ne parlo, lo difendo, lo rivendico, peccato che quando si tratta di me sia il primo a non rispettarlo. In vacanza dovrei essere irraggiungibile, disconnesso e totalmente impermeabile al lavoro, ma essendo RSA ho il terrore che colleghi iscritti al sindacato mi vedano davvero staccato e pensino: ah, quindi per lui il diritto alla disconnessione vale davvero? E allora niente, predico la disconnessione e pratico la reperibilità. Coerenza sindacale zero, penso. Senso del dovere, purtroppo, infinito. E questo senso del dovere a volte è proprio quello che ci frega. Maria, non mi disconnetto perché non vedo questa totale separazione tra vita e lavoro. Riposo meglio così, soprattutto in vacanza. Lavoriamo, lavoriamo per i soldi che poi useremo per curarci dallo stress, dice Paola. E Ricky dalla tangenziale scrive: secondo me funziona così, se sei un dipendente pubblico o di azienda privata e hai comunicato le ferie, allora devi sparire completamente spegnendo anche le notifiche dal telefono. Il messaggio di assenza via mail non è obbligatorio. Se invece sei un libero professionista, la scelta è tua, a prescindere dal tipo di lavoro, e comunque se si chiude e basta. Non mi sembra così difficile, invece forse è difficile per qualcuno. Appunto, abbiamo visto anche i messaggi che arrivavano, c'è un po' questa difficoltà a staccare del tutto, forse ci si sente indispensabili, si ha paura di pesare sui colleghi, oppure siamo talmente abituati a essere perennemente connessi che non viene neanche di staccare per quei giorni di vacanza. Invece forse, come dicevamo anche prima con Stefano Caserini, sono dei giorni, anche pochi giorni, ma fondamentali per ricaricarsi, per essere poi anche più lucidi quando si riprende a lavorare. Questo è un po' il tema. Sono curiosa di sapere se voi siete riusciti e come ci riuscite, magari avete anche delle tecniche per impegnarvi nel disconnettervi, e scrivetemelo al 3316214013 o a diretta @popolarenetwork.it, oppure chiamatemi allo 02 33 001 001.

0: No phone, I just wanna be alone. Niente telefono, voglio solo stare solo. Questo è il testo di No Phone dei Cake. E allora vi chiedo anche a voi, quando è che dite no phone, I just wanna be alone? Quando è che vi distaccate? Come vi distaccate? Ce la fate? Ci riuscite? Ci siete riusciti quest'estate? Sentiamo questo ascoltatore, ascoltatrice che chiama allo 0233 001 001, pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Rosanna. Premessa, io sono in pensione, quindi uno dice, ok, perfetto, ti riposi. No, sbagliato, perché poi le scuole sono chiuse e i nonni si sa che diventano l'alternativa quasi obbligata alla mancanza totale, quasi totale, di servizi sul territorio, soprattutto se non hai abbastanza soldi per pagarli questi servizi sul territorio, e soprattutto ad agosto non ci sono. In più, se tu fai la volontaria da qualche parte, non vai quasi mai in vacanza, perché è vero che gli uffici sono chiusi. Per esempio, faccio la volontaria del sindacato SICET Inquilini. L'AREL ha avuto la brillante idea di mandare le lettere prima delle vacanze a tutti gli inquilini, sia morosi colpevoli che incolpevoli. Quindi le sedi sindacali sono chiuse, io abito nelle case popolari, chi chiamano? Me. Poi volevo fare una riflessione di questo tipo.
0: Sì.
1: Ora è tutto aperto, supermercati, negozi. Una volta, quando c'erano le grandi aziende, erano chiusi tutto, quindi c'era quel senso di vacanza, non c'era niente, ognuno si organizzava prima. C'erano le colonie, anche i genitori, anche le casalinghe, perché per la casalinga ho lavoro, si riposavano. Io ho sempre lavorato, premetto.
0: Sì.
1: Però c'era questo senso di vacanza. Adesso è tutto aperto, quindi io ho delle figlie che lavorano nella logistica, è un genero che lavora in logistica. Se sei, non fai le ferie in agosto, diventi matto in questo periodo, perché tutti devono spedire tutto, i magazzini devono svuotarsi per riempirsi a settembre, i supermercati sono aperti, tu diventi matto, matto, letteralmente matto.
0: Eh sì, io diciamo che bisogna un po'...
1: Aspetta, ho notato che... Una volta, non è che una volta c'era il comunismo e allora non si viveva di profitto, le aziende erano più disponibili all'ascolto, però una volta credo che si andava a lavoro per vivere, adesso uno deve vivere per lavorare, se fai il turno di notte non ti dà le ferie, se fai il primo e sei capo reparto non ti dà le ferie, se devi essere in quattro invece sei in due lavori per sei, non assumono,
0: sì, cioè,
1: ormai è diventato tutto complicato.
0: Chiaro.
1: E anche se io stacco il telefonino, comunque sei immerso in questo brodo di dinamismo totale sempre.
0: Grazie Rosanna.
1: Prego, ciao.
0: Ciao, buona giornata, ciao ciao. Pronto?
2: Sì, ciao, buongiorno, sono Fabrizio da Sesto Fiorentino.
0: Ciao Fabrizio.
2: Per quanto mi riguarda, va abbastanza bene, perché io lavoro per una multinazionale,
0: extra
2: ferie, e ore di recupero rispetto alle 8 ore di cui dovremmo lavorare meno, io ho molte ferie. Le sto sfruttando anche abbastanza in questo periodo, anche con dei fine settimana lunghi, qualche settimana ancora in là tra agosto, anche settembre, e va abbastanza bene perché non ho un incarico proprio che mi richiede una reperibilità così.
0: Quindi riesce a staccare?
2: Riesco a staccare, ma aggiungo che in realtà ci sono delle riunioni programmate che devo, per le quali devo fare del lavoro. E mi organizzo anche per farlo, anche con piacere in fondo, nei giorni in cui sarei in linea di principio in ferie, perché comunque c'è un rapporto abbastanza di libertà, di fiducia reciproca. Mi ritengo fortunato in questo. E comunque aggiungo, e questo è il caso mio, però vorrei aggiungere anche e condividere una riflessione generale. Che
0: sì.
2: Il problema sarebbe un po' aggirabile, risolubile, diciamo, più che aggirabile, risolubile definitivamente se si operasse in una modalità di meno cost saving e si potessero aggiungere delle risorse tale da creare delle sovrapposizioni per cui nessuno sia indispensabile.
0: Vabbè, certo, se le aziende assumessero più persone non ci sarebbe.
2: Appunto, quindi però il driver vizioso che inquina un po' tutto è la competizione estrema, insomma, Per cui si gioca sempre al ridurre al massimo al minimo il prezzo a parità di qualità, quindi
0: sì.
2: È tutto, si diventa ognuno indispensabile. Ma
0: è il capitalismo, bellezza.
2: Infatti, poi sì, io adesso torno sempre lì nei miei ragionamenti, purtroppo.
0: È anche
2: vero che comunque poi questo genera anche una dinamica psicologica perversa, per cui ti senti realizzato se ti senti indispensabile. Mm-hmm. Però anche questo poi si è anche contenti di renderci utili, però è diventato un po' perverso anche questo, ecco. Perché
0: sì,
2: in fondo ciascuno di noi è già utile, dovrebbe essere autorealizzato, anche se non è così indispensabile. E anche questo è un prodotto della competizione estrema.
0: È vero, è vero. Grazie Fabrizio. Grazie a te, buona giornata. Allora Antonio, per chi è operatore fiduciario, controllo accessi, il contratto obbliga la reperibilità 24 su 7, feste comprese. Quindi a volte ci sono proprio delle scusate, dei temi di reperibilità. Allora, il segreto è avere un numero di lavoro diverso da quello personale e lasciare il telefono sul comodino. Un ex collega si è portato il telefono in viaggio di nozze in Giappone, poi gli sono arrivati 600 euro da pagare di roaming che gli hanno scalato dalla busta paga. Eccoci, questa non è una grandissima idea. Angela, quando lavoravo ero nell'RSU. Abbiamo fatto presente al direttore risorse umane che alcune persone a casa in malattia venivano chiamate al telefono dal loro superiore. Il direttore risorse umane ha candidamente risposto che il lavoratore poteva non rispondere. Noi RSU abbiamo ribadito che era il superiore a non dover chiamare per l'azienda, era il lavoratore che sbagliava. Ecco, poi appunto c'è sempre questo, che uno magari riesce a disconnettersi o almeno ci prova, ma l'azienda non rispetta il diritto alla disconnessione del lavoratore, in questo caso era addirittura il diritto alla malattia, però anche alla disconnessione. Liliana, siamo la società della prestazione e della stanchezza, ha ragione Byung-Chul Han, che è il filosofo coreano che appunto ha scritto questi libri. Paolo, ieri ho fatto togliere il mio numero privato dalla chat aziendale, non mi sento indispensabile. Benissimo, ecco perché poi possiamo anche aprire qua il capitolo gruppi di WhatsApp, non so se lo vogliamo aprire, ma se volete lo apriamo. Gruppi di WhatsApp lavorativi a volte in alcuni contesti sono veramente un qualcosa che può portare al burnout più totale, perché sono delle flussi continui, costanti, e diventa veramente difficile staccare. Umberto dice: staccare è importante, e il sindaco, credo si riferisca all'assessore Caserini che avevamo ospite prima, ha fatto un bel intervento. Considerare anche di fare un lavoro che ci piace, che possiamo lasciare a riprendere con serenità, oppure una relazione sana con dispositivi tossici da cui non vediamo alternative che disintossicarci. Ecco i miei due cent. Allora, ci sono le notizie delle 9:30, c'è una telefonata che vedo lì in linea, se vuoi richiamo subito dopo le notizie. Adesso notizie, poi stacco pubblicitario e poi ci risentiamo tra pochissimo.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
8: In Ucraina è salito ancora a 13 il numero dei morti e a 40 quello dei feriti nel massiccio attacco che ha colpito Kiev nella notte. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, che ha parlato di un raid di vasta portata, che ha interessato tutta la regione della capitale ucraina e quelle di Odessa e Chernihiv. Kiev ha dichiarato per domani una giornata di lutto cittadino. La Russia intanto ha rivendicato l'attacco, effettuato con missili e droni, ma sostiene di aver colpito solo obiettivi militari. Intanto Kiev ha ribadito l'appello ai propri alleati sull'invio dei Patriot. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha detto Zelensky.
7: Il D-Day economico evocato da Trump contro l'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'inizio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, aveva scritto il presidente americano nella notte su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump aveva minacciato anche ripercussioni per gli stati che fanno affari con Teheran.
8: È salito a 314 il numero dei morti nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia il 10 agosto scorso. I feriti sono più di 4.000, mentre sono almeno 260 le persone ancora disperse, mentre proseguono le ricerche dei corpi tra le macerie. Anche in Indonesia continuano le operazioni di ricerca e soccorso dopo il sisma che si è verificato sabato scorso nella parte orientale del paese, causando almeno 73 morti e 60.000 sfollati. Qui c'è ancora la possibilità di estrarre vivi i sopravvissuti. L'ultima è una donna di 84 anni che era rimasta intrappolata sotto un edificio.
7: È stato arrestato in provincia di Genova l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa alla mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa e a chiedere aiuto. L'uomo, ancora armato, è stato fermato dai carabinieri. Sempre ieri a Cattolica un uomo con accanto la moglie si è gettato con la sua auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica.
8: Un violento temporale si sta battendo sulla Liguria di Levante, dove è stata diramata un'allerta gialla. In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 mm di pioggia. Il comune di Lavagna, a causa degli allagamenti che interessano diversi sottopassi, ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione. Allerta arancione per le forti piogge e per il rischio idrogeologico oggi anche sulla Lombardia. A Bergamo il comune ha chiuso tutti i parchi pubblici. Temporali anche di forte intensità oggi sono previsti su tutto il nord Italia, con un forte calo delle temperature. La perturbazione poi in serata si sposterà sul centro Italia. A sud invece il tempo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento.
7: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 10.30.
6: Popolare Network.
9: Anteo porta il cinema nei municipi.
10: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
9: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
10: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
9: Il programma su spaziocinema.info.

0: Non avrò paura, padrona mia, è la luna, questa è la tatuata bella dei tre allegri ragazzi morti, mi sembra insomma un'ottima sigla per questa seconda parte del nostro microfono aperto. Stiamo parlando di diritto alla disconnessione, di capacità di staccare, di riuscire a prendersi il tempo che serve per ricaricare le pile. Raffaella ci consiglia un metodo. Mio marito, il primo giorno di ferie, tiene spento il telefono del lavoro, così chi lo cerca inizia subito a rivolgersi a qualcun altro. Nei giorni successivi lo riaccende, così è reperibile per ciò che non è stato ancora risolto. Ha notato che aiuta moltissimo a scremare le telefonate anche nei giorni successivi. Roberto: ciao, sono il direttore di un ente pubblico e per me la disconnessione non esiste, invece per tutte le colleghe e i colleghi la pretendo e la applico. Blocco collegamenti dopo una certa ora fino alle 7 del mattino, no reperibilità in ferie. Sono ormai 4 anni che non riesco a staccare. Gli amministratori politici mi chiamano anche a Natale, non per gli auguri. E sono in burnout. Vorrei andare da solo in montagna con il mio cane, solo con bussola e GPS. Roberto, vai! Prenditi sti 3 giorni, vai, perché servono a tutti i giorni di riposo. Silvia: io quando sono in vacanza sono irreperibile, non solo per il lavoro ma anche da parenti, se non in caso di problemi seri. A volte dimentico il cellulare a casa se vado in spiaggia, in montagna non per questioni di sicurezza, andando magari in zone poco frequentate. In montagna no, nel senso che in montagna non lo spegne. La vacanza per me lo è solo se dimentico le usanze della vita cittadina. Scrivetemi anche voi ascoltatori e ascoltatrici come vivete la disconnessione. Riuscite a disconnettervi, riuscite a staccare, avete delle tecniche particolari, il vostro lavoro ve lo permette oppure vi ostacola? Scrivetemi al 331-6214013 o a diretta @popolarenetwork.it, ma soprattutto chiamatemi allo 02 33 001 001, che ne parliamo. Simone: no, non è Simone. Io sono molto contento che adesso non ci siano più le grandi aziende che chiudono per tutta l'estate. Sono nato in una famiglia non certo ricca, il massimo delle vacanze erano 15 giorni a luglio. Da bambino passare gli altri 2 mesi e mezzo in casa senza amici perché tutti al mare me lo ricordo come un periodo terribile. Cerchiamo di calarci anche nei panni degli altri e non vedere sempre solo il proprio orizzonte. Questo è riferimento all'ascoltatrice che ha chiamato poco fa. Sentiamo chi c'è adesso invece. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, come ti chiami?
1: A tutti. Sono Marcello.
0: Ciao Marcello.
1: Abbonato.
0: Grazie.
1: Tema interessantissimo, lo sento vicino.
0: Bene.
1: Nel senso che mi riguarda. Ho colto un po' di cose delle chiamate e dei messaggi degli ascoltatori, penso che ci siano una serie di punti interessanti. Io sul mio, come strategia, mi disconnetto dalla rete, nel senso che trovo che uno degli aspetti difficili in questo momento di promiscuità importante, che è legato sicuramente a, come dire, da un lato il modello economico, dall'altro la dimensione sociale fortemente individualistica, è lo smartphone. Quindi, non avendo un telefono aziendale, il mio lavoro è sul mio telefono personale. E questa cosa è potente, prepotente direi, quindi l'unica maniera è quella di archiviare i gruppi WhatsApp di lavoro e mettere modalità aereo. Chiaramente incide anche sul mio privato, mi viene
0: certo
1: da dire, perché sul telefono c'è anche un pezzettino di vita privata. Quindi questa è un po' una strategia che ho dovuto costruire nel tempo, non è una cosa semplice, quel pensiero per cui siamo un po' indotti a credere di essere indispensabili.
0: C'è questa idea un po', no?
1: Assolutamente, secondo me un pezzettino ognuno di noi la percepisce, poi magari dipende anche dal lavoro che uno svolge, dal ruolo che ricopre, e l'altro aspetto anche di pensare che poi l'assenza pesi sugli altri, anche questo trovo che sia un punto da tenere in considerazione, insomma, un po' nel percepito dei lavoratori che vanno in ferie. Me le sono godute questi 15 giorni di vacanze, io 15 giorni di ferie durante il periodo estivo, devo dire che mi ha aiutato a creare questa competenza alla disconnessione mia moglie, ecco, quindi.
0: Ah bene, perché lei è più brava su questo?
1: Assolutamente, è più libera, fa un lavoro differente, ma comunque quella linea lì che riesce a non farsi invadere, insomma, dai pezzettini che arrivano da una sfera della vita che è il lavoro. Quindi è come se ogni tanto ci dimenticassimo che il lavoro è solo una delle stanze del nostro essere, ecco, quindi non...
0: Bene, è molto utile avere qualcuno anche che ci aiuta a fare delle cose che magari a noi no, non vengono spontanee. Quindi tu sei stato 2 settimane in vacanza col cellulare in modalità aereo?
1: Sì, praticamente sì, cioè rimettevo l'on giusto in orari improponibili, diciamo, per il lavoro, e con tutte le chat e i vari gruppi archiviati, in modo che non arrivassero notifiche, messaggini, perché poi quell'istantaneità arriva, quindi o hai un telefono aziendale da spegnere oppure è pervasiva questa cosa. Quindi...
0: Beh, tu hai una modalità di disconnessione abbastanza hardcore, perché comunque mettersi in modalità aereo per 2 settimane non è facile.
1: Però riscopri una dimensione di natura, cioè nel senso alla fine stai con il resto del mondo e non con lo smartphone, quindi questa cosa, come dire, tutto sommato è stata molto positiva, quindi mi sono goduto il mare, chiaramente la mia famiglia, vabbè, eravamo in vacanza insieme, gli orizzonti, cioè il mio sguardo era aperto, non era involuto su uno schermo retroilluminato, ecco. Quindi.
0: No, immagino che sia una sensazione inedita, per me è inedita quantomeno, ma sicuramente è importante poi quando si riesce a costruirla e insomma non sentirsi, perché poi c'è anche l'effetto contrario, che magari uno ha l'ansia a mettersi in disconnessione, siamo talmente ormai sempre iperconnessi che disconnettersi può provocare ansia, perché magari uno inizia a pensare, oddio, ma se mentre ho il telefono in modalità aereo succede qualcosa, non mi trovano, cos'è? Quindi c'è il rischio anche che si crei quell'ansia lì. Invece riuscire ad arrivare al punto in cui ci si mette in modalità aereo e ci si gode finalmente quelle 2 settimane di vacanze, beh, è un bel traguardo.
1: Beh, è stimolante questa riflessione, nel senso che secondo me nel momento in cui io nella mia vita personale vivo un'ansia così grande perché sono disconnesso, mi aprirei una domanda, cavolo, perché? Cioè è veramente così? Cioè, poi mi rendo conto che ci sono delle situazioni specifiche, ho un parente che sta molto male, ci sono delle situazioni complesse che come dire, per le quali devo avere degli aggiornamenti, ma quello è un altro discorso, sicuramente il mio discorso è un po' più generale, ecco, non voglio...
0: No, certo, non si può entrare nel...
1: Non voglio dare giudizio a chi non può staccarsi, non so se mi sono spiegato.
0: Chiaro, no, tranquillo, figurati, è chiarissimo. Grazie Marcello.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Una buona giornata, ciao. Allora, Marco scrive: da me ci diamo un grande affare a mettere il responder automatico per le mail di lavoro, poi passiamo le ferie a scrivere stronzate nel gruppo WhatsApp dei colleghi. È sbagliato, ma poi fanno tutti così e l'azienda non c'entra. Ma infatti non è che sempre è colpa dell'azienda, spesso siamo noi, no? Che non riusciamo a disconnetterci, e poi a volte magari anche i gruppi WhatsApp che sembrano divertenti, ma alla lunga non ci rendiamo conto che comunque un pochino ci risucchiano, un pochino. La mia soluzione è tanto banale quanto efficace: vado in montagna, il ciel non prende, quest'anno comunque anche stando in campeggio sul Trasimeno sono riuscito a staccare completamente, ascoltavo solo Radio Pop la mattina col caffè, ottimo modo per staccare. Ciao, sono Marco, lavoro in un piccolissimo studio di architettura, gruppo WhatsApp totalmente inutilizzato per tutto agosto, periodo di chiusura. Viva Dio da tutti, neanche per auguri, nemmeno per le foto delle vacanze. Bellissimo. Beh, ecco, bello quando tutti rispettano questa cosa, no? Il gruppo WhatsApp del lavoro ad agosto non si utilizza. Federica, secondo me gioca molto anche la qualità del management. In altri paesi europei ci sono ferie scaglionate, ciascuno conosce il suo sostituto che viene davvero coinvolto per essere efficace e operativo da subito. Questo viene da un management efficace, aiutato da solide strutture di HR. In Germania, ma anche in Svizzera, tutti posano la penna all'ora esatta di fine lavoro. È un tipo diverso di disciplina, di centri di interesse, di solidarietà tra lavoratori, che mi è spesso sembrato molto più forte che in Italia. È vero, anche questo riguarda non solo la disconnessione in periodo di vacanza, ma anche proprio la fine dell'orario lavorativo, che quando finisce l'orario lavorativo, finisce l'orario lavorativo, e quello contribuisce a creare un buon bilanciamento vita-lavoro. Lavoro, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
2: Sono Carlo.
0: Ciao Carlo.
2: Ormai sono in pensione da tempo, ma ho dei ricordi del mio modo. Siccome ritengo che il lavoro è un incidente di percorso, perché non nasciamo ricchi, per cui quindi non
0: ci tocca
2: del lavoro assolutamente. E allora anche sul lavoro ero allineato a questa idea e quindi non rispondevo assolutamente, se no li mandavo a quel paese, lo sapevano e quindi non mi chiamavano più quando ero in vacanza o che ero in ferie comunque. E in più per le ferie, siccome avevano inventato a un certo punto che le ferie che prima si potevano concludere entro giugno, insomma, dell'anno dopo, quelle dell'anno precedente, invece avevano ritirato verso Pasqua questa cosa qui. Siccome sapevo che si poteva prendere a mezza giornata, da quando scattava questo tagliola qui dell'obbligo delle ferie entra, io mettevo giù le ferie mezza giornata tutti i venerdì, quindi facevo venerdì solo mezza giornata e basta.
0: Bene, quindi tu sei riuscito a mantenere il tuo equilibrio. Ma scusa,
2: ma lo sapevano, perché poi io...
0: Ma una curiosità, tu sei in pensione da quanto? Per capire in che periodo.
2: Dal 2018
0: in pensione. Ok, no, vabbè. Quindi
2: negli ultimi 4 anni, siccome era la legge Fornero che mi aveva obbligato a star lì perché mi mancava un anno, era ancora peggio, quindi lo sapevano, basta, non mi toccavano.
0: Hai messo bene le cose in chiaro, ottimo. Grazie Carlo.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, un altro ascoltatore. Secondo me, ormai è prassi comune ricevere telefonate di richieste cambio turno, salto, riposo, anche con pochissimo preavviso, tipo reperibilità, ma senza alcun riconoscimento economico, quando si è a casa di riposo o in ferie. Quello che vorrei sottolineare è che anche se so di non essere obbligata a rispondere o addirittura a rientrare, ho notato quanto questo comportamento mi infastidisca e mi metta a disagio. Riesce a farmi sentire in colpa se sono a casa. Trovo che sia una modalità quasi da stalker, visto che talvolta le telefonate SMS si ripetono finché non si risponde. È vero, poi c'è anche un altro tema. Forse fino a anni fa, insomma, quando non c'erano ancora i WhatsApp, la telefonata non si risponde è buona. La telefonata è anche... Però forse questa è una deformazione da persone che invece sono cresciute nel periodo ora e WhatsApp. La telefonata non si risponde è buona. La telefonata è anche... Però forse questa è una deformazione da persone che invece sono cresciute nel periodo WhatsApp, diciamo. Però la telefonata io la percepisco come più invasiva, mentre

relax dalle 23 alle 7 con disattivazione delle app di messaggistica e limitazione delle telefonate in ricezione alle sole persone davvero importanti. Ecco, ognuno si trova un po' i suoi meccanismi di sopravvivenza, di disconnessione.

0: non volevo litigare.
1: Stefi, secondo me ci si allena a disconnettersi in vacanza imparando a gestire il tempo durante tutto l'anno. Se possibile, ad esempio, no email, cell nelle ore serali, nel fine settimana o in altri momenti. E così arriveremo alle vacanze non troppo stressati.
0: E più facile sarà ripetere perdono amore, io non so chi ha la colpa, ma chiederò.
1: Bisogna un po' allenarsi, quindi.
0: Ritornare potrò, non occupatemi il telefono.
1: Per il secondo anno di fila mi si è rotto il telefono in vacanza, stupendo, mi connetto solo la mattina e la sera dal PC, se ne ho voglia, scrive Federica. Allora forse la soluzione è buttare il telefono da una scogliera.

0: Paolo, ci vogliono due telefoni e un telefono con due numeri, personale e lavoro può essere scomodo, ma è anche una tutela. Ecco, il tema dei due telefoni ritorna. Vediamo chi c'è in linea, pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao Marco da Milano.
0: Ciao Marco.
1: Ciao, io mi rifaccio un po' al messaggio dell'ascoltatrice di prima. Citava lo stalking, continuano a scrivere, mi sento quasi in colpa. Queste remore psicologiche che ci si fa, io non le voglio attaccare, penso che siano frutto di una grande ignoranza sul tema del lavoro che vige in questo paese. Cioè, anzitutto pensare sempre di essere privilegiati se qualcuno il lavoro te lo dà e dimenticarsi che invece tu sei necessario a lui per il suo guadagno, con le giuste scambio di rispetto e di prestazioni, ma chissà perché i ricchi non sarebbero ricchi se non ci fossimo noi che li facciamo diventare ricchi. Non ho mai visto uno, a parte il feudatario che si è seduto su una cassa d'oro 500 anni fa, poi diventare ricco senza qualcuno che... a me capita di lavorare con persone che hanno 10-20 anni più di me e io ho lavorato in pochissimi posti, quindi non ho tutta questa esperienza.
0: Sì.
1: Ma che chiedo, alzano la mano e chiedono posso andare a fumare una sigaretta. Ma questa cosa è sbagliata, è sbagliatissima e secondo me, non dico al pari dell'educazione, delle nuove frontiere di educazione nelle scuole, ma comunque bisognerebbe fare educazione al lavoro, al diritto del lavoro. Perché nelle scuole superiori non si legge lo statuto del lavoratore? Non dobbiamo sempre attaccarci a quelli che dicono si studiano solo i fenici e non si studia gli ultimi 30 anni, però è vero che bisogna portare nella scuola, che è il luogo dove si impara più di tutti, più che in casa, perché hai la fortuna di avere genitori acculturati che insegnano delle cose, no, a scuola bisogna dire, quando uscirete da qui, voi avete questi diritti.
0: Diritti.
1: No, perché il datore di lavoro non te li farà scoprire, cazzo gliene frega lui, scusami. A meno che non lo vai a lavorare una cooperativa sociale, quindi è diverso, ma la maggior parte delle aziende italiane sono imprese, SRL, SPA, quello che sono, e guardano il profitto. Se tu arrivi e dici, però l'anno scorso il professore di diritto o di storia o di italiano per 3 anni mi ha detto che questo e questo e questo mi spetta, vedi quello lì al colloquio che mi va dritto.
0: Ma e tu riesci a mettere in pratica tutto questo?
1: Sì, io sono una finta partita IVA,
0: non
1: ho nessuna tutela, io non ho nessun diritto, non ho un cazzo di niente, scusami se sono un problema. Eppure di quei titolari, quei pochi che ho avuto, se io devo stare a casa, sto a casa, proprio perché tanto non mi devi neanche pagare. E per scendere a prendere un caffè, perché magari

0: telefonare a mia madre, senza essere ascoltato da tutti, perché ormai siamo tutti in questi bellissimi co-working, come si chiama, open space, non c'è più intimità, io scendo senza dirlo, tanto se il titolare è sveglio, sa che rendi il doppio se hai bevuto un caffè, se hai telefonato ai tuoi genitori, se hai i tuoi momenti di stacco.
1: Ma sì, ma certo.
0: Anche d'estate. Non mi dovete tartassare, perché tanto quando torno io rendo il doppio, proprio perché non mi avete tartassato.
1: Ma tu riesci da sempre a essere così saldo sui tuoi diritti, oppure è una cosa che hai maturato col tempo?
0: L'ho maturata perché ho 42 anni, perché figurati, esci dal Politecnico, ti orienti, ti danno 700 euro se ti va bene, se sei un architetto, e allora vedi come fili. Però se l'ho maturata grazie anche a persone che mi dicevano queste cose, e ho sempre pensato, se me l'avessero dette a scuola, o se avessi partecipato in maniera magari più collettiva, no, a quelli che erano gli ambienti dei collettivi, studenteschi, eccetera, probabilmente avrei avuto più consapevolezza da subito. Chiudo con questa cosa qua. Io vivevo in una cascina accanto a un pensionato che mi diceva, mi dispiace per te e per mio figlio, perché io alla vostra età potevo prendere, faceva l'operaio, io potevo mandare a quel paese il mio titolare, il mio capo reparto, appena mi dicevano qualcosa di sbagliato, e nella fabbrica accanto mi tiravano dentro a lavorare. E invece voi purtroppo vi vivete il contrario, cioè voi state zitti perché non potete fare altro. Sono stato troppo lungo.
1: No, è interessante comunque questo punto di vista anche sull'educazione, proprio ai propri diritti lavorativi, che comprende anche appunto il diritto al riposo, e questo
0: esatto.
1: È interessante. Grazie Marco.
0: Ciao.
1: Ciao.

Cosimo, vabbè, non essere scocciati dal telefono in vacanza è semplice, basta non andare in vacanza, come me, dice Cosimo. Alessia, ultimi due giorni di lavoro, poi due settimane di montagna. Il computer lo lascio nell'armadietto del lavoro, mentre sul telefono personale non ricevo notifiche delle email lavorative. In caso di emergenza c'è WhatsApp, ma spero di ricevere zero messaggi. Faccio la ricercatrice, il mio capo è totalmente workaholic, perennemente connesso a tossicità estrema. Ma io cerco di non farmi risucchiare dal vortice lavorativo, contratto da fame e zero orari, ma almeno due settimane voglio staccare in modo assoluto. Grazie per questa trasmissione. Grazie a te Alessia, ti auguriamo di staccare il più possibile. Mara, per anni ho lavorato più o meno intensamente anche in ferie, sera, weekend. Non ne vale la pena per quanto vieni riconosciuto. Quest'anno per la prima volta ho tirato giù le serrande e zero lavoro per un mese. Nessuno si è fatto male e mi sono goduto la mia meritata pausa. Ecco, questo è una cosa tanto semplice quanto importante da riconoscere, cioè che non ne vale la pena alla fine di lavorare H24 7 su 7.

Cinzia, vorrei allargare il discorso al diritto di distinguere il tempo del lavoro dal tempo privato. Io sono una dipendente pubblica e lavoro in sanità da 30 anni, non sono dirigente e non ho la reperibilità. Fino a pochi anni fa nessuno mi aveva mai chiesto il numero di cellulare, non ho cellulare di servizio. Da alcuni anni invece anche i colleghi di altri servizi danno per scontato di chiederti il cellulare e poi lo usano indiscriminatamente. Inoltre mi è capitato più volte di essere chiamata dai miei responsabili nel weekend o la sera. Alla fine mi sono comprata un telefono dual SIM e un'altra SIM e quando non lavoro stacco la prima, però lo trovo assurdo. Sono tanti i messaggi, il nostro tempo però è finito. Leggo ancora giusto qualche ultimo messaggino sulla sigla. Questo ascoltatore dice: ho cambiato lo smartphone con un telefono per anziani senza internet e va molto meglio, solo chiamate. In vacanza anche in luoghi improponibili tipo Mongolia cerco comunque di essere reperibile, scrive Lorenzo. Non lo faccio perché penso di essere un pilastro aziendale, figuriamoci, lo faccio sostanzialmente per gentilezza nei confronti dei colleghi che rimangono e mi sostituiscono. Nessuno nel mio mestiere, cioè non c'è scritto, c'è un missing text, PC aperto mi sarei già licenziato. Lorenzo, col PC aperto mi sarei... Vabbè, questo messaggio ha qualche problema di ricezione, quindi non è chiarissimo, però insomma il punto è che lui si sente in colpa nel non rispondere. È un tema, anche il senso di colpa, è un tema che bisognerà affrontare. Il nostro tempo però per oggi è finito, vi ringrazio come sempre di aver partecipato e ci sentiamo domani mattina per l'ultima puntata della settimana, da dopo il giornale radio delle 7.30 fino alle 10. Una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!

Benvenute e benvenuti alla scatola magica di questo giovedì 20, mi pare che sia il 20, fatemi verificare, sì, è il 20 di agosto, perché si sa mai. Vi ricordo la scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto, dalle 10 alle 11.30, riempiamo di valori, di cose importanti, di musica, libri, ragionamenti, passioni, sentimenti. Insomma, quelle cose per noi importanti che vogliamo condividere con gli altri.

0: Come sempre vi ricordo che per contribuire potete scrivere SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Oppure ancora, quando non siamo in onda, la scatola magica @radiopopolare.it e naturalmente con le vostre telefonate allo 0233 001 001. Ma non fatelo adesso, perché adesso noi abbiamo un ospite. Ve l'avevo un po' anticipato ieri, confidando di riuscire naturalmente a farlo, l'ospite che abbiamo oggi con noi e che ringraziamo è Sonny Ricchicchi della Italian Horse Project, che è un centro di recupero di cavalli, ma è un centro sostanzialmente di informazione, o meglio di controinformazione, su quello che è il nostro rapporto con gli equidi. Buongiorno Sonny.
1: Buongiorno e grazie.
0: No, grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi. Ti ho chiamato per due ragioni. Uno è quello che ieri è stato sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, con poi all'interno minimo due pagine intere dedicate a Varenne. Varenne, un cavallo leggendario, questo è sostanzialmente quello che rimbalza, diciamo così, da tutti i giornali. Un cavallo devo dire bellissimo, adesso lo possiamo proprio dire senza tema di smentita, un cavallo che ha vinto di tutto, il trottatore più forte di sempre, è morto a 31 anni e questo ha suscitato stupore in alcune persone che dicono: oh, ma possono vivere così tanto i cavalli? E io ho sentito forte e chiaro il bisogno di parlare con Sonny Ricchicchi, perché Varenne è, saremo immagino perfettamente d'accordo, un cavallo meraviglioso, come meravigliosi sono i cavalli. Ma che cosa c'è dietro Varenne, Sonny?
1: Varenne a suo modo e suo malgrado è stato il simbolo di tutto quello che rappresenta il mondo dell'ippica, anche degli sport equestri, ma in questo caso ovviamente ci focalizziamo sull'ippica, che è un settore. Per chi non lo sapesse, praticamente l'ippica è l'ambiente delle corse di trotto e di galoppo fatte dentro gli ippodromi, quindi è un mondo diverso da quello degli sport equestri, salto ostacoli, dressage e quant'altro.
0: Sì.
1: Varenne è stato un po' il simbolo, dicevo, suo malgrado, perché l'ippica, come anche del resto degli sport equestri, sono molto montate da una narrazione fascinosa che vede i cavalli come dei protagonisti attivi di queste corse, come degli atleti, così vengono definiti, che quindi in qualche modo sono volutamente partecipi a tutta quella che è una vita che per una persona, per un atleta vero umano sarebbe naturale, ma per un cavallo è totalmente innaturale, fatta di viaggi, allenamenti, vita in scuderia, vita in box, competizioni agonistiche, cose che chiaramente non fanno parte dell'etologia, della comprensione stessa dell'animale cavallo, e questa narrazione ha trovato il suo simbolo più importante, più brillante e anche più fortunato per quello che riguarda l'ippica italiana in questo cavallo, che ha avuto da un lato, dal punto di vista umano, il merito, ma dal suo punto di vista il torto di essere un cavallo estremamente vincente.
0: Sì.
1: E quindi diventando fondamentalmente un feticcio, così noi l'abbiamo definito il feticcio dell'ippica, perché finché ha corso nelle piste è stato portato in trionfo come cavallo vincitore, quando ha smesso di correre per ragioni di età è passato a una vita da riproduttore. Per chi non lo sapesse, il riproduttore nell'ippica, nel comparto del trotto, che è quello di cui faceva parte lui, è praticamente un cavallo che viene tenuto scuderizzato per tutta la vita, al massimo spende qualche ora al giorno in qualche piccolo paddock, ma di solito non in compagnia dei suoi simili, come lo era Varenne, infatti lui non ha mai vissuto in compagnia di suoi simili, e in determinati periodi dell'anno, per x volte la settimana, diciamo una media di 3, viene sottoposto a un prelievo di sperma. Praticamente lo fanno copulare con un manichino che è pieno di feromoni, dovrebbe rappresentare la cavalla, quindi farlo eccitare, arrivare all'atto sessuale finto, in modo tale che poi venga prelevato quello sperma, e quello sperma va a finire in 1000 provette che vengono vendute in tutto il mondo,
0: carissime,
1: un cavallo.
0: Certo, vendute carissime. Possiamo dire che Varenne è stato tutte le cose che tu hai detto e poi una miniera d'oro per chi ha avuto a che fare con lui. Senti, di tutti gli articoli che ho letto ieri, appunto, da dei grandi quotidiani nazionali, l'unico che in qualche modo ha speso, secondo me, delle parole più comprensive rispetto a Varenne è stato Maurizio Crosetti sulla Repubblica, che a un certo punto scrive: ci si può affezionare a un cavallo? Sì, certamente, e si può soffrire per la sua morte, sebbene giunta a 31 anni, che per un cavallo, ma Varenne non era solo un cavallo, sono tantissimi. Lo vedemmo da vicino due volte, la prima a Parigi in attesa dell'Amérique, la seconda nella campagna pavese, dove già trascorreva il tempo da stallone senza amore. Montando un congegno meccanico che gli spremeva il seme, ha avuto in questo modo 2000 figli e mai neppure una cavalla. Se gliela dessimo da amare una vera, ci spiegarono, poi non accetterebbe nessun altro accoppiamento meccanico. Ma così sarebbe soltanto il business, insomma, ecco, era l'unico, diciamo, in cui questo aspetto della, come dire, della vita, della parte finale del povero Varenne viene specificato nella sua brutta, nella sua crudezza, diciamo così.
1: Sì, è esattamente questo. Come dici tu, invece, il resto della narrazione fatta su tutti i quotidiani, le televisioni, è stata della celebrazione. Cioè, se uno non vedesse le immagini, ma sentisse solo il commento di un qualsiasi commentatore televisivo, o appunto una lettura di un qualsiasi quotidiano, sembrerebbe che si stesse parlando di un atleta umano. Sì. Ed è questa la cosa che per noi è inaccettabile, la confusione che molto spesso è data da ignoranza, ma invece troppo spesso è proprio indotta e voluta, è una confusione stesa, mirata a favoleggiare nella mente di chi non è addetto ai lavori l'idea, l'immagine del cavallo protagonista, come dire, orgoglioso di fare questa attività, in modo tale da stimolare sempre più persone ad andare nell'ippica. Varenne è stato un feticcio, perché la sua carriera agonistica ha salvato in qualche modo per un paio di decenni l'ippica italiana, che già aveva cominciato, aveva avviato la sua crisi inesorabile. Dopo Varenne la crisi inesorabile dell'ippica italiana per fortuna è ripresa, abbiamo un'ippica in questo momento in fortissima crisi, e ha cercato ancora in quel cavallo ormai anziano, ormai ventenne, poi 25enne, poi 30enne, sempre quel famoso feticcio per rilanciare questa immagine e questa narrazione. Ecco perché è stato sfruttato vergognosamente, e perché le parole che vengono dette adesso sono ancora doppiamente vergognose: uno, perché sono una finta narrazione; due, perché vengono dopo 30 anni di sfruttamento totale di un cavallo da tutti i punti di vista. Poi c'è però, e questo ci tengo a dirlo, sì, ci sono invece tante persone che da fuori hanno sempre vissuto questa, non hanno mai visto il cavallo, non sono mai andati in un ippodromo, non hanno mai preso parte a una competizione, a una gara, neanche da spettatori, però hanno sempre sentito parlare di questo Varenne leggendario, il capitano, eccetera, e quindi negli anni, nella loro mente, si è effettivamente costruita un'immagine di questo cavallo tenuto, curato, riverito, perché è stato raccontato sempre, no, che veniva spazzolato, che veniva controllato da una guardia la notte, e quindi nella testa delle persone che non conoscono i cavalli si forma l'idea, beh, ma che c'è da dire, effettivamente un cavallo così ben tenuto, quanti potrebbero avere questa fortuna? Ed è qui l'inghippo che noi cerchiamo di controbattere e di contrastare. Cerchiamo di capire, stiamo parlando di un cavallo importa molto poco di essere strigliato più volte al giorno quando non può avere la compagnia di sei simili, non gli importa niente di avere il cibo più costoso del pianeta quando non può pascolare per parte della giornata come la sua natura gli chiederebbe, non gli importa nulla di avere una scuderia a 5 stelle quando non ha libertà di movimento perché o vive confinato in un box o vive in un paddocchino da solo. E per fortuna in questa, siccome il nostro post su Varenne è diventato virale, hanno scritto anche persone che invece hanno lavorato in posti dove c'era Varenne, queste sono le testimonianze più preziose,
0: sì,
1: che io invito a cercare anche nei nostri post, di persone che hanno lavorato e che effettivamente ci danno ragione avendolo visto in prima persona, un cavallo che stava in un paddock da solo a guardare da lontano magari a 500 metri di distanza altri cavalli che stavano in branco e lui da solo tutto il giorno, una tristezza infinita che viene raccontata come invece
0: un privilegio,
1: di paradiso, cosa che invece non era da un punto di vista del cavallo. Ecco, è un compito difficile quello che cerchiamo di fare noi, pieno di contrasti, però alla fine noi vogliamo far sapere alle persone, quando si parla di cavalli, che si sta parlando di animali che hanno le loro caratteristiche precise e etologiche,
0: certo,
1: umanismo.
0: Senti, Sonia Ricchicchi, ad esempio, forse ecco, è bene fare un piccolissimo riassunto sul fatto che in realtà il cavallo è un animale, come dire, è una preda, non è un animale predatore, e che quindi nella sua natura c'è una certa ritrosia, prudenza, attenzione, e che il cavallo è un animale che vive in gruppo, che ha una vita sociale complessa.
1: Certo, sgomberiamo il campo da alcuni luoghi comuni, che il cavallo è un animale atleta, che il cavallo ama correre, che il cavallo passa le sue giornate a correre, assolutamente no. Il cavallo ha una grandissima capacità di corsa perché ha una grande potenza muscolare e anche una grande velocità, che però utilizza e conserva, questo è, attenzione, è un termine importantissimo, conserva per quando gli serve, praticando appunto l'istinto della fuga da un eventuale pericolo di predazione. È un animale che evita accuratamente di spendere energie inutilmente e quindi di mettersi a correre così senza un perché. È un animale per cui il concetto stesso della corsa competitiva, come la intendiamo noi,
0: sì,
1: che arriva primo, non esiste, cioè non è una cosa che non contemplano e non capiscono e non possiamo fargliela mai capire, neanche sotto allenamenti, addestramenti e vita, perché c'è chi dice anche in maniera altamente ignorante, ormai il cavallo sono 200 anni che viene addestrato, viene abituato, ormai si è domesticato, ormai assolutamente no, qualsiasi etologo può spiegare benissimo che quello che è stata l'evoluzione di milioni di anni non si cancella in 100 anni di utilizzo di sport e di addestramento, questa è un'altra falsa narrazione. E poi il cavallo cosa fa essendo una preda? Anche questa è una cosa che nessuno o pochi sanno. Fa attenzione a non mettersi in condizione di potersi ferire o rompere una gamba e quindi essere in una condizione di impossibilità di fuga da un qualsiasi predatore, questo è il suo istinto, questa è la sua natura. E quindi un cavallo non si metterebbe mai a correre all'impazzata per un chilometro, addirittura tre chilometri, come succede nelle piste. Così come non si metterebbe mai spontaneamente a saltare ostacoli. Certo, li può saltare, ha la capacità di saltare, ma lo fa quando è strettamente necessario, altrimenti
0: certo,
1: l'ostacolo il cavallo lo evita. E per poi potremmo andare ancora più avanti, cioè come si costringono questi animali a fare queste performance. Basta vedere le foto di Varenne. Sotto, ma al di là della foto che viene proiettata da lontano con lui che sta trottando sul che è attaccato, quando guardate le foto, questo che io suggerisco a tutti, cercate di zoomare o di focalizzarvi solamente sulla testa del cavallo,
0: sì,
1: e vedrete, perché non serve neanche un grossissimo allenamento o chissà quale colpo d'occhio, vedete un animale sotto effetto di dolore, sotto effetto di ansia sotto effetto di stress, che in quel momento non sta minimamente partecipando a quello che sta facendo, è un animale costretto. Quindi possiamo anche dire tante parole, ma basta vedere l'espressione di questi cavalli per capire quello che è veramente la costrizione fisica, l'uso di strumenti coercitivi, le imboccature, i frustini, tutti questi strumenti, che se il cavallo fosse partecipe non ci sarebbe bisogno assolutamente di utilizzare. Invece sono strumenti che agiscono sul dolore del cavallo, proprio per indurlo a fare certe performance agonistiche. Ecco, noi stiamo cercando di smontare pezzo per pezzo tutta questa falsissima narrazione, questa montagna di menzogne che fanno doppiamente torto agli animali, prima perché vengono utilizzati e poi perché addirittura vengono fraintesi o addirittura completamente narrati per quello che è il contrario della realtà.
0: Del resto, Sonia Ricchicchi, quando parliamo appunto di ippica e parliamo di cavalli come se fossero atleti pari a quelli dell'animale uomo, stiamo facendo una grande mistificazione, perché in realtà l'ippica è l'unico sport, tra virgolette, dove come dire, c'è un essere costretto e non volontariamente atleta, diciamo così. Ci siamo capiti cosa intendo, spero.
1: Sì, sì, esatto. Quando noi contestiamo l'uso della parola sport, quando si parla di sport equestri o ippica, è l'accezione del cavallo come animale sportivo, ma niente di più vero della realtà, proprio perché è qualcosa che offende il significato stesso della parola sport e il significato nobile che questa parola ha, che è anche codificato, basta vedere quello che c'è scritto appunto nelle accezioni internazionali che parlano dello sport e ne danno una definizione. Quella definizione non può in nessun caso, in nessuna maniera, in nessun modo essere applicata a un ambito in cui un partecipante viene costretto con la forza a performare, a competere, a gareggiare. E peraltro dico anche questo, io oggi chiaramente fino ad oggi abbiamo fatto una spiegazione generale basata su quella che è la conoscenza etologica dell'animale, quindi stiamo dicendo queste cose, ma sì, annuncio che molto a breve, noi perché ci stiamo già lavorando, faremo proprio un'esposizione molto analitica, però con un linguaggio estremamente comprensibile a chiunque, anche non addetti ai lavori, di come veramente funzionano gli strumenti coercitivi, a partire dalle imboccature, quindi tutto quello che avviene dentro la bocca del cavallo attraverso l'uso di certi strumenti, per poi passare ad altri strumenti coercitivi, i costini, gli speroni e quant'altro. E queste cose saranno ben a chi ancora oggi non sono chiare, oppure
0: certo,
1: magari quello che sto dicendo come una esagerazione, oppure addirittura smentisce, dice che non è vero che danno dolore. Noi, anche con prove scientifiche che stiamo costruendo, sveleremo effettivamente quello che succede e che da fuori non si vede. A quel punto, diciamo che ci sarà poco tema di smentita.
0: Certo. Senti Sonia, abbiamo solo 5 minuti, però c'è Cinzia che dice: ciao, ma perché si parla di quello che hanno fatto a Varenne solo ora che è morto? E questa è la domanda di Cinzia, a cui forse si può rispondere anche molto sinteticamente. E poi però io vorrei dedicare gli ultimi minuti anche a quello che è il Palio di Siena, che è stato rimandato per 2 volte grazie alla pioggia, io dico grazie alla pioggia, ma che comunque si è svolto, e dove proprio sui vostri social della IHP, Italian Horse Project, si vedono i primi piani di questi cavalli lì in attesa di partire, e dove parlare di terrore o parlare di sgomento è dire poco, ecco. Cosa dice a Cinzia prima di tutto? Perché si parla adesso?
1: No, la risposta è molto veloce, non si parla adesso, noi sono anni che parliamo di Varenne, basta andare sul nostro sito e noi abbiamo fatto addirittura un'inchiesta. Basta banalmente andare su Google, digitare IHP Varenne ed escono fuori gli articoli del nostro sito. Invito ad andare a leggere, così si vede anche lì, anche più in dettaglio di quello che abbiamo detto qui, quello che sono state le nostre critiche da tanti anni.
0: Certo.
1: Di questo, diciamo, non è che ne parliamo oggi assolutamente.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda il palio, noi ormai da tempo non abbiamo nessun timore a usare la parola tortura. Quello che va in scena regolarmente, e ieri ancora di più, l'altro ieri, l'altro ieri ancora di più, perché la partenza è durata più di un'ora,
0: sì,
1: è una vera e propria tortura, cioè quei cavalli subiscono una cosa che non si può definire con un altro termine. E so perfettamente che dicendo queste parole potrei essere chiamato in causa dall'ente di tutela del Palio di Siena, che è nato e vive per tutelare l'immagine del Palio e diffonderla nel mondo, ma io non vedrei l'ora di essere chiamato in un tribunale perché certo, mi venga contestata la parola, per dimostrarla nei fatti, a quel punto arrivare veramente forse a un punto di svolta definitivo. Quindi sul Palio di Siena ci può dire, c'è da dire però un'altra cosa, che quello che è un po' come quando parliamo delle carrozze, no?
0: Sì.
1: Salta molto più all'occhio perché va in televisione, così come le carrozze saltano più all'occhio perché sono lì in piazza, le vedono tutti. Vi garantisco che queste cose succedono regolarmente nei campi di gara di tutta Italia, nei concorsi ippici, così come negli ippodromi. E chiaramente non sono viste dalle
0: non sono
1: persone.
0: Certo, non sono così diffuse come immagini. Peraltro, guarda, sono Enrichicchi, Antonella mi manda una foto e dice: ciao, non è Varenne ma un povero cavallino nella Piazza dei Miracoli che scarrozza turisti. Perché certo, l'attenzione va alle grandi star come Varenne e si dimenticano le migliaia di cavalli che nel nostro paese, non solo, subiscono infiniti maltrattamenti, e non parliamo di corse clandestine, non parliamo di macellazione illegale, non parliamo di quelle cose, ma proprio nel quotidiano, semplicemente, quindi nelle nostre grandi città, poli turistici, ancora c'è il cavallo che traina la carrozza per i turisti, insomma è triste.
1: Sì, appunto è una delle derive. Poi peraltro bisogna sapere anche, e di nuovo torniamo al Varenne feticcio, che molti di questi cavalli che tirano le carrozze sono cavalli fuoriusciti dagli ippodromi, cioè sì, che hanno avuto magari in passato una carriera come quella di Varenne, però non sono stati cavalli vincenti come Varenne, sono stati a un certo punto degli scarti, e poi spesso la loro seconda vita si traduce in quello, tra trainare carrozze.
0: Sonny Richicchi, come sempre è prezioso parlare con te per aiutarci a capire un po' meglio quello che è il mondo equino, che subisce, come dire, la narrazione corrente fatta di finti miti e di false notizie che non vanno mai a fondo su quella che è effettivamente la relazione con il cavallo, con cui noi condividiamo migliaia di anni il percorso, ma ahimè sempre in una logica di totale sfruttamento nei suoi confronti. Quindi insomma è una storia triste quella del nostro rapporto col cavallo, eppure è un animale così, così splendido.
1: Sì, è così, è tutta una millanteria, quando invece è un animale con cui si potrebbe costruire veramente una relazione fantastica, se solo si cambiasse prospettiva, si smettesse di vedere il cavallo semplicemente abbinato a un uso, perché nella mentalità comune purtroppo è entrato in questa visione. E noi stiamo cercando di smontarla questa visione e di montarne un'altra, perché spesso poi ci accusano quelli che ci vogliono criticare: ah, ma voi vorreste tutti i cavalli liberi nelle praterie,
0: certo,
1: selvatiche?
0: Certo.
1: No, assolutamente no. Non abbiamo mai sostenuto una cosa del genere. Vorremmo che chi decide di relazionarsi con i cavalli lo faccia nella maniera corretta, che poi è la maniera anche che restituisce di più alla persona stessa, perché sono animali meravigliosi in grado di trasmettere veramente tanto, che invece sono brutalizzati nel momento in cui li si vede solo come un mezzo meccanico, direi, per fare del divertimento o per tirarci fuori dei soldi.
0: E come sempre sono Enrichicchi, si tratta di rispetto che vale per i cavalli ma vale per gli altri da noi, in sostanza, no? È il solito discorso. Senti, sono Enrichicchi, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi e ricordo a tutti IHP, Italian Horse Project, andate a vedere i loro post perché sono veramente molto molto interessanti. Sonny, davvero grazie mille per essere stato qui nella scatola magica.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Un
1: grazie.
0: Abbraccio, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E pubblicità, notizie, a dopo.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
7: In Ucraina sono 13 morti e 40 feriti nel massiccio attacco che ha colpito Kiev. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, che ha parlato di un raid di vasta portata che ha interessato tutta la regione della capitale ucraina e quelle di Odessa e Chernihiv. Kiev ha dichiarato per domani una giornata di lutto cittadino. La Russia intanto ha rivendicato l'attacco, ma sostiene di aver colpito solo obiettivi militari. Intanto Kiev ha ribadito l'appello ai propri alleati sull'invio dei Patriot. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha detto Zelensky.
6: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, è successo nella notte vicino alla città di Nabatie nel distretto di Tiro. Intanto il presidente del Parlamento libanese ha offerto una garanzia personale sul disarmo di Hezbollah a sud del fiume Litani, condizionandolo però alla fine delle operazioni militari israeliane e dell'occupazione del sud del Libano. Il presidente del Parlamento libanese, uno storico interlocutore di Hezbollah, la proposta riportata questa mattina dai media locali non risponde però alle richieste israeliane che puntano a un disarmo di Hezbollah esteso a tutto il territorio libanese.
7: A Ceuta la polizia sta sgomberando la spiaggia di El Trampolín, luogo dove erano accampati centinaia di migranti arrivati nell'exclave spagnola tra il 30 e il 31 luglio scorso. Lo riporta il País, che spiega che l'operazione è iniziata dopo che il governo ha aperto diversi spazi a Ceuta per ospitare 1.800 persone. Le forze di polizia parlano di un trasferimento volontario dei migranti verso queste strutture. Non è chiaro quante siano le persone ancora presenti nell'exclave dopo l'arrivo di massa del mese scorso di circa 70.000 migranti, gran parte dei quali rimpatriati in Marocco. Sono circa 2.000 i minori non accompagnati, su cui l'opposizione spagnola sta facendo una guerra politica, chiedendone l'espulsione al pari dei maggiorenni arrivati a Ceuta.
6: Ha preso il via a Siena il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, chiamato ad analizzare le opzioni strategiche messe a punto dall'amministratore delegato Lovaglio, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari. Si troverà a discutere di una doppia operazione, un'offerta di scambio su Banco BPM e un'offerta su Banca Generali, nell'ambito della quale potrebbe entrare in gioco anche la quota del 13,2% di Generali detenuta da MPS attraverso la controllata Mediobanca. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio per resistere all'offerta di Intesa San Paolo figura anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti del Monte dei Paschi.
7: Un violento temporale si sta abbattendo sulla Liguria di Levante, dove è stata diramata un'allerta gialla. In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 mm di pioggia. Nel comune di Lavagna due persone sono rimaste intrappolate in auto in un sottopasso allagato e sono state salvate dai vigili del fuoco. Allerta arancione per le forti piogge e per il rischio idrogeologico oggi anche nella Lombardia. A Bergamo il comune ha chiuso tutti i parchi pubblici. Temporali anche di forte intensità oggi sono previsti su tutto il nord Italia, con un forte calo delle temperature. La perturbazione poi in serata si sposterà sul centro Italia, al sud invece il tempo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento.
6: Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 12:30.
5: Popolare Network.

Eccoci alla seconda parte della scatola magica di quest'oggi, giovedì 20 agosto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it e naturalmente con le vostre telefonate allo 02 33 001 001.

0: Abbiamo parlato con Sonny Ricchichi di IHP, Italian Horse Project, che vi invito a seguire perché è veramente molto interessante e pieno di, insomma, di elementi che ci permettono di capire in modo non superficiale qual è il nostro rapporto con il mondo dell'ippica, degli sport equestri e insomma in generale del nostro rapporto con il cavallo. Barbara ci ha scritto per dire, lo sanno tutti gli addetti ai lavori, che i cavalli che corrono al palio poi sono rovinati per sempre, povere creature giù di testa. È una sofferenza pensare che questo spettacolo medievale sia sostenuto dai media pubblici. Io, Barbara, sono più che d'accordo con te, anche perché non c'è dubbio che a Siena il palio sia, come dire, visceralmente vissuto dai senesi, ma secondo me il fatto che sia diventato uno spettacolo nazionale con queste dirette televisive che appunto insistono sugli aspetti folclorici e non sulla realtà di quello che poi basta soltanto guardare per capire, non so come dire, ecco, è sicuramente qualcosa che ha ulteriormente incrementato una passione che io rispetto, ci mancherebbe altro, però insomma che forse nel 2026 andrebbe fortemente, fortemente rivista. Gino, ecco qua, scusatemi, ma oh, porca miseria, eccoci qui, ogni tanto il topo mi si ribella. Gino dice: avrei chiesto all'ospite l'aspetto della sorte dei cavalli da corsa o no, per esempio a fini gastronomici nelle macellerie equine. Gino, quanto hai ragione, difatti, insomma, Sonny ci raccontava come molto spesso i cavalli che vediamo nelle piazze delle città turistiche trainate carrozze per i turisti hanno magari un passato di cavalli da corsa. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, sei tu al telefono?
1: Pronto, ciao Francesco.
0: Ciao Francesco, dici tutto.
1: Allora, io sinceramente, come avete presentato un po' il mondo del cavallo oggi, non sono d'accordo.
0: Sì, è
1: Perché non
0: perché?
1: sono d'accordo? Perché non sono d'accordo? Innanzitutto non è vero che un cavallo che corre a Siena è rovinato, punto primo. Punto secondo, io il cavallo cazzo nelle corse dei paesi, l'ho avuto, l'ho cresciuta quando l'ho comprata a 6 mesi, l'ho cresciuta, l'ho preparata, un sacco di soldi per prepararla, l'ho corsa. Poi quando ho visto che non ne valeva più la pena, ha vinto 2 corse, l'ho fatto diventare fattrice, ho venduto i suoi puledri tranquillamente, qualcuno l'ho anche regalato, perché praticamente c'era questo amore tra me, la cavalla, il paese, la mia famiglia, come è cresciuta. C'è il mondo del cavallo come l'avete presentato?
0: Sì.
1: Il mondo del cavallo non è così.
0: No, no, secondo te
1: No, non
0: quindi.
1: è così, perché anche il più grande mafioso di questa terra, il più cattivo,
0: Sì.
1: ha sempre un buon rapporto con il cavallo, non è vero? Quando siamo andati, se vai alla fiera che fanno lì a San Giuseppe Jato, vai a vedere praticamente i cavalli che vengono presentati alla fiera di San Giuseppe Jato, o praticamente che sono tutti i cavalli che stanno allo Stato Brado, praticamente giù in Sicilia, o anche all'interno di un ippodromo, anche a Milano, con il costo che ha un cavallo. Tu non te lo puoi neanche immaginare. Cioè, io praticamente ai tempi, quando ho avuto Jessica, che ci sono anche le corse qualche giorno di queste, te le porto alla Radio Popolare e ti faccio vedere qua com'è partita una cavalla di 2 anni neanche, che è uscita dalla gabbia, arrivare in testa in quella maniera lì. E non era né drogata né fine, lì era. Praticamente l'abbiamo cresciuta e preparata, due inesperti, io e un mio amico che praticamente l'abbiamo cresciuta da piccolini, l'amore che abbiamo messo per quella cavalla lì, la guerra in famiglia, perché il cavallo mangiava e tu non mangiavi, tu andavi sempre in giro, sempre sporco, sempre così, sempre colà, guerra con mia madre, guerra con mio padre, guerra di qui, il cavallo, perché il cavallo alla fine è una macchina, mangia soldi. che non produce niente. Gli devi dedicare da lunedì alla domenica, festivi, non c'è niente da lì, la preparazione. Poi anche quando una cavalla la insegni a correre, perché tu ci incontri la prima volta che io ho corso con lei, che non ero mai salita a cavallo. Io ho chiuso gli occhi e ho detto vai, ci ha fatto quasi 2000 metri in salita in una maniera incredibile, lei è promessa, cioè...
0: Francesco,
1: sono inspiegabili certe cose, so anche il discorso di Varenne, alla fine della sera quando finì, perché dobbiamo dirla tutta, finì le corse, era sterile, poi dopo dicono che praticamente era diventato produttivo.
0: Beh, guarda, io non so da dove ti arriva questa notizia della sterilità di Varenne, sta di fatto che...
1: Tu lo sai, perché io voglio Varenne quando ha corso, e praticamente quando sono andato all'ippodromo, prima che l'ippodromo chiudesse, sono andato a vedere Varenne, sono andato a vederlo l'ultima corsa, prima di essere ritirato. Proprio per questo, cioè sono andato lì, proprio per vedere, fammi vedere lì, perché l'avevo visto volare in un certo senso Varenne. Capito? Quando sì. Ho visto correre Varenne, quando praticamente il Palpanucci gli ha abbassato i paraocchi, gli ha detto vai. Cioè è stata la cosa più bella di questo mondo.
0: Certo, Francesco, il problema è il problema.
1: Conosce praticamente il movimento del cavallo, sì. Quando praticamente sgambetta, sia da un punto di vista del trotto, sia da un punto di vista del galoppo, vede il cavallo e conosce il cavallo. Conosce tutta la meccanicità del cavallo. Poi su quel ragionamento lì, giustamente anche a me dispiace vedere un cavallo attaccato a un carretto sotto il sole in quella maniera lì. Magari le cose dovrebbero essere anche viste diversamente.
0: Magari bisognerebbe assumere il punto di vista del cavallo qualche volta. Grazie Francesco.
1: Il punto di vista del cavallo viene visto anche che il cavallo nasce per correre.
0: Ma guarda che questa è una
1: nasce
0: tua
1: in libertà.
0: Mi piace
1: nasce
0: moltissimo. Ma Francesco,
1: nasce in libertà.
0: Francesco, ecco appunto, il cavallo teoricamente nasce in libertà, perché in libertà ormai ne nascono pochi.
1: Devi crescere per capirlo, devi crescere.
0: Sì, va bene.
1: Da 6 mesi come l'ho avuta io, 6 mesi che l'ho durata 25 anni.
0: Grazie Francesco.
1: Significa crescere un cavallo.
0: Grazie Francesco, ripeto.
1: Prego, grazie a voi. E poi sulla cosa lì di Siena, il nome del cavallo, che è molto interessante. Il nome del cavallo alla fine significa paese, e nello stesso tempo in sicronimo, perché era un paese basco, in sicronia.
0: Scusa, ma non ho capito di cosa stai parlando, scusa Francesco, perso.
1: Del cavallo della giraffa.
0: Sì, ecco.
1: La giraffa che si chiama paese e Ascatasciuno, paese.
0: Sì, sì. Ok, va bene, grazie, l'abbiamo letto anche noi, grazie davvero. Ciao Francesco.
1: Prego.
0: Ciao Francesco, siamo in totale disaccordo. Per quel che mi riguarda su la relazione con il cavallo, io capisco benissimo la passione di Francesco per Jessica, la sua cavalla, ma capisco anche che la sua narrazione è una narrazione totalmente priva dell'altro punto di vista, quello del cavallo per l'appunto. Fiamma dice: taglia, non c'è amore da nessuna parte in questo ascoltatore. Sì, anche secondo me una cosa è quella che la passione che sicuramente ha rappresentato Francesco, ma in fatto di amore o rispetto avrei dei fortissimi dubbi. Lo so che dovrei fare la tessera numero 3 del tuo fan club, ma ammiro davvero come lasci parlare certi ascoltatori. Quello del cavallo, macchina, mangia soldi. Ma perché a volte bisogna anche proprio sentire le argomentazioni, non a volte, bisogna sempre sentire le argomentazioni anche degli altri. Quindi, il fatto è che molto spesso, per quel che mi riguarda, le argomentazioni degli altri, parlo dello specifico in questo caso, mi sembrano un pochino povere, se non ricche per l'appunto di una passione personale, va bene, si sa. Enrico dice: Paglio trasmesso dalla 7 da anni TV di sinistra. Guarda Enrico, che la prima a trasmettere il Paglio di Siena fu Rai 1, grazie a un giornalista che si chiamava Fraiese, se non ricordo male, che aveva una personale passione, ma aveva anche un tale potere all'interno della Rai che convinse che quello era uno show, e il Paglio di Siena è stato trasmesso veramente per anni su Rai 1, e adesso che si è finito alla 7 io non so da quanto, però ci sta assolutamente. Scusate, ma non so, ogni tanto i vostri messaggi sono quasi criptici. Quando ci si diverte con la sofferenza di un essere, dovrebbe farci pensare, riflettere e magari cambiare. È il contributo di Bianca. Ecco, c'è un altro che naturalmente non si ferma. Io quando vi dico che mi piace che ci sia un nome, anche magari de plume, come si dice, è perché in genere quelli che non mettono il nome mandano dei messaggi esattamente aggressivi, e quindi è come quando si parla dei leoni da tastiera. È per quello che io almeno nella scatola magica ci tengo a chiamarci per nome. Difatti questo messaggio anonimo, per l'appunto, dice: stato dicendo delle falsità, parlate di un mondo di cui non sapete nulla, smettetela. Ecco, io non parlo a vanvera, quando invito sono Ricchicchi, parlo con non solo un esperto, ma una persona che da anni spende la sua vita per il recupero dei cavalli, non solo il recupero dei cavalli, ma anche l'approfondimento dal punto di vista dell'informazione. Quindi, insomma, attenzione. Dunque, non davvero questi messaggi che non capisco mi mettono in difficoltà, perché non li capisco proprio per quello che stanno dicendo. Comunque, fate il vostro ragionamento. Intanto io naturalmente vi invito a chiamare allo 0233 002 002, anche perché io volevo, adesso mi faccio aiutare niente po' di meno che da Carlo Sgardella, volevo, già che c'eravamo, ragionare su con voi anche di quello che è tutto un giro che si lega all'ippica e quindi alle scommesse, e quindi allargando il ragionamento a il vostro rapporto anche con il gioco d'azzardo, o il gioco, non è che l'ippica sia un gioco d'azzardo, ma per capirci, il vostro rapporto con diciamo le scommesse. Allora, giusto così per stemperare un secondo, Carlo Sgardel, por una cabeza, che vuol dire sostanzialmente per una testa, per un distacco, e sta parlando naturalmente di corsa di cavallo, e sta parlando di passione per il gioco e per le scommesse come una malattia, così come l'amore, diciamo così, per le donne. Stiamo parlando naturalmente di Carlo Sgardel, di un tango, ed è questo.

0: mil veces la vida para que vivir.
1: Carlos Gardel, per una cavessa, per un'incollatura, insomma, se la piglia con il cavallo che ha perso per un pelo, diciamo così, e ci siamo capiti. Mi scuso, Riccardo, ecco, adesso capisco un po' meglio il suo messaggio, perché dice: attenzione, stai controllando a dire siamo in totale disaccordo con te. Siamo chi? Devo dire sono in totale disaccordo con te. Non trovi? Ecco, scusami Riccardo, a volte questi messaggi così dialettici sono un po' difficili da leggere per la complessità. Io lo ammetto, ogni tanto uso il plurale maiestatis, perché forse vivo così profondamente il ragionamento che questa scatola magica sia un prodotto collettivo che ogni tanto mi scappa la mano. Certo, hai ragione, sono in totale disaccordo con te, era più corretto, ed è altrettanto corretto che tu sia in totale disaccordo con me. Ed è, come dire, ci sta, il gioco è complesso. Cara Cecilia, messaggio semplice semplice: spero che il palio di Siena venga abolito al più presto. Sergio, che è abbonato dal 1994. Sempre dalla parte dei cavalli, certo che li maltrattano, fanno fare loro cose contro il loro volere per un po' di gloria. E Luciano Le Stelle, lo aspetto da giorni, hai ragione Serenella, provvedo al più presto. È molto interessante la trasmissione sui cavalli, difficile sentirne parlare. Io e la mia compagna abbiamo due cavalli e cerchiamo di dare loro una vita più naturale possibile, senza montarli, ma tenendoli come animali da compagnia, anche se in Lombardia è difficile. Christian, certo, io immagino la grande fatica, le grandi difficoltà che tu abbia a mantenere per l'appunto cavalli così, perché vivano la loro vita senza essere costretti a niente. È un gesto di rispetto e amore che io trovo profondissimo, e immagino le tue e le vostre difficoltà, quindi veramente. Complimenti, insomma. Vediamo. Qui in Toscana, è toccato con mano, mia zia amava tutti i suoi animali, cani, gatti, conigli, galline, ma ahimè era un cacciatore. Il palio, la scenografia e la piazza del campo, belli, e la barbarie dei cavalli. Questo è il messaggio di Tiziana. Rita dice: ascoltare Gardel parlando di cavalli, vedo solo ginocchia in un rifrullo tra tango e corse di cavalli. Insomma, non ho capito questo rifrullo tra tango e corse. Voglio dire, questa è una canzone che davvero parla di corse di cavallo. Pronto? Sei tu al telefono.
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Ciao, ciao, sono Sergio.
1: Ciao Sergio.
2: Senti, io del cavallo, massimo rispetto, cioè proprio è un animale.

0: animale che mi piace tantissimo. Ho smesso di mangiare carne di cavallo 30 anni fa, quando ho avuto occasione di interagire con questi animali fantastici.
1: Sì, sì.
0: E fra l'altro, diciamo che se riusciamo ad avere dei rapporti con questi animali, qualsiasi animale, pensa quanto bene possono fare, tipo l'ipoterapia.
1: Certo.
0: Vedere queste persone che interagire con questo animale possente, tranquillo, mansueto, è una cosa stupenda, forse è uno dei lati più nobili, diciamo, di sfruttamento del cavallo, perché non è che lì viene proprio sfruttato, lì c'è un'interazione,
1: certo,
0: tra uomo e animale che va oltre, ecco.
1: Naturalmente, ma difatti non so se hai seguito all'inizio della trasmissione, comunque sono i ricchichi. Che ti ripeto, di cavalli è veramente un grande esperto, oltretutto appunto è nobilissimo il suo lavoro di recupero di animali, veramente dire maltrattati e dire poco. Parlava appunto in specifico del ragionamento sull'ippica e sugli sport equestri. Altro discorso è quella che può essere la relazione sana, corretta, diciamo così, con i cavalli, compreso insomma scuole di pensiero che fanno della monta un altro tipo di percorso. Però ecco, non essendo io esperta, non voglio dire sciocchezze, credo che sia più corretto magari riparlarne appunto con chi di cavalli ne sa molto di più. Ma ad esempio appunto l'ipoterapia è sicuramente un altro aspetto molto interessante, sì, sempre da un punto di vista antispecista di sfruttamento, ma in questo caso uno sfruttamento molto più rispettoso, mi viene da dire. Vabbè, ci siamo capiti.
0: Va bene. Ciao,
1: grazie Sergio, grazie davvero.
0: Ciao, ciao.
1: E buona giornata. Pronto? Tu chi sei invece? Sempre al telefono. Pronto, pronto? Non so, ascoltatore, ascoltatrice, il tuo numero finisce 298. Pronto, pronto? Eppure per me ci sei, eh? Ci sei, pronto? Non so, ti do ancora qualche secondo e poi ti lascio. Al telefono non vuoi rispondere? Capisci che parlo con te? No. Allora senti, io ti metto giù e casomai prova a richiamare. Intanto trovo assurdo che nel 2026 si possa ancora essere così ottusi da pensare che sfruttare un animale possa generare un legame alla pari con questo, che non si vedano i rapporti di potere e supremazia che l'essere umano costruisce con gli animali non umani e talvolta anche con gli umani. Come si può considerare affetto, così come lo interpretiamo noi umani, quello che rimanda un animale non umano costretto a fare ciò che l'umano desidera? E questo è il pensiero di Emanuela. Dunque, scusatemi, Rita, ecco, era lei che aveva scritto a proposito di Gardel e del cavalli e del tango. E l'immaginario: chiudi gli occhi e vedi ballare, ma poi anche le povere ginocchia dei cavalli che corrono. Io capisco il testo. Eh sì, certo, Rita, no, adesso mi è più chiaro. Avevo la sensazione che tu fossi empatica con la canzone, ma ecco, forse anche per gli altri ascoltatori era utile, insomma, un chiarimento, diciamo così. Intanto vediamo, forse questa è l'ascoltatrice. Ecco, eri tu prima, vero, che non hai capito?
2: Sì.
1: Ecco, ciao, chi sei?
2: Io sono Luisella.
1: Ciao Luisella. Sì, ciao.
2: Allora, sui cavalli io ti posso dire questo: sono paraplegica,
1: sì.
2: E andando a cavallo mi sento libera.
1: Certo.
2: Mi spiace di dire, capisco cosa vuol dire sfruttare un animale, però l'esperienza che ho avuto io, a parte che non venivano sfruttati, però è un'esperienza particolare, ecco. Quello che mi ha fatto poi male è sapere che ad esempio gli stalloni vengono castrati. Questo mi ha lasciato senza fiato, insomma, è una cosa che non capisco.
1: Certo, fa parte però, insomma, del mantenere le qualità, delle qualità
2: esatto.
1: Che non sono quelle che il cavallo vorrebbe, diciamo così, in questa maniera.
2: Però c'è il discorso, appunto, del discorso della terapia. Fanno la terapia con i cani, fanno la terapia con i gatti.
1: No, ma infatti, Luisella, forse tu non hai sentito perché eri al telefono, ma stavamo parlando anche con Sergio proprio di questa cosa dell'ipoterapia e del fatto che il ragionamento dell'ipoterapia è, come dire, un'altra modalità di rapportarsi al cavallo, non è certo una modalità che spinge il cavallo in maniera così esasperata contro la sua natura.
2: Ecco, quello
1: è il fatto,
2: sì.
1: che non ci piaceva. Grazie Luisella.
2: Molto bene. Va bene, buona giornata. Ciao.
1: Anche a te Luisella, grazie mille. Un abbraccio. Ciao. Dunque, il palio di Siena è un abominio. I cavalli vengono sfruttati fino alla morte per puro divertimento, uno schifo. I cavalli, così come tutti gli altri animali, dovrebbero poter vivere liberi nella loro natura, senza costrizione, senza sfruttamento, senza pensare in alcun modo di dover essere noi umani a decidere cosa sia giusto e sbagliato per loro. Il rispetto di tutti gli esseri viventi, noi umani siamo solo un'infinitesima parte di questo pianeta e ci sentiamo i migliori senza esserlo nemmeno lontanamente. Questo è il pensiero di Elena. Io intanto vi ricordo che naturalmente potete continuare a telefonare allo 02 33 001 001. Dopo tanti anni che ti seguo, purtroppo devo dirti che la tua trasmissione di oggi mi ha stomacata, immagino, per un eccesso di fanatismo. Scusa da parte tua, e di alcune ascoltatrici, massimo rispetto, ma te lo dovevo dire, Eliana. Figurati Eliana, fai benissimo a dirlo, mi dispiace che addirittura tu sia stata stomacata, ma non capisco esattamente perché, visto che noi abbiamo aperto questa scatola magica con Soneri Chicchi, che è un esperto di cavalli, che ci ha aiutato a rivedere quella che è la narrazione che in questi giorni, da quando è arrivata la notizia della morte di Varenne, è stata fatta. Abbiamo solo raccontato quello che poi in realtà in tutti gli articoli scritti su Varenne usciva fuori, cioè il fatto che Varenne è stato vissuto sì come figura mitica e al tempo stesso come una macchina da soldi. Ci hanno fatto un sacco di soldi un sacco di persone, e questo è un dato. Dopodiché non mi spiace se vuoi aiutarmi a capire di cosa ti sei stomacata, mi aiuti moltissimo. E a proposito, invece, tornando un momento a Varenne e a quanto la sua figura sia stata mitizzata, amata, mitizzata, l'ho detto già, c'è ad esempio una canzone che io non conoscevo e che però dà l'idea di come Varenne abbia colpito l'immaginario di tante persone, se addirittura Enzo Iannacci ne ha fatto una canzone.

0: E questo per dire come Varenne appunto abbia rappresentato nell'immaginario di tante persone, compreso un artista come Enzo Iannacci, un'epoca, sicuramente un'epoca. Daniela dice: non mi reputo una fanatica, ma è in dubbio lo sfruttamento di questi poveri cavalli, soprattutto nelle città per i turisti. Addirittura stomaccata, caspiterina, cara Cecilia, abbi pazienza, ci mettiamo nella scatola magica la tua santa pazienza. Un abbraccio grande da Rosy, che ama e ha sempre amato i cavalli, compreso Varenne. Guardate che io Varenne l'ho amato infinitamente, non è mica questione di non amarlo. Il fatto invece è se questo amore corrisponde al rispetto, che non è esattamente la stessa cosa. Pronto? Pronto tu al telefono, chi sei?
1: Pronto?
0: E devi spegnere la radio, per favore. Ecco,
1: Pronto?
0: ecco. Ok, chi sei?
1: Sono Davide.
0: Ciao Davide, prego.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Senti, sono un po' provocatoria forse la cosa, se mi lasci parlare riesco a ragionare bene. Allora, questo primitivismo, questa idealizzazione del cavallo libero nelle praterie è un po' fuori dal tempo, perché se non ci fossero queste situazioni di economia, di proprietà dei terreni, eccetera, il cavallo non troverebbe lo spazio, quindi è anche grazie a una certa utilizzazione dell'animale, purtroppo, che vive, che progredisce, che si. Mi hai capito? Senza
0: Sì, non
1: questa.
0: so se, senza nessuna polemica, mi sto confrontando, non, io
1: Certo, no,
0: naturalmente metto un
1: lasciami
0: altro punto
1: parlare
0: di.
1: perché
0: Certo.
1: se no non riesco a, perché non sono
0: Ma
1: abituato, eh.
0: certo, io ho molto rispetto degli ascoltatori perché è ovvio che uno fa una telefonata è una cosa diversa da fare la radio, no? Quindi figurati se
1: Certo.
0: non sono attenta, Davide. No, io quello più che altro che non, ho capito, tu dici sostanzialmente anche attraverso lo sfruttamento, diciamo così, del cavallo, il cavallo continua a esistere, se
1: Però
0: no.
1: diventa una cosa, un utilizzo borghese, tra virgolette, perché in effetti tenere un cavallo non è da tutti e tutte le associazioni che tengono cavalli chiedono soldi in donazioni, sono sempre con la gola.
0: Sì.
1: Quindi, cioè, diciamo, questo sistema, pur non essendo positivo, ma allora si dovrebbe ragionare su tutta, in generale la vita, potremmo arrivare al capitalismo per definire
0: Certo,
1: questa
0: perché,
1: situazione.
0: certo, perché in fondo Davide, il ragionamento è proprio questo, che noi attraverso lo sfruttamento degli altri animali, che consideriamo in qualche modo inferiori, perché se no facciamo un percorso che è un percorso che vuol dire lo sfruttamento degli altri, comunque che poi siano a quattro zampe o a due, è poco rilevante, diciamo così, capisci che voglio dire?
1: Cioè, voglio dire che comunque buttare la croce su quella persona che parlava del suo cavallo, cioè, diciamo, è un po' grave, insomma, nel senso che purtroppo la situazione è questa, o si cambia la situazione, l'impostazione di vita in
0: Forse
1: generale,
0: anche la mentalità, forse davvero
1: o la
0: se
1: mentalità,
0: iniziassimo a
1: ovvio.
0: pensare che gli altri animali non sono a nostra disposizione, ma hanno diritto al
1: Certo.
0: vivere senza essere
1: Anche
0: tutti.
1: l'uomo a questo punto, ci
0: Certo,
1: siamo.
0: esattamente, esattamente questo.
1: Purtroppo, ecco, voglio dire, non bisognerebbe forse accapigliarsi troppo sulle persone che vivono su questa realtà, anche commerciale, tra virgolette. Io non mangio carne, non.
0: Sì. Sul
1: Ecco, poi volevo dirti un'altra cosa sulla dipendenza e sulle scommesse. Ho
0: gioco, sì.
1: conosciuto situazioni di dipendenza personali, non col gioco, ma di sostanze. Ma ti posso dire che negli anni 80, 78, 85 ho visto persone rovinate completamente dal gioco
0: Certo, sì.
1: e come si chiamavano le cose di scommesse,
0: Le sale
1: come dire,
0: corse, sì,
1: le cose. La
0: certo.
1: gente che era a livello di tossicodipendenza grave
0: Sì.
1: e che addirittura delinqueva o spacciava,
0: Sì.
1: faceva, commerciava per potersi permettere questo vizio, perché il cavallo era diventata una.
0: quello che adesso è il gratta e vince per certe vinte. Una volta le scommesse su cavalli erano veramente una... una droga in qualche modo,
1: ecco, sì. Che prendeva però molti settori, anche certo, malavitosi, tra virgolette,
0: certo, certo.
1: Perché ci siamo dimenticati anche appunto delle corse clandestine, che sparano per impaurire il cavallo, certo. Cioè, ci sono tante situazioni. Comunque, scusami, ecco, era solo
0: figurati, grazie per il tuo contributo. Davide, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Pronto? Ciao. Pronto al telefono? Chi c'è?
2: Ciao, ma io non volevo nessuna croce.
0: Ma scusami, non ho capito chi sei.
2: Francesco, io non volevo nessuna croce. Io praticamente
0: Francesco, però devi spegnere. Scusami,
2: sì,
0: Francesco. Ascoltami, devi spegnere la radio, perché sennò non ti riesco a sentire. Oh, adesso sì. Oh, vai.
2: Oh, io poi quando abbiamo avuto quel cavallo lì, anche quando è andata, che è diventata fattrice. Perché lei è scappata, ha sentito l'odore del cavallo, è andata praticamente al cavallo, e da lì ha detto, vabbè, copiamola e facciamo diventare fattrice, che almeno si calma.
0: Sì.
2: Poi invece dal discorso che perseguivo, che poi è andato sulle corse, diciamo, poi siamo andati sul gratta e vince e quant'altro, i tempi, quando mi ricordo io che sono venuto a Milano nel 90, si giocava la Tris due volte alla settimana.
0: Sì.
2: E poi era anche curioso, perché si cercava di abbinare tre cavalli.
0: Mm-hmm.
2: Riuscire a azzeccare tre cavalli, si giocavano quei 6.000 lire, che si metteva 1.000 lire a testa per giocare 6.000 lire, praticamente dovevi azzeccare tre cavalli su, praticamente, su una cerchia di 15-18 cavalli, o anche 7-8 cavalli,
0: sì,
2: che correvano. Questo era praticamente il significato della testa. E poi si parlava anche del cavallo, anche di chi in quel momento lì guidava il cavallo, come andava, come non andava, praticamente dava anche un senso.
0: Mm-hmm.
2: Ai tempi che conoscevo un panettiere che aveva due cavalli qua all'ippodromo di Milano,
0: sì,
2: parlo del 90,
0: sì,
2: praticamente gli costavano 2.500.000 l'uno al mese,
0: sì,
2: per tenerli, diciamo,
0: sì,
2: all'ippodromo, per,
0: sì,
2: poterli preparare, per poterli fare e quant'altro.
0: Sì.
2: E poi c'è anche da dire anche che per salire a cavallo, da un punto di vista lì, devi prendere il patentino, c'era anche la scuola all'interno dell'ippodromo per fare i cavalli, per fare qualcosa lì. Sul ragionamento invece che stai facendo tu, praticamente, del cavallo sfruttato e non sfruttato, che sta finendo soltanto all'interno delle associazioni e all'interno praticamente soltanto di chi può permetterselo.
0: No, io veramente non ho, veramente, Francesco, scusami, era solo per dirti, io guarda che non ho mai detto una cosa del genere, forse
2: no,
0: è l'insieme.
2: Stiamo andando,
0: che
2: sta andando,
0: Francesco,
2: il cavallo è diventato soltanto per un'elite. Così come lo stanno impostando, perché praticamente l'hanno impostato che se non hai determinate metrature, se non hai determinate cose, se non hai il permesso dell'anica, se non hai tutto l'insieme,
0: sì,
2: praticamente un cavallo anche per piacere o per come tieni il cane, come quelle cose lì, non lo puoi tenere.
0: Ho capito, grazie.
2: Anche per avere il discorso di, se hai un cavallo che non è certificato, che non hai la certificazione e che non è puro sangue, quelle cose lì, anche se hai un cavallo che fa i tempi, che fa una cosa, tu all'ippodromo non lo puoi far entrare. C'è da dire anche questo, perché all'ippodromo devono entrare soltanto i nobili,
0: sangue
2: blu,
0: sì,
2: o il figlio di Varenne, il figlio di Ringo,
0: certo,
2: o il figlio di Tony Bini.
0: Insomma, c'è del classismo anche lì, senza ombra di dubbio. Grazie, Francesco.
2: Poi, se hai un cavallo,
0: grazie, Francesco.
2: Non puoi entrare.
0: Prossima volta ti invito qua, così ci racconti tutto, perché così.
2: No, la prossima volta ti invito lì, ti faccio vedere anche
0: Che hai parlato tantissimo prima, stai parlando tantissimo adesso, volevo dare spazio anche agli altri, era solo questo.
2: Sì,
0: intanto ti saluto,
2: d'accordo.
0: Ti saluto.
2: Scusatemi.
0: Ma figurati, ciao, grazie a te per il tuo contributo. Marghe scrive: allora, io sono d'accordo con quanto detto, sport equestri e maneggi sono raccapriccianti, ma l'ippoterapia è un compromesso accettabilissimo, visto che Ricordiamolo, i cavalli in molti casi sono salvati dal macello e la loro vita è tutto sommato tranquilla. Rimarco il concetto perché io ho smesso di montare da tempo, montare è un abuso comunque anche in terapia, ma in questo caso accettabile perché il cavallo viene restituito, perché al cavallo viene restituito qualcosa in cambio di un lavoro in fin dei conti leggero. Margherita, io come ho detto e ribadito, ho persino a considerare l'armadillo, che come voi sapete è una trasmissione dalla parte degli animali, ospitato ad esempio il centro che in questo momento di cui mi sfugge il nome in questo momento, che ha sede a Niguarda e che si occupa proprio di ipoterapia, quindi voglio dire sono assolutamente sensibile e attenta alla questione, perché come sempre bisogna insomma ragionare con un po' di buon senso. Qui non è un altro messaggio non firmato, ma di vedere cadere così violentemente il cavallo al Palio di Siena è stato scioccante, persone esaltate, invasate. Sì, in questo caso peraltro non c'è stata la tragedia classica del palio, cioè il cavallo che durante la corsa cade e si fa male. In questo caso sono stati travolti il fantino e il cavallo da qualcuno che si è fatto prendere la mano, mettiamola in questa maniera per essere gentili. Enrico dice: Cuba, tanti cavalli e tutti che lavorano come taxi, trattori, auto di famiglia. Hai ragione, altro che, ho visto cavalli veramente messi maluccio. È importante l'informazione, sai quante persone credono, tra le altre cose sbagliate, che le corse dei cavalli non solo fanno bene ma sono necessarie. Forse se conoscessimo meglio potremmo stare di più dalla parte degli animali rispettandoli. Questo è il pensiero di Paola. E invece aiuto, c'è Stefano che manda una bellissima foto immagino lui vicino a un cavallo, ed è Nadir, fattoria capra e cavoli di Mesero. E certo, perché esistono i rifugi dove cavalli come altri animali vengono accolti, accettati e curati senza dover fare nulla in cambio, come si suol dire. Pronto, chi sei al telefono?
3: Sì, pronto, sono io.
0: Sì, buongiorno, chi sei? Scusa, urlo perché alcune telefonate sono difficili e mi hanno costretto a urlare. Chi sei, scusami?
3: Ciao, sono Daniele, abbonato da tanti anni.
0: Ciao Daniele,
3: senti,
0: prego.
3: Io non ho una posizione, diciamo, chiarissima in merito, sono contro lo sfruttamento ingiusto degli animali, però, come dicevate prima, ci sono anche tanti uomini che lavorano per
0: certo,
3: altri uomini.
0: Certo.
3: L'importante è trattarli bene, cioè non umiliarli, non farli soffrire. Il lavoro per altri, da animale a animale, siano uomini o cavalli, secondo me si può accettare. Da millenni l'uomo usa il cavallo per arare i campi, senza quella cosa lì sarebbero morti di fame tutti, lui e anche gli altri.
0: Sì.
3: Quindi ci vuole una misura, non ci vogliono estremismi, esagerazioni, ci vuole buon senso, cioè l'importante è non trattarli male. Poi sulle corse, quelle robe lì, anche a me chiaramente non piacciono, cioè, lì è proprio sfruttarli per puro divertimento, ecco, fargli correre dei rischi e quelle cose lì non mi piacciono. Però ecco, invito tutti a fare dei ragionamenti più pacati,
0: sì,
3: nel senso
0: sì,
3: che l'importante è che le persone, che siano, scusa sto dicendo una roba enorme, ma le persone, che siano cavalli o umani, vengano trattati bene.
0: Guarda, Daniele, ti devo dire la verità che hai detto una cosa enorme, ma è sostanzialmente quello che io credo, cioè il problema è quello del rispetto dell'altro, comunque sia fatto con, appunto, con quattro zampe o con due, con la coda o senza. C'è un punto in cui bisogna in qualche modo mettersi nei panni dell'altro. Forse sembra un po' un discorso cattolico, ma per me non è sono stralaica, no, ma
3: credo... siamo tutti per difendere l'umanità e la vita, quindi anche i cani da valanga, i cani che cercano sotto le macerie dei terremoti, sono basta che siano trattati bene. Chiaro che lavorano per noi, come io ho lavorato tanti anni per altri, facendogli fare i soldi, però
0: sì, certo.
3: Insomma, cioè, ecco, pacatezza e non niente isterismo
0: e rispetto, certo. Grazie mille Daniele,
3: buona,
0: un abbraccio. grazie.
3: Ciao.
0: Donata dice: perché tenere cani di grossa taglia e gatti in appartamento non è sfruttamento alle nostre condizioni? Sì, è un discorso delicato questo, naturalmente sui pet e sugli animali da compagnia, diciamo così. Certo che, ecco, in generale non sono costretti, almeno non sono costretti a correre per il nostro divertimento o a stare su due zampe invece che su quattro, come avviene magari nei circo, ma vabbè, questo è una mia personale opinione. Fabrizio manda: lago di Giacopiano ieri in Liguria, cavalli selvaggi liberi e belli. In effetti sono un'immagine bellissima di questo gruppetto di cavalli nella loro bellezza di vita libera, come si suol dire. Quando ho acceso la radio ho sentito parlare di cavalli terrorizzati prima di entrare in palio, per niente fanatica, mi chiedo se quel terrore non sia sufficiente per riflettere. Devo dire che se guardassimo veramente quelle immagini, forse una domanda ce la dovremmo assolutamente fare. Mariella dice: trovo incredibile come argomentare nella direzione di difesa animale faccia saltare i nervi, grazie alla tua pazienza e perseveranza. Questo tema, io poi che faccio una trasmissione quotidiana, considera l'armadillo, sul nostro rapporto col mondo animale, è un tema, scusate, secondo me centrale, e che sì, è vero, fa saltare i nervi qualunque sia l'angolazione. Ad esempio, se si parla di alimentazione, altro che saltare i nervi, non voglio neanche entrarci. Chi non è stato dentro il mondo degli ippodromi, così come avviene per quello della box, difficilmente può capire certi meccanismi emotivi e mentali. L'antropizzazione è un fenomeno certamente sbagliato, ma da cui non si torna indietro. Gli spazi selvatici in cui gli animali possono vivere allo stato brado sono limitatissimi e non garantirebbero loro l'esistenza stessa. Occorre fare dei compromessi se si vuole essere minimamente realisti. E questo è il pensiero di Andrea. Rosy dice: ok, ho capito, oggi non è giornata, polemiche sterili e inutili, scatola magica seconda parte, santa pazienza, abbiamo capito da mo' cosa sta dietro sti poveri cavalli, si vuole solo dire restiamo umani. Ciao Rosy. Silvia: quelli che vivono di cavalli, io credo che arrivati a questo punto i cavalli debbano essere gestiti solo dai santuari, che permettono di recuperare i cavalli che vengono maltrattati o quelli che devono andare al macello. Gli altri possono anche cambiare mestiere, non c'è assolutamente nessun obbligo che non debba rimanere in una determinata, che uno debba rimanere in una determinata attività. E questo è il pensiero di Silvia, mentre Claudio ci manda: febbre da cavallo, a proposito del mio ragionamento che però non ha attecchito, quello sulle scommesse, sul gioco, ma vabbè, magari lo faremo. E Claudio manda la locandina del film Febbre da cavallo. In questo film del 76, Steno, in chiave comica e ironica, affronta il problema ancora sconosciuto ai tempi della ludopatia. Sì, a meno che non si abbia avuto esperienza diretta, io ne parlo e io lo fui, come si dice, non ludopatica, ma diciamo, lasciamo stare. Casualmente, mentre io ti ascolto, il mio compagno sta guardando su Rai Sport le repliche delle corse di Varenna, ed è Giulio che ci manda questo messaggio. Ma insomma, voglio dire, guardare Varenna e guardare la bellezza, non fraintendete. Quindi, che possibilità c'è di far vivere un cavallo al di fuori delle corse e delle macellerie equine? Solo rifugi e santuari? Che ne pensate? Questo è il pensiero di Ale, e questo è un dibattito che potremo fare magari in un altro momento, perché il nostro tempo è finito. Mentre Lisa dice: grazie per aver portato questo tema così spinoso in trasmissione. Quando si parla di sfruttamento animale, difficilmente si parla dei cavalli. Per comprendere che anche quello è sfruttamento, bisogna capire che gli animali hanno il diritto ad esistere e vivere in quanto tale e non in quanto utili a noi esseri umani. Questo è il pensiero di Elisa, con cui mi piace chiudere questa molto vivace trasmissione. Io ringrazio tutte e tutti per aver partecipato e ci sentiamo domani a partire dalle 10 per aprire un'altra scatola magica, dove i vostri contributi sono come sempre importanti, stimolanti e interessanti. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che ormai da 3 anni, care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi porta dentro la vita delle donne, donne le cui storie, il cui percorso personale e professionale ci racconta qualcosa della realtà che ci circonda. Allora, oggi sarà una puntata piuttosto poliedrica, perché a essere decisamente poliedrica è la nostra ospite. Do il benvenuto a Paola Piscitelli.
1: Ciao Serena, grazie dell'invito, sono felicissima di essere qui.
0: Anche io ne sono molto felice, anche perché sono riuscita miracolosamente a intercettarti nei tuoi spostamenti tra Napoli, Boston, Amburgo, Dublino, Milano. Dico due cose su di te. Classe 1989, è nata a Napoli e, oltre ad essere una ricercatrice in studi urbani per l'Istituto di Geografia di Amburgo, il Sensory Ethnography Lab di Harvard e il Politecnico di Milano, è anche una regista. Fra le sue opere citiamo l'ultima, Wade Hood, che è stata selezionata nel 66° Festival dei Popoli ed è stato possibile vederlo recentemente nel FESCAL, il Festival del Cinema d'Africa, d'Asia e d'America Latina di Milano. Ce l'ho fatta a dirlo tutto per completo. Fra l'altro, Parla con lei, è stata ospite anche proprio la direttrice del FESCAL, Alessandra Speciale, che saluto qualora sia in ascolto. Dunque Paola, ambiti diversi fra di loro, che prima di capire qual è il ponte fra questi ambiti, se e come si parlano fra di loro, capiamo innanzitutto come ci sei arrivata singolarmente. Quindi ti vorrei chiedere, per esempio, ricercatrice in studi urbani vuol dire tantissime cose, nel tuo caso che cosa vuol dire?
1: Nel mio caso significa principalmente etnografia urbana. Nel senso che io mi sono avvicinata all'urbanistica, che ho studiato prima a Napoli e poi a Milano e poi a Venezia, con una formazione molto tecnica di materie che riguardavano l'uso del suolo, l'economia, e poi ho preso questa deriva amatissima verso la sociologia, l'antropologia e l'etnografia, che era un istinto che avevo nello studiare i luoghi, nello studiare le città, quindi immersioni lunghe, prolungate nei contesti, in contesti anche molto distanti da quelli che conoscevo, quindi il confronto con altri mondi. O nei luoghi in cui abitiamo o altrove, quindi altre lingue, l'altro, proprio correre il rischio dell'altro per cercare di capire che cosa ci porta come nuove forme di abitare, come nuove forme di culture, cercando però di uscire sempre dal paradigma contenitivo che è un po' tipico degli studi urbani, appunto dell'urbanistica, per cui appunto nelle città si tende a studiare il quartiere con quella prevalenza di immigrati, con quella comunità migrante. Invece a me sono sempre interessate i ponti che si costituivano tra realtà molto diverse, quindi le migrazioni e le mobilità sono state un fil rouge, diciamo, della mia ricerca, che ho analizzato da vari punti di vista, però vedendo quali connessioni costituiva tra luoghi anche molto distanti, per cui ad esempio la mia tesi di master al Politecnico di Milano ha riguardato questo quartiere milanese che si trova a Tatun, cioè in Egitto, a 150 km a sud del Cairo.
0: In che senso quartiere milanese?
1: Questa è una battuta che deriva da uno scambio con Gabriele Del Grande, che è un amico, che era l'autore dell'articolo a cui era stato ispirato un articolo scritto successivamente, che era l'origine di questa ricerca, che è poi diventata la ricerca di master. Cioè lui aveva studiato appunto questa comunità di tatunesi, quindi di egiziani della regione del Fayum, che a Milano lavoravano, forse lavorano ancora, prevalentemente nel campo dell'edilizia, e che poi quindi sono lavoratori stagionali, e che poi per 3 o 4 mesi l'anno si ritrasferiscono nel loro e quindi di fatto ricostruiscono quello che è un comune che originariamente era un territorio rurale, con queste case tipiche di molti paesi anche del sud Italia, il famoso l'incompiuto siciliano con i piani che si affastellano uno sopra l'altro seguendo il ritmo delle generazioni all'interno della stessa famiglia, però con dei dettagli un po' italiani. Quindi quando sono andata lì a fare la ricerca di campo con Francesca Giangrande, con cui ho scritto questa tesi, che è collega urbanista, mi ricordo che ci facevano fare il giro delle abitazioni per mostrarci le colonne italiane, cioè i pezzi, diciamo, dell'architettura di queste case costruite da loro stesse nella maggioranza dei casi, ispirate allo stile italiano. Questo è stato, diciamo, un primo avvicinamento, anche una prima occasione in cui ho sentito che tutto quello che osservavo, che ascoltavo, che sentivo come profumi, come odori, aveva bisogno di qualcosa che andasse oltre le parole, oltre il racconto scritto, che fosse in forma di report, di saggio, di scrittura per la tesi di dottorato, di scrittura per quelli che poi sarebbero diventati gli articoli pubblicati. E quindi ho messo a fuoco questa mia inquietudine, diciamo, il bisogno di anzitutto trovare altri linguaggi per raccontare qualcosa che però riguardava il modo in cui io conoscevo le città, i luoghi, e poi di conseguenza parlare ad altre persone che
0: non solo l'accademia,
1: esatto, non solo i miei colleghi o i miei docenti, i miei supervisor, perché mi sento dire, ci sentiamo dire da anni che viviamo nell'era urbana, che tutto oggi è urbanizzato anche negli abissi più profondi degli oceani, morenti aggiungerei. E purtuttavia mi pare che con tutti gli sforzi fatti, soprattutto negli ultimi decenni, il sapere urbanistico resti comunque un sapere abbastanza specialistico, anche se un sapere aperto, se un sapere contaminato, perché appunto gli esami all'università vanno appunto dalla geografia, all'economia, all'antropologia, però poi quando ne dobbiamo parlare, ne parliamo un po' tra di noi. E non ne parliamo abbastanza e nella maniera giusta, in quella che io considero essere la maniera giusta, cioè una maniera chiara e comprensibile anzitutto, perché mi sembra che sia il primo grado per essere veramente politici, e in secondo luogo anche in una maniera non fredda, cioè consapevole di alcune dimensioni che riguardano le percezioni, le emozioni, alle persone che poi le città le vivono, e che quindi quelle trasformazioni urbane di cui spesso sono protagoniste le registrano sui loro corpi, nelle loro storie personali, nei loro vissuti. E quindi poi, diciamo, questo desiderio di cinema documentario è nato da questo, cioè c'era dentro di me un fil rouge che ora sto cercando di tracciare poi nella mia pratica.
0: Beh, stiamo cominciando a capire anche come studi urbani voglia dire tante cose, e appunto non neanche solo città, ma proprio spazi abitati, e penso che trovare nuovi altri linguaggi oltre a quello accademico aiuti anche le persone che vivono le profondissime e velocissime, sempre più veloci trasformazioni degli spazi urbani, abbiano bisogno di queste interpretazioni, di capire cosa sta succedendo alle loro vite, e appunto non sempre un articolo pubblicato su una rivista scientifica o un convegno possono essere accessibili per capire. Va bene, che ne dici Paola se cominciamo intanto ad ascoltare qualcosa della musica che hai portato a Parla con lei? Il primo brano è di Cat Power, e c'è un motivo particolare per questa scelta, la scelta di questo brano che è The Greatest?
1: Non è una scelta direttamente legata a quello di cui abbiamo appena parlato, ma è legata ad un'epoca, diciamo, della vita forse di ciascuna di noi, in cui, soprattutto di noi donne, in cui abbiamo ambizioni molto alte e siamo molto severe con noi stesse, vogliamo essere, no, le migliori magari talvolta, questo puntare l'asticella molto in alto, però di fatto contro noi stesse, non ci aiuta a guardare veramente l'orizzonte, a guardare quello che c'è attorno a noi. Quindi è una canzone apparentemente triste che racconta di un'epoca di crisi della propria identità, che invece poi ascoltando il testo segnala secondo me una trasformazione, un'evoluzione verso una forma di femminile che è comunque affamato di vita, è comunque affamato di divenire, è comunque affamato di metamorfosi, ma in una maniera più aperta agli altri e alle possibilità.
0: Beh, quello che hai appena detto potrebbe essere tranquillamente un profondo sottotesto di Parla con lei, che proprio dà tempo, ascolto, voce alle donne proprio in questa chiave, anche di trasformazione, perché a volte è incredibile, molte delle storie che ascoltiamo a Parla con lei sono proprio storie di trasformazione, di metamorfosi, si racconta quello che una donna fa, ma soprattutto come è arrivata a fare quello che fa. Ho sempre visto in queste storie tantissimo coraggio proprio di non dare per scontato un obiettivo e di cambiare se stessa e i propri orizzonti con una grande capacità che, adesso non voglio essere retorica, ma forse le donne mostrano, per forza di cose, mostrano di avere di più. Va bene, ho finito il sermone, adesso ci ascoltiamo davvero Cat Power e The Greatest.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Paola Piscitelli, ricercatrice in studi urbani e regista, in particolare di documentari, con cui prima di ascoltarci Cat Power abbiamo cominciato a fare capire come dagli studi urbani si è aperta la necessità di narrare, di descrivere gli spazi in un altro modo, con altri linguaggi, ma anche di rivolgersi ad altre persone, andare fuori dall'accademia. Allo stesso tempo ti vorrei chiedere, Paola, come avviene il processo contrario, cioè come il muoverti nell'ambito cinematografico stia influenzando invece i tuoi studi urbani che continui a portare avanti.
1: Sono in osservazione e ho cominciato a fare documentari in una seconda età, diciamo. Ero già grande, avevo appunto 27 anni, ero sempre la più grande alle formazioni, alle scuole di cinema che seguivo. Ho fatto un corso serale di documentario alla Luchino Visconti di Milano, la Civica, gloriosa, che ha anzitutto rieducato il mio sguardo, perché una delle prime cose che si pensa e che spesso pensano i miei colleghi all'università quando hanno cominciato a scoprire che io mi stavo dotando anche di quelle competenze era: ok, allora facciamo un video dell'intervista oppure il reportage, che è chiaramente uno stile importantissimo, ma a me interessava proprio il cinema del reale, cioè interessava quello, interessava provare a capire come un certo sguardo, anche consapevole, su il paesaggio, lo dicevi tu prima, no? Cioè non stiamo parlando solo di spazi urbani, ma stiamo parlando di qualcosa di molto più ampio quando parliamo di studi urbani, che riguarda i territori e i paesaggi, come appunto uno sguardo attento al paesaggio potesse in qualche maniera nutrire o confluire in uno sguardo cinematografico, di cinema del reale, degli autori che per me sono stati importanti, perché ho ricevuto anzitutto dai miei genitori una conoscenza cinematografica precocissima, direi, e appassionata. I miei genitori, quando non sapevano come spiegarmi le cose difficili, mi facevano vedere dei film, per cui ho visto dei film, spesso appunto anche documentari, in età, un tempo c'era, ti ricordi, il bollino rosso, giallo e verde?
0: Sì.
1: E loro se ne fregavano altamente, quindi ho visto dei film a 5, 6, 7 anni, ho visto lezioni di piano a 5 anni, per dirne una, insomma. Questo per dire che il cinema ha sempre fatto parte del mio modo di imparare e di conoscere, e che quindi era un modo fortemente emotivo, un modo che passava per l'acquisizione e l'allargamento di un'intelligenza emotiva anche rispetto a questioni complesse. Ovviamente poi nel tempo io ho cominciato a capire cosa mi piaceva di più, cosa mi piaceva di meno. Ho avuto una folgorazione intorno ai 14 anni vedendo un film documentario che però mi sembrava un film di cinema vero, che era L'Intervallo di Leonardo Di Costanzo, che aveva lo spazio al centro, cioè tutta l'azione si compiva dentro il medesimo luogo, e però quel luogo era un luogo metafisico e molto reale della mia città, Napoli. E quello era chiaramente cinema del reale, perché lui è stato un maestro importante che ha portato il documentario in Italia, e a me ha aperto lo sguardo e ho cominciato a chiedermi, questa cosa poi mi è rimasta negli anni successivi quando ho cominciato a studiare urbanistica, quando poi ho fatto il dottorato, come possibile strada, cioè come alcune questioni che nel mio caso riguardavano, come dicevamo prima, le migrazioni e le mobilità, potessero farsi racconto cinematografico, documentaristico. E poi mi è successo, andando avanti nelle formazioni che facevo, come molti, diciamo, nei weekend d'estate, nei tempi liberi dal precariato universitario, mi è capitato di incontrare delle figure con cui mi sono formata che usavano la ricerca come stadio preliminare alla costruzione di qualsiasi storia.
0: La ricerca accademica, intendi?
1: La ricerca sui luoghi, cioè in particolare 2 anni fa ho fatto una scuola estiva di sceneggiatura a Bobbio, dove Marco Bellocchio ha questa realtà bellissima da diversi anni che si chiama Fare Cinema, la scuola di sceneggiatura, quindi senza grosse distinzioni tra finzione e documentario, era tenuta da Bruno Oliviero, Valia Santella e Claudio Balboni, e gran parte del lavoro, prima di arrivare a scrivere il corto, che era l'obiettivo, è consistito nel cercare di capire quali erano i mondi che ci interessavano, perché li volevamo raccontare, e quindi come erano fatti fisicamente, che territori erano, che lingua si parlava, che dialetto, quali erano le strutture familiari, le strutture di classe, e tutto questo tipo di ricerca fatto tra l'altro appunto con un gruppo fantastico di colleghi, perché si lavorava appunto in gruppo. Questa è una cosa che si impara molto nelle facoltà di architettura e urbanistica.
0: Vero.
1: Lavorare in gruppo, i famosi laboratori. E tutto questo tipo di ricerca fatto tra l'altro appunto con un gruppo fantastico di colleghi, perché si lavorava appunto in gruppo. Questa è una cosa che si impara molto nelle facoltà di architettura e urbanistica.
0: Vero.
1: Lavorare in gruppo, i famosi laboratori, no? E lì devi imparare a creare con gli altri.

0: Alice De Luca, Andrea Da Fermo e Vincenzo Borsellino, abbiamo scritto un corto molto semplice, ambientato in una scuola media in Puglia, ma ci siamo rotti la testa per tanto tempo nel cercare di capire come potesse essere fatta veramente quella scuola. Quindi abbiamo disegnato a un certo punto lo spazio della scuola in pianta.
1: Ma una scuola dove voi non eravate andati?
0: Cercandolo però su Google Maps in maniera non troppo dissimile da quello che succede quando fai laboratorio di urbanistica all'inizio e ti assegnano un territorio che non hai ancora osservato ma su cui devi fare ricerca a distanza, no? E quindi quel tipo di formazione a me è tornata molto utile, anzitutto, e poi è veramente confluita in maniera quasi naturale in quel tipo, in quello che poi è diventata la scrittura di una sceneggiatura, di un corto, che era misurata passo passo, azione per azione, dialogo dopo dialogo, sui movimenti nello spazio di quel luogo che avevamo dovuto studiare in profondità, io vestendo nuovamente gli abiti dell'etnografa a distanza, e i miei compagni di avventura cercando di capire come fare a loro volta, perché invece nel loro caso è stata una scoperta. E quindi come si scrive questa battuta nel dialetto del posto? Allora Vincenzo era di quelle parti e cercava di capire come declinarla, qual era il tono giusto, qual era la parola più adatta, qual è lo spostamento dall'interno all'esterno dei due ragazzini di oggi che sono cresciuti in questo territorio, di cui uno dei due, anche in questo corto, cioè diciamo il protagonista maschile, un ragazzino d'origine marocchina, come si confrontano, cioè come interagiscono, qual è il rapporto con gli adulti, quindi insomma questo è solo un aneddoto per raccontarti nel pratico che cosa succede quando tu senti un desiderio, ti metti in moto per realizzarlo sulla base di frustrazioni o di istinti,
1: ispirazioni,
0: incontri che fai lungo la strada, persone che ti dicono non sei pazza, provaci, ho vissuto anche io inquietudini analoghe, ti seguo, cioè ti ascolto, possono diventare maestri, maestre, amici, amiche, poi su questo mi piacerebbe parlare dopo con te, alleati, alleate, e però poi tu lo fai. E ti porti dietro il bagaglio, no? che hai accumulato fino a quel punto. E io ho avuto sempre una grande paura, intanto di definirmi, che cosa sono, no? E mi sembra che viviamo un tempo in cui in cui abbiamo quest'ansia autodefinitoria, noi siamo una cosa, e invece poi alla fine della precarietà facciamo tutti tante cose, e però come le teniamo insieme quelle tante cose, e qual è la congiunzione, cosa c'è dentro quelle che le legano? E nel passaggio dall'una all'altra cosa ci sono i tentativi, i fallimenti, le paure di non essere abbastanza bravi, brave, o nell'uno o nell'altra cosa. Invece poi secondo me è solo
1: essere né l'una né l'altra.
0: E di non essere né l'una né l'altra, il famoso né carne né pesce, no? Perché poi nell'accademia tu in quale settore disciplinare sei, se passi gran parte del tuo tempo, soprattutto degli ultimi anni, soprattutto a realizzare documentari che sono dei lavori immersivi, lunghi, faticosi, e non a scrivere abbastanza pubblicazioni, per cui hai dei colleghi che magari in meno tempo vanno più avanti, certo, più rapidamente, e ovviamente tra i titoli scientifici i film documentari non sono ancora un elemento da
1: conteggiati, non fanno curriculum.
0: Esatto, non fanno curriculum. E però quello è comunque ricerca, perché comunque tu stai imparando dei nuovi modi, no? Anzitutto di studiare le città, come dicevi tu, di parlare ad altri pubblici, ma soprattutto di affinare lo sguardo. Cioè a me sembra che l'urbanistica sia un sapere che si pone da sempre il problema della visione, cioè delle trasformazioni, ma anche di traguardare le trasformazioni del futuro, che stia un po' perdendo questa capacità, come dire, proprio immaginifica, soprattutto in un tempo come il nostro, e qui abbiamo bisogno di riallenare lo sguardo. Dall'altra parte abbiamo giovanissimi studenti che

0: sono bravissimi a fare video, ma non hanno spesso una conoscenza, una competenza critica delle immagini che possono produrre. Quindi come si costruisce un'immagine? Quali sono le immagini che vogliamo costruire? Quali sono le storie che vogliamo raccontare? E come queste storie possono fare cinema a partire dai luoghi che abitiamo perché possano essere dei luoghi in cui vogliamo veramente abitare? Questo per me è, diciamo, il cortocircuito che mi interessa, nel quale mi interessa immergermi, nel quale sono ancora totalmente immersa.
1: Talmente immersa che lo porti avanti nonostante, cioè, comunica quello che ci hai detto, una difficoltà enorme. Sono due piani molto complessi da portare avanti entrambi, ce l'hai spiegato. Mi dicevi alleati e alleate dentro questo percorso.
0: Sì, qualche tempo fa, prima di partire per Boston, per la mia Marie Curie, ho fatto una cena con delle amiche carissime a Milano, una cena di saluto, e una amica in particolare mi ha donato un libro molto bello che si intitola Uno smisurato bisogno di amicizia di Hélène Giannichini, che a un certo punto ironizza sulla parola alleate e alleati. A un certo punto la parola compagno, che è soprattutto un'immagine bellissima, ha smesso di essere di moda, no? Questo per questioni che sappiamo, però questa idea di camminare, del camminare insieme, insomma, compagno ha smesso di essere di moda.
1: È stata un po' abusata, diciamo.
0: È stata abusata, è stata però soppiantata da questa parola forse un po' più fredda, che almeno per me, ai miei occhi, che nel mio immaginario rimanda un po' ad un lessico bellico o di strategie, che è quello dell'alleato.
1: Sì.
0: E la Giannichini invece dice: abbiamo un sacco di racconti di alleanze in cui sostanzialmente c'è un io. C'è un soggetto che cerca di descrivere ad un altro soggetto ciò di cui ha bisogno, ciò che gli o le può essere utile. E l'altro, in qualche modo, in base ai propri interessi, si mette a disposizione o prova a capire come essere di supporto. La parola amicizia, invece, presuppone un movimento d'altro tipo, che è un movimento in profondità, anzitutto, per cui noi accettiamo l'altro, l'amico vero, tra grandezze e abissi, e in quello spazio che si crea di mezzo tra me e l'amico, lì avviene il progetto, lì avviene la trasformazione, lì avviene il cambiamento. E in realtà non abbiamo molte storie di amicizia, degli amici che sono stati fondamentali o delle amiche che sono state fondamentali nelle nostre metamorfosi biografiche, di quelli che non solo ci hanno aiutato perché sono stati maestri, supervisor, eccetera, ma perché hanno messo a disposizione quella casa nella quale si è abitati assieme, si è stati assieme, e il progetto del nuovo libro o del nuovo film nasceva da una chiacchierata a cena basata su un vissuto comune, e a tavola attraverso lo scambio reciproco, no? Si aggiustava il tiro, oppure l'idea migliorava, no? Queste storie qui a me sembra che siano storie intanto belle sempre. E davvero trasformative nel senso più radicale anche nei contesti lavorativi, cioè facciamo fatica ad immaginare che nei luoghi di lavoro, anche all'università, oltre ai colleghi e alle colleghe, oltre che gli alleati e le alleate, ci possono essere dei colleghi e colleghe amiche anche, indipendentemente dal livello di esperienza maggiore che hanno, ma che sono quelli che, oltre a vedere in che fase della tua vita sei, conoscono tutto il tuo percorso, e il tuo percorso in qualche maniera entra in risonanza con il proprio. E questo
1: Serve.
0: serve e alleggerisce il viaggio reciproco.
1: Non possiamo che accompagnare questa bellissima riflessione con Nina Simone, che ci ascoltiamo adesso.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, cara Paola, ospite di oggi, Paola Piscitelli, ricercatrice di studi urbani e documentarista. Abbiamo hai raccontato un po' i ponti che si creano fra questi due ambiti, no? Molto, che hanno tanto da dirsi, da comunicarsi effettivamente. E a questo punto ti vorrei chiedere la tua opera ultima, diciamo, che è Waitwood, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, un documentario che insomma ha raggiunto una certa visibilità, essendo stato selezionato dal Festival dei Popoli e poi è stato presentato al Fescal di Milano. Forse la prima opera che puoi considerare, è un'opera che consideri più matura rispetto alle altre, è un po' stato un punto di arrivo, che non è nel primo né l'ultimo di punti di arrivo, però che cosa, innanzitutto raccontaci un po' di questo documentario, come, di che cosa tratta e qual è stata la sua genesi.
1: Allora, innanzitutto è il mio primo lungo.
0: È vero, abbiamo parlato solo di corti fino adesso.
1: Sì, quindi è il mio primo lungo, ma è un lungo perché è durato 5 anni di lavorazione, 6 di vita, dall'incontro con il protagonista, Mauro Coselli Madagrassa, che è un ragazzo che ora ha 23 anni, io l'ho conosciuto che ne aveva 17, quindi non aveva ancora raggiunto la maturità, ma era già maturissimo, era già un mondo di mondi. L'ho conosciuto a Napoli all'interno di un altro progetto di postdoc.
0: A proposito di ponti.
1: A proposito di ponti, tra l'Università di Amburgo e l'Università di Napoli, in realtà inizialmente era con l'università, il WITS di Johannesburg, poi c'è stato il Covid e ho traslato, diciamo, ho portato il tema che mi interessava a Napoli, e il tema è diventato quello di provare a raccontare i confini invisibili all'interno delle città dal punto di vista delle nuove generazioni, usando l'audiovisivo, quindi cimentandomi con le voci, i suoni, le immagini, per cui fare un film diventava un po' il pretesto per una ricercazione con i famosi giovani delle nuove generazioni, anche loro per fortuna incodificabili. Mauro faceva parte di questo gruppo, dal primo momento in cui mi ha scritto, ancora prima che ci incontrassimo, ho capito subito che stavo intercettando un'umanità incredibile, cioè proprio una complessità umana notevole.
0: Uno spazio urbano dentro una persona.
1: Esatto, vari spazi urbani. Perché Mauro è nato a Capoverde, Mindelo, sull'isola di São Vicente, ed è arrivato in Italia a 8 anni. E da quel momento, per ricongiungimento familiare chiaramente, non per sua scelta, perché sua madre lavorava in Italia, e per tutta la sua crescita, oltre a cercare di trovare i suoi spazi a Napoli, di superare quello che lui chiamava discriminazione linguistica, per cui devi imparare a parlare bene la lingua del posto, e nel suo caso poi si è trattato di imparare non solo l'italiano ma anche il napoletano, che ora parla quasi meglio di me, esatto, e aveva la nostalgia di questo luogo che aveva lasciato da bambino, di cui piano piano i ricordi quasi evaporavano, perdevano forma, però ce n'erano alcuni molto persistenti, che riguardavano il carnevale di São Vicente, che forse, non so, è uno degli ultimi ricordi felici che lui aveva. Mi raccontava di queste piume paillette e poi di questi uomini neri che danzavano in un corteo che dura dall'alba al tramonto, o meglio dal tramonto all'alba il giorno dopo, per giorni e giorni. E quando si è creato tra me e lui un rapporto di fiducia effettiva, grazie anche al lavoro precedente, lui mi ha raccontato questo suo sogno di tornare, ancora una volta io ho detto facciamo un film per tornare indietro, quindi ancora una volta usando il film come dispositivo. Cioè l'obiettivo vero non era esattamente solo il film, chiaramente io volevo imparare a diventare regista, volevo realizzare il mio primo lungo, ma c'era qualcosa di più che aveva a che fare con la vita, che aveva a che fare con il confronto con tra due soggetti molto diversi, cioè appunto una ricercatrice che si sposta in continuazione e che quindi vive il privilegio della propria mobilità pur nella precarietà, e una persona che invece è giovanissima, piena di vita, di sogni, speranze, di talento, di talenti vari, che non si può muovere, che in realtà è una cosa molto comune purtroppo, come sappiamo. Quindi che succede quando queste due persone decidono di provare in fondo a fare un viaggio insieme? Waitwood racconta varie cose, ma è anzitutto la storia di un tentato viaggio di ritorno, non certo, non sicuro, perché il problema di Mauro era non avere in tempo il permesso di soggiorno che gli consentisse di uscire dall'Italia, paese in cui non ha, di cui non ha la cittadinanza, per tornare a casa. Quindi se lui fosse uscito con un permesso di soggiorno non valido per un tempo lungo, il rischio sarebbe stato rientrare in Italia, cioè non rientrare in Italia, quindi un paradosso assoluto. Ci abbiamo messo 3 anni
0: ad ottenere
1: il permesso di soggiorno con la durata giusta perché potessimo partire per 2 settimane e rientrare. In quegli anni lui è cambiato, quindi io ho seguito, come dice un po' il suffisso Wood, che evoca anche quelli che sono i miei riferimenti cinematografici, chiaramente c'è molto Linklater, Boyhood è un film che ho amato tantissimo, ho seguito la trasformazione di questa persona che è anche un ragazzo queer, che è appunto cresciuto nel quartiere di Pianura, che è una periferia molto difficile, un po' uno dei quartieri con la maggiore concentrazione di migranti dai paesi dell'Africa a Napoli, e dove ci sono state all'inizio degli anni 10 una serie di faide, insomma un quartiere tosto. Lui è cresciuto lì e Mauro è una persona che ha una fisicità incredibile, che ha un rapporto con il ballo molto forte, il film prova ad analizzare, a raccontare anche questo. Siamo riusciti finalmente a partire, forse anche per questo il carnevale gli interessava, perché lì c'è l'esplosione del corpo, il luogo in cui si può essere chi si vuole, e al tempo stesso il corpo è tutto. Il ritorno è stato traumatico, per varie ragioni, è stato un viaggio avventuroso, divertente, in cui lui ha ritrovato sua nonna, per esempio, la nonna che l'aveva cresciuto, la nonna paterna, ha ritrovato delle persone che non vedeva da tempo, ne ha conosciute di nuovo, si è ritrovato a incontrare persone che sapevano di lui attraverso le foto Facebook di sua madre, ma soprattutto si è dovuto confrontare con se stesso, con l'ennesima evoluzione, metamorfosi della sua identità. Per cui quando è tornata a casa, la sua domanda è stata: dov'è casa? Quando è tornata a Napoli si è chiesto...
0: Non ti sei sentita un po' responsabile?
1: Certo, totalmente. Il tema della responsabilità io ho provato a metterlo nel film, a un certo punto il momento in cui io, c'è stato un momento della nostra avventura in cui io sono partita prima di lui, perché abbiamo aspettato il permesso di soggiorno, è arrivato e durava pochissimo, io avevo bisogno di fare dei sopralluoghi anche per ragioni produttive, quindi per consentire al film di avanzare. Ne abbiamo parlato, non è stato un momento facile, però di comune accordo, se non ci fosse stato questo accordo comune io non sarei mai partita, abbiamo deciso che io andassi avanti con i suoi disegni tra le mani. Cioè Mauro una sera, pochi giorni prima della partenza, mi ha disegnato le cose che ricordava di Mindelo, e io sono partita con questi disegni a pennarello blu, sono arrivata a Mindelo e un giorno in cui facevo i sopralluoghi mi sono imbattuta per caso in sua nonna, la nonna che poi lui ha ritrovato, con la quale non parlava da tanto tempo, e gli ho mandato i daily, cioè delle messe in fila quotidiane, proprio perché sapevo che era un momento sofferto, però era importante che capisse, sì, che stavamo facendo comunque questa cosa insieme, che era solo questione di tempo e che io avrei aspettato in ogni caso che ci sarei stata. E lui ha visto sua nonna inquadrata, a quel punto il viaggio si è fatto ancora più urgente, e anziché espungere questo materiale dal montaggio. Sappiamo bene che spesso i film di questo tipo si fanno al montaggio. In realtà abbiamo deciso, avevo chiaro sin dal primo momento che quella parte lì dovesse confluire nel racconto di questa tentata avventura, perché è stato un momento, il momento più critico di costituzione e costruzione della nostra amicizia, che era quello che dicevo prima, cioè di accettazione dei privilegi di partenza, cioè il mio privilegio di partenza e delle condizioni invece da cui le partiva, non far finta che non esistessero queste cose, ma attraversarle, riconoscerci in questo, farne addirittura un racconto cinematografico, perché poi il viaggio vero e proprio si potesse compiere insieme. Cioè io non ero solo la persona che lo filmava mentre lui tornava a casa, ma ero veramente una sua compagna di viaggio con la telecamera.
0: Hai parlato di appunto un lavoro durato 5 anni alla fine, e dove hai visto Mauro trasformarsi, e tu ti sei trasformata?
1: Sì, assolutamente, io devo tantissimo a Mauro e penso che sia cambiata forse più io, cioè abbia acquisito forse più consapevolezza io di... Anzitutto appunto di come diventare una documentarista, appunto il famoso ponte tra le mie varie formazioni, che forma potesse prendere. A me interessava tantissimo raccontare il paesaggio interiore di Mauro, cioè il fatto che un ragazzo con questo vissuto, con questa storia, avesse dentro, si portasse dentro... le rocce di Capo Verde, il vento, i cani randaggi, che avesse questa specie di sauvage che non si fermava mai, mentre però passava dal centro di Napoli al locale dove lavora a Santa Lucia, poi tornava a pianura e poi si occupava dei fratelli più piccoli e poi però cresceva, andava a ballare la sera in discoteca, no? Mi sembrava che lì ci fosse un mondo da raccontare, un mondo che io percepivo ma che non vedevo, a cui bisognava dare immagine, e che era forse lo stesso mondo che io avevo visto nel primo viaggio a Tatun e che però non riuscivo a descrivere soltanto con le parole, no? Che appunto è fatto di suoni, di profumi. E questa cosa qui è stata la grande sfida di questo film, che doveva essere un film in cui sentire il sentimento di un ragazzo che, come lui stesso si definisce, è tre quarti capoverdiano e un quarto italiano, e che ha un'identità molteplice e che la rivendica, e che però fondamentalmente è fatto di rocce, di vento, di Napoli e Capoverde insieme.
0: E a proposito appunto di suoni, colori, profumi da Capoverde, ci ascoltiamo quindi Cesare Evora.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, stiamo ascoltando Cesarea Evora perché il documentario, il primo lungo documentario che Paola Piscitelli, la ospite di Parla con lei di oggi, ha realizzato, si svolge o comunque a Capo Verde come paesaggio, un paesaggio non solo geografico ma appunto sonoro, etnografico, antropologico, tutto, perché appunto Paola è sia realizzatrice di documentari, regista, ma anche una ricercatrice negli studi urbani. A proposito di questo, siccome non stai abbandonando gli studi urbani, stai portando avanti entrambe le cose, dal lato appunto della ricerca, di che cosa ti stai occupando?
1: Al momento sono al laboratorio di etnografia sensoriale, Sensory Ethnography Lab di Harvard. Tu mi chiederai, ma che cos'è questa etnografia sensoriale?
0: Mi hai anticipato, ovviamente.
1: Sono lì per scoprirlo. Scherzi a parte, è un approccio, diciamo appunto, all'etnografia che mette insieme e prova a costruire narrazioni immersive applicate però al cinema. Cioè, io l'ho scoperto la prima volta vedendo un film che si intitola Leviathan, che ha avuto grande circolazione in festival internazionali molto importanti, i cui autori Lucien Cassin-Taylor e Verena Paravella in realtà da anni si confrontano, provenendo dall'antropologia, col tentativo di intanto raccontare il postumano o comunque provare ad assumere dei punti di vista in cui non sia solo l'essere umano il protagonista e quindi di conseguenza un certo tipo di visione, ma provando a spostare lo sguardo. Quindi Leviathan, per esempio, racconta la pesca intensiva nel Pacifico, se non erro, dal punto di vista dei pesci, con delle GoPro attaccate ai pescherecci e con un'applicazione, una ricerca molto importante sul suono. Quindi tu vedi un film, di fatto, anche piuttosto lungo, ma ti sembra di stare a bordo di quel peschereccio o forse in una delle reti, di essere uno di quei pesci. Che significa non costruire tanto un racconto consolatorio, conciliante, magari anche catartico, ma anzi farti vivere un'esperienza. Un'esperienza che è il modo più diretto per accedere a quello stesso campo osservato dagli autori, che sono sia accademici che cineasti. Quando l'ho visto mi è sembrato una frontiera interessantissima, molto radicale per proseguire la mia stessa ricerca e soprattutto per lavorare su quel confine sul quale a un certo punto ho deciso di muovermi, quindi non separare i due ambiti ma provare invece ad intrecciarli proprio per riuscire a darti magari fra qualche tempo una risposta ancora più accurata su come si nutrono vicendevolmente. Quello che sto facendo, che farò, sarà principalmente osservare, a partecipare ad una serie di corsi su questo, quindi fare una sorta di ricercazione artistica che ha come obiettivi la realizzazione di nuovi corti, nuovi prodotti audiovisivi, e nel frattempo portare avanti il mio nuovo progetto, sul quale non amo spendere troppe parole.
0: Però immagino si parlino anche in questo caso.
1: Sì, però appunto proprio come obiettivo raccontare le cose che mi stanno a cuore in una maniera che però va sempre di più verso il costruire una narrazione per cui chi poi ne fruisce, quindi lo spettatore, si senta non solo seduto, diciamo, in poltrona nel cinema o a casa a guardare il film, ma quasi lì, in quel luogo, cioè che la sta vivendo allo stesso modo. Questo è un po' l'obiettivo della ricerca al momento.
0: Abbiamo solamente 2 minuti, Paola, e vorrei chiudere con una domanda molto semplice, forse un po' stupidina, però insomma tu parli di persone che si muovono, che si spostano, che migrano, quando tu stessa sei un po' una migrante. Questo abbiamo visto, no? Boston, Milano, Napoli, eccetera. Questo muoverti è, come dire, aiuta questo... La tua ricerca e il tenere insieme il linguaggio cinematografico e le storie, l'antropologia, l'etnografia, o quindi sono uno la conseguenza dell'altro è del tutto casuale, che tu ti debba spostare così tanto.
1: No, chiaramente non è casuale, non ti so ancora dire esattamente perché accade, nel senso è sempre ex post.
0: Poi c'è sempre il tema del precariato, immagino che
1: c'è chiaramente quel tema lì. E poi però, chi era? Michela Murgia forse che diceva, ho capito che il mio posto nel mondo è spostarmi. E con tutta la fatica che spesso comporta, le nostalgie, le lontananze, è però un modo secondo me bellissimo per continuare a camminare, per conoscere nuove persone, per continuare a intessere luoghi, vite e costruire amicizie che poi ci fanno diventare chi vogliamo.
0: E anche ponti fra i luoghi. Cara Paola, siamo arrivati alla fine, grazie per essere stata con noi qui a Parla con lei.
1: Grazie a te Serena, è stato bellissimo.
0: Mandiamo l'ultimo brano?
1: Quello di Melody Gardot.
0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, grazie per essere stati con noi e a presto a una prossima puntata di Parla con lei.

0: In Ucraina salgono a 15 i morti del massiccio attacco russo su Kiev, colpite anche Odessa e Chernihiv. Zelensky ribadisce l'appello agli alleati sull'invio dei Patriot. Ci serve un'adeguata difesa antibalistica. Il D-Day evocato da Trump è una minaccia contro i mercati globali. Teheran risponde alle dichiarazioni del presidente statunitense su un'escalation economica contro l'Iran. Nel mirino di Washington anche i paesi che commerciano con il regime. 5 operai intossicati ad Ancona, 2 sono gravi ma non in pericolo di vita, stavano lavorando con dei solventi per una ditta edile. A Siena il CDA dei Monti dei Paschi, l'amministratore delegato Lovaglio presenta il suo piano per respingere l'offerta di acquisto di Intesa San Paolo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Ucraina, come sentivate, è salito a 13 il numero dei morti e a 40 quello dei feriti nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev. Si è trattato di un raid di vasta portata, ha detto Zelensky, che è durato diverse ore e ha interessato tutta la regione della capitale e diverse altre città, tra cui Odessa e Chernihiv. Tra gli edifici danneggiati a Kiev c'è anche un ospedale pediatrico. Mosca ha rivendicato l'attacco, ma sostiene di aver colpito solo obiettivi militari. A Kiev abbiamo raggiunto Piero Meda, direttore paese per l'Ucraina dell'ONG WeWorld.
1: Verso mezzanotte è suonata la sirena di allerta aerea a Kiev, ci aspettavamo un grande attacco e ormai erano messaggi che giravano informalmente ma anche formalmente dai canali ufficiali di sicurezza che nelle ultime 48 ore ci si aspettava un attacco massiccio, e a mezzanotte quindi è iniziato l'attacco su Kiev. Come sta succedendo nell'ultimo periodo, dopo pochi minuti sono iniziati gli scoppi perché la difesa controaerea di Kiev non sta funzionando più, i militari ucraini non hanno più i razzi antiaerei patrol, quindi c'è stato il tempo minimo e non tutti ce l'hanno fatta a correre negli shelter, nei rifugi, nelle metropolitane. Continuato fino alle 6 del mattino e in diverse zone della città di Kiev, ma non solo, anche in altre zone, in altre città come Odessa, Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv, sono stati intercettati veramente un numero molto basso di missili, invece i droni rimane sempre un numero più elevato di attaccati. Si parla di un attacco a un ospedale pediatrico di Kiev, riporta alla luce anche i ricordi degli anni passati di altri attacchi su ospedali, su ospedali pediatrici, sull'ospedale per malattie oncologiche di Kiev, che è una ferita ancora aperta per la popolazione.
0: E gli attacchi, lo sentivate, arrivano in un momento delicato per l'Ucraina sul piano militare. Oggi Kiev ha ribadito l'appello ai propri alleati sull'invio dei Patriot. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha detto il presidente Zelensky su questa fase della guerra. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
2: La guerra non va bene per nessuno, non va bene per Putin, che vede colpito uno dei cardini della sua politica, cioè l'idea di Putin fin dall'inizio era questa è un'operazione militare speciale, non era una guerra, quindi non andava a impattare la vita quotidiana della popolazione. L'operazione di Fedorov, ma comunque ancora prima di lui, è stata quella invece di attaccare la società civile russa, come di fatto la Russia sta facendo dall'inizio sull'Ucraina. Il fronte di terra è bloccato. Per gli ucraini le cose sono, anche per loro, altamente problematiche. Questi attacchi metodici dei russi contro le infrastrutture energetiche, le infrastrutture civili e sulle grandi città creano enormi problemi interni. E soprattutto l'Ucraina si trova nella totale incapacità di fare da scudo contro i missili balistici. La grande differenza è che gli ucraini ci sono abituati. La società civile russa non è abituata invece a soffrire le conseguenze della guerra sulla propria pelle.
0: Il D-Day economico evocato da Donald Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che fanno affari con Teheran. L'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di In Rajab e chiesto l'apertura di un'indagine penale. La bambina, 5 anni, era stata uccisa dall'IDF a Gaza nel gennaio 2024. La sua storia aveva indignato il mondo dopo la pubblicazione dello scambio durato diverse ore in cui chiedeva aiuto ai soccorritori, anche loro poi morti nel tentativo di salvarla. L'esercito israeliano aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto e dunque di aver ucciso Ind e i 6 familiari con cui viaggiava, più i paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese inviati in suo soccorso. Sentiamo Shawki Senussi. Abbiamo qualche problema con il servizio, siamo... Adesso ve lo proponiamo subito, eccolo.
3: Sono passati 30 mesi, ma questa voce non si è mai spenta. È di In Rajab, 5 anni, registrata al telefono dai soccorritori della Mezzaluna Rossa, mentre intrappolata in un'auto a Gaza City, tra i corpi dei suoi familiari, chiedeva aiuto. Quella telefonata racconta più di ogni altra cosa la tragedia dei Gazawi ed è stata immortalata dal film La voce di In Rajab, premiato al Festival di Venezia. Negli Stati Uniti suo nome è diventato un simbolo di protesta. Nella primavera del 2024, 3 mesi dopo la sua uccisione, gli studenti della Columbia University occuparono l'edificio Hamilton Hall, che diventò Ince Hall, in suo onore. Il rapper Macklemore gli dedicò una canzone dello stesso titolo, diventata l'inno della mobilitazione contro la guerra. E la sua eredità non si è fermata lì. Da 2 anni la In Rajab Foundation dà la caccia ai soldati dell'IDF accusati di crimini di guerra. Li scova nei video che loro stessi postano sui social e li denuncia nei paesi dove vanno in vacanza. Tornando alla cronaca, quasi tutti i casi esaminati dalla procura militare israeliana sono stati archiviati. Il suo, per miracolo, rimane aperto. È come se quella voce, così fragile, ancora oggi fosse l'unica che l'esercito israeliano non riesce a mettere a tacere.
0: 5 operai sono rimasti intossicati questa mattina dopo aver respirato sostanze tossiche all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono stati ricoverati in codice rosse, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di una sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura. Oltre alla personale del 118 sono intervenuti sul luogo anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno svolgendo dei rilievi all'interno del cantiere per verificare di che tipo di sostanza nociva e tossica si tratti. A Siena è in corso il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, chiamato ad analizzare le opzioni strategiche messe a punto dall'amministratore delegato Lovaglio, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'offerta pubblica di scambio avanzata da Intesa San Paolo. Sentiamo Andrea Di Stefano.
4: Il tenace amministratore delegato del Monte dei Paschi, dopo aver resistito al tentativo di licenziamento da parte di Francesco Gaetano Caltagirone, ora gioca una scommessa contro l'offerta pubblica di scambio lanciata da Banca Intesa sul Monte. Il CDA in corso online deve approvare un'operazione complessa che si muove su 2 assi, un'offerta pubblica di scambio verso Banco BPM e una verso Banca Generali, che prevede la cessione della quota detenuta nelle assicurazioni. Così la D del Monte Paschi toglie l'oggetto del desiderio di Intesa San Paolo, la quota di azionista di maggioranza del Leone di Trieste, ed è in grado di dare vita ad un terzo polo bancario lontano sull'asse Milano-Siena, sbarrando la via alle mire di Unipol, che nell'operazione di Intesa San Paolo si sarebbe giudicata tutti gli sportelli del Monte dei Paschi. Per far contenti gli azionisti Caltagirone e Delfin del Vecchio, Lovaglio ha messo in campo anche la carta di un maxi dividendo straordinario, soldi allettanti soprattutto per Leonardo Maria del Vecchio, in difficoltà nel liquidare i fratelli. Il rimescolamento potrebbe anche portare a una nuova incredibile battaglia sulle Generali, che sul piano teorico potrebbe vedere in vendita oltre il 25% del proprio capitale.
0: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre donne. Da Ferragosto ci sono già stati 6 femminicidi. I centri antiviolenza chiedono una riflessione seria sull'efficacia degli strumenti di prevenzione e sulla capacità delle istituzioni di intervenire tempestivamente nelle situazioni ad alto rischio. La denuncia da sola non basta, dicono, serve una rete di protezione integrata. Ascoltiamo Cecilia D'Elia, senatrice PD e vicepresidente della Commissione Femminicidi.
5: Capire che cosa non ha funzionato nel sistema. E io penso che il tema non siano le norme, ma siano la loro applicazione e avere davvero, davvero un sistema di protezione efficace. E per fare questo ci vogliono politiche, che sono altra cosa dalle leggi. Sono investimenti, sono la costruzione di una rete, sono il sostegno ai centri antiviolenza, alle case rifugio e sono soprattutto la formazione degli operatori. E sono anche risorse umane. Perché quando tu chiedi alla magistratura di essere più veloce nella risposta, no? Di essere più attenta, significa investire in risorse umane e in formazione. Qui si continua a sottovalutare il rischio che le donne corrono e spesso a non prendere sul serio la loro parola. E questo è un problema politico e culturale, è un problema di formazione, è un problema culturale profondo. Va rafforzato quello che si chiama piano strategico nazionale antiviolenza, è troppo poco, va costruito. Va finanziato molto di più, va costruito in modo molto più ravvicinato ai territori, alle diverse situazioni e poi c'è tutto il tema della prevenzione che in questo paese non si riesce a fare, a cominciare dalle scuole.
0: Nuova impennata del prezzo del carburante, la benzina è schizzata sopra i 2 euro al litro, così come il gasolio che ha già bruciato il taglio delle accise che scadrà tra meno di una settimana. La benzina ha toccato i suoi massimi dal 2023, l'associazione dei consumatori chiedono un intervento urgente del governo, visto anche il periodo di rientro dalle vacanze estive, e avvertono che si sta preparando una stangata anche sulle bollette. Ascoltiamo Mauro Antonelli dell'Unione Consumatori.
6: La benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati dal punto di vista della politica economica. La politica economica non può restare costante, immutata, indipendentemente da quello che accade nel mondo. Quindi bisogna intervenire ora e bisogna intervenire soprattutto sulle bollette della luce e del gas, che tra poco avremo, diciamo, una mega stangata, e quindi se poi non hanno i soldi per fare nell'ultima legge di bilancio che si trovano in fronte il regalino, le solite mance elettorali a Tizio, Caglio e Sempronio a rispettare tutte le promesse che hanno fatto, devono pensare al bene del paese. Quello che si preoccupa è tutto questo meccanismo speculativo che poi va a innescare un'inflazione che riprenderà la sua corsa. Ecco perché bisogna intervenire rapidamente con le politiche economiche per frenare gli effetti negativi che poi possono derivare da questi motivi di carattere internazionale.
0: In Cina il fondatore del colosso dell'immobiliare Evergrande è stato condannato in primo grado all'ergastolo. Il procedimento riguardava anche le società del gruppo, multate per più di 2 miliardi di euro. Sentiamo il nostro collaboratore, Gabriele Battaglia.
7: Tutto è cominciato nel 2020 quando, sfruttando il rallentamento dell'economia nonché della vita sociale durante il Covid, le autorità cinesi decisero di risolvere alcuni problemi atavici e apparentemente irrisolvibili, in primis la bolla immobiliare. Vararono quindi delle misure che, riducendo la possibilità di indebitarsi alle grandi imprese immobiliari, le mandò di fatto in crisi. Evergrande, la più potente e nota, si trovò allora senza liquidità per continuare in un classico schema speculativo a creare colate di cemento senza aver ancora finito i progetti precedenti. Suscitò così le proteste del nuovo ceto medio che le aveva dato fiducia pagando gli anticipi senza vedere ultimata la propria casa, e cominciò una china discendente sia economica sia politica sia d'immagine che l'ha portata alla liquidazione nel 2024. Nel frattempo, in parallelo, ecco i procedimenti contro il tycoon fondatore e contro i suoi figli. riconosciuto colpevole di numerose frodi, attività finanziarie illecite e corruzione ad aprile, Hui Kaiyan è stato condannato oggi all'ergastolo. Chiaramente le attività a dir poco disinvolte di Evergrande, così come di diverse altre immobiliari, sono state possibili in una fase in cui le ragioni della crescita economica facevano chiudere gli occhi e le grandi ricchezze si creavano soprattutto con attività speculative. L'immobiliare in particolare svolgeva una doppia funzione: creava un nuovo ceto medio basato sulla proprietà della casa e foraggiava al tempo stesso i governi locali che, dando concessioni ai palazzinari, stavano a galla a fronte di conti perennemente in rosso. Poi il vento è cambiato, adesso è verso la tecnologia che devono andare gli investimenti, mentre la bolla immobiliare crea voragini di debito e mostruosità ambientali e paesaggistiche. Così quei Cayenne ed Evergrande diventano anche moniti per chi si ostina a percorrere la vecchia via. Il fattore politico conta almeno quanto quello giudiziario.
0: Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30.
8: Popolare Network.

Buongiorno, sono le 12:47 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare. Un saluto in particolare da parte di Niccolò Vecchia, che vi accompagna anche oggi fino alle 14:30, la conduzione musicale del primissimo pomeriggio, piccola isola di canzoni e relax e ritmi placidi, più o meno, insomma.

Vi ricordo come sempre che se avete voglia di dire qualcosa a chi vi sta parlando c'è un numero di telefono, il 331-6214013. Le cose le dite scrivendo un messaggio, che sia Telegram, che sia WhatsApp, che sia un SMS classico, 331-6214013. Ieri ho aperto la conduzione annunciando che ci sarebbe stato questo concerto sicuramente atteso e che nonostante fosse il 19 di agosto era andato velocemente sold out. D'altronde una band, quella sul palco del Magnolia ieri sera, che ha ottenuto nell'ultimo anno notevoli successi e tantissime recensioni positive se non osannanti. Mi sembra che anche ieri sera il pubblico fosse notevolmente felice, oltre che molto giovane. Anche un sacco di gente che chiaramente non arrivava da Milano, ma da altri luoghi, non soltanto d'Italia, insomma, c'erano probabilmente anche dei turisti, non so. Scrive Sandra al 331-6214013, mi fa piacere citarli spesso, anche perché li ho scelti così come numi tutelari delle mie conduzioni ormai da, credo, un paio di stagioni. Sono gli Hermanos Gutierrez, i fratelli Esteban e Alejandro. Sono svizzeri ecuadoriani e fanno musica tutta così. E vengono anche a suonare in Italia, a Milano, agli Arcimboldi, non mi ricordo più quando, ma insomma, credo fine settembre, ottobre, ma se si guarda online è facile. Comunque stavo dicendo che insomma il concerto di ieri sera è andato decisamente molto bene e quindi così, per chiudere il cerchio, anche oggi apro con una canzone dei Geese, però in questo caso ripescando un pezzo dal disco del 2003 3D Country, uno dei brani che è stato eseguito anche ieri sera, si chiama I See Myself.

I Geese dal loro disco del 2023 3D Country, uno dei brani che abbiamo ascoltato anche ieri sera per chi c'era. E fate tutte le debite proporzioni e differenze nella naturalezza che hanno dimostrato sul palco. Per qualche cosa, per qualche strano motivo, mi hanno fatto pensare a una band che ho visto dal vivo soltanto una volta, ma ne valeva la pena proprio per quella semplicità e naturalezza con cui stavano sul palco. Loro sono i Pavement, che hanno già iniziato due volte la canzone in sottofondo. Io continuo a rimandargliela indietro per fargli dei dispetti. I Pavement, da Crooked Rain, Crooked Rain. Questo pezzo si intitola Range Life.

Dopo Range Life dei Pavement, il brano che abbiamo sentito subito senza soluzione di continuità è Kick Stones, tra parentesi The Boys, che è il singolo di debutto di una band di Manchester, in particolare i Westside Cowboy, che domani pubblicheranno il loro disco d'esordio, un disco che se non sbaglio si intitolerà It Goes On, per cui domani, magari domani ci ritorniamo, li riascoltiamo con un'altra canzone.

New York, Let's Do Nothing, una delle canzoni che si trovano su Big Swimmer dei King Hanna, che mi sono venuti in mente molto semplicemente perché sono un duo, un ragazzo e una ragazza, così come anche succedeva nella band precedente, i West Side Cowboy, esordienti, mentre invece i King Hanna sono ormai un gruppo piuttosto conosciuto.

Dopo i King Anna sono arrivate le note di She's Leaving You, una delle canzoni più note di Manning Fireworks di MJ Lenderman, disco del 2024. Secondo Fabrizio è una cover di Handle With Care dei Traveling Wilburys. Non sono d'accordo con la tua posizione, Fabrizio, per quanto adori quel pezzo, direi che il giro è anche piuttosto diverso. Mentre è già partita una canzone che si chiama Officially, di un cantautore australiano, appena uscito questo brano. Lui si fa chiamare Way Dynamic, il suo vero nome è Dylan Young, viene da Melbourne.

Nel suo proporci questa canzone, il brano si chiama Officially, lui invece si fa chiamare Way Dynamic, arriva dall'Australia, come vi dicevo. Così come è abbastanza rilassata, e non succede spesso con i Queens of the Stone Age, questa canzone si chiama Easy Street, che è stata pubblicata ormai da qualche settimana, senza essere così espliciti nel raccontare l'uscita di un nuovo disco, che però invece ci sarà. Il pezzo dei Queens of the Stone Age è Easy Street.

Si chiamerà Perfect, difficilissimo da pronunciare, è un perfect ma con un H finale per mettere in discussione la stessa perfezione da cui di cui alla parola perfect. Il nuovo disco dei Queens of the Stone Age arriva il 30 di settembre. Questa era Easy Street, mentre invece è già arrivato il nuovo disco dei Man Woman Chainsaw. Arrivano da Londra e sono insieme dal 2021. Mi piace molto questo Cannonball, questo loro disco, da cui Nosedive.

Si chiama Cannonball ed è il disco d'esordio di questa band che, nonostante appunto sia l'esordio, ha già 5 anni di militanza insieme. Hanno pubblicato nel 2024 un EP che si chiamava Easy Peasy, che ha fatto conoscere un po' questa band. Ma Cannonball mi sembra davvero una bella rivelazione per un gruppo che nuovamente arriva dalla scena britannica in questo periodo particolarmente ricca di belle sorprese. Mentre invece il prossimo arriva dal New Jersey, si fa chiamare 54 Ultra.

Tell Me è un singolo che anticipa un disco che dovrebbe arrivare nell'autunno del 2026. Come avete colto probabilmente, questo musicista utilizza sia l'inglese che lo spagnolo. Lui in particolare si chiama John Anthony Rodriguez, arriva, come vi dicevo, dal New Jersey, e questa canzone Tell Me anticipa il suo esordio, per cui anche in questo caso una novità assoluta.

Enemies invece è una canzone da un musicista certamente più esperto dei precedenti, Jordan Rakey, che ha un bel modo di tenere insieme l'R&B e il songwriting.

Siamo rimasti dalle parti di Londra anche con il brano dopo Jordan Rakei, questi erano i Salt. Pezzo del 2022, Envious, che ci ha accompagnato ad un breve stacco di quelli che durano solo 9 secondi.

Abbiamo ripreso con un pezzo che si chiama Running, un altro esordiente, Dai, arriva dalla California, è appunto un esordiente ma nei suoi primi passi ha già avuto occasione di collaborare con nomi importanti, da Kendrick Lamar a Childish Gambino, ospite del suo brano appunto Running. Mentre subito dopo, rimanendo poi con queste ritmiche, J. Cole con The Fall Off Is Inevitable.

The Fall Off is Inevitable è una delle tracce di un disco uscito proprio all'inizio del 2026, The Fall Off di J. Cole. Questo pezzo invece dell'anno scorso, una ragazza che si chiama Hillary,

I'm Still è un brano, vi dicevo, di una ragazza che si fa chiamare Hillary, scritto però non come Hillary Clinton ma soltanto utilizzando le I. È una ragazza che tiene insieme due culture, forse potremmo considerare lontane, quella filippina e quella norvegese. Lei è nata a Oslo da una famiglia filippina e poi si è trasferita tra i 3 e gli 8 anni proprio nelle Filippine ed è rientrata poi in Norvegia, e con la sua musica riesce a scalare le classifiche in entrambe le nazioni che compongono, diciamo, le sue origini. Qualcosa di più serio, anche un po' più arrabbiato, Conspiracy, Saul Williams che ritorna in collaborazione in questo brano con More Mother e con Gia Sufi.

Il nuovo disco di Saul Williams si chiamerà Lip Life e questo Conspiracy è il singolo che lo ha presentato e anticipato, un ritorno sicuramente gradito per un grande interprete, diciamo, di quel genere non semplice che è la spoken word, la slam poetry portata poi in musica. Saul Williams è sicuramente uno dei maestri del genere, appunto. Mentre in sottofondo un altro di quei brani che partono e io continuo a rimandarli indietro sempre per fargli un dispetto, la voce è quella di Black Thought insieme a Son Little con Protocol dal disco dei Hellmichael's Affair, Glorious Game.

Mathematics è una traccia che arriva dal disco d'esordio come solista di Mos Def, Black on Both Sides, era il 1999. Mentre l'anno dopo usciva Like Water for Chocolate di Common, rimanendo sempre in questa mezz'ora un po' hip hop.

The Light di Common lascia spazio ad un brano invece appena arrivato da Leon Bridges, Light the Way. Rimaniamo sempre nell'ambito della black music, però insomma rendendo il tutto più pop e anche un po' più vintage. Leon Bridges con Light the Way ci accompagna anche a un altro breve blocco pubblicitario e poi l'ultima parte della conduzione di oggi.

Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.

0: 3 minuti dopo le 14 state ascoltando Radio Popolare, la conduzione di oggi, gli ultimi 25 minuti dedicati a un po' di cose italiane, così tanto per cambiare. Questa era Mentre il mondo esplode, dal disco Maya di Mace, disco eterogeneo per la presenza di ospiti anche piuttosto diversi tra di loro. Marco Castello che dà un po' della sua impronta melodica a questo pezzo, ma c'è anche invece la parte più ritmica rappata con Elea, che avete ascoltato più volte anche sulle frequenze di Radio Popolare.
1: Meno stabile, sono un cittadino rispettabile.

Elton da Gringo Volume 2, questa era Panda 2013, una versione in italiano di un brano degli anni 70 di Raul Seixas, un brano che vi consiglio di ascoltare anche nella versione originale. Questa invece è Anna Carol.

scusa. Sarà la meteoropatia. Hai voglia di un ghiacciolo? Il passaporto a pie.

Portapia è una canzone di Coca Puma, ragazza romana, che ha pubblicato nel 2024 un album che conteneva questo brano, che in particolare si chiamava Panorama Olivia. La prossima è sempre italiana, ma è scritta in inglese, dal disco Selva di Marta Del Grandi. Questa è Snapdragon.

Marta Del Grandi, che ovviamente abbiamo avuto sul palco del nostro concerto del cinquantennale prima di Patti Smith. Questo è un brano appunto dal suo disco del 2023, Selva, su cui ho fatto una cosa che teoricamente non bisognerebbe fare, parlando sulla coda, mi perdonerà Marta. Il prossimo pezzo è una bella canzone, ma è anche un commento, diciamo, la giornata, perché hanno previsto pioggia, cioè non c'è proprio dubbio, hanno previsto pioggia. Raresh con Faccia Nuvola.

La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo, il brano che apriva Lux Eterna Beach, il disco di Colapesce Di Martino, che adesso proseguono le proprie carriere soliste, ma questo disco è stato un episodio, credo, fortunato nelle loro carriere, al di là del successo raccolto a Sanremo. Davvero un ottimo album e una canzone d'apertura splendida.

0: dirlo a nessuno.
1: Era il 2011 quando usciva Herman di Paolo Benvenu e Il pianeta perfetto che abbiamo appena ascoltato. Era il brano di apertura, ci ha accompagnato quasi in conclusione di questa conduzione musicale. Io vi do appuntamento ancora per un'altra puntata, un'altra conduzione domani, sempre dalle 12.45 alle 14.30. Il brano che uso come sigla di chiusura parla dell'aridità dell'aria, è una vecchia canzone di Cristina Donà. Grazie per l'ascolto. Ascolto a tutti voi, ci ritroviamo domani. Se volete ritrovare invece le canzoni che vi ho fatto ascoltare sulla mia pagina di Spotify, trovate tutte le scalette sempre aggiornate. Ciao ciao!

12 pollici, quarto appuntamento di questo secondo ciclo di riproposizione del podcast che si tiene live all'Arcibellezza con Francesco Tragni e Giuseppe Fiori, e seconda parte dell'intervista che ci ha, intervista spettacolo con cui abbiamo condiviso in palco insieme al Giulia May. Avete ascoltato la prima metà, ci sono delle altre rubriche, delle altre informazioni che ha condiviso con noi, e anche il tempo di ascoltare sicuramente altre canzoni sia dal vivo che non in questo spazio. E quindi cominciamo proprio con un brano a questo punto, tratto da Io della musica non ci ho capito niente, il brano che è cantato insieme a Mille, e lei è Giulia May. La canzone si chiama Cara Allegria, qui a 12 pollici, in questa quarta puntata che inizia in questo modo oggi.

0: Adesso c'è un'altra rubrica, giusto Giuseppe?
1: Sì.
0: Che si chiama, in modo molto originale, Giulia May al May. Vabbè. Perché?
1: Ho vinto due premi May, ci tengo.
0: Infatti, allora, ti volevamo chiedere innanzitutto come ti sei trovata al May, cosa ne pensi di questa cosa che un tempo era il meeting delle etichette indipendenti. Ormai credo che abbia, se non sbaglio, ha cambiato nome, giusto?
2: Sì, si meeting chiama? Degli indipendenti.
0: Meeting adesso, degli indipendenti, sì. Visto che l'etichetta diceva il buon San Giorgi che non, ormai non contano più tanto. Ma c'è una cosa, adesso, vabbè, a parte il fotomontaggio del cartello, ti volevamo fare sentire una cosa, che è questa. Un contributo audio. E aspetta che se vediamo se riusciamo a farlo partire.
3: Giulia Catuogno, in arte poi Giulia May, e la sua bellissima musica mi arrivarono attraverso una mail con un link grazie al cantautore romano Edoardo De Angelis, lo storico cantautore di Lella, un grande amico che colgo l'occasione per abbracciare e ricordare. E mi disse proprio: ascoltala, una ragazza straordinaria, parlò di prima del 2020, 5, 6, 7 anni fa circa. E fu per me amore a prima vista, la invitammo al May, la premiammo al Forum del Giornalismo Musicale, la mettiamo all'attenzione dei giornalisti che erano al May e sono solo felice del successo che ha avuto, perché ha insieme una grande capacità di scrittura, potente, forte, innovativa, una grande grinta, una grande esplosione creativa che arriva fin sotto il palco e si è sentita bucando anche la TV e tutto il pubblico che la va a sentire dal vivo.
2: Giordano San Giorgi,
1: grazie mille,
0: Giordano,
1: grazie davvero.
0: Il patron del May, che probabilmente ha chiamato così anche un po' in tuo onore, senza saperlo all'inizio. Però,
1: non credo proprio, però. Io li chiamo i cugini del May. I cugini del May, quest'anno ho suonato al May, ho detto un saluto, grazie ai cugini del May. No, in realtà no, esistevano prima loro, però questo cognome è venuto da me.
0: Non c'entra niente col May, ovviamente.
1: No, non c'entra niente. A me piaceva, poi dopo è diventato un acronimo, ma dopo, giuro, non prima.
2: Infatti il May poi è un passo importante, lo stanno dicendo fra l'altro questi giorni anche per andare a Sanremo, vedi le bambole di pezzo.
1: Sì, molte persone che hanno fatto il May sono passate da Sanremo, sono passate dal May, quindi sì, assolutamente, è un posto veramente bello, comunque è un luogo dove ci si incontra chi vive in questo mondo indipendente, che ormai sta parola indipendente non si capisce bene. Cioè, i confini di questo mondo indipendente sono sempre più strani, però sì, veramente, io sono felice, anzi ringrazio anche per i premi che quest'anno abbiamo suonato, è stato molto bello, e ringrazio sempre Giordano, con cui mi lega un grande affetto.
2: Girano addirittura dei video dei Maneskin al May, ancora
0: quando ancora non erano
2: su un palco piccolo, fra l'altro, perché poi il bello del May, io poi sono tanti anni che ci vado, è che la dimensione è ancora quella del contatto fra il pubblico e l'artista, cioè non c'è quella divisione che c'è nei grandi festival, in realtà è tutto a portata, li conosci, ci sono vari parchi in giro per la città,
0: un po' come funzionava nei centri sociali, no? Che poi alla fine l'artista va tra il pubblico, si parla, si
1: per me dovrebbe
0: insieme.
1: Essere sempre così, cioè tranne che veramente non, cioè quando inizi a fare i palazzetti è
0: più
1: difficile,
0: complicato,
1: se non ce la fai anche per una questione di, però finché puoi vai tra il pubblico, perché il pubblico ti dà una cosa che tu non hai. C'è un amore che ti aiuta a fare questo mestiere. Per me è così. Per me stare tra le persone è fondamentale.
2: Ma Giordano stesso poi è un personaggio verace, di quei romagnoli doc.
1: Sì.
2: Lo vedevano girare con la bicicletta, mettere le locandine nei bar del May, quarta edizione, quinta edizione.
0: Sì,
2: insomma,
0: sì.
2: Quindi è una cosa che è cresciuta ed è effettivamente importante dare un valore alla musica indipendente.
0: Oh, adesso ci siamo ispirati da una playlist, non c'entri, anche se si chiama Canzoni Femministe per voi stronzi, mi piaceva molto.
1: Per due stronzi?
0: No, per voi stronzi.
1: Ah, per voi stronzi.
0: che è una playlist che esiste veramente su Spotify. Noi di solito giochiamo con i nostri ospiti, tirando fuori cinque, di solito sono delle persone che devono essere messe in ordine. In questo caso abbiamo pensato però a delle canzoni femministe che idealmente tu dovresti collocare in una classifica di cinque posizioni. Solo che il gioco è che non sai cosa viene dopo.
2: È una selezione alla cieca, in pratica. Cioè, tu ti diamo il titolo di un pezzo, tu dici dove metterlo, però non sai cosa ci sarà dopo.
0: Esatto, quindi okay. Tu adesso, per esempio, più semplice da fare che da spiegare.
2: Proviamoci.
0: Per esempio, Non sono una signora, Loredana Bertè.
2: Da 1 a 5 dove la
0: metti? Una classifica da 1 a 5 dove la posizioni?
4: Non so quali sono dopo, è un po' paura.
0: Questo è il bello del gioco.
4: La mettiamo al 3. Vediamo, però non vorrei sbagliare. Ah, ho capito, è tipo quel gioco di Instagram.
0: Sì, poi vabbè.
4: Mettiamola al 3, però ci teniamo.

0: Andiamo avanti.
1: Alfonso di Levante.
2: Alfonso di Levante. Siamo sono 10.
0: 5. Poi mettela anche al quinto, se
1: non ti piace.
2: No, perché se ne esce una che dico io è al quinto, capito?
0: Ok. E potrebbe esserci allora.
1: Se ne esce una che dice lei. Mi sa che questa volta la trappola non funziona. Va bene, proseguiamo.
2: Vabbè, la mettiamo al 4, dai.
0: Al 4, va bene. Okay. La terza canzone invece è Quello che le donne non dicono. 5. Ah, questo è proprio Ruggeri, okay, la spariamo subito al
1: 5. Ma perché l'ha scritta un uomo?
2: No, non per questo. Diciamo che è una canzone molto bella che magari racconta un punto di vista sulle donne anche un po' che appartiene alla sua epoca, ecco. Per
0: ok, dire, superata, quindi.
1: Datato.
2: Se vogliamo sì, però diciamo sicuramente è una bella melodia.
0: Oh, adesso andiamo in una canzone degli anni 90.
1: Almeno tu nell'universo.
2: Azzo!
1: Scritta anche questa.
2: Questa non è molto femminista come canzone, però è una bellissima canzone.
0: Qua era Fossati, se non ricordo male, che l'aveva scritta.
2: Beh, questa. Ma io.
1: No, questa l'aveva scritta Califano.
0: Califano,
2: quindi
0: ancora meglio.
2: Ormai al 5 l'avevo messa.
0: Sì, il 5 c'è già. C'è il 5 e il 4. Ti mancano le prime due posizioni.
1: Che fare un 6 volendo, dai.
0: Se vuoi, c'è anche il 6.
2: Vabbè, allora, come bellezza l'avrei messa la prima, come femminismo doveva essere la 5, però la mettiamo alla 2, dai.
0: La 2, ok.
2: Vabbè, perché ormai il 5 è occupato.
0: Sì, ma se vuoi ti concediamo un sesto posto.
2: Il quarto l'avevo già messo.
0: Il quarto avevi detto Alfonso.
1: Il problema è che rimane libero il primo posto.
0: Infatti il primo posto, la canzone che hai deciso di mettere più come top femminista è Siamo donne.
2: Però la mia cara amica.
0: C'eri già.
2: La mia cara amica Jo, dai, voglio tanto bene, va bene così.
0: Josquillo e Sabrina Salerno.
2: Sì, ciao.

0: Ok. Quindi questa è la classifica che è ispirata da questa playlist che a me piaceva tantissimo, nel nome canzoni femministe per voi stronzi, quindi suggeriremo magari anche
1: sì,
0: qualche...
1: Io poi ce ne sono delle
0: ma puoi integrare,
2: possiamo integrarla.
1: Questa... No, dico, ci sono delle playlist che hanno dei nomi assurdi, tipo gli uomini, odio gli uomini, veramente un po' too much, però sì, ce ne sono.
2: Però per esempio un grande escluso da questa lista, c'è cioè un pezzo che tu hai detto, ma questo sarebbe stato molto più femminista di tutti questi cinque messi insieme magari.
1: Oddio.
0: Bandiera.
1: Non lo so, in questo momento non mi viene in mente, ci devo pensare un attimo.
0: Puoi anche pensarci ancora, insomma.
2: Beh, in ogni
1: sì,
2: caso...
1: Sì, no, ci devo pensare, perché questa è una domanda difficile. Secondo me, diciamo che in generale, no, stavo pensando a una di Raffaella Carrà. Ci sono delle cose di Raffaella Carrà che diceva, che sono molto sull'autodeterminazione, sulla libertà.
0: Nel frattempo io ho trovato il nome di tutti i fenomeni, che l'ho detto che era strano, perché si chiama Giorgio Quarzo.
1: A me veniva Guarascio. No, Giorgio Quarzo.
0: Guarascio credo sia il cognome, il Quarzo è tipo il secondo nome.
1: Allora giusto, Giorgio Guarascio, vabbè,
0: Io mi ricordavo questo Quarzo che era strano come nome, il nome di un minerale, vabbè.
1: Sì, sì, sì. Ma dicevo che è molto complicato perché in realtà c'è sempre una narrazione che su questa tematica, che è appunto musica a parte, poi ci sono dei brani che giustamente hanno fatto parte della nostra storia, quelle che non dicono, eccetera, eccetera, ed è giusto così, sono delle canzoni bellissime, però magari c'è una narrazione che cambia, ecco, anche su come vengono percepite le donne e come vengono percepite, e c'è sempre questa narrazione un po' del fatto che questa ricerca di validazione da parte dell'esterno, no? Da parte dell'uomo, da parte dell'occhio dell'uomo, che è una cosa che è stata molto raccontata nelle canzoni che riguardano un po' le donne o la narrazione sulle donne. Per cui è veramente difficile trovare un brano per me. Però magari mentre parliamo ci penso, vediamo se mi viene qualcosa in mente.
2: C'è ancora tempo, vuoi suonare qualcosa? Così diamo una svolta.
1: Sì, quindi la facciamo adesso, non in chiusura. Suono adesso.
2: Come preferisci, come possiamo gestirlo veramente come un salotto fra amici, per cui quando hai voglia di suonare ce lo dici.
0: Abbiamo la peggiore rubrica ancora in serbo, che quindi teniamo per ultima a questo punto, se vuoi... Oppure se preferisci ti facciamo una domanda, poi la rubrica e poi suoni.
1: Sì, io farei così, okay. Se siete d'accordo farei così.
0: Allora, parliamo di Cara Allegria.
1: Sì.
0: Volevamo chiederti...
2: Che è l'ultimo singolo.
0: Allora, intanto com'è nata la collaborazione?
1: Bellissima, diciamo, è con Mille, fantastica, lei è proprio una voce incredibile, poi un'amica... Ci siamo divertiti anche a fare il video, insomma, veramente bello.
0: Il video, ecco, non l'ho messo nelle citazioni dei commenti, ma ci sono tantissimi commenti che citano qualcuno che poi dopo ricorrerà nella prossima rubrica, Aldo Giovanni e Giacomo come citazione.
1: O citazione d'autore, importanti quella del
0: palloncino. Della testa, sì, esatto.
2: Però ci sono anche i Talking Heads, secondo me, ad esempio. Quella giacca con quelle spalle così larghe l'aveva usata.
1: Allora, questa qui io... Come dice, me ne lavo le mani. Nel senso, questo è stato un lavoro della mia fantastica art director Raffaella Petraccaro, che è la mia stilista, che è invece quella che ha trovato tutti gli abiti, le robe, l'ambientazione, e quindi io lo dovessi chiedere a lei.
2: Okay,
1: però sì, c'è tutto un mondo anche di Lynch, c'è tutto, insomma...
0: Ah beh, colore forse.
1: Gli abiti, anche questo, pensare Lynchiano. Proprio come se fosse una sorta di sogno, incubo, il video è molto particolare, è pieno di allegorie.
0: Avreste dovuto
1: girarlo
0: all'incontrario per fare una cosa linciana.
1: Esatto, vabbè, ma il budget.
0: Ma facciamo la rubrica quella, visto che abbiamo citato Aldo Giovanni e Giacomo, c'è una rubrica, questa veramente non c'è di solito, ma visto che ci sei tu e visto che abbiamo parlato di Aldo Giovanni e Giacomo, si chiama La prova della caderega. Allora, ovviamente fa riferimento al primo film di Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Davide,
0: dove...
1: fai una foto di questa cosa, Davide, ti prego, perché è troppo bello.
0: Aspetta, adesso...
1: Ma devo mandare a mia cugina, capiamo?
2: Ok.
0: Ci sono una serie di proverbi, di modi di dire, del nord, in generale.
2: Beh, Aldo Baglio, fra l'altro, non è delle tue parti?
1: Sì, però io non so se di che... non so
0: ma di credo che... di origini, perché poi lui dice sempre che non parla, sì, così in realtà.
1: Sì, in realtà lui forse è di origini palermitane, sì. Ma che io abbia capito è vissuto a Milano tutta la vita.
2: Io mi ricordo che in un film citava gli arancini di zio Totoli, che devo dare la serie.
0: Gli arancini però diceva, non le arancine.
2: Di zio Totò.
1: Sì.
0: Credo che sia, sì. Chiedimi se sono felice, se non ricordo male. Comunque, il gioco è che ci sono delle frasi in dialetto nordico.
2: Milanese questa volta.
0: Quasi tutto milanese, quasi tutto, sì. Milanese. Che tu dovresti interpretare, visto che sei metà milanese, e provare a tradurre in siciliano, se ci riesci. Partiamo con la prima. Che anche...
1: Piuttosto che niente, le mei piuttosto.
0: Questo lo conosci, questo modo di dire?
1: In milanese no.
2: Cioè, boh, significa in pratica che piuttosto che niente è meglio piuttosto.
1: Meglio niente.
2: È meglio di niente, infatti. Meglio sì, di... Certo. Giusto?
0: Poi, la seconda, proprio un classico di queste parti.
1: Ma vaffanculo.
0: Sarebbe vada via i chap.
2: Vada via i chap.
1: Ma no.
2: Con la variante
1: no,
2: vada via il culo.
1: Ma quando, oppure Aldo quando lo chiama al telefono, vaffanculo.
0: Vaffanculo.
1: Così.
0: Ah, si usa così modulato, sì. A Palermo.
1: In realtà a Palermo non è più vaffanculo, però sì anche vaffanculo. Vabbè, non lo so.
0: La terza è difficilissima, quindi ti invito a studiarla attentamente prima di leggerla.
1: A Natale in Tuch Friday a San Steven tiren già fuera i cortei. Oddio!
2: Aspetta, forse te la leggo io. Allora, a Natale in Tuch Friday vuol dire fratelli. Quindi a Natale sono tutti fratelli, a Santo Stefano già tirano fuori
0: i coltelli. Che fa rima anche in italiano, effettivamente. Non so se c'è un modo di dire simile in palermitano.
1: Ma a modo di dire proprio... Vabbè, non è molto... non è poco volgare, quindi decidete voi, un po' volgare.
2: Va benissimo, sì. Dillo.
1: Sicuro?
0: Sì.
1: Sicuro? Posso?
2: Devi.
1: Sì. Si può?
0: Sì.
1: Amici, poi la mettono in tuo culo.
2: Questo lo conoscevo, perché c'è anche amici, poi ti rubano la bici, non so.
0: Questo è meno voi.
1: Questo è un po' più rustico,
2: l'hanno
1: diciamo.
2: Tradotto.
0: Il quarto invece arriva dal profondo nord-est, dal Veneto.
1: Vai, io le legge lui perché
0: Ecco io. Che sono veneto, se vuoi.
2: Giusto.
0: Imona se conosce da dorobe, dal parlar quando che dovaria taser e dal taser quando che dovaria parlar. Sarebbe quelli un po' stupidotti si riconoscono da due cose, o perché parlano se devono star zitti, o perché stanno zitti quando dovrebbero parlare.
1: Allora, a me viene in mente questo. Più grossa pensata, più lunga pensata, più grossa minchiata. Cioè, più pensi, più la minchiata che dice è grossa. Però sì, comunque
2: è vero, l'analogia c'è, io la vedo.
1: Più lunga pensata, più grossa minchiata.
2: Brava però, perché comunque insomma non era semplicissimo.
0: Prova della carega direi superata, allora.
2: Assolutamente superata.
0: Scusa, io dico carega perché in Veneto si dice carega, ma
1: la prova della cadrega.
0: Sarebbe cadrega.
1: Abbiamo la foto con dietro la prova della cadrega. Devo mandarla a mia cugina.
3: Non voglio soldi né gloria, non voglio fatta la corte.

0: State ascoltando 12 pollici, la seconda parte dell'intervista a Giulia May, che si è tenuta all'Arcibellezza sul finire del 2025. E questa canzone che avete ascoltato è una canzone che ovviamente non ha fatto dal vivo, ha fatto da studio, però è l'apertura del suo primo disco, che si chiamava Diventeremo Adulti, datato 2019, e la canzone, come forse avrete intuito, si chiama Tutta Colpa di Vecchioni. Adesso ascoltiamo il resto dell'intervista, ascoltiamo anche e soprattutto le canzoni che ha fatto dal vivo per noi, appunto, all'Arcibellezza, qui a 12 pollici. E a questo punto allora direi che
1: siamo arrivati un po' addirittura d'arrivo di questa puntata. Ringraziamo per cui tutti coloro che ci danno la possibilità di fare questa cosa.
0: Ringraziamo
1: Alberto, Antonio.
0: Ringraziamo Francesco.
1: Francesco Campanozzi, il nostro fonico, che l'altra volta si è fatto anche un lavoraccio per remixare questo podcast per la messa in onda su Radio Popolare. Per cui grazie a tutti i ragazzi, grazie a voi che siete venuti, che siete qui. E io chiuderei con un pezzo a questo punto.
0: A questo punto dici tu che cosa vuoi fare per chiudere questa intervista. Dopo la Cadrega?
2: La Cadrega, visto che abbiamo parlato di pezzi che un po'... come dire, di pezzi, di due dischi che in qualche modo sono nati dalla voglia un po' di rompere gli schemi e un po' di osare, se vogliamo. Vi canto la canzone con cui io ho cercato di osare un po' di più, sia con le parole che con la musica. Poi abbiamo parlato anche di canzone femministe, aggiungiamo un'altra casellina.
0: Questa
2: lì
0: ci stava benissimo, sicuramente.
2: E niente, vi canto la bandiera.
1: E anche un po' forse la canzone senza cui un tuo concerto non si può concepire. Cioè, finché non lo fai,
2: ad oggi mi lanciano i pomodori.
1: La vogliono sentire.
2: Sì.
1: Allora sentiamola anche noi.
0: Scusa, una domanda mi incuriosisce: quando c'è la hit, dove si mette di solito nel concerto?
2: Verso la fine o nei bis, dipende. Poi cambio spesso la scaletta, però comunque non la metti per prima e per seconda.
0: No, vabbè,
2: la gente arriva tutto il concerto.

0: Perché poi c'è quello che magari viene perché conosce solo quella.
1: Esatto. E poi se ne va.
0: E poi se ne va e dice, ma sai che tutte le altre tue canzoni sono belle? Se no.
2: Però. Ciao.
0: Oppure non, mi raccontò, non mi ricordo chi, che non mi ricordo comunque, una persona che ha fatto una canzone famosa, che praticamente hanno fatto sto concerto e c'era una signora sotto tutto il tempo a chiedergli, ma quando la fate quella? Quando la fate quella? Mentre suonava. E capita, però io la faccio sempre volentieri e la faccio volentieri anche ora.
1: Grazie Giulia May per essere stata qui con noi a 12 pollici.
2: Allora, ci siamo anche con 12 pollici su Instagram, per cui seguiteci, mettete un like. Francesco Tragni.
1: E Giuseppe Fiori qui. Grazie a tutti.
2: Ma soprattutto
1: Giulia May.
2: Giulia May in questa seconda puntata della nuova stagione, bandiera, ed è tutta sua.
3: Libera. Voglio essere libera. Di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Libera. Voglio essere libera. Di uscire la sera, tornare da sola senza la paura persino del tipo della spazzatura. Di fare un figlio anche a 40 anni, di divorziare e poi risposarmi, amare un uomo con 10 anni in meno.

della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera. Grazie di cuore, 12 pollici e Radio Popolare per avermi ospitata, e io vi auguro una buonissima continuazione di questo bellissimo podcast. Grazie ancora.

E dopo Giulia May, un cambio palco in questo quarto appuntamento di 12 pollici dentro A Tempo di Parola qui su Radio Popolare, perché comunque a maggio 2026 abbiamo anche realizzato uno speciale in auditorium qui, l'auditorium di Metro Stratos, dedicato a Franco Battiato, chiamato Battiato 80, dove i vari personaggi che hanno partecipato a quell'evento, tra cui Lele Battista, hanno anche raccontato il loro rapporto con Franco Battiato. Ecco, in questa finale della puntata di oggi di 12 pollici vi facciamo ascoltare l'intervista appunto a Lele Battista e cominciamo proprio da un suo brano che si chiama Le Ombre.

0: 12 pollici, Radio Popolare, Francesco Trani, Giuseppe Fiori. In questo momento è con noi Lele Battista.
1: Ciao.
2: Ciao,
1: ciao, ciao.
2: Finalmente.
1: Che piacere.
2: L'abbiamo un po' inseguito in realtà, nel senso, abbiamo brincato, si dice brincato in milanese, è una roba veneta, forse
0: sì,
2: l'ho preso, beccato in una serata in cui era qua, passava di qua per la serata Battiato 80.
0: Sai quando fai quella wishlist di chi vorresti nel tuo podcast? Lele Battista è stato uno dei primi nomi e noi ci tenevamo ad averlo, questa è una buona occasione.
1: Ma che gentile che sei.
2: Senti, però stasera le domande che ti faremo vertono un po' intorno a Battiato, almeno non con tutti gli altri ospiti, ma con te sicuramente. Il tuo primo vinile di Battiato che hai avuto tra le mani, se te lo ricordi?
1: Porca, bella questa domanda. Allora,
2: magari ti ha flashato la copertina, oppure hai sentito, qualcuno prima ci parlava di un disco sentito in un jukebox, per esempio, di tratto dalla voce del padrone o...
1: Ma sì, la voce del padrone sicuramente, però l'amore vero è scattato negli anni 90 ed è scattato con il disco Caffè della Pè.

0: Che era già Sgalambro?
1: No, è quello prima della collaborazione.
0: Prima dell'ombrello della macchina.
1: Ecco,
0: cucina.
1: Io per quei due dischi lì, Caffè della Pe e l'ombrello della macchina da cucire, specialmente l'ombrello e la macchina da cucire, impazzisco. Cioè sono stati due dischi importantissimi, e poi da lì a ritroso. Da lì ho scoperto Come un cammello in una grondaia, Fisionomica, però diciamo ho più un amore per il Battiato, quello lì, dalla fine 90. Degli anni 80 alla fine degli anni 90, ecco. E poi sì, chiaramente c'è quella componente di che quando avevo 6 anni è uscito La Voce del Padrone, quindi è entrato in tutte le case quella roba lì, e quindi ovviamente ne ero... quando poi mi sono approcciato seriamente a Battiato, ho scoperto che conoscevo tutte le canzoni di quel disco, no? Cioè che è un disco che ha dentro 7 singoli alla fine,
2: sì, vero,
1: no?
2: Vero. Cioè che su 8 canzoni,
1: anche no, non sono volendo,
0: sono proprio 7 canzoni,
2: 7 canzoni, 7 singoli,
1: sì, anche sì. Non volendo, quel disco lì l'hai ascoltato migliaia di volte, almeno quelli della mia generazione, perché tutti quei pezzi lì li ha strapassati la radio, comunque
2: è vero.
0: Ma io volevo dire una cosa che tutte le interviste che abbiamo fatto, nessuno che ha citato La Voce del Padrone come il suo disco, non so se sia per snobismo oppure se effettivamente...
2: Sai che forse ognuno... Finardi ha detto La Voce del Padrone invece.
0: Finardi,
2: sì, l'ha detto.
0: Non mi sembra che fosse quello prima, comunque quello di Patriots. Patriots. Comunque, nel tuo caso quindi il Battiato degli anni 90 è quello che secondo te ha...
1: È il più profondo.
0: Più profondo.
1: Allora, cioè, poi La Voce del Padrone per me ha sempre avuto un'accezione un po' più provocatoria, no? Cioè tutti questi giochi di parole, però cioè la profondità a cui arriva poi in appunto Fisionomica, in Come un cammello in una grondaia, in quei dischi lì, secondo me prima non c'è, e poi con Sgalambro raggiunge l'apice questa profondità, no, filosofica dei testi, molto coinvolgente. Io sono fortunato perché quando è uscito L'ombrello della macchina da cucire, io avevo 18 anni, 19 anni, mm-hmm. E sai, a quell'età sei molto, molto aperto, no? A livello sensoriale, filosofico, sei molto ricettivo, anche musicale, no? Tant'è che è innegabile che tutti abbiamo i dischi del cuore, tutti i nostri dischi del cuore, più o meno...
0: Sono di quelli di quando avevamo 18 anni.
1: La maggior parte sono dai 14 ai 20, no? Cioè quel momento lì in cui quegli anni.
0: Si arriva sempre alla fase in cui si dice: ah, ai miei tempi i dischi sì che erano belli, effettivamente sì.
1: Ma il problema è appunto l'affezione che ognuno di noi ha per certe cose, derivante dal fatto che magari in quel momento della sua vita era più predisposto ad accogliere,
2: certo,
1: no?
2: Certo. Beh, questa è una scelta particolare, quella del Battiato degli anni 90, che un po' ti potevi aspettare da un Lele Battista, perché ad esempio se io ti chiedessi qual è il Battisti che preferisci, tu mi diresti quello con Panella, probabilmente.
1: Eh sì, ma ti stavo dicendo che la mia fortuna no, beh, assolutamente,
2: no, certo. Perché ti conosco ormai.
1: No, poi c'è da dire che appunto sai, il Battisti di Panella e il Battiato di alcuni dischi, soprattutto di Sgalambro, hanno la stessa, subiscono la stessa accusa, cioè quello che si capisce poco.
2: È vero.
1: Ma io adoro i testi in cui si capisce poco, perché mi permettono di far andare la fantasia.
0: L'interpretazione.
1: Anzi, preferisco che l'autore mi apra una porta verso un mondo, no? A cui posso, diciamo, contribuire con la mia immaginazione. Però la fortuna di cui ho goduto è che alla fine, cioè, i ragazzi di oggi, no? Se tu avessi 18 anni oggi, guarda che avresti un'offerta a livello di messaggi musicali e poetici e letterari molto inferiore rispetto a quella che ho avuto io. E quindi quella roba lì, per me, ognuno di quei dischi è stato come leggere un importante romanzo di formazione in un momento importante, per cui è chiaro che probabilmente questa influenza poi si sente anche nelle canzoni che ho scritto, perché perché sono figlio di quella cosa lì, cioè sono figlio del fatto che le canzoni dovessero evocare degli scenari, no? Cioè ascoltavi i Pink Floyd e ti sentivi sulla luna.
2: Certo.
1: Adesso ascolti rapper e non riesci a uscire dalla circonvallazione, cioè, no, magari non riesci a uscire dalla tangenziale, cioè
0: col trattore, peraltro.
1: Ti parlano, esatto, cioè, ti parlano della, cioè, non ti fanno viaggiare con la mente, capito? Rimani alla barriera di Milano Sud.
2: È bella questa citazione.
0: Questa la usiamo per.
2: Sì, ma senti, ma c'è stato un punto di incontro ravvicinato con Franco Battiato per te?
1: Più di uno. Ho avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo più volte. E stavo raccontando adesso a Luca Urbani di sotto un aneddoto fantastico. Vabbè, praticamente io l'ho conosciuto perché intanto eravamo con la Sintesi, eravamo in Sony nel momento in cui lui aveva firmato con la Sony prima di fare, cos'era, Ferro Battuto, credo.
2: Ok. Riesco.
1: E quindi ci si incontrava nei corridoi della casa discografica e lui era sempre gentilissimo. E poi una sera ho fatto una cena con lui e Morgan a casa sua qua a Milano, quindi ho avuto la fortuna di vedere quella casa. E poi altre volte l'ho incontrato. Ma la volta più bella è questa qua. Allora, io sono a Bologna a produrre da Celso Valli il mio primo disco Le Ombre con Giorgio Mastrocola, che all'epoca suonava con Battiato. Quindi una sera
2: era l'esagono, no, lo studio.
1: No, era il
2: a Phonoprint.
1: La Phonoprint.
2: Che c'era Celso Valli.
1: Esatto, la Phonoprint. E una sera Giorgio deve andare a fare il concerto al Palazzetto dello Sport di Reggio Emilia. Andiamo, ti accompagno, però io rimango da solo tutto il giorno perché Giorgio va a suonare, quindi sta nel camerino, no? E io mi faccio tutta la giornata da solo e mi vedo il concerto da solo. Concerto che finisce con un po' di gente che va sotto il palco, che si alza, sa gli ultimi pezzi, no? E quindi anch'io mi avvicino, vado sotto il palco e vedo Battiato che si sbraccia e mi saluta. E io faccio il classico gesto di quello che si gira a vedere se sta salutando quello dietro, però mai e poi mai avrei pensato che
0: salutando
1: me. Finisce il concerto e arriva, vedo Giorgio Mastrocola che si sbraccia e mi fa: "Ah, che c'è Franco che vuole salutarti, vieni in camerino." E io vado in camerino e lui mi fa: ma scusa, ma io ti saluto e tu manco mi caghi."
2: Questo è forte però, cioè, ancora una così con questa poi non l'abbiamo avuta oggi. No, dicevo che è incredibile come in questo progetto Battiato 80 quasi tutti hanno avuto dei contatti così ravvicinati con Franco Battiato che a cercarli non li avresti trovati, da metterli insieme dei musicisti così.
1: Sì, perché c'è sempre questa cosa che lui aveva questo carattere estremamente aperto e curioso, per cui cioè, ti colpiva l'attenzione che dava a un progetto come il nostro che era agli esordi, capito? Che era una roba,
2: certo,
1: anche leggera rispetto a quello che faceva lui.
2: Tra l'altro, a proposito di progetti, Lele, oltre al suo percorso cantautorale, al ritorno della Sintesi di cui abbiamo parlato su queste frequenze, adesso sei in tour con i Blue Vertigo e io, vedendo il concerto all'Alcatraz, ho visto che compariva molte volte Franco Battiato nei visual durante l'assenzio.
1: Sì, perché loro hanno fatto fra l'altro loro hanno fatto il featuring su Sovrappensiero.
2: Certo.
1: E quindi sì, durante l'allestimento si è pensato di mettere Franco Battiato. Poi io ero onestamente talmente concentrato su quello che dovevo fare. Che non ho visto niente.
2: Non l'hai visto. Comunque lei ha avuto un ruolo fantastico in questo, perché Blue Vertigo 4, più te che sei l'unico turnista aggiunto.
1: Sì.
2: Posso anche dire turnista o è meglio dire in un altro modo?
1: No,
2: musicista.
1: No. Musicista, sì. Beh, io loro li conosco da 30 anni, cioè siamo... È veramente una bella cosa perché sembra proprio così il coronamento di un rapporto di amicizia che va avanti da tanto, no? E anche di stima. Io ho sempre detto che Morgan per me è stato un cambio nella mia vita, cioè uno sliding doors, come si dice, non
2: so. Sì, quando arrivi in quei punti cruciali della tua
1: vita. È stato sì, un incontro cruciale, e quindi è così, è un bel chiudere il cerchio, ecco, ritrovarsi sullo stesso palco.
2: Il concerto è stato fantastico, almeno la prima della reunion all'Alcatraz. Senti, ultima domanda, cosa suoni stasera?
1: Stasera suono un brano, ovviamente dell'Ombrello e la macchina da cucire, che si intitola Breve invito a rinviare il suicidio, e che appunto alla faccia di tutti quelli che dicono che i testi di Battiato non si capiscono, cioè questo è semplicissimo, è esattamente quello diretto, che dice, sì. Un breve invito a rinviare il suicidio, una poesia fantastica di Sgalambro, molto corta e molto diretta, cioè io mi ricordo che ero rimasto molto colpito, no? Dalla crudezza di questo, dalla crudezza e dall'immediatezza di questo messaggio.
2: No? Sì, infatti ho letto che questo pezzo per te è importante, infatti ne vuoi parlare stasera.
1: Sì,
2: spenderne due parole. Se
1: sì,
2: non
1: sì, vorrei semplicemente dire quello che ho appena detto, cioè che a dispetto del fatto che molto spesso sento dire che Battiato è difficile, incomprensibile, volutamente incomprensibile, e per me, ripeto, non rappresenta un limite questo, cioè nel senso,
2: anzi, che lo rende affascinante,
1: lo rende ancora più affascinante, esatto, più questa continua evocazione, no, di mondi diversi, come dicevamo prima, cioè lui veramente ti faceva viaggiare dal Medio Oriente all'Africa, no?
2: E a proposito di questo, anche l'altro pezzo che suonerai ha un testo fantastico, Atlantide,
1: no? Sì,
2: parla della creazione proprio del mare, di insomma, anche cenni storici importanti, no?
1: Sì, cioè sì, mitologico, no?
2: Però in ogni caso ci vediamo su quel palco, ringraziamo ancora Lele per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: grazie a voi.
2: E ci vediamo presto a 12 pollici.

0: Pollici edizione 2026 volge al termine. Avete ascoltato la seconda parte dell'intervista a Giulia May. La prima la trovate ovviamente già sulla pagina di A Tempo di Parola, i podcast estivi di Radio Popolare. E poi anche l'intervista che abbiamo fatto a Lele Battista, che anche quella ruota attorno ovviamente ai vinili, anche se molto specifica su Franco Battiato. E infatti lui partecipò, appunto, come avete sentito, alla serata Battiato 80. E chiudiamo proprio la puntata di oggi di 12 Pollici facendovi ascoltare o riascoltare, qualora foste stati in auditorium quella sera di maggio, l'interpretazione di Breve invito a rinviare il suicidio, la canzone di Franco Battiato cantata appunto da Lele Battista. Il podcast lo trovate appunto sulla pagina della Radio Popolare, 12 Pollici su Facebook e su Instagram. Un saluto da Francesco Tragni e da Giuseppe Fiori e appuntamento al quinto episodio di 12 Pollici. Ci saranno con noi Calibro 35. Cambio palco, come avete capito questa sera ce ne saranno diversi perché ci sono tantissimi artisti che aderiscono a questo progetto. In questo caso un applauso, perché sul palco è arrivato Lele Battista, quindi credo che questo fa caso. Tra l'altro, Lele Battista, prima si parlava fuori onda di come, insomma, qualcuno non ami il periodo sgalambro di Battiato perché è un pochino più ostico rispetto alle canzoni precedenti, invece tu non sei propriamente d'accordo, insomma.
1: Sì, no, in molti c'è da dire che non amano Battiato perché lo ritengono un autore un po' criptico. E, allora, al di là del fatto che secondo me, quando, anche se il testo di una canzone non si capisce completamente, non è un problema, anzi a volte è una cosa che ti permette di permette all'ascoltatore di insomma di
0: far lavorare la mente,
1: metterci del suo, ecco, sì. A livello di fantasia. Però ecco, questo brano è il tipico esempio invece di testo chiarissimo, semplicissimo, una breve poesia scritta da Sgalambro che si intitola Breve invito a rinviare il suicidio, ed è esattamente quello che il titolo dice, cioè niente di
0: fa
1: più
0: quello che dice, insomma. Ok, un applauso a Lele Battista.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, alle 15.30 le notizie. Salgono a 16 i morti del raid russo su Kiev nella notte, decine i feriti. L'onda d'urto ha danneggiato anche un ospedale pediatrico. Il raid, effettuato con droni e diversi tipi di missili, è durato diverse ore. Il ministro della difesa rumeno, intanto, ha fatto sapere che un caccia ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione di gas offshore, appunto rumena, nel Mar Nero. Il drone, secondo Bucarest, era carico di esplosivo. Si tratta di guerra ibrida, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
3: La circolazione ferroviaria Genova Ventimiglia è stata sospesa dopo che un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia. Il ponente ligure stamattina è stata la zona più colpita da forti piogge. La perturbazione si sta ora spostando a est tra Liguria e Toscana. Nelle prossime ore sarà la Lombardia a essere al centro di possibili temporali di forte intensità e grandinate. La regione ha diramato un'allerta arancione a partire dal tardo pomeriggio, allerta anche a Firenze, chiusi i parchi, i giardini e i cimiteri.
2: Anche la Finlandia rende noto che rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. È il quarto paese, dopo Germania, Svizzera, Austria, ad annunciare l'intenzione di ricominciare, come previsto dalla normativa europea, a riportare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo che, dopo essere entrati in Europa passando per l'Italia, si sono spostati all'estero. Dal 2022 l'Italia si è rifiutata di accettare il rientro di circa 80.000 persone.
3: L'autorità britannica per le operazioni di commercio marittimo ha riferito che 6 persone armate sono salite a bordo di un'imbarcazione al largo dello Yemen e ne hanno preso il controllo. La nave, che dovrebbe essere una petroliera, è stata dirottata verso la Somalia. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti ha riferito che la portaerei George Washington sta operando nel Mar Arabico nell'ambito di una missione programmata.
2: La Turchia non cadrà nella trappola attesa dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a dirlo la presidenza turca dopo il bombardamento israeliano di una base militare siriana in disuso. Tel Aviv ha giustificato gli attacchi sostenendo che le forze turche si stessero schierando in quell'area della Siria, vicino all'aeroporto di Abu al-Daur. Il ministero degli esteri siriano ha già smentito questa versione.
3: Aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello al culmine di una lite, ma le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. È accaduto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le due donne hanno raccontato di subire violenze fisiche dall'agosto 2025, da quando il 55enne era rientrato in casa dopo aver scontato una pena detentiva proprio per maltrattamenti. La Procura della Repubblica di Monza ha attivato la procedura del codice rosso a tutela delle vittime e disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere di Monza.
2: La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio, ieri 2,107. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023. Alle 15.33 è tutto, le notizie tornano alle 17.30.
1: Popolare Network.

Un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Vi riproponiamo in questo spazio la conversazione. Incontri con personaggi che fanno parte della storia di Radio Popolare. Buon ascolto!

0: Do il benvenuto ad Elisabetta Jankovic.
1: Grazie, Ira, grazie.
0: O DJ Janko, oppure Janko e basta. Insomma, cioè, ti hanno chiamata in mille modi.
1: E in effetti ho un po' di crisi di identità, ma ancora adesso, quando mi dicono come ti chiami, non so bene se presentarmi come Janko, Eli. Quindi...
0: diciamo che siamo praticamente... come dire, una diapositiva e la sua foto,
1: sì, cioè, insomma, gemelle siamo proprio, astrali,
0: siamo proprio sì. Bianco e nero su alcuni argomenti, ma io trovo Elisabetta Jankovic geniale in certi suoi momenti che ricordo, insomma, di vita a Radio Popolare, naturalmente, perché una grande capacità di sintesi, di fotografia degli avvenimenti, di descrizione molto personale che hai tra l'altro espresso anche nella scrittura, perché tu hai scritto tante cose, ma ci arriveremo.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo deciso che partiamo dagli esordi, quindi la prima volta che sei entrata a Radio Popolare.
1: Allora, sono entrata a Radio Popolare che era ancora in Piazza Santo Stefano per presentarmi come ascoltatrice ma anche come collaboratrice. Era la mia ambizione, ero giovane, volevo farla giornalista, e mi ricordo che Danilo mi ha detto: no, ma guarda, stiamo traslocando.
0: Danilo De Biasio, che poi sì, è diventato anche direttore successivamente di Radio Popolare.
1: Esatto, e quindi presentati tra un paio di mesi che ci trasferiamo in via Stradella, per cui io la sede di Piazza Santo Stefano l'ho solo vista, mentre poi via Stradella ho iniziato a collaborare e naturalmente, avendo ambizione di diventare giornalista, facendo con il grande Raffaele Masto e anche Stefano Laffi il notiziario della domenica.
0: Certo.
1: E quindi è stato lì il mio innamoramento del mezzo radiofonico, non solo come ascoltatrice ma anche come collaboratrice.
0: Sì. E quindi avete, insomma, che ricordo hai di Raffaele di allora? Perché erano tutti, come dire, la radio esisteva sì già da un po', ma comunque erano ancora tutti molto avventurosi, sperimentali, erano anni particolari.
1: Assolutamente. Allora, mi ricordo un'apertura, che proprio un'apertura di cuore, di mente, di idee straordinaria. Di Raffaele mi ricordo la passione per la radio, anche lui vive, poi non c'erano i cellulari, per cui lui viveva in radio. Uh-huh. E lui era l'esperto, non l'esperto, come si dice, quello degli esteri,
0: sì,
1: il responsabile,
0: sempre stato.
1: Esatto, per cui la sua grande capacità di capire le situazioni e poi di non mollare se cercava un'inchiesta, una qualsiasi indagine o approfondimento, lui non mollava, mi ha proprio trasmesso dal punto di vista professionale la testardaggine, la costanza. Stefano Laffi, una sensibilità straordinaria, te lo ricordi?
0: Come esatto. No, poi anche rincontrato per altri motivi negli anni.
1: Esatto,
0: sì.
1: Lui era un economista, ma che aveva lasciato la carriera, diciamo, finanziaria per invece seguire quella più umanitaria, possiamo chiamarlo così. Quindi grandi momenti interessanti, e poi però ho vinto, nel frattempo facevo delle supplenze a scuola. C'è stato il concorso per diventare professoressa di storia dell'arte e l'ho vinto. E sono, non so se ti è mai capitato, Ira, che sei contenta ma nello stesso tempo
0: no.
1: Che dici: no, sì, bello, no, nel senso, il lavoro finalmente, lo stipendio anche ad agosto, quelle cose
0: incredibile
1: che,
0: a quei tempi,
1: esatto.
0: Anche perché noi eravamo un po', insomma, il no è anche perché un tempo incredibile, sembra a dirlo oggi, il lavoro fisso per noi era un po' quasi un'onta, cioè una mancanza di libertà.
1: La creatività, poi però appunto dal momento che comunque insegnare è una bellissima professione,
0: certo,
1: trovo, quindi non ho rinunciato, ma a quel punto mi diventava impossibile proseguire con il giornalismo come appunto seriamente si fa a Radio Popolare. Se fai notiziari non puoi venire così il martedì e no, poi il giovedì, devi seguire costantemente tutti i giorni, per cui mi sono spostata sull'intrattenimento, che forse cosa dici?
0: Ma no, a me sembra che fosse sia stato uno spostamento felice.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E quindi dove ti sei spostata?
1: Ma ho iniziato con Nocturnover, che era quella trasmissione ormai anche
0: mitologica.
1: E la cosa che ricordo con un grande sorriso sulle labbra è che, appunto, non essendoci cellulari, o meglio, c'erano quei tre cellulari, la radio era dotata di
0: che non
1: tre
0: ci davano mai comunque a Nocturnover, giustamente
1: a me, perché poi men che meno perché la lone di svampita me la porta dietro da sempre, per cui si tornava fisicamente in radio, oppure si chiamava
0: Dai gettoni, esatto. Io ricordo di aver fatto corrispondenze dalla Scala con i gettoni,
1: certo,
0: con i gettoni, con la gente che si arrabbiava perché capiva che non stavo telefonando ma stavo facendo cronaca.
1: Esatto. E la cosa che ti farà sorridere ancora di più, perché è vero che siamo un po' complementari come lo yin e lo yang, no? Il bianco e il nero, è che tu teatro, voglio dire, ci vai a nozze. Io mi ricordo una volta che mi aveva mandato forse la Cecilia Di Lieto a vedere uno spettacolo teatrale e non avevo capito niente, cioè troppo sperimentale. Sì, però poi quando sono tornata in onda alle 11 di sera, poi si andava in onda alle 11, non ricordo più se alle 12 e mezza,
0: addirittura 11 e mezza fino alle 2.
1: Ah, fino alle 2, no, allora io sono stata graziata, forse perché non abitavo vicino. In ogni caso, mezzanotte e mezza è stato forse l'ultima ora che sono andata in onda, e io ho esordito, lei mi chiedeva di fare una recensione, ho detto sono più una donna da cinema io perché non avevo capito niente.
0: Ma non ti ricordi che spettacolo?
1: Ma forse era l'Antigone, che però tutta rivisitata in chiave contemporanea, per cui io dell'Antigone, che peraltro
0: ma l'elfo oppure dove, no?
1: Allora poteva essere l'elfo, poteva essere l'elfo, insomma, ecco. Invece poi mi hanno dirottato un po' di più sui concerti tipo reg, o mi ricordo Jamiroquai, etno, esatto.
0: Jamiroquai.
1: Sì, anche Jamiroquai è bellissimo. E ecco, lì mi muovevo con più disinvoltura. No, poi anche quando hanno dato il Nobel a Dario Fo, che era al Carcano, Cecilia Di Lieto mi ha chiamato e mi ha detto vai, allora sono andata e l'ho braccato, e poi ovviamente ho passato, lì c'era già, o forse non mi ricordo in che anno ha vinto Dario Fo il Nobel, comunque c'era un cellulare in mezzo, perché gli ho passato il cellulare da Cecilia che ha poi
0: fatto la conversazione, certo. Sì. Beh, Dario era di casa, Radio Popolare, a noi non diceva mai di no, insomma, per cui
1: però era proprio la serata
0: che
1: avevano
0: prima o dopo l'assegnazione, prima che partisse forse.
1: Quindi sì, era stata annunciata, per cui lui l'aveva saputo anche lui, però
0: e aveva incontrato il pubblico al Carcano. Ma insomma, che ricordi. Siamo arrivati al primo brano. Cosa hai scelto?
1: Allora, io avrei scelto Aisha di Khaled, perché prima di tutto è stato ospite a Radio Popolare e ho una foto con Khaled dei
0: Capperi
1: tempi. E poi perché, quegli anni, gli anni 90, la musica etnica anche, l'ho identificato molto con Radio Popolare.
0: L'extra feste, insomma,
1: esatto,
0: dove abbiamo lanciato proprio noi in Italia tanti musicisti, appunto, che arrivavano da tutto il mondo. Va bene, allora ascoltiamo Aisha Khaled con Elisabetta Jankovic, protagonista della nostra conversazione di oggi.

0: Siamo tornati in conversazione con lei, una parte della storia di Radio Popolare, importante perché poi una volta Radio Popolarini, che suona malissimo, sembra una cosa...
1: Focolarini.
0: Esatto, brava, non dirlo, mi è venuto in mente mentre lo pronunciavo, quindi non lo dirò mai più, ma così è stata un'innovazione. Una volta così, una volta Radio Popolare, per sempre Radio Popolare. Insomma, in qualche modo ci si ritorna sempre, ci si risente. Anche quando ci sono state, come dire, delle discussioni accese o anche delle separazioni, ci si ritorna. Tu
1: è
0: ci
1: un
0: sei
1: amore,
0: sempre comunque
1: sì.
0: Tornata con grande affetto da parte degli altri e tuo, insomma.
1: Sì, assolutamente.
0: Io ti ricordo sempre
1: sì.
0: A tuo agio.
1: Sì, sì, no, assolutamente. Beh, allora, la Radio Popolare è un mio pezzo di vita, assolutamente. Poi... per questioni lavorative sempre mi sono tra virgolette allontanata dalla collaborazione, però non è stato mai una cosa perché ho cambiato opinione o perché mi sono innamorata di altri mezzi di comunicazione. Anzi, a me la radio piaceva ancora di più quando non c'era l'immagine.
0: Sì.
1: Io ricordo a un extra festa, anzi a un extra festival, un'edizione che presentavo Claudio Agostoni, perché poi inizia la collaborazione con Claudio Agostoni. Claudio Agostoni mi propone di presentare l'Extra Festival e un ascoltatore, quando mi ha visto poi fuori dal palco, così mi ha detto: ma io ti immaginavo tutta diversa, riccia, nera.
0: Sempre così.
1: Ed è bellissimo, secondo me, la potenzialità che ha solo la voce invece dell'immagine. Però, insomma, sono un po' troppo nostalgica. È poco progressista in questo...
0: Ma non lo so, sai, perché con il podcast si dimostra che l'audio resta uno strumento potentissimo, no? Cioè, se pensi a come i giovani ascoltano podcast di qualunque tipo, muovendosi, spostandosi, facendo altre cose, perché l'audio ha questo vantaggio, no?
1: Assolutamente, quindi... però... puoi sempre guardare, e succede anche a me, lo confesso, che vai poi su internet a vedere
0: scopri,
1: che faccia ha,
0: certo.
1: E invece una volta la faccia non sapevi che faccia aveva dall'altra parte del microfono.
0: Potevi pensare a quello che volevi, infatti ci sono stati tanti svelamenti, felici e meno felici, ma volevo chiederti un'altra cosa, perché so che c'è un altro punto di scaletta che ci eravamo un pochino ripromesse, che vuoi approfondire.
1: Il punto ha a che fare con l'amore?
0: Ecco. Cioè, allora, io so che sei una persona sempre innamorata.
1: Ma è
0: l'hai
1: facile,
0: dichiarato
1: sì.
0: Tu al
1: sì,
0: suo
1: sì,
0: tempo,
1: sì.
0: Eccetera.
1: Sì.
0: Magari non sempre, no, di un amore, cioè gli amori sono di tanti tipi, può essere un affetto oppure invece un amore romantico, diciamo così. Tu sei molto romantica, io me lo ricordo, insomma lo sei sempre stata.
1: Sì.
0: Tacerò su alcune cose che so essere accadute con personaggi transitati dalla radio, sempre con questo... con questa romanticheria intorno, sempre con stile, insomma, cioè senza. Però ce n'è uno più importante degli altri che c'entra, no? Con i concerti di Radio Popolare, con
1: ma
0: le feste,
1: certo,
0: di Radio.
1: Allora c'è. Dunque, tra le varie iniziative, perché poi ci sono stati gli abbonaggi. No, in quelli in cui partecipavo anch'io,
0: certo,
1: intendevo.
0: Certo. No, ma per dirti che non si può far senza.
1: Quindi, tra tutte le varie iniziative c'è stata anche, geniale, secondo me quello si usa proprio questo termine appositamente, l'Extra Festival, che era la parodia del Festival di Sanremo, con una manifestazione organizzata in un locale di Milano in cui partecipavano gli stranieri, i cittadini
0: non comunitari,
1: esatto, cantando dei grandi successi italiani. E in quella prima edizione, pensa che la presentavo con la Sandra Sain, che sì, è un'altra voce.
0: E poi entrambe abbiamo rincontrato alla Radio Svizzera,
1: esatto,
0: Italiana, dove fa la produttrice.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Quindi io presentavo e ha vinto quell'edizione, mi ricordo, un gruppo il cui leader era un operaio mozambicano, cantando la canzone Sono un italiano nero di Toto Cutugno. Straordinaria. E poi c'era tutta una selezione prima di arrivare alla competizione, per cui quelli che salivano sul palco non erano proprio
0: gli ultimi arrivati.
1: No, infatti, allo sbaraglio. E lì ho incontrato Il grande amore della mia vita, lo sposo africano, non diciamo il nome, c'è anche un libro.
0: Sì. Nel libro il nome c'è comunque.
1: No, ho cambiato tutti i nomi. Sì, è vero, anche... Poi mi è successa una cosa strana.
0: Diciamo il nome del personaggio.
1: Il personaggio si chiama Yakuba, ecco. E lei si chiama Nina, e siccome sì, prendo spunto dalla mia esperienza, però sai cosa mi succede, Ira, che mi fa abbastanza ridere, forse farà ridere anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici, è che io non ricordo più cosa ho inventato e cosa è vero. Cioè mi dicono, ma è successo davvero? Allora certe cose naturalmente sì, ma tante altre dico, madonna mia, ma non mi ricordo se è vero se leggendo e inventando insomma il personaggio, che poi sì, prende ispirazione da me, ma è proprio, non sono proprio io. E quindi sì, ho conosciuto lui perché lavorava in questo locale, e poi lui ha vinto anche cucinando un concorso, uno di quelle iniziative sempre che Agostoni aveva sul piatto migliore, etnico, eccetera.
0: Cosa ha cucinato, te lo ricordi?
1: Certo, il cebugep, che è il riso con, se mi ricordo bene, con pesce, è pieno di salsa, di verdure, spezie, buonissimo. Quindi quella è
0: stata... Non abbiamo detto di che nazionalità era questo tuo...
1: Con, se mi ricordo bene, con pesce, è pieno di salsa, di verdure, spezie, buonissimo. Quindi quella è
0: non
1: stata...
0: Non abbiamo detto di che nazionalità era questo tuo grande amore.
1: Senegalese. Ok. E che una

0: la sua esperienza è molto più accogliente e dà più opportunità, perlomeno Londra, e quindi tra qualche giorno parto
1: e vai là.
0: Sì, però poi ritorno.
1: Questo perché succedeva, insomma, un bel po' di anni fa, no?
0: E ancora nel secolo scorso, ahimè.
1: Bene, per cui Galeotto fu l'Extra Festival.
0: Sì, tra le varie iniziative.
1: Ecco.
0: E poi questa, diciamo, questa amore, questa conoscenza ravvicinata con una cultura diversa, ha portato anche con Claudio Agostoni, l'idea era sua, a fare questa trasmissione, una delle prime, devo dire, perlomeno nell'ambiente italiano, che aveva come protagonisti proprio gli stranieri, e si chiamava Tubab, ma non era una trasmissione di denuncia oppure poveri così, ma proprio di cultura, per cui avevamo questi ospiti delle varie comunità che ci parlavano di culture altre. E quella è stata una bella
1: importante
0: stagione.
1: Sì, infatti, quindi hai avuto modo anche, no, di ampliare molto lo
0: assolutamente
1: sguardo
0: e di incuriosirmi sempre di più, cioè di coltivare, appunto, di alimentare questa voglia di viaggiare. Sì.
1: Dunque, questa cosa importante che ti succede determina ovviamente tutta una serie di accadimenti nella tua vita. Intanto tu continui con l'insegnamento.
0: Sì.
1: Cosa succede con Radio Popolare dopo Tubab?
0: No, Tubab è stato, diciamo, l'ultimo. Tra allora, l'informazione notturnover serale, c'è stato queste varie iniziative, poi c'è stato grandioso da Ten Ten Charts con Vito War.
1: Cioè, prima della Ten Ten Charts con Vito War, altro passaggio ormai mitologico, mi viene da dire, proprio nella inaugurazione della nostra mostra ero con Vito War in una conduzione improbabile, ma che è venuta in realtà molto bene, per cui ci siamo molto divertiti. Quindi mi fa molto piacere che tu lo nomini e racconti quell'esperienza, però ci vuole un altro brano.
0: Allora, scegliamone insieme, direi reggae a questo punto, Vito War, facciamo un classicone. Quale potrebbe essere?
1: Dimmi l'artista che ti viene in mente, che ti piace, reggae.
0: Bob Marley soprattutto, scegli tu uno di Bob Marley.
1: Bene, allora ti dedico questo Bob Marley e subito dopo parliamo di quella esperienza, di quella particolare chart.

0: Siamo sempre in conversazione con Elisabetta Jankovic, protagonista della puntata di quest'oggi. Allora, abbiamo raccontato parecchio del secolo scorso. Ricordiamo che abbiamo esattamente la stessa età e quindi glissiamo insomma su date precise, ma esperienze tante. Elisabetta ci raccontava dell'insegnamento, della, come dire, dei primi contatti con Radio Popolare, di una storia di collaborazione durata tanto tempo che l'ha vista affiancarsi a tanti protagonisti storici di Radio Popolare, a cominciare da Claudio Agostoni, ma anche tanti altri. La vita privata viene influenzata sempre dalle cose che accadevano a Radio Popolare, come è successo a tanti che hanno lavorato e che lavorano qui, e hai nominato un'esperienza con Vito War, la Tent and Chart. Come è nata quest'idea, cos'era?
1: Allora, l'idea è del solito Claudio Agostoni, che ha detto: chi posso mettere che non se ne intende di musica, che sbaglia tutti i nomi e le pronunce, che appunto ha una cultura musicale bassissima, però di pancia, per cui si entusiasma facilmente, e chi posso mettere vicino a Vito War, che invece è un professionista,
0: certo, con un'enciclopedia vivente.
1: Esatto, un'enciclopedia vivente, e che nello stesso tempo, vabbè, abbiamo delle cose in comune, anch'io e Vito, cioè il reggae appunto. E allora mi propone di fare questa classifica che veniva compilata, stilata da Claudio, penso in solitudine, non so se si consultava con qualcun altro della redazione musicale, però ci faceva pervenire i brani. Io non li dovevo ascoltare prima perché doveva essere tutto spontanea. E infatti so che alcuni ascoltatori comunque scrivevano, perché che li irritavo, ma li capisco, non è che ce l'ho su con loro, mentre Vito appunto faceva il serio, io facevo le domande stupide ma non preparate, e quindi chi non apprezzava e chi invece trovava molto divertente. Io mi divertivo moltissimo, questo
0: io me le ricordo, erano veramente da ascoltare, cioè, perché al di là della musica c'eravate proprio voi con le vostre reazioni. Lui che è sempre gentile, Vito,
1: molto,
0: ma anche quando uno dice
1: delle
0: qualcosa di
1: castronerie,
0: più che altro di completamente out of the blue, insomma, cioè che magari non si aspetta, lui trova sempre il modo,
1: sì,
0: di essere gentile. Quindi era veramente una bella coppia. E quanto è andata avanti la Tent and Chart?
1: Ma almeno 4-5, penso, sì, è stata abbastanza. Poi non so neanche io perché come tutte le cose, giustamente Claudio diceva, cambiano, cioè è giusto evolvere, ci sono trasmissioni storiche, ok, con delle radici più solide, quella era proprio puro intrattenimento. Ma un'altra trasmissione di cui ho una nostalgia incredibile, che però a questi tempi non ha più senso con i social e con gli altri mezzi, era Passatel.
0: Guarda, sai quanto lo rimpiango e credo lo rimpiangano anche tante ascoltatrici e ascoltatori.
1: Con Cristiano Valli.
0: Fantastica di Cristiano, credo, era proprio sua. L'idea di mettere in relazione, di fare quello che adesso si fa online, ma in modo francamente molto più freddo.
1: Sì, non mi piace.
0: Senza commenti, senza conduzione, senza. Anche poi lui era molto tranchant con tutta una serie di cose, aveva imposto una serie di regole su cosa si poteva e non si poteva fare. Insomma.
1: No,
0: tu lo facevi?
1: Io lo facevo, se mi ricordo bene, sempre il giovedì, perché poi insegnando a scuola dall'una alle due, per cui non fatto l'orario all'inizio dell'anno ti rimane sul groppone fino a giugno, per cui mi sembra di ricordare il giovedì ed ero quasi sempre in conduzione con lui, però variava. Qualche volta sono andata, qualche stagione l'ho fatta anche con Facchini, anche lui.
0: Vero, che
1: pirotecnico.
0: Infatti è cominciato proprio lì.
1: Esatto. Ed era una trasmissione.
0: E sei diventata sorda con Facchini, che è successo a tanti.
1: Abbassavo il volume.
0: Salutiamo Davide.
1: No, certo, l'ho visto alla festa naturalmente sabato scorso, e anche quella è una trasmissione secondo me molto, molto interessante, molto, molto che è nello spirito di Radio Popolare, no? Ti regalo, ti passa a prenderlo, cioè lo scambio, la cosa che non c'è un prezzo, non c'è c'è un valore che va al di là dei soldi. Era proprio bella come idea, secondo me.
0: Davvero, ma tra l'altro poi era una cosa che creava comunità, insomma le persone raccontavano le loro storie, molti hanno trovato anche lavoro o un aiuto per, cioè non si scambiavano soltanto oggetti, beni, ma anche servizi.
1: Sì, no? Sì, sì. Sì, e poi c'era appunto questa cosa della gratuità che, che adesso sembra veramente difficile, no?
0: Impensabile,
1: sì, difficile da concepire.
0: È un segno dei tempi, tra l'altro, appunto, l'idea di un baratto, appunto, che non fosse connotato dal denaro, fa tutta la differenza del mondo, insomma, no? Cioè, per cui era... Beh, chissà, insomma, che con i corsi e i ricorsi della storia non si possa, almeno in parte, rispolverare quell'idea, sia una cosa che io ho sempre pensato.
1: Ma poi era anche divertente ascoltare, anche se non dovevi prendere niente, cioè, era molto... Io l'ascoltavo anche quando non ero in onda.
0: Esatto. Certo, sì, no, ma era una trasmissione divertentissima. Come sempre, insomma, quando ci sono idee di Radio Popolare con una conduzione, come tu dicevi, di infotainment oppure di servizio, ma anche di intrattenimento, il risultato è sempre qualcosa di inaspettato, comunque di originale.
1: Sì.
0: Ecco, e poi in realtà tu la radio non l'abbandoni perché poi a un certo punto vai anche all'estero a farla.
1: E lì, infatti, ti dicevo, ho lasciato la collaborazione con Radio Popolare, ma non per screzi, perché per il vil denaro.
0: No, perché sei andata a lavorare alla Radio Svizzera Italiana.
1: Esatto.
0: Dove, insomma, sei stata un bel po' di tempo.
1: Allora, ho preso l'aspettativa da scuola finché ho potuto prenderla, perché anche, ed è stata la radio che mi ha fatto conoscere la Radio Svizzera Italiana. Pensa un po', perché ero andata sempre per Tubab a un cabaret degli stranieri che era in Viale Padova dove c'è lo Zelig, però facevano la serata in cui si esibivano gli stranieri e lì ho conosciuto una redattrice della Radio Svizzera e quindi vabbè mi ha insomma parlando mi ha proposto
0: di lei, collaborare.
1: Esatto, e lei prendeva a sua volta un'aspettativa, insomma, i casi della vita ed è stata una bella occasione anche quella, è stata una bellissima esperienza, naturalmente totalmente diversa da quello che può essere Radio Popolare, però per altri versi mi ha completato, ecco. Poi è finita anche quella perché alla fine sono tornata a scuola.
0: Eh sì, la scuola in qualche modo ti ricattura, no? Sì. È un po' la leitmotiv della tua vita, però l'insegnamento ti ha portato anche in un altro paese che adesso è agli onori,
1: purtroppo,
0: della cronaca in modo, insomma, per noi difficile da leggere.
1: Molto, figurati per me.
0: Tu sei andata per un biennio?
1: Per due anni a Mosca e sono partita che la guerra non era ancora, non era neanche nell'aria proprio, non si immaginava, era il 2021 mi sembra, perché avevo visto su Facebook che cercavano un insegnante di arte, la scuola italiana, per cui io sono andata a lavorare per una scuola paritaria italiana a Mosca, sempre assetata di esperienze. E ho mandato la candidatura e mi hanno risposto, mi hanno fatto la selezione a luglio e dopo un mese ero a Mosca.
0: Che brava.
1: Ed è stata un'esperienza bellissima.
0: Quindi tu insegnavi a studenti russi o a studenti italiani?
1: Tutti e due.
0: Ah, perché c'erano anche studenti russi.
1: Molto. Allora, fino a, siccome poi mi sono fermata a due anni, adesso è questo il secondo anno che non frequento la scuola italiana di Mosca, anche se l'anno scorso a Natale, facendo il giro d'Europa,
0: certo,
1: sono tornata a trovare gli amici a Mosca. Fino a due anni fa era molto amata l'Italia, per cui dicevi italiano ed eri praticamente applaudito, esatto. E io insegnavo, c'erano ovviamente figli dei diplomatici piuttosto che imprenditori che lavoravano in Russia, ma anche figli di russi che amavano l'Italia. Poi comunque
0: volevano imparare.
1: E volevano imparare l'italiano e poi, siccome era una scuola paritaria, il diploma di maturità ti dà accesso anche adesso, immagino che non sia cambiato, all'iscrizione alle università italiane e e perciò anche europee, credo che non sia cambiato in questo senso. E sì, mi è piaciuto, mi sono innamorata proprio della cultura russa di tantissimo. È una città molto molto vivace, anche San Pietroburgo molto...
0: Io conosco meglio San Pietroburgo, in effetti la cultura in Russia è... ci sono state tante discussioni su questo argomento, non possiamo non considerarla una delle più grandi d'Europa, insomma.
1: Sì.
0: Il momento però è davvero molto difficile, quindi credo che sul finire della tua esperienza sia diventato anche complicato.
1: Ma guarda, la complicazione e la delusione, insomma il rammarico, è questo filo che si è rotto, almeno io l'ho vissuto così, ma tanti anche l'hanno vissuto così, e quindi anche per viaggiare nel tuo piccolo, non parliamo della politica naturalmente, però nella vita di tutti i giorni, anche spostarsi, venire in Europa è un problema, insomma è complicato, e c'è uno, non si può, si può usare ad esempio i social solo andando col VPN, cioè ci sono tante restrizioni,
0: non si può parlare della guerra in un certo modo, non si può fare moltissime cose,
1: no,
0: in effetti
1: non si può assolutamente dimostrare avversità, per cui
0: no, anche perché poi abbiamo parlato nella prima fase della guerra dei molti dimostranti russi che ancora avevano la possibilità di raccontare le cose ai nostri microfoni, dopodiché
1: basta,
0: ovviamente
1: esatto,
0: chiuso qualunque canale, quella non è una democrazia,
1: no,
0: ricordiamolo, e non lo è neanche lontanamente, quindi ci sono tanti russi che pensano cose diverse da quelle che pensa il loro governo,
1: certo,
0: e che non possono più dirle a nessuno sostanzialmente, perché davvero le conseguenze sono drammatiche, indipendentemente da quello che uno possa pensare di tutta la situazione geopolitica internazionale, questa è una realtà.
1: Assolutamente.
0: No? Per cui, però, come tu dici, un'esperienza come tutte le tue esperienze che ti ha sempre portato oltre i confini dell'Italia, no?
1: Sì. Devo dire che credo di non aver nessun merito, però è vero che mi entusiasmo con grande facilità e quindi forse riesco, senza volerlo, a vedere anche lato positivo,
0: nelle
1: curioso,
0: situazioni difficili.
1: E quindi è stata un'esperienza interessante. Poi l'ultimo sono andata in Cile a fare...
0: Però prima il brano.
1: Ah, ok. Quale brano mettiamo? Beh, mettiamo allora qualcosa. Mettiamo qualcosa che è sempre dell'est, che non è politicamente compromesso, diciamo. Possiamo mettere Goran Bregovic.
2: Permettete-moi di vous chanter une chanson che è chanson de résistance de celle de Deuxième Guerre Mondiale.

0: Ultima parte della nostra conversazione con Elisabetta Jankovic, quest'oggi nell'ambito delle conversazioni dedicate a chi ha fatto Radio Popolare anche negli anni passati, anche se non troppo passati, perché noi ci teniamo con Elisabetta a tenerci su.
1: Poi siamo sempre giovanissime, io e te, siamo nate nello stesso giorno.
0: Esatto. Sempre ragazze, ci mancherebbe, soprattutto nello spirito e soprattutto curiose, perché è quello che fa un po' la differenza. Stavi dicendo, ecco, l'ultima esperienza, Cuba.
1: No, Cile.
0: Cile. Era con la C.
1: Esatto. Però,
0: vedi, gli anni passano
1: e poi quattro
0: per
1: lettere. Cile, Cuba, ci stava.
0: Grazie, sei sempre carina. Va bene, Cile cosa?
1: Allora, Cile perché...
0: Però, Dio santo, col governo che hanno detto, cioè tu hai...
1: Prima, aspetta, certo. prima dell'ultima...
0: Dici dove vai la prossima volta.
1: Che porto spicca.
0: No, però insomma che magari... Allora, no.
1: No, sì, Cile perché è sempre un'esperienza con la scuola, per fare qui c'è sempre un'esperienza con la scuola, attraverso la scuola, diciamo, gli esami di maturità. Uh-huh. Si parla del calendario australe, quindi a novembre,
0: e le elezioni
1: caldo. Esatto. Si sarebbero svolte una settimana dopo della mia partenza. E la cosa che mi fa ridere, forse farà ridere anche voi, è che a Santiago c'era una manifestazione pro Yara e un manifestante si è fermato: ah, italiani, fa: oddio, la Meloni. Ho detto: sì, guarda.
0: E quindi hai avuto questa esperienza in Cile con gli esami di maturità, com'è stata?
1: Ma è stata molto bella. Anche lì, in questa scuola che è sempre paritaria, riconosciuta dall'Italia, però appunto privata fondamentalmente, ho trovato studenti tutti cileni, quindi non figli di diplomatici, anche perché io in realtà ero nella scuola Valparaíso, bellissima, sul mare, sull'oceano. E quindi no, poi è straordinario perché sanno l'italiano molto bene, cioè i temi scritti sono proprio scritti bene. Qualche errore naturalmente di grammatica, ma quelli, sai, le doppie, gli accenti,
0: le doppie per chi parte dallo spagnolo, effettivamente
1: è difficile, no? Infatti, oppure qualche preposizione non azzeccata, però dei temi argomentativi di tutto rispetto.
0: Bene. La domanda la si fa a tutti gli ospiti, i nostri sono molto importanti, quelli delle conversazioni quest'anno. I progetti per il futuro.
1: Allora, progetti per il futuro vorrei... uno potrebbe essere tornare a collaborare con Radio Popolare. Toh, la butto lì.
0: Certo.
1: Uno, mi è venuta così. No, quello a cui sto pensando un po' più di tempo è trovare il tempo per scrivere, che è una cosa che mi piace molto.
0: Perché non abbiamo detto che appunto hai scritto un libro, più di uno.
1: Allora, ho scritto un po' di libri per bambini,
0: ecco,
1: albi illustrati,
0: ricordo, sì.
1: Esatto, che quella è stata la mia primo amore. Poi ho scritto fondamentalmente due romanzi e un racconto breve.
0: Ne ricordiamo i titoli, così.
1: Allora, quello più forse interessante è Lo sposo africano.
0: Sì.
1: Poi uno è una storia romagnola, ma è su un hotel di Misano Adriatico, l'Hotel Savoia. E poi un racconto molto breve che ti devo far avere, Ira, che si intitola La scelta di Isha, un matrimonio combinato, che
0: sì?
1: È la storia vera di una mia ex studentessa. Vedi che la scuola poi ti dà tanto. Però è quello, mi piacerebbe scrivere della mia esperienza con i figli dello sposo africano.
0: Vedi?
1: Che hanno vissuto con me.
0: Eh sì, quanti,
1: un po' di anni fa.
0: Quanti erano?
1: No, allora erano quattro, però poi hanno vissuto con me in due.
0: Sì.
1: Senza lingua ponte,
0: mm-hmm,
1: all'inizio.
0: Uh-huh.
1: Quindi una bella sfida. E quindi mi piacerebbe raccontare questa esperienza di maternità, non
0: di
1: insomma,
0: matrignità benevola.
1: Esatto, di matrignità. Bella questa espressione, l'hai inventata tu?
0: Adesso.
1: Bravissima.
0: Sì, no, però... no. Spezziamo una lancia per le matrigne.
1: Esatto, esatto. A questo proposito, quest'estate proprio con una delle mie figliocce, diciamo,
0: sì,
1: che gli ho detto: ma come sei bella? E lei mi fa: vabbè, ma tu eri bella, adesso tocca a me.
0: Quanta verità.
1: Adorabile.
0: Quanta verità. Cara gemella, è stato un piacere, sono molto contenta di avere chiacchierato un po'. Non ci abbiamo mai il tempo di farlo. Sai quelle frasi fatte che si dicono?
1: Che però sono vere.
0: Ma sì, ma perché abbiamo fatto anche delle cose più interessanti. Però questa è stata una bella conversazione, grazie. E allora ascoltiamo questo ultimo brano scelto da Elisabetta Jankovic. Arrivederci, ciao.
1: Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Allora, diciamo che sono le 4:30, anche se scattano tra 5 secondi le 16:30 esatte. Lo sono esattamente in questo momento. Com'è la situazione là fuori? Vi è già piovuto vicino a casa? È già arrivato il temporalone? Oppure siete immersi nel grigio? Oppure state da qualche altra parte nel mondo a godervela con un margarita in una mano, gli occhiali da sole stesi sotto una palma? Fateci sapere. Questa intanto è Palmira.
3: Palmira, l'estate in onda.
2: Che poi, qualsiasi sia la vostra condizione attuale, Palmira è qui, no? Fino alla fine del palinsesto estivo. Poi ci lamentavamo tanto del caldo. Infatti mi avete sentito lamentarmi? No, proprio no. Solo un po' di accortezza, perché pare che mo quando piove brutto.

30 il sottoscritto Matteo Villacci vi ha impastato i soliti ingredienti. Partiremo anche oggi con la cartolina del redattore. Anche oggi estero, E poi c'è la valigia di Palmira. Oggi parliamo di libri. E poi qualche estate fa, non ve lo spoilerò, anche oggi si giocherà. Abbiamo un campione, il campione Niccolò, che ormai è un po' anche lui, inizia a avere, come dire, un palmarès abbastanza ricco, che vi attende alle 6 meno 10 nell'Enigma di Palmira. E poi l'almanacco del giorno dopo. E poi l'aperitivo. Anche se piove l'aperitivo? Ah, non so, io lo prendo l'aperitivo stasera. Voi ditemi voi, fate voi. Io saluto Claudio, che ci scrive da Nerviano. E ci scrive a Nerviano: goccioloni per 10 minuti. E poi l'ascoltatore che ci scrive da Sesto, dove la situazione è cambiata molto velocemente, perché scrive: a Sesto San Giovanni momò due gocce, no, quattro, merda, 10.000. E poi il messaggio finisce con punto esclamativo. Quindi un saluto a Sesto e alle sue 10.000 gocce. Un saluto all'altro Claudio, che saluta. E poi no, Diego, non è vero. Dice che gli orologi della radio sono indietro di 29 secondi. E di controllare e fidarmi del mio telefono, del mio orologio da polso. In realtà mi sembrano sincronizzati. Adesso farò un check. No, hai ragione. No, non hai ragione. Mi sembrano sincronizzati, ma questo chi se ne frega. Sarebbe anche ora di partire. Vi ho detto i contatti, quindi 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta a popolarenetwork.it per le mail. 0233001001 per chiamarci. Sarà tempo, non è che dovete far tutto adesso. Vedi Alex, dice: senza offesa, ma oggi ti attribuisco il titolo di uomo della pioggia. Hai iniziato la conduzione nel momento in cui è iniziata la pioggia, appunto. Saluti da Alex. Ma figurati, non mi offendo per niente, anzi. L'abbiamo attesa così tanto, siamo pieni di secco tutto intorno. Partiamo con un po' di musica, anche a sto giro partirei con qualcosa di un po' vagamente danzereccio. Quindi Music Sounds Better With You. E poi tutte le cose che avremo da fare. Ma c'è tempo, c'è tempo.

0: E così tipo all'infinito. Avete ballicchiato? La danza della pioggia. Un saluto a Ugo che ci scrive: bisogna coprire la mucca, disse il contadino. Comincia a piovere. Avete coperta la vostra mucca? Poverina. E un saluto a Robby che ci scrive: ciao villaci, ben trovato. Io aspetto la pioggia da ora in quel di Nolo, ma c'è solo una grande umidità. Ed essendo una ragazza furba, mi sono messa a stirare. Risultato: pressione bassa, ma avrò una pelle bellissima con tutto sto vapore. C'è sempre un lato positivo, Robby. La musica con voi suona molto meglio. Ma adesso anche basta. Basta, basta, basta, basta. È il momento della prima rubrica di oggi, che come ogni giorno è la cartolina del redattore.
1: La cartolina del redattore.
0: E oggi andiamo nel Regno Unito, dove troviamo Dario Grande. Ciao Dario. Aspetta, aspetta, eccoci, eccoci, scusami, scusami Dario, ho alzato lo slide sbagliato. Rifacciamo. Ciao Dario!
2: Wow, ma pure la sigla di apertura abbiamo. Ciao Matte, ciao, ciao a tutti.
0: Mica si fa le cose così.
2: Che figata.
0: Ciao Dario, allora, raccontaci bene innanzitutto dove sei.
2: Allora, in questo momento sono nel centro di Liverpool. E fammelo dire subito in apertura, sì, perché mi diverto molto. Ci sono 17 gradi. È vero che vedo che a Milano oggi non fa così caldo, no, come nei giorni scorsi, però è una delle cose più belle da ostentare quando si è in queste, diciamo, a queste latitudini, insomma.
0: E fai bene.
2: Si sa che a Milano si scoppia dal caldo.
0: E fai bene. Qua siamo in attesa che Milano si trasformi in Liverpool. Pare che oggi debba piovere parecchio. Da quelle parti com'è invece al netto della temperatura?
2: Allora, ha piovuto anche qui oggi, dovrebbe andare migliorando meteorologicamente parlando, però a parte questo, sai, anche qui la pioggia è molto diversa, cioè magari fa una spruzzatina ma molto leggera, 5 minuti è finito tutto, torna il sole, quindi
0: certo.
2: Non ho mai dovuto usarlo.
0: Molto bene.
2: E non si usa da queste parti.
0: Esatto, ci si abitua, ci si passa in mezzo e non si copre la mucca, come diceva invece il nostro ascoltatore poco fa. Raccontaci un po' la tua Liverpool. È un bel po' che sei lì. In genere noi chiediamo attrazioni principali, però cavolo, sei a Liverpool. E prima di arrivare alla seconda domanda, che è il cibo, ti chiedo invece, essendo un po' che sei lì, cos'è che ti ha colpito della città e cos'è che ti sentiresti di consigliare assolutamente a chi magari sta pensando di andare a farci un weekend?
2: Ah, certo, io diciamo innanzitutto sono venuto qui semplicemente così per farmi un'esperienza in terra, imparare un po' meglio l'inglese, cosa che non guasta mai. Iniziamo col dire che forse ho beccato uno dei posti dove l'accento, la pronuncia è più difficile di tutti. Però al di là di questo, poi magari approfondiamo anche quell'aspetto. Allora, primo impatto, città molto, direi, compatta e anche soprattutto portuale. Questa cosa, diciamo, la rende molto interessante, sfaccettata a livello culturale, anche molto, molto ricca. A livello proprio musicale, chiaramente è un posto devastante, nel senso che la storia, la cultura musicale si respira ovunque camminando per la città. Ovviamente Beatles un po' onnipresenti. Allora, devo dire che qui ci sono vari musei dei Beatles, due in particolare. Quello più famoso è quello proprio in pieno centro, nella famosa Matthew Street, che è una via, letteralmente queste latte di pub dove si suona praticamente e si beve dalla mattina alla sera. Lì c'è il famoso, diciamo, il più importante, il museo dei Beatles principale. Devo dire che non ci sono andato, almeno ancora fino adesso. Non sono un fanatico dei Beatles, ma non ci sono andato non tanto per questo quanto perché è uno dei pochi musei che ha pagamento e costa tipo un botto.
0: Immagino.
2: Quindi me lo tengo lì, vedrò alla fine se
0: avanzano i soldi.
2: Andarci e se avanzano i soldi
0: esatto.
2: O meno. Però detto questo, non è quello il problema, nel senso che, appunto, come dicevo, ci sono Beatles ovunque, ci sono murales, ci sono le statue dei Beatles, loro quattro, che guardano il Mersey, il fiume, sì, che attraversa poi la città che sfocia subito nel mare, e questo nella zona del Docks, che è la zona anche molto interessante, diciamo, proprio dei porti, adesso tutta anche così riqualificata, quindi è diventata una zona così di relax, con bar, locali, insomma un sacco di passeggio molto piacevole, la ruota panoramica eccetera, e lì trovate proprio la statua con i quattro Beatles. Sì. Poi, sempre parlando di loro, l'altro giorno mi sono avventurato abbastanza casualmente verso la casa, quella che era la vecchia casa la casa d'infanzia di Ringo Starr. Sì. E soprattutto lì è interessante più che altro attraversare questi quartieri un po' suburbani, un po' residenziali, vedi un po' le vere casette di sobborghi inglesi, e boh, è una cosa che a me sempre gasa tantissimo, vedi tutti questi queste casette a schiera, mattonato rosso, e insomma grande. Sì. Boh, il vero insomma la vera aria inglese britannica da queste casette. E al di là dei Beatles, sì, vabbè, esatto, vabbè, la città a livello musicale offre, come dicevo, un sacco, cioè nel senso che ovunque andiate ci sono pub, si suona veramente dal lunedì alla domenica, c'è sempre qualcosa, quindi questa è una delle cose principali che si nota arrivando.
0: Cioè, è un po' tutto, insomma, la musica di fatto dal vivo è molto facile, cioè si va al pub, non è che devi andare al club o al locale, è una roba molto più,
2: esatto,
0: presente.
2: Molto molto più presente, sì. Loro investono un sacco su questo, cioè proprio per alimentare la scena musicale.
0: A proposito di questo, immagino tu sia stato in un po' di queste serate in qualche pub a sentir suonare, è una prerogativa giovane o si trovano realtà anche generazionalmente diverse che suonano, diciamo?
2: Dipende in realtà, si trovano sia a livello di proposte musicali sia a livello di pubblico, cioè chi è lì a bere, ad ascoltare musica. La situazione è abbastanza mista, cioè sia giovani sia meno giovani, sia che ascoltano che appunto sul palco a fare musica.
0: Certo.
2: Devo dire, principalmente nei pub è più facile imbattersi comunque in band che suonano cover, quindi di pezzi insomma classici, insomma della cultura pop e non pop rock, però ecco, se si sta attenti si possono anche trovare serate invece dove salgono artisti sul palco a suonare brani originali, brani inediti, quindi quelle sono anche serate interessanti. Poi sono stato sfigatissimo perché non ho beccato, per esempio qui c'è il Rough Trade Store. Rough Trade è una delle forse più note etichette indipendenti, sì, britanniche di Londra, aperto da poco tempo qui a Liverpool, quello che è attualmente lo store più grande, che comprende sia un bellissimo negozio di dischi, di vinili e magliette e quant'altro, sia una venue per i concerti, quindi un club. E solo che l'altro giorno c'era un bellissimo concerto di una nuova band emergente di zona Londra, i Men Women Chainsaw, ma non sono riuscito ad andare perché appunto quella sera non riuscivo tra una cosa e l'altra, e poi ho saputo anche che hanno posticipato perché gli si è tipo rotto il van mentre stavano arrivando, certo, a Liverpool. Ho saputo che hanno anche posticipato il concerto, ma comunque,
0: esatto, comunque non sei riuscito a vederli, e chiaramente da dopodomani saranno tipo la band più importante del mondo,
2: esatto,
0: 90 euro a biglietto come minimo. Ultima cosa, come al solito chiudiamo la cartolina con le specialità culinarie. Liverpool è quello che immaginiamo sia a livello appunto di cucina?
2: Allora, fish and chips. Sì. Però non solo. Ho provato qualche giorno fa questo Scouse, che è a quanto pare la vera specialità proprio cittadina, proprio di Liverpool, ed è praticamente uno stufato, sì, di carne, però fatto molto bene, molto buono, un piatto semplice, però un bello stufato con delle verdure, e lo servono almeno nel posto dove sono stato l'altro giorno insieme a delle fette di pane con sopra una salsina che non ho capito bene cosa fosse, ma che stava molto bene con questa carne. E Scouse, tra l'altro, curiosità, è anche, o meglio, Scousers è il termine con cui si è soliti chiamare gli abitanti di Liverpool.
0: Ah, ecco,
2: quindi gli Scousers, certo, E ci si ricollega anche al tipico accento appunto cittadino che è chiamato lo Scousers. Quindi tutto torna a partire da questo piatto che è tipico di Liverpool. Poi qui un'altra curiosità a livello culinario, c'è una forse proprio la più antica comunità cinese d'Europa, proprio con sede a Liverpool, c'è anche un bel arco una sorta di arco cinese che è arrivato dritto da Pechino ormai un bel po' di anni fa e che delimita, diciamo, l'area di Chinatown. Un'altra specialità proprio che fanno qui è il salt and pepper rice, quindi un riso molto speziato con dentro della carne o può essere della carne o del pesce fritti, insomma, molto saporito, provato anche questo pochi giorni fa.
0: Perfetto.
2: Quindi questi un po' i consigli.
0: Perfetto.
2: Ah, ecco, un pub molto
0: Sì.
2: buono, se volete segnarvelo, vicino al centro, Ship and Mitre, per provare lo scouse e il fish and chips.
0: Ecco, io me lo sono già segnato, chiaramente.
2: Vai.
0: Grazie mille, Dario, e salutaci la statua dei Beatles. E se lo incrocio anche Ringo Starr,
2: Assolutamente.
0: e anche Paul.
2: Se lo becco in giro ve lo saluto,
0: Bravo,
2: poi andrò a
0: funziona
2: salutare
0: così.
2: Ringo.
0: Ciao, ciao
2: Ciao Matte,
0: Dario.
2: grazie a te. Ciao a
0: Grazie,
2: tutti, buon
0: grazie mille.
2: pomeriggio.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Get Back the Beatles. Non so se avete mai sentiti nominare, curiosate un po', hanno fatto cose interessanti. Un saluto a Luciano che scrive: beh, vista l'importanza di Paul McCartney, l'unico superstite della triade creativa, ovviamente insieme a Ringo, che però appunto ha un altro ruolo, dice, dei Beatles, dovrebbero rinominare Liverpool con Liverpool. Potrebbe essere un'idea, potevamo dirlo a Dario, già che era lì, andava un attimo dal sindaco e proponeva queste idee. Vediamo, magari l'avrebbe, ma chi lo sa, magari sentiamo Dario e vediamo di combinare. Intanto però voltiamo pagina, è arrivato anche oggi il momento della valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto, nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira, un po' di consigli per la tua estate.
0: Ed essendo giovedì torniamo a farci consigliare libri e torniamo da Lorena Ferrari della libreria pagina 59 di Villa Santa. Ciao Lorena!
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio con un po' di pioggia finalmente.
0: Finalmente, esatto. Era ora, non solo per il fresco, anche proprio per il fatto che ormai era tutto completamente disidratato.
4: Totalmente giallo.
0: Ma veniamo per quello che rimane dell'estate, per qualcuno magari anche le vere e proprie vacanze, se le tenute all'ultimo, ormai in tanti lo fanno. Al consiglio per quanto riguarda i libri.
4: Ecco, visto che c'è ancora questo scampolo di estate, sì, direi che dovrei parlare di un giallo.
0: Vai.
4: Non è solo genere che si apprezza in estate tutto l'anno, è forse il genere che si vende di più in assoluto, però io ero alla ricerca di qualcosa di nuovo, non dei soliti nomi. Allora, leggendo qua e là un po' di novità, mi sono imbattuta in questa opera prima. L'autore è Fabio Rodda, il titolo è Il respiro del faggio e la protagonista principale di questo giallo è una città di cui abbiamo parlato momi. Allora, leggendo qua e là un po' di novità, mi sono imbattuta in questa opera prima. L'autore è Fabio Rodda, il titolo è Il respiro del faggio e la protagonista principale di questo giallo è una città di cui abbiamo parlato molto in quest'ultimo mese a vario titolo.

0: con problemi psichiatrici, che era stato ricoverato proprio qualche giorno prima in una clinica lì vicino, e che da quella clinica se n'è andato il giorno in cui la mamma viene trovata morta. Poi c'è un altro caso drammatico, cioè un ragazzo moldavo che cade da un'impalcatura. Siamo sempre a Bologna, qua siamo in periferia a Bologna, cade, e quella situazione viene rubricata come un incidente, un tragico incidente sul lavoro. Sì. Poi ci sono due investigatori, che è un po' un qualcosa che sta emergendo in tantissimi titoli gialli. Uno è un investigatore ufficiale, il sovrintendente capo Angelo Petrella, che si occuperà della prima indagine. Veneto di origine e con una carriera bruciata in quel di Genova all'inizio del secolo.
1: Chiaro.
0: La seconda investigatrice invece non è ufficiale, è Vera Rotari, è una ragazzina moldava, ragazzina quando era arrivata con la mamma, col pullman, come tanti moldavi sempre all'inizio del secolo a Bologna, con la mamma che cercava lavoro. È una precaria di professione, nel senso che si occupa di tradurre le tesi di rumeni e moldavi in italiano, che magari zoppicano ancora un po' con la lingua di Bologna, con la lingua italiana ovviamente. È anche una persona che si è imbattuta nel suddetto Angelo Petrella in una circostanza non piacevole, quando va a cercare di rinnovare il permesso di soggiorno e due ragazzotti in divisa un pochino la prendono in giro, il permesso è pronto, ma glielo fanno un po' calare, c'è anche un accenno di molestia, e sarà proprio il sovrintendente a dare una lavata di capo a questi, a dargli il permesso di soggiorno. Quindi c'è questo incontro fra due mondi apparentemente molto diversi che si incontrano in una città, e poi la città Bologna, insomma, è la città di oggi, è la città contemporanea, è la città che viene un po' meno ai suoi miti, che non mantiene le sue promesse come tante altre città. Le due indagini, nel senso che Vera Rotari si occupa di questo ragazzo che è caduto dall'impalcatura perché era un suo amico, era il fratello del suo fidanzato, e questo non del suo ex fidanzato, non crede che lui sia caduto. Quindi due cose totalmente diverse, che sì, anche perché sono mondi diversi: il mondo di sopra, i ricchi, i ricchissimi bolognesi che stanno o nei palazzotti del centro storico, sulle prime colline, e il mondo di chi se la deve sfangare, insomma, magari ha trovato un lavoro, magari non è per strada, però insomma un mondo totalmente diverso. Che cosa li legherà al di là della conoscenza dei due investigatori, che si trasformerà in un'amicizia vera? Il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è qualcosa che fa volatilizzare grandissimi patrimoni, e che diventa invece un modo per il mondo di sotto magari per raggranellare qualche soldo, perché magari si è tolto di soldi e così via. Questo gioco d'azzardo sarà l'elemento conduttore che porterà nel primo caso a scoprire che in realtà non è stato.
1: Aspetta, ti stiamo un pochino perdendo, Lorena.
0: Adesso?
1: Perfetto, adesso? Perfetto. Dicevi, okay, questo gioco d'azzardo, e poi ti abbiamo un po' perso.
0: E poi, diciamo, in questa indagine ci sono tre aspetti. Il primo, ovviamente, si arriverà a capire che nel primo caso la mamma sciccosa e ricca non è stata uccisa dal figlio con problemi psichiatrici. Chiaro. Ma si è trattato di un vero e proprio femminicidio, con le stesse dinamiche per cui di relazione di potere e di soggezione che caratterizzano tutti i femminicidi, tra l'altro l'estrema attualità attualmente. Ci fa. Il secondo invece si scoprirà che è stato un omicidio, e anche lì il gioco d'azzardo c'entra. Non entro nel merito perché è veramente qualcosa che a un certo punto è come se ci fosse una virata in queste indagini. Quello che volevo sottolineare è che il giallo che Fabio Rodda scrive benissimo, e che è qualcosa che va dentro l'anima delle persone. Qua c'è una geografia della città, perché ovviamente nel fare le indagini si va qua e là per Bologna, quindi ci sono dei luoghi, l'archiginnasio, le osterie, anche qualcuna rimasta fuori dalla gentrificazione turistica che ha travolto anche Bologna, qualche trattoria vera, qualche club musicale, qualche pub storico, e se uno poi va a

0: sulla cartina vede che questi locali esistono, magari con una piccola modifica di nome, sì, esistono veramente sulla mappa di Bologna. L'altra cosa però molto interessante, secondo me, è che qua si va anche a fare un'indagine psicologica sui due personaggi, che sono due personaggi che hanno dei profili molto interessanti, ma che si portano dietro. Il primo, il sovrintendente, sì, si porta dietro Genova, perché sì, lui aveva assistito a tutto e in qualche modo ha questo rimorso di non aver denunciato ciò che aveva visto, anche se poi il suo capo lo vede ripetere le stesse e lo prenderà a botte e lo manderà in ospedale, ma era un momento in cui bisognava mettere a tacere tutto, certo, e quindi gli dicono vai via da Genova, scegli tu, scegli Bologna. E l'altra,
1: aspetta che ti sta perdendo ancora, Lorena.
0: Mi scusa.
1: No, scusa, dicevi, e la ragazza?
0: E la ragazza invece è questa ragazza, ormai ha 37 anni, quindi è un'ex ragazza, che ha fatto tutto l'escursus come figlia di queste donne che arrivano dall'est e che si portano dietro i bambini a un certo punto perché altrimenti li perdono, e che però a Bologna qualcosa. C'è una critica dentro questa narrazione sulla città, la città che mantiene le sue promesse. E però è una città con cui si è sviluppata una certa intimità da parte di tutti e due, perché nessuno dei due
1: arriva da lì,
0: è bolognese, arriva da lì, e alla fine tutti e due senza pedalino non vogliono andare via, anche
1: per cui c'è un discorso,
0: non è solo Bologna, in qualche
1: Io ti ringrazio, Lorena, siamo arrivati proprio in fondo, ricordaci titolo e autore.
0: Tiro del Faggio di Fabio Roddo, sarà
1: grazie mille Lorena,
0: anche dopo,
1: grazie, settimana prossima Lorena, ciao. Un secondino di punteggiatura e poi torniamo.
2: State ascoltando Radio Popolare. Palmira, l'estate in onda.

0: Budapest, George Ezra, ad aprire la seconda mezz'ora di Palmira di oggi, visto che l'avete chiesto in tanti, vi ripeto il titolo propostoci da Lorena oggi per quanto riguarda i libri da recuperare durante l'estate. Il titolo del libro è Il respiro del faggio di Fabio Rodda, è così, ve lo potete andare a recuperare. Apriamo invece ora la rubrica Qualche estate fa, dove in genere ci occupiamo di cose che definiscono, hanno definito l'estate dalle nostre parti. L'estate è quella cosa dove se a Natale c'è il pandoro e il panettone, d'estate c'è un po' il mare o la montagna. Ecco, oggi parliamo della montagna e parliamo di escursioni in montagna e siamo molto felici di poterlo fare con Davide Terraneo, che è guida alpina e fa parte di Guide Alpine Milano. Ciao Davide.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, la montagna in estate, perché poi la montagna chiaramente è un tema anche invernale, viene vissuta totalmente in un altro modo, però in estate la montagna è un po' il posto della gita, del trekking. Questa cosa negli anni, soprattutto negli ultimi, è cambiata molto per tante ragioni e io vorrei partire proprio dai cambiamenti prima di arrivare un po' ai suggerimenti. In particolare da quelli del tipo di frequentazione. Una volta chi andava in montagna, per la maggior parte, soprattutto in caso di escursione, sapeva che bisognava prepararsi, che non era una cosa per tutti, che non era soprattutto un posto da turismo di massa. Sempre più spesso, e si vede anche nei notiziari, molti luoghi invece ora appunto di montagna vengono presi d'assalto letteralmente da migliaia di persone, da frotte di turisti, vuoi per i social, vuoi per come oggi certe cose vengono spinte e sponsorizzate. Che tipo di impatto ha questo su quelle zone lì?
1: Ma allora, innanzitutto io magari dividerei un attimo questo ambiente chiamato montagna in tre livelli.
0: Sì.
1: Diciamo che abbiamo tutto ciò che riguarda il fondovalle, e quindi i paesi, le gite, diciamo che si possono fare lungo prati e fiumi o comunque a mezz'ora dal centro abitato, la media montagna che riguarda le persone che fanno trekking, fino magari ai rifugi, quindi 2500 metri, 2600 metri, poi c'è, diciamo, quello che viene chiamato alpinismo, quindi alpinismo che sia su rocce o su ghiacciai, o su ghiacciaio, quindi da sopra i 3000 metri. E in tutti e tre questi livelli, in questi anni c'è stata una crescita esponenziale di frequentatori che ha portato ad ogni livello che ho elencato delle problematiche non indifferenti. Sicuramente nel fondovalle abbiamo una tematica più legata all'inquinamento, come abbiamo visto in queste ultime estati in Dolomiti, alcuni passi vengono chiusi ad esempio al transito veicolare.
0: Sì.
1: Nella media montagna, nel trekking, c'è un affollamento, diciamo, di persone poco preparate proprio dal punto di vista sia atletico sia dei materiali, sia della conoscenza della montagna. E nel terzo livello, che è quello dell'alpinismo, è quello che comunque, essendo un po' più elitario, diciamo, troviamo non pochi ma meno disagi rispetto ai due livelli che ho elencato.
0: Tra l'altro, ovviamente, è anche una scala, quella che dicevi, dei tre livelli, che espone a una difficoltà maggiore man mano che si sale. Capita di trovare, immagino sia sempre capitato, ma capita più spesso di trovare magari escursionisti non preparati a quello che vanno a fare?
1: Sì, capita spesso di trovare escursionisti poco preparati sia dal punto di vista fisico, quindi dalla preparazione fisica, il dislivello e lo sviluppo delle gite, sia dal punto di vista dei materiali utilizzati, quindi materiali dalle scarpe, vestiti non idonei a frequentare quel determinato ambiente, e sia anche un po' a livello, diciamo, culturale, che comunque racchiude le due cose che ho appena
0: detto.
1: E poi c'è l'ultimo livello, che sembra banale, ma non si dovrebbe neanche spiegare che è quello del rispetto, diciamo, verso l'ambiente, verso
0: certo.
1: i luoghi che si frequentano, no? Quindi persone che magari lasciano, abbandonano rifiuti, fanno scritte con pennarelli o bombolette in delle, cioè qua siamo proprio poi a un livello ancora, diciamo,
0: sì, proprio di vandalismo, diciamo.
1: Vandalismo e degrado, però
0: sì.
1: Magari non occupiamo, cioè bisognerebbe parlare anche di quello, però sicuramente dal mio punto di vista come professionista della montagna è anche importante parlare dell'attrezzatura giusta, della dotazione giusta che si deve avere con sé, e anche della pianificazione, che è quella che manca, che è quella che poi si fa a casa per decidere cosa fare nei giorni in ambiente.
0: Chiaro. Allora, adesso arriviamo proprio un po' a come si fa. L'ultima cosa che ti chiedo in merito ai cambiamenti è, invece, abbiamo detto come cambia l'approccio turistico, se vuoi, alla montagna, o comunque l'approccio all'escursionismo. Stanno cambiando anche molto le montagne negli ultimi anni per via dei cambiamenti climatici, sicuramente. Questo in qualche modo influenza sicuramente il modo di affrontare l'escursionismo, ma influenza l'escursionismo stesso, nel senso, ci sono cambiamenti di sentieri, di passaggi, ci sono cose che sono considerate più pericolose o non più praticabili, cioè sta cambiando in fretta questa cosa?
1: Sì, negli ultimi anni i cambiamenti in montagna sono esponenziali, dovuti a un sacco di fattori, principalmente all'innalzamento delle temperature, scioglimento dei ghiacciai e soprattutto a queste precipitazioni di pioggia, piovose, che sono sempre più intense e brevi nel tempo e non sono più nevose.
0: Certo.
1: Quando circa 20 anni fa, più o meno, sopra i 3000 metri c'era sempre non esisteva la pioggia, nevicava
0: certo.
1: quasi sempre, era raro vedere della pioggia sopra i 3000 metri, adesso invece queste bombe d'acqua arrivano anche a 4000 metri, quindi in base alla morfologia della montagna cos'è che può cambiare? Sicuramente notiamo nei punti di raccolta delle acque, cioè gli avvallamenti, i fiumi, per definire una cosa in maniera semplice, erodono di più il sottosuolo, quindi certo. si creano proprio delle voragini che possono interessare anche i sentieri. Questa direi che è l'unica cosa che mi sento di dire per quanto riguarda l'escursionismo, il trek,
0: certo.
1: Che arriva, diciamo, fino a, faccio un esempio, qua da noi il sentiero Roma, che fa una famosissima traversata di tutte le Alpi centrali, arriva fino ai 2900 metri.
0: Sì.
1: Sopra i cambiamenti sono molto più importanti e incisivi, però entriamo già nel mondo dell'alpinismo, dei ghiacciai, dell'alta quota, delle creste di neve, creste di roccia e ambienti di questo tipo. E lì il pericolo è che col ritiro del ghiacciaio avvengano dei crolli. Perché certo. la roccia generalmente sottostante non è consolidata negli anni, perché
0: certo.
1: si è trovata per un sacco di tempo coperta da questa neve e ghiaccio, quando viene privata dalla copertura risulta instabile ed era, diciamo, uno degli aspetti più pericolosi. Infatti quest'anno abbiamo visto un sacco di crolli di varie porzioni di roccia un po' su tutte le montagne.
0: E adesso veniamo un pochino ai consigli. Cosa non fare mai quando si parte per un'escursione? Diciamo, teniamoci nella fascia media, quella che citavi prima, e a cosa fare particolare attenzione prima di partire?
1: Allora, partiamo dalle cose, magari dai consigli positivi.
0: Sì.
1: Cosa fare prima di partire? Allora, la prima parola è la pianificazione. La pianificazione si fa a casa, si fa con una cartina, o con una delle svariate applicazioni digitali che troviamo sul mercato. Noi ad esempio collaboriamo con PeakVisor, che è un'app che funziona molto bene per queste cose. La seconda cosa, che fa parte sempre della pianificazione a casa, è il controllo del meteo, cioè previsioni meteo facilissime da consultare, abbiamo anche delle app che ci permettono di avere una simulazione delle piogge, del vento, della copertura nuvolosa nelle prossime 24 ore. La terza è sicuramente avere il materiale idoneo per affrontare l'escursione, partendo dai piedi, arrivando alla testa, quindi certo, scarpe, vestiti, zaino, kit di pronto soccorso. Da non trascurare il fatto che molte zone montuose non hanno copertura telefonica, quindi avere un GPS, un inReach Garmin nel caso di necessità per contattare i soccorsi. E poi la parte ovviamente fisica, cioè se io pianifico una gita che è lunga tot, devo avere un margine fisico per, certo, per poterla fare. Generalmente si misura in chilometri e dislivello, anche se su molti terreni di montagna i sentieri non sono soltanto sentieri battuti, ci possiamo trovare in mezzo a gambe di sassi, pietraie, quindi con un dispendio energetico molto maggiore, e va certo presa in considerazione anche questa cosa.
0: Certo.
1: Cosa non fare, diciamo il contrario di tutto quello che ho detto fino adesso, cioè non pianificare la gita, andare col brutto tempo, andare con vestiti non adeguati e andare non allenati, cioè sentiamo moltissime notizie dove l'escursionista è privo di forze e chiama il soccorso. Non funziona.
0: Non è una roba che devi dire, vai al limite chiamo il soccorso, vorresti esatto, partire certo, esatto, il più possibile certo.
1: Bisogna partire con del margine,
0: certo,
1: e soprattutto l'ultimo consiglio è lasciate sempre detto dove andate, cioè a un parente, a un amico, a un compagno, compagna, genitori, in maniera tale che nell'ipotesi che dovesse succedere qualcosa,
0: sanno dove,
1: e voi non siete raggiungibili, qualcuno sa dove siete, perché
0: certo,
1: bisogna mettersi anche nella parte poi di chi viene a fare i soccorsi in
0: esatto,
1: questi casi, cioè
0: esatto,
1: dobbiamo fare il meglio per poter avvantaggiare la loro uscita.
0: E a questo punto, Davide, intanto ti ringrazio per tutti questi consigli, per il racconto anche un po' della montagna in questo periodo. Prima di girare la stessa domanda agli ascoltatori, perché chiaramente la montagna è uno di quegli ambienti che regala tanto anche a livello emotivo, e la domanda è questa: ricordi un'escursione, una vetta, ma non per forza una vetta, anche proprio il percorso stesso tra le tantissime che avrai fatto, che ti ha particolarmente emozionato?
1: Ce ne sono
0: è difficile
1: tante.
0: Questo
1: sicuramente le prime uscite con gli sci su determinate pareti, fatte quando avevo 20 anni, mi viene in mente la Nord della Tour Rondo, il Tour del Gran Paradiso per la parete est, sono quelle che mi hanno lasciato qualcosa in più, perché molto probabilmente non tanto perché erano già difficili, ma perché erano le prime volte che facevi quella cosa lì, no?
0: Certo.
1: E quindi mi hanno lasciato sicuramente qualcosa in più, e quando vedo ancora adesso le foto, tra l'altro la parete nord della Turonda non esiste più, proprio a causa di questi cambiamenti climatici, praticamente si è sciolta.
0: Sì.
1: E direi i primi anni di sci in giro per le Alpi. Queste esperienze sono quelle che porto più nel cuore.
0: Davide Terraneo, guida alpina delle Guide Alpine Milano, io ti ringrazio e buona estate.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: buona
0: Davide.
1: Estate, mi raccomando, attenzione.
0: Grazie Davide, ciao. Ciao ciao.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: E quindi 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, ma anche 0233001001 per chiamarci e raccontarci i vostri ricordi in montagna, quelli con un po' più di emozione appresso magari.

On top of the world, Imagine Dragons alle 17:23 minuti e noi in questi ultimi minuti prima di dare la linea al GR delle 17:30 che fa un po' da giro di boa. Di Palmira ogni giorno stiamo parlando di montagna, dei vostri ricordi in particolare, di escursioni, di rifugi, di posti che vi sono rimasti nel cuore. Parte in realtà un ascoltatore o ascoltatrice che però non si firma, che dice: sono troppi e tutti impreparati, parlando di chi oggi va in montagna. Dice: da amante e praticante della montagna da tutta la vita, ormai preferisco rimanere a Milano. C'è poi invece chi ci scrive: fu un'enorme soddisfazione raggiungere il rifugio Gnifetti sul Monte Rosa. Non so se oggi riuscirei a rifarlo, sono passati molti anni e immagino la realtà lì sia cambiata. Penso anch'io sia cambiata. Ricordo che bisognava attraversare un ghiacciaio, non so in che condizioni sia adesso, non so neanche se esista ancora. Il rifugio sicuramente esiste ancora, non so se esista il ghiacciaio, ho dei fortissimi dubbi. Poi c'è chi ci scrive: sono tanti anni che non vado, ma la mia montagna è sempre stata quella delle Valli Bergamasche. Ti ringrazio Paolo di questo messaggio. Raccontateci proprio magari se ricordate quell'escursione, quel paesaggio, quella stellata, quel rifugio, quella cena al rifugio, perché c'è anche tutto questo elemento qua che io non sottovaluterei. 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, 0233-001-001 per raccontarcelo viva voce.

0: Sono arrivate le 17:28 minuti, quasi 29, e quindi in realtà non rimane molto tempo per chiacchierare. Chiedo scusa a chi aveva chiamato, ma proprio non riusciamo a prendere la chiamata. Ci scrivete però in merito alla montagna, Rifugio Marco e Rosa, 3950 metri prima del Pizzo Bernina, versante italiano, per poi svalicare e scendere in Svizzera. Per la salita siamo passati dall'Alpe Acqua Negra, tanto cara a Fimiani. Eh sì, quelle zone sono un po' le sue. Adesso diamo la linea al GR delle 17:30, poi torniamo con la seconda ora di Palmira. State lì.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio, le 17:30, le notizie.
4: Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Il CDA straordinario di Monte dei Paschi di Siena era in corso dalle 9 di questa mattina.
3: Turchia, Egitto e Qatar hanno condannato fermamente i recenti attacchi israeliani nella striscia di Gaza, che hanno causato la morte di civili, tra cui donne e bambini, avvertendo che l'escalation minaccia gli sforzi in corso per attuare il cessate il fuoco. In una dichiarazione congiunta, i tre paesi, in qualità di mediatori, hanno espresso profonda preoccupazione per le continue violazioni e hanno chiesto alla comunità internazionale e al Board of Peace di adottare misure per garantire il rispetto del cessate il fuoco.
4: La portaerei statunitense Washington è arrivata in Medio Oriente per sostituire la Lincoln, la nave al centro negli ultimi giorni di uno scandalo per le condizioni di soldati e membri dell'equipaggio, in mare da oltre 250 giorni. A bordo, secondo le famiglie di alcuni di loro, si vive con gravi carenze igieniche e pasti razionati. Si sarebbero registrati anche diversi tentativi di suicidio.
3: Temporali, forte vento e grandinate sono attesi nelle prossime ore su diverse regioni d'Italia. In Liguria nel pomeriggio la circolazione ferroviaria Genova-Ventimiglia è stata sospesa dopo che un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia. La regione ha innalzato l'allerta meteo da gialla a arancione. Arancione è anche l'allerta in Lombardia, dove in serata è atteso un peggioramento della situazione, anche su Milano. In Val Camonica ci sono già state frane e smottamenti e la viabilità è interrotta tra la parte alta della valle e quella bassa. Nella Bergamasca strade bloccate per l'esondazione di torrenti in Val Seriana e Brembana. Danni e forti grandinate sono stati registrati anche nel Comasco e nel Lecchese.
4: Un'imbarcazione si è capovolta in Nigeria, nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. A riportarlo è l'agenzia Reuters. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Le ricerche dei corpi delle vittime, riferisce Reuters, sono ancora in corso.
3: Ha aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello al culmine di una lite, ma le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo, rifugiandosi dai vicini. È accaduto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le due donne hanno raccontato di subire violenze fisiche dall'agosto 2025, cioè quando il 55enne era rientrato in casa dopo aver scontato una pena detentiva proprio per maltrattamenti. La Procura della Repubblica di Monza ha attivato la procedura del codice rosso a tutela delle vittime e disposto il trasferimento dell'uomo al carcere di Monza.
4: La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo quella autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio. Ieri stava a 2,107. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,107 186 per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023.
3: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 18.30 e buon ascolto!
2: Popolare Network.

0: Keys con Fallen. 17:37 minuti. Questa è Palmira, l'oasi estiva di Radio Popolare. Stavamo parlando di montagna. Vado a leggere un paio di messaggi che sono arrivati. Saluto Maura, che ci scrive: la settimana scorsa sul collo Brad sono andata in Slovenia a piedi, passando per la frontiera tra i monti, e sono andata a camminare lungo le trincee della battaglia di Caporetto della Prima Guerra Mondiale. C'erano con noi delle guide straordinarie, io sono una persona ipovedente, eravamo ben attrezzati, vado spesso in montagna, ma l'emozione è stata grandissima, anche se la vetta non era altissima. Là dentro si percepiva la presenza di quello che è stato, di quello che è stato patito soprattutto. Ho cantato un canto contro la guerra, fuoco e mitragliatrice, ci siamo commossi tutti. E poi un saluto anche a Silvia, che è abbonata e ci scrive: io sono nata nel 59, microcosmo, mi ricordo probabilmente come fosse ieri, la mia prima volta in montagna con mio padre, scalatore montanaro per passione. A 7 anni all'aperto di Mera si saliva in jeep con 2 metri di neve al rifugio con 2 suoi amici dopo Natale, e la prima sciata, non lo scorderò mai, sembrava di essere in Siberia. Probabilmente oggi non si scia nemmeno più da quelle parti. Un saluto a Silvia, poi magari andiamo anche a controllare. E ora però voltiamo pagina. Questa sera a Bergamo si tiene l'incontro tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, tanto discusso incontro tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Ieri è comparsa una proiezione proprio sullo stadio dell'Atalanta, la proiezione Boycott Israel, e per parlare di tutto quello che si sta muovendo in questa direzione abbiamo con noi Anna Marzano del BDS, Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni di Bergamo. Ciao Anna.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Raccontaci appunto un po' cosa si sta muovendo in queste ore.
1: Allora, quello che si sta muovendo, diciamo che lo riprendo rispetto al comunicato che noi abbiamo fatto come BDS Bergamo appunto l'altro ieri, relativamente a questa partita.
0: Sì.
1: Richiamando per l'appunto a quello che è la richiesta specifica della Federcalcio palestinese, e siccome oltretutto BDS come movimento internazionale a favore dei diritti del popolo palestinese è a totale guida palestinese, conseguentemente noi abbiamo assolutamente ritenuto fortemente di appoggiare, anche ovviamente in linea con quella che è la scelta del boicottaggio sportivo di BDS Italia, appunto di fare questo nostro comunicato di totale disapprovazione relativamente all'effettuazione di questa appunto partita dell'Hapoel Tel Aviv con l'Atalanta. Mm. E poi nulla, da lì sono partiti tutta una serie di vari articoli a riguardo,
0: esatto.
1: Alcuni a favore, altri no, diciamo, però ecco, questa come cornice generale.
0: Sì, c'è molta attenzione ovviamente sulla partita di stasera, anche perché sono stati vietati striscioni e anche bandiere palestinesi all'interno dello stadio. Posso permettermi, scelta curiosa, che però la dice abbastanza lunga. Ieri appunto la proiezione sullo stadio, possiamo chiederti se state pensando a qualcosa?
1: Come BDS, nello
0: sì,
1: specifico?
0: Sì.
1: Ma allora, noi come BDS di Bergamo parteciperemo appunto a breve a un presidio che è stato indetto dalla rete per la Palestina di Bergamo, composta da diverse realtà di Bergamo, tra cui in particolare anche l'associazione Amicizia Bergamo Palestina, di cui BDS Bergamo fa parte, e appunto parteciperemo a questo presidio per motivare il dissenso della cittadinanza a favore della causa di liberazione del popolo palestinese appunto a questa partita. E vabbè, dai giornali avrete letto anche voi, effettivamente c'è un dispiegamento diciamo di polizia e di misure di sicurezza elevatissimo. Citano ovviamente droni, probabilmente centinaia di forze dell'ordine, blindati, la presenza, è uscito anche un articolo, dice anche la presenza del Mossad, però vabbè, questa non è in realtà una novità. Ecco, quindi questo in realtà ci fa anche comprendere che evidentemente questa presenza della squadra israeliana, soprattutto sul territorio di Bergamo, ha movimentato parecchio. E questo per noi è molto positivo.
0: Assolutamente.
1: Forse riaccende un po' l'attenzione.
0: Sì. Sì, a livello territoriale anche, che è una cosa importante, perché poi no, si rischia di parlare, finire di parlare, a parlare di cose che diventano, a furia di parlarne, massimi sistemi, invece continuare a portarli nel concreto. Parlavi del presidio, sicuramente molto importante, immagino il presidio sia aperto a tutti.
1: Assolutamente sì, certo, uno perché è all'aperto, diciamo, certo. Scusami la cacofonia, due perché come ogni presidio, perlomeno parlo di quelli che vengono attivati sul territorio di Bergamo dalla rete, sono sempre aperti e anzi l'invito è assolutamente quello di essere molto molto molto numerosi in modo da coinvolgere sempre di più la cittadinanza, perché poi come hai detto tu, qui non è questione di parlare di massimi sistemi, ma è questione di parlare di quello che l'APOEL in sé rappresenta, perché sì, come hai visto in diversi articoli si cita comunque il fatto che l'APOEL non è lo Stato di Israele, non rappresenta Netanyahu, non rappresenta il governo di Netanyahu, l'APOEL è storicamente una squadra diciamo di sinistra, definita anche comunista, però si dimentica, io credo, un elemento importantissimo, ovvero il fatto che comunque l'APOEL è una delle squadre israeliane e siccome la stessa federazione calcistica palestinese nel 2024 e anche un consiglio specifico dei diritti umani all'interno delle Nazioni Unite ha chiesto a gran voce, con dichiarazioni scritte ovviamente motivate e documentate appunto alla FIFA, di non far più partecipare le squadre israeliane alle manifestazioni calcistiche e sportive a livello internazionale. E questo che cosa significa in sostanza? Che il discrimine qua non è il dirsi APOEL è
0: piuttosto che
1: comunque,
0: certo,
1: da una tifoseria di sinistra.
0: Certo.
1: Esattamente, non è questo, cioè l'elemento fondamentale è ricordarsi tutti che l'APOEL è una squadra israeliana e che come tale fa parte di quella che è la complessiva struttura dello Stato di Israele, che è uno Stato che è nato e sta continuando a svilupparsi assolutamente attraverso una ideologia che sappiamo tutti, chi non lo sa si informi, che è appunto suprematista e razzista, che è quella del sionismo.
0: Certo.
1: E quindi ecco, fare questa distinzione non ha senso
0: oggi, cioè, soprattutto direi oggi, e in più dicevi in quanto squadra israeliana, per quanto le sue posizioni con tutti i distinguo del caso, comunque a rimarcare questa cosa probabilmente arriva col Mossad a seguito, quindi insomma il legame è evidente.
1: Esatto. E poi se ho ancora 30 secondi di tempo,
0: certo,
1: vorrei anche aggiungere una cosa, nel senso che con tutto quello che ho detto fino ad ora, ovviamente, quindi davvero ribadiamo fortemente che qua il concetto è una lotta contro l'ideologia sionista che struttura di fatto lo Stato di Israele e tutte le componenti che fanno parte di questo Stato, tra cui anche l'APOEL. È vero, non è il Maccabi, ma non, ripeto, non è questo l'elemento di distinzione.
0: Certo.
1: Però vi do un dato, per esempio, molto, molto specifico e molto concreto. Come dicevi tu, non parliamo di massimi sistemi e basta, ma nel concreto ricordiamoci anche che alcune società affiliate all'APOEL, ve ne cito una giusto per farvi un esempio, la Abicat Ayarden, che sarebbe, traduciamola, l'APOEL della Valle del Giordano, che spesso disputa partite all'interno degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Cioè stiamo parlando di una squadra, mi dite di sinistra, non mi interessa, è una squadra che si allena e disputa gare negli insediamenti israeliani,
0: certo,
1: dentro la Cisgiordania, cioè nei territori occupati, quindi in pienissima violazione del diritto internazionale. E al contrario, perché dobbiamo anche renderci conto che poi c'è l'altro lato della medaglia, che fa sempre parte di questo discorso dell'apartheid, della pulizia etnica, che al contrario invece i giocatori palestinesi, specificamente della Cisgiordania, a loro al contrario sono resi estremamente faticosi, di sofferenza, gli spostamenti per realizzare le loro gare e allenamenti all'interno della Cisgiordania. Questo perché? Perché anche in Cisgiordania è fortemente presente un violentissimo apartheid,
0: certo,
1: sionista. Io voglio veramente sottolineare questa parola. Semplicemente ricordiamoci i centinaia di checkpoint che ci sono in Cisgiordania. L'elenco di cose sarebbero lunghissime. Vogliamo parlare delle centinaia ormai di sportivi allenatori, compresi bambini, anche dell'associazione sportiva palestinese, che sono stati calciatori, quindi, che sono stati uccisi. Vogliamo parlare di tutti gli stadi e i club che sono stati completamente o quasi distrutti,
0: sì, a Gaza,
1: anche in Cisgiordania.
0: Sì. Insomma, la situazione è chiarissima, è questa. Io ti ringrazio, Anna Marzano, di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni Bergamo, e ti mando un grande abbraccio, continuiamo.
1: Ti ringrazio,
0: insistiamo.
1: Grazie a voi, a tutti, continuiamo nella lotta uniti. Grazie.
0: Grazie Anna.
1: Arrivederci.
0: Ciao, ciao, ciao. E a proposito, questa sera, ci ricorda Silvia, a Lugano c'è anche invece il Maccabi. Proprio contro il Lugano c'è un altro presidio alle ore 19:30 in via Brentani 18 a Lugano, qualora vi potesse interessare. E noi voltiamo pagina. È arrivato il momento del gioco, è arrivato il momento dell'enigma di Palmira. Come al solito vi do un piccolo assaggio, si tratta di indovinare canzoni mandate al contrario. Un po' strano cambiare pagina così, però insomma, questa trasmissione è fatta davvero di tante cose. Vi do un piccolo assaggio, doveste indovinare questa canzone, il campione è qui già che vi aspetta. Chiamatelo 0233 001 001 per sfidarlo. La canzone, la prima delle tre da indovinare, è questa. Dai, che è facile. Un brano e poi si gioca. Prenotatevi allo 0233 001 001. Cioè, più che prenotatevi, chiamate.

Going Under Evanescence. 17:52 minuti Radio Popolare, è il momento dell'enigma di Palmira. Abbiamo già campione, abbiamo già sfidante, abbiamo già chi continua a provare a prendere la linea. Purtroppo i posti sono due, uno è del campione e l'altro è dello sfidante, e quindi possiamo iniziare.

0: di Palmira.
1: Ed eccoci qua, ben ritrovato campione. Ciao Niccolò.
2: Ciao a tutti, ciao ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Riconosciutissimo.
1: Aspetta, aspetta, aspetta, perché devi anche essere pronto a prenotarti. E ciao sfidante.
3: Sono io?
1: Sì, sei tu, ciao, come ti chiami?
3: Giulio.
1: No, Giulio.
3: Sono lo sfidante sfigato, perché
1: sfiga?
3: Ho beccato solo la prima.
1: Aspetta, aspetta, magari becchi anche le altre due. Ricordo rapidamente le regole entrambi, vi faccio sentire uno alla volta, tre spezzoni, chi ne indovina di più vince. Per indovinare dovete prenotarvi una volta che, adesso ve lo faccio riascoltare, che finisce lo spezzone, io dico via, e il primo che si prenota dicendo il suo nome, quindi dovete essere molto pronti, ha diritto a rispondere. Pronti?
2: Prontissimo.
1: Pronti. Partiamo, vi faccio riascoltare il primo spezzone. Via!
2: Niccolò!
3: Giulio!
1: Niccolò! Sei prenotato prima, Niccolò, qual è la canzone?
2: Stavolta ero al varco, Should I Stay or Should I Go dei Clash.
1: Bravo, 1-0. Adesso Giulio, sei pronto?
3: Avevo detto anch'io il mio nome in contemporanea, sarò pazienza.
1: Ti garantisco, abbiamo il VAR dopo, e se vuoi c'è il podcast. Poi, probabilmente c'è una questione di delay, però...
2: come ho sperimentato anch'io. Infatti,
1: vero, infatti il campione, che la sa lunga, ha cambiato numero sul quale lo chiamiamo, pur di arrivare in tempo. Comunque, siamo alla seconda traccia, pronti?
2: Pronti.
1: Vado con l'ascolto. Via! È tosta.
2: Io ammetto che non la riconosco. Aspetta,
1: okay.
2: Un secondo.
1: Giulio, ce l'hai?
3: No, neanche io. Io avevo quella dei Clash.
1: Okay. Ve la faccio risentire così una volta e poi vediamo se qualcuno la indovina. È tutt'altro
2: okay,
1: genere.
2: Niccolò, forse Niccolò, ci sono.
1: Vai.
2: Era una canzone di Stromae, tipo, adesso la pronuncio un po',
1: vai,
2: chissà come, All'Orson Dance.
1: E lo è, incredibile, 2-0, però Giulio, All'Orson Dance, bravissimo, guarda, l'ha pronunciata meglio Giulio, darei mezzo punto anche a lui, a sto giro.
2: Erano francesi,
1: esatto, esatto. Allora, no, è uno ed è belga Stromae. A te, perché più parli, Niccolò, più rischi che i tuoi punti si trasferiscano. Ha pronunciata meglio Giulio, darei mezzo punto anche a lui a sto giro.
2: Erano francesi,
1: esatto, esatto. Allora, no, è uno ed è belga Stromae. A te, perché più parli, Niccolò, più rischi che i tuoi punti si trasferiscano a Giulio. Allora,

0: No, non lo so.
1: Non la sa, non la sapete. Allora, vi do un ultimo suggerimento. È italianissima. È di un cantautore, beh, incredibile. Vi do anche quest'altro piccolo suggerimento. Non è cantata nel suo dialetto, ma in un altro. Ve la faccio risentire.

0: Bocca di Rosa nella versione di Pepe Barra.
1: No, a parte che sarebbe stato fantastico il fatto che tu avessi indovinato anche la versione mentre da...
2: In mente qualcosa di De André.
1: È De André, adesso ci arriviamo. Mentre da casa altri Nicolò, tra l'altro tuoi omonimi, dicono che dovrebbe essere tutto spostato. Il premio andrebbe dato a Giulio per scelta politica, per via di Stromae. Ma in realtà qualcuno da casa ha indovinato. Ve la faccio sentire dritta. Era Don Raffaè. Era Don Raffaè. A questo punto, due domande, le solite. State lì un attimo. Nicolò, tu domani ci sei a difendere il titolo di campione della Palmira d'Oro?
2: Ormai è il mio primo impegno.
1: Bravissimo, insomma, bravo, bravo. Sento che guadagni arroganza di giorno in giorno. Questa cosa fa di te il campione che ci piace, Giulio. Anzi, aspetta.
0: Invece domani, se tutto va bene, sono sull'isoletta greca.
1: Bravo, così ti voglio, a creare invidia, seminandola, no, come se non ci fosse un domani. Bravissimo.
0: Un saluto da abbonato. Ormai quasi 30 anni.
1: Grande Giulio. Aspetta un attimo lì, un secondo. Nicolò, lasciamo a lui la scelta del prossimo brano da ascoltare.
2: Certo,
1: allora, perfetto, Giulio, scegli tra Should I Stay o Should I Go, Alor on Dance e Don Raffaè, quale vuoi sentire?
0: Don Raffaè.
1: Perfetto, allora ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie mille per aver partecipato ad entrambi e un grande abbraccio.
0: Ciao. Campione, vai avanti.
1: Esatto, a questo punto stai diventando tutti noi, Nicolò. Ciao ragazzi, buone vacanze, Giulio.
2: Ciao.
1: E allora ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è ovviamente Don Raffaè.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era lato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Palmira. L'estate in onda.

Desiree Life, 18 e 6 minuti. Siamo già arrivati all'ultima mezz'ora di Palmira? Abbastanza incredibile oggi, mi sembra sia volato. Eppure sì, siamo all'ultima mezz'ora di Palmira, quella in cui alla fine di tutto andiamo a condividere, se vi va, il momento dell'aperitivo, raccontandoci ognuno il suo al 331-6214013 via sms, whatsapp e telegram, oppure diretta a popolarenetwork.it via mail, oppure chiamandoci negli ultimi minuti allo 0233-001-001, ma anche la mezz'ora dell'almanacco del giorno dopo, in cui iniziamo a sbirciare su cose che accadranno domani.

0: E noi ce ne andiamo al Parco Tittoni, perché domani al Parco Tittoni di Desio c'è Vito War con la sua Reggae Night. Ciao Vito!
1: Airi, tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Ah, bene, figurati.
0: Molto bene. Molto bene.
1: Belli carichi per domani.
0: Carichissimi, quindi, immagino.
1: Stiamo anche rinfrescando l'aria.
0: Così esatto.
1: Domani si sta tranquilli.
0: Esatto. Piove solo per l'effetto un po' aria condizionata per domani. Adesso piove, domani sarà giustamente fresco. Che notte sarà? Che serata sarà?
1: Bah, sarà una serata all'insegna delle buone vibes. Possiamo dire che Tittoni si sta guadagnando il posto, diciamo, d'onore sul mio podio delle serate ormai classiche, dopo Natale al Magnolia, che si svolge da oltre 15 anni. Adesso siamo già, secondo me, al sesto anno consecutivo, dove nella ultima settimana di agosto Vito War porta, diciamo, tutti coloro che sono appena rientrati magari dalla vacanza, chi purtroppo magari non è riuscito ad andare, a passare una bella serata, diciamo, all'insegna della buona musica, fresca, si sta bene insieme. Chi conosce la Villa Tittoni sa che è un posto splendido dove trascorrere la serata. L'ingresso è gratuito, è proprio fatto per poter stare insieme un po' di ore alla sera senza dover essere chiusi magari in un'abitazione e soffrire ancora di più il caldo di quest'anno.
0: Quindi ingresso gratuito e libero o c'è da prenotare? Ci sono posti?
1: No, free, con Vito War è tutto free. Quindi ragazzi, venite,
0: grandissimo,
1: scarpe comode e portatevi magari un asciugamanino per il sudore, perché Vito War, anche se vi vuole bene, vi farà sudare domani.
0: Esatto, anzi, vi fa sudare proprio perché vi vuole bene. Senti, a che ora si comincia?
1: Si comincia presto e si va a casa presto, è un classico di Tittoni, perciò venite per le 8:30, poi lì si può rifocillarsi tranquillamente, bere bevande alcoliche e non, perciò si mangia qualcosa, stuzzichino, si balla, si sta insieme, ci si racconta quello che è successo in questo agosto che va a terminare e si ascolta una selezione, diciamo, parte preso particolarmente come Reggae Night.
0: Sì.
1: Ma Vito War è uno che vuol bene un po' a tutti quanti.
0: Lo sappiamo.
1: E perciò accontenterò anche chi magari vuole un po' di pop, chi vuole un po' di punk, un po' di musica italiana che non guasta mai, perché ricordiamolo, abbiamo un sacco di bellissime canzoni reggae ballabili fatte qua in casa nostra. E poi, guarda, lo dico senza nessun tipo di remora, preparatevi a ballare anche Bad Bunny.
0: Grande, grandissimo. È un po' il momento quello lì. Vito, io ti ringrazio.
1: Io ti aspetto, Matteo. Ma dai,
0: guarda,
1: fare, ma non vieni mai a fare qua.
0: No, ti giuro, te lo giuro. Domani vengo e non vengo da solo. Sto già organizzando.
1: Amici e amiche, tranquillamente.
0: Porto amiche e amici. Grazie mille, Vito. Un grandissimo abbraccio.
1: Attenzione, Palmira, stai lì. Se volete ascoltare Vito War, magari molti lo sanno già, questa mattina, questa settimana è veramente per me anomalo. Sono in onda dalle 6 alle 7 del mattino.
0: Madonna.
1: Ed è stato veramente per me uno shock.
0: Immagino.
1: Un piacere assoluto, perché non credevo che esiste un mondo così presto al mattino.
0: il mondo anche nella mia testa da bravo notturno, il mondo inizia dalle parti delle 9.
1: Infatti, ascoltatori che mi scrivono, ma di solito, Vito, tu sei una voce della notte, sentirti al mattino così presto fa veramente strano. Però
0: grandi.
1: Devo dire che mi è piaciuto moltissimo questa cosa. Domani è l'ultima della serie e chissà, magari si potrà anche ripetere in futuro.
0: Grande, un grosso abbraccio, Vito, ti vogliamo una marea di bene.
1: Buona continuazione, Matteo.
0: Ciao.
1: Stai lì, yes.
0: Yeah.

Stir It Up, ovviamente Bob Marley alle 18:15 minuti. È arrivato il momento di introdurre il momento aperitivo qui a Palmira, che significa che prendiamo quell'attimo della giornata che dedichiamo a noi stessi, dopo aver lavorato, dopo aver fatto insomma tutto quello che c'era da fare. Ora arrivano le 18:30, inizia a vedersi anche pian piano sullo sfondo la serata, la cena, e noi ci ritagliamo qualche minuto per noi stessi. Vogliamo un po' anche condividerlo per quelli che appunto intanto sono rimasti in città, ma anche per quelli che ci ascoltano da fuori. Non è importante che fisicamente lo prendiate adesso, ma iniziate un pochino a pensarci, a progettarlo, e diteci cosa avete in mente, raccontatecelo al 331-6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, ma anche a diretta@popolarenetwork.it via mail, oppure se volete invitarci a farlo fisicamente con voi, chiamateci allo 0233-001-001 in modo da raccontarcelo mentre lo fate, averci in qualche modo lì accanto a voi, quasi di persona. Raccontateci cosa prenderete da bere, cosa sgranocchierete, dove lo farete. Magari qualcuno di voi ha la fortuna di avere un bel balcone coperto oggi, che fuori non fa più quel caldone e piove, almeno qua piove per il momento, non in maniera drammatica mi pare, ma devo incrociare due finestre per avere la visuale, quindi potrei dire cagate, per oggi diciamo si può approfittare anche un pochino più del fresco. Quindi 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 per chiamarci.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Ve lo ricordavate che finiva con questa strombettata, come dire, molto lunga, Le cose in comune? Questo era Le cose in comune. Daniele Silvestri, 18 e 21 minuti Palmira, Radio Popolare, gli ultimi minuti di Palmira, quelli dei vostri aperitivi. Un saluto a Max che ci ascolta dall'ufficio e dice l'unica cosa che vedo in questo momento è lo spruzzino dell'aria condizionata che perde, è come se piovesse anche un po' dentro. Oggi non ho nulla, ma domani magari mi porto le patatine e le tengo nel cassetto della scrivania. Come aperitivo, vabbè, piuttosto che niente, dice, vale lo stesso, sì, dai. Per me vale lo stesso, poi magari qualcuno da casa si esprimerà. Un saluto anche a Francesca, che invece ci scrive: Corona, sale e limone e grissini immersi nell'humus. Io, i gatti e il temporale a Pisa. Quindi c'è anche un, come dire, un'informazione, il meteo a Pisa, temporale, sappiatelo, qualora vogliate andare da quelle parti o vi stiate muovendo. Per c'è chi ci manda solo la foto del termometro con la temperatura esterna e interna, fuori 22, dentro 24, due cifre che assomigliano a un miracolo visto quello che è accaduto nelle ultime settimane, ma oggi ce la prendiamo così. E ce lo manda Alberto, che però non ci dice come e se farà aperitivo questa sera, quindi noi ci accontentiamo di percepire una certa goduria nello sfoggio di queste temperature e torniamo alla musica. Lui è, anzi, i Jamiroquai con Can't Hit, grande classico. Scriveteci a 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, oppure chiamateci 0233 001 001. Gli ultimi minuti per condividere i vostri aperitivi e renderli nostri, di tutti.

0: Candid, Jamiroquai, 18 e 27 minuti, anzi quasi 18 e 28 minuti, in rigorosa diretta dallo studio 3 di Radio Popolare. Andiamo a chiudere la puntata di oggi di Palmira con un po' di vostri messaggi che continuano ad arrivare in merito ai vostri aperitivi, e quindi salutiamo Silvia che ci scrive: birretta, patatine, pane con patè di olive, taggiasche, cucinando il pranzo in attesa di andare al presidio contro la presenza del Maccabi a Lugano. Diluvia, forse ora però smette un pochino. Un saluto a Silvia. E poi aperitivo, ci scrive invece Marcella: a casa, mandorle, Guinness, godendomi il fresco di questo temporale, e Radio Popolare naturalmente, che chiaramente fa da sfondo e unisce un po' i vari momenti di stacco e di aperitivo di queste vostre giornate. Palmira per oggi finisce qui, come al solito torniamo domani a partire dalle 16.30 per un paio d'ore fino alle 18.30, ora arriva appunto il GR, poi tutta la fascia serale informativa di Radio Popolare, quindi rimanete qui. Io, a me non resta che augurarvi una buona serata, e nulla, un ciao da Matteo Villaci. Ciao da Matteo Villaci.
1: Palmira, l'estate in onda.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Popolare Network.
4: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Il Monte dei Paschi di Siena prova a stoppare l'OPA di Intesa San Paolo. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di rafforzamento proposto dalla Di Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. Anche la Svezia e la Finlandia rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti. Salgono a 5 i paesi pronti a ricominciare a portare in Italia i richiedenti asilo entrati in Europa passando dal nostro paese. Almeno 15 morti, decine i feriti. La Russia sfrutta la carenza di intercettori delle difese ucraine per colpire Kiev e la sua regione. Danneggiato anche un ospedale pediatrico. Temporali, grandinate e forti venti si abbattono sulle regioni del nord. In Liguria sospesa temporaneamente la circolazione dei treni tra Genova e Ventimiglia. Nubifragi anche in Lombardia, frane e strade chiuse nelle valli bergamasche e bresciane. A Como esondato il lago. Attesi temporali a Milano città. La Turchia non cadrà nella trappola di Netanyahu, è la risposta di Ankara ai bombardamenti israeliani in Siria, che Tel Aviv ha giustificato sostenendo che le forze turche si stessero schierando nell'area. Benzina di nuovo al di sopra dei 2 euro al litro e ai massimi storici dal 2023. Il taglio delle accise sui carburanti non è servito a nulla, anche il diesel continua ad aumentare. Martedì prossimo scade il provvedimento governativo e l'esecutivo non sa che cosa fare. Le notizie tornano con il giornale radio alle 19.30. Buona serata.

0: Popolare Network.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.

0: 8:32 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Per il momento a Milano piove. Ma non c'è quel temporale che è stato atteso tutto il giorno. Vedremo più in là verso le 20:30. Invece in altre zone della Lombardia il temporale c'è stato, ha fatto anche un po' di disastri. Sulla questione bancaria MPS Intesa Generale Banca Popolare di Milano, torneremo dopo il giornale radio delle 19:30 con Andrea Di Stefano per fare il punto. Invece adesso andiamo a New York con il nostro Davide Mamone. Ciao, ciao Davide.
1: Ciao, ciao, che buonasera a tutti e a tutti.
0: Buonasera. Allora, questa è una delle notizie più grosse della, diciamo, della giornata, delle ultime ore. Il debito pubblico degli Stati Uniti ha raggiunto un record storico di 40.000 miliardi. Già a dirlo è un po' difficile immaginarlo. In termini nominali potrebbe, se vogliamo fare un paragone, quasi 12 volte superiore a quello italiano. È un, come si può dire, è un debito importante, perché il rapporto, ovviamente in America non si fa, non ci sono i criteri della BCE, il rapporto debito-PIL è del 125%. Quando Trump, Davide, ha vinto, la sua idea era di ridurre il debito, invece siamo a questo record.
1: Eh sì, diciamo che se l'obiettivo era quello di ridurre questo enorme deficit, ovviamente, insomma, questo enorme debito, ovviamente, questo obiettivo non è stato raggiunto. Solo da quando è entrato in carica nel secondo mandato il debito è aumentato di 3,8 mila miliardi di dollari. In generale, allora, va fatta una premessa. Sembra un po' un trend anche dettato, tra virgolette, dai tempi, nel senso che negli ultimi 9 anni, quasi 10 anni, il debito è aumentato, è raddoppiato, era quasi 20 mila miliardi nel 2017, quando Trump è entrato alla Casa Bianca, e poi c'è stata l'amministrazione Biden, i 4 anni di Biden, adesso la seconda fase di Trump. Se ne sono aggiunti più di 20 mila miliardi.
0: C'era l'effetto COVID. Anche COVID, sì.
1: Certo, quindi soprattutto, diciamo, il primo mandato di Trump in realtà è stato un po' quell'effetto COVID ad aver avuto un ruolo importante, e anche nella prima fase, nel primo anno e mezzo di Biden. Però se noi combiniamo assieme le due amministrazioni di Trump, quindi i primi 4 anni, questo quasi 2 anni, stiamo parlando di un aumento di 11,6 mila miliardi di dollari. È tantissimo anche per un problema strutturale, che è quello degli interessi, perché ovviamente poi possiamo pagare gli interessi su questo debito. E gli Stati Uniti hanno un peso importante, perché Washington spende ormai più di 1.000 miliardi di dollari l'anno, pensateci, solo per pagare gli interessi su questo debito.
0: Leggevo che è superiore al budget della difesa questo.
1: È superiore al budget della difesa, e tra l'altro c'è uno scontro importante all'interno della coalizione MAGA conservatrice, perché molti conservatori credono nella riduzione del debito come forma per, diciamo, servire al meglio i cittadini, nel senso che meno debito c'è, meno coinvolgimento del governo c'è, meglio l'impresa privata, secondo la loro concezione, ha la libertà di, diciamo, garantire il funzionamento dell'economia in modo indipendente. Però è un dato di fatto che, nonostante i repubblicani repubblicani siano stati al potere per 6 degli ultimi 10 anni, il debito è aumentato in modo assolutamente esponenziale. E poi insomma, forse volevi introdurla anche tu questa questione, ma l'ultimo Big Beautiful Bill, questo mega diciamo questa mega finanziaria dell'anno scorso, che ha elargito fondi mostruosi ad ICE per l'arresto e la deportazione di persone presenti irregolarmente nel paese, ha assolutamente, diciamo, contribuito all'aumento spropositato di questo debito. Quindi è un tema assolutamente importante, e vedremo se diventerà un tema da campagna elettorale nel 2028 soprattutto. Adesso forse non le midterm non lo sarà, però nel 2028 potrebbe diventarlo.
0: Ecco, sappiamo che gli Stati Uniti rispetto alla zona euro non c'è un rischio default, grazie soprattutto alla forza del dollaro come valuta di riserva globale, però la sostenibilità, come dicevi, a lungo termine resta una sfida principale. Ti chiedo se ci sono già degli articoli, un po' di economisti che sono un po' preoccupati, ecco.
1: Sì, ci sono stati, diciamo, degli editoriali che si sono letti un po' anche in giornali più conservatori o in giornali online più conservatori, di economisti che sono preoccupati da questo, ma la vera preoccupazione è stata espressa da alcuni deputati repubblicani, in realtà in modo pubblico, sui social media, ad esempio, non solo Thomas Massie, che è stato colui che è stato l'artefice della legge che poi ha portato alla distribuzione pubblica degli Epstein Files, che poi ha rotto con Trump e che ha perso il seggio per questa sua opposizione a Trump, ma anche Nikki Haley, che, cioè, ricordiamo, è stata la candidata alle primarie dei repubblicani che più ha dato fastidio a Trump nel 2024 e che aveva fatto anche della lotta al debito pubblico una parte della sua piattaforma alle primarie, ne ha parlato in modo molto preoccupato. Il punto è un po', diciamo, di coerenza, nel senso che anche quando alcuni senatori, un altro senatore di cui ne ha discusso è stato Rick Scott in Florida, sono comunque senatori che fanno parte di un partito che ha fatto passare quel genere di proposte economiche, ricette economiche che hanno contribuito a questo aumento del debito. È importante da dire in questo contesto che, come dicevi tu, non, gli Stati Uniti non sono sull'orlo del default, perché comunque il dollaro resta la principale valuta di riserva internazionale, e i treasury, che sono un po' i bond, diciamo, rimangono un asset molto molto, diciamo, non rischioso. Ecco, però dovessero gli investitori chiedere rendimenti maggiori su questi treasury, ovviamente queste dinamiche potrebbero diventare pericolose per il futuro anche della credibilità del dollaro a livello internazionale. Quindi staremo a vedere anche come si svilupperà e se ci dovesse essere un rallentamento, ecco, di questo debito.
0: Ecco, Davide, che cosa può fare secondo te il Tesoro e la Fed per evitare qualsiasi rischio?
1: Beh,
0: perché loro non possono prendere, diciamo, decisioni politiche, perché i tagli, tutto quello sta alla Casa Bianca, ma loro cosa possono fare di tecnicamente, ecco?
1: Beh, qualcosa è successo in queste ultime 24 ore, 48 ore, perché il Tesoro ha annunciato un aumento dei buyback su questi treasury, cioè sull'acquisto, sull'assorbimento di questi titoli, diciamo, a lunga scadenza, che era un modo per cercare di migliorarne la liquidità e il funzionamento, no? Questa è una cosa che il Tesoro ha provato a fare. In questo contesto ci sono due numeri che si guardano molto spesso. Uno sono i treasury a 10 anni e uno sono i treasury a 30 anni, che di fatto dettano quali sono i tassi di interesse che tutti gli americani poi finiscono per pagare sui loro debiti, no? E questi treasury, questi indici avevano spiccato alla pubblicazione di questa notizia quasi sopra il 4,6% per i 10 anni e in modo esponenziale anche sui 30 anni. Quindi quello che il Tesoro può fare è continuare a fare questa operazione di buyback, no? Di questi titoli in modo da cercare di calmierare la vendita e tenerne intatto il valore. Ecco, questa è l'unica cosa che forse si può fare perché, come dicevi tu, c'è comunque una netta linea di demarcazione tra le politiche finanziarie e le politiche poi economiche, e sulle politiche economiche lì starebbe ovviamente al congresso decidere di, diciamo, prendere delle decisioni, ma sarebbero decisioni molto dolorose, perché è vero che per la difesa gli Stati Uniti spendono tanto, ma è anche vero che molti dei tagli potrebbero in realtà riguardare il welfare, perché comunque Medicare, Medicaid, che sono le due, diciamo, voci di bilancio che riguardano la copertura sanitaria, e Social Security, che è un po' la previdenza sociale, sono voci molto importanti all'interno del bilancio. Credo valgano quasi il 50% di tutto il bilancio, il budget, diciamo, del paese. Per cui operare, se si vuole tagliare e di ridurre il debito partendo da questo, ovviamente ci potrebbero essere delle ripercussioni poi sui cittadini e sui servizi che i cittadini hanno.
0: Ultima domanda, Davide, riguarda sempre il debito. Ricordiamo che la gran parte del debito americano è in mano a investitori e istituzioni statunitensi. Si parla spesso di Pechino che detiene circa l'1,6 del totale, mi sembra 630-650 miliardi di dollari. Ogni tanto escono queste notizie che stanno per vendere diciamo, questo debito. C'è del vero, sono delle fake news per destabilizzare il mercato. Non, sinceramente, c'è tutto il contrario di tutto sul debito, sul ruolo della Cina, ecco.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che non c'è nulla di confermato, ecco, sono sempre rumors, gossip, voci. È vero comunque che il governo Pechino, insomma, detiene una parte di questo debito, ma è una parte molto molto minoritaria. Quindi sì, potrebbe avere delle conseguenze una vendita, diciamo, repentina dal giorno alla notte, ma non è quello forse che fa la vera differenza, perché la maggior parte del debito, comunque 32 mila miliardi di quei 40 mila miliardi, è in realtà detenuto dal pubblico. Cioè, appunto, investitori, banche, fondi che sono appunto detenuti in modo interno, ecco. Per cui non c'è questa esposizione così forte da dettare, diciamo, un certo genere di allarme. Ovviamente, una mossa di Pechino da quel punto di vista potrebbe far male, ma allo stesso tempo, fino a quando molti economisti guardano questo dato, nel senso il debito detenuto dal pubblico è intorno al 100% del PIL americano, potrebbe arrivare al 120% nel 2036, dovesse superare quel 120% perché l'esposizione non è al pubblico ma è a entità straniere, allora lì sì che ci potrebbero essere dei problemi. Ma per ora non vediamo, diciamo, questo genere di allarme, non si vede questo genere di allarme negli Stati Uniti. E aggiungo un'altra cosa: conviene a Pechino fare una mossa del genere nel medio-lungo termine? Probabilmente no, perché comunque, nonostante tutti i tentativi, ribadisco, il dollaro rimane comunque la valuta più riconosciuta a livello internazionale, e gli Stati Uniti rimangono un'economia comunque solida, nonostante questo gigantesco debito, almeno per ora. Poi, ovviamente, come il passato ci ha insegnato, bastano 6 mesi di crisi strutturale per cambiare tutto, ma per ora questa è, diciamo, la situazione.
0: Grazie Davide, grazie. Buona
1: Grazie a te, grazie
0: giornata,
1: a voi.
0: grazie.
1: Ciao.
0: Era da New York Davide Mamone su questa notizia arrivata questa mattina. Il debito pubblico americano ha raggiunto il record storico di 40 mila miliardi di dollari.

0: Buonasera Gabriele.
1: Buonasera Sciacchi, buonasera a tutti.
0: Buonasera Gabriele Battaglia. Andiamo in Cina, questa è una grande storia cinese, storia contemporanea. Oggi il tribunale di Shenzhen ha condannato all'ergastolo, poi correggimi la pronuncia, Xu Jianjin, fondatore di Evergrande, per frode finanziaria continuata e su larga scala. Ricordiamo intanto correggimi la pronuncia e poi ricordiamo che cosa era Evergrande negli ultimi anni, ecco, prima del crollo.
1: Sì, Xu Jianjin, però è il suo nome reale, che poi era cantonese, e anche Hui Kaien, insomma, si legge in maniera diversa, si pronuncia in maniera diversa a seconda delle due lingue, ecco, che si parlano in Cina. E dunque, cos'era Evergrande? Beh, Evergrande era molto semplicemente la più grande impresa immobiliare cinese durante gli anni del grande boom immobiliare. Era una grandissima impresa che ha cavalcato quel boom che per anni e anni e anni è stato citato come esempio di come le cose non andrebbero fatte, perché già una ventina d'anni fa si parlava di bolla immobiliare. Il problema era che era una bolla garantita, così come hanno scritto anche alcuni osservatori, perché proprio perché era diventata enorme, proprio perché tutti speculavano nell'immobiliare, dalle grandi imprese ma anche i piccoli risparmiatori, perché quello era un investimento giudicato sicuro. Per non destabilizzare tutto il sistema, il governo cinese, le autorità sostanzialmente non facevano esplodere la bolla, che però a un certo punto è diventata veramente incontrollabile e rischiava di mandare a gambe all'aria tutta l'economia cinese. Allora, cosa è successo? È successo che nel 2020, proprio nel momento di rallentamento dell'economia e della società in generale, insomma, in questo momento quasi di letargo, ecco, della società cinese per via del Covid, le autorità cinesi hanno preso questa decisione abbastanza drastica, varando alcune riforme di carattere, diciamo così, normativo finanziario, che hanno per risolvere questo problema atavico, che sembrava irrisolvibile, e hanno fondamentalmente, adesso è inutile addentrarsi sopra nel dettaglio, però ridotto la possibilità di indebitarsi alle grandi imprese immobiliari, perché il meccanismo era quello: questi continuavano a indebitarsi con le banche di Stato molto compiacenti, ottenevano prestiti, con questi prestiti prendevano in concessione dei terreni dai governi locali, che ben volentieri glieli davano, perché quei soldi di queste concessioni riempivano delle casse desolatamente vuote, quelle dei governi locali, appunto, e questi facevano queste mega speculazioni, costruivano questi enormi, no? Cioè, che contraddistinguono il paesaggio cinese anche, non so, li abbiamo visti tutti in foto, questi enormi condomini che sorgono nel nulla. La gente a sua volta comprava le case perché sapeva che per via di questo meccanismo puramente speculativo il valore sarebbe cresciuto, e quindi tu ti compravi la casa oggi, tra 3 anni il valore magari era raddoppiato, la rivendevi, e così in un meccanismo che continuava a produrre denaro dal denaro dal denaro dal denaro, ma con dietro pochissimi fondamentali. E così Evergrande è stata quella che ha fatto il tonfo più grosso, in quanto era la più grossa. In parallelo, mentre gradualmente andava in crisi economica Evergrande, arrivando poi alla liquidazione nel 2024, sono cominciati i guai giuridici, di guai legali per il suo fondatore, appunto Hui Kaien, Xu Jianjin, e per i suoi figli anche, che è stato appunto condannato all'ergastolo oggi. Allora, secondo il tribunale Shenzhen che l'ha condannato, Tutte queste violazioni si sono verificate tra il 2016 e il 2021 attraverso frodi finanziarie sistematiche su vasta scala, qui sto citando, no?
0: Sì.
1: Che hanno gonfiato gli asset, occultato le passività e commesso reati, tra cui assorbimento illegale di depositi pubblici, frode nella raccolta di fondi, emissione fraudolenta di titoli e divulgazione illegale di informazioni chiave. Capisci che c'è un po' di tutto, no? Ma è chiaro che le attività dir poco disinvolte di Evergrande e di altri immobiliari sono state possibili in una fase in cui, per le ragioni della crescita economica a tutti i costi, si chiudevano gli occhi su queste pratiche e le grandi ricchezze si creavano soprattutto con attività speculative. Tra l'altro, l'immobiliare aveva una doppia funzione anche, diciamo, politica e sociale. Da un lato, creava il nuovo ceto medio cinese basato sulla casa. Mi compro la casa, il prezzo aumenta e così aumento, la rivendo e così aumento anche il mio reddito di tutta la famiglia, no? E quindi così si è creato il ceto medio urbano cinese a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E poi quello che ho detto prima, e cioè che i governi locali cronicamente in rossa, dando le concessioni ai palazzinari, stavano a galla a fronte appunto di tutte queste difficoltà.
0: Ecco, Gabriele, mi confermi la cifra di 300 miliardi di debito, di dollari di debiti?
1: E in realtà sarebbero 300 miliardi di yuan, di RMB. Okay. Cioè, anzi, no, si parla di allora, il debito era sì di 300 miliardi. In realtà sarebbero 300 miliardi di yuan, di RMB. Okay. Cioè, anzi, no, si parla di allora, il debito era sì di 300 miliardi. Oggi gli è stata invece comminata una

0: 2024 è stata messa in liquidazione.
1: Ultima domanda che ti faccio,
0: Dimmi.
1: se questi personaggi si sentivano protetti dal partito?
0: Questi personaggi si sentivano assolutamente protetti perché le grandi fortune crescono anche all'ombra del partito e poi col quale c'è un rapporto, diciamo, di vicinanza, ma al tempo stesso di, se vuoi, di ricatto, no? Perché appunto quello che si diceva prima, too big to fail, come si diceva poi in Occidente ai tempi della crisi finanziaria, è quando addirittura un'intera città, una regione è molto legata alle tue fortune economiche, politicamente parlando, non è che tu puoi mandare a gambe all'aria un'impresa. Tieni presente anche poi, vabbè, se vogliamo, poi c'è il Guangzhou Evergrande, la squadra di calcio che era finanziata da Evergrande, è stata la squadra più vincente della storia del calcio cinese. Questo è tutto un altro
1: Se
0: capitolo.
1: non sbaglio,
0: Roma. Prima
1: l'allenatore era Cannavaro.
0: Lippi e poi Cannavaro.
1: Cannavaro, sì.
0: Cioè, questi hanno vinto tra il 2011 e il 2017 sette campionati consecutivi cinesi e poi hanno vinto anche due coppe dei campioni asiatiche. Bene, adesso il club, cioè nel 2019 vince l'ultimo campionato e nel 2022 viene retrocesso per difficoltà finanziarie, hai capito? E poi è stato sciolto addirittura nel 2024 per incapacità di ripagare i debiti, quindi è una storia parallela, no, se vuoi, di colore, quella della squadra di calcio, ma che replica perfettamente quella dell'impresa che ci stava dietro.
1: Grazie, grazie. Dicevo, questa è una grande storia cinese perché sembrava tutto piatto nel paese, invece questa è cronaca e per mesi i giornali l'hanno raccontata, quindi è stato quasi un terremoto, ecco, per dire, per la Cina, dove di solito esce poco.
0: Sì, se posso dire
1: Sì.
0: l'ultimissima cosa è che il fattore politico è molto importante, ma tutto questo succede nel momento in cui si manda un messaggio, e cioè che basta, il vecchio modello basato su queste forme speculative non può più esserci. E adesso bisogna investire nella tecnologia, sempre che anche questo non diventi una grande bolla speculativa, capito?
1: L'abbiamo raccontata
0: E
1: ieri un po'.
0: adesso. Esatto, il vento è
1: Sì.
0: cambiato, gli
1: Sì.
0: investimenti devono andare lì e così Hui Kaiyan ed Evergrande diventano i moniti anche, no? Per chi si ostina invece a voler ripercorrere la vecchia via.
1: Dal
0: Quindi il
1: mattone al
0: fattore
1: micro,
0: politico.
1: ai microchip.
0: Esatto.
1: Grazie,
0: Proprio
1: grazie
0: questo. Grazie a te.
1: mille.
0: Ciao, buona serata.
1: Grazie, grazie. Gabriele Battaglia, come sempre, ci porta per mano e ci fa fare un giro in Cina. Adesso un piccolo stacco e poi torniamo ospitando Alessandro Braga.

Questa prima parte l'abbiamo dedicata alla finanza, all'economia, prima con il debito americano, con Davide Mamone e poi con Gabriele Battaglia, questa condanna, tra virgolette, esemplare per il fondatore del colosso immobiliare Evergrande.

0: Ti ho già annunciato, Alessandro, c'è un po' di suspense.
1: C'è suspense, vabbè.
0: Non ho detto il tema.
1: Non parliamo di Guccini oggi.
0: No.
1: Parliamo dell'altra mia ossessione, la Lega. Sto seguendo la diretta streaming dal Caffè della Versiliana. Oggi è iniziato mezz'ora fa la presentazione del libro del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, sul palco insieme a lui Attilio Fontana. Tradotto, i due che nell'ultimo periodo stanno facendo in qualche modo la prima linea della contestazione interna al partito a Salvini, e senza escludere, anzi chiedendo di fatto tra le righe, un passo di lato del segretario federale. Insomma, l'emblema di quel malessere che c'è nella...
0: Mi piace che tu non parli mai di passo indietro.
1: Ormai va di moda il passo di lato. L'occasione stasera, adesso nel tardo pomeriggio, era ghiotta ovviamente sul palco, i due frontman della cosiddetta ala nordista, quella che sta contestando da diverso tempo la linea politica di Matteo Salvini, e devo dire che non hanno deluso le attese. Di fronte a Cesare Zapperi, collega del giornalista della sera che sta moderando il dibattito, sono andati giù subito pesanti. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione. Secco, Massimiliano Romeo lo ha detto. Quando gli è stato chiesto poi ma quale sarebbe la soluzione, dice: noi ne abbiamo già parlato a Salvini, gli abbiamo scritto, gli abbiamo mandato una lettera, aspettiamo che ci risponda, deve coinvolgere Zaia e i governatori nella gestione della Lega. Quindi la richiesta è una gestione collegiale della Lega da un punto di vista metodologico. Non escludono che Salvini faccia parte di questo organismo collegiale di vertice, semplicemente dicono devi essere affiancato, in qualche modo a mio avviso è una sorta di commissariamento di Salvini.
0: La domanda mi viene quasi automatica: se hanno fatto dei nomi vuol dire che quelle persone che sono stati coinvolti sono d'accordo, se hanno fatto il nome di Zaia?
1: Zaia e i governatori, sì. Allora, chiaramente sono le figure più autorevoli,
0: sono state consultate
1: di questa ala nordista. C'è da dire che Luca Zaia è sempre stato visto come l'alternativa a Salvini. Luca Zaia non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, si è sempre detto disponibile a fare qualsiasi cosa servisse al bene della Lega, però diciamo che il salto di qualità non l'ha mai fatto, non vuole in qualche modo, ha paura in qualche modo di uscire dalla comfort zone che è il Veneto. Quindi il fatto che Massimiliano Romeo abbia fatto il nome di Zaia così apertamente mi fa pensare che Luca Zaia potrebbe aver rotto gli indugi e questa volta potrebbe essere davvero pronto a fare questo salto di qualità e prendere in mano insieme ad altri il partito. E poi, dicevo, questo nel metodo. E poi nel merito, in quel caso è stato Attilio Fontana, quello più chiaro, ha tirato fuori il solito armamentario delle idee originarie della Lega, di fatto, l'autonomia, il federalismo, un maggior ascolto dei territori. E poi interessante il ragionamento fatto da Romeo, che è stato: dobbiamo smetterla di tentare di occupare un posto a destra che è già occupato storicamente da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia e prima da AN e dall'MSI, e come novità nel panorama italiano da Roberto Vannacci. Dice: noi non siamo quella roba, rischieremo di essere la brutta copia e quindi non verremo votati. Insomma, molto forte, pensando a chi fino a pochi mesi fa aveva Roberto Vannacci come vice segretario federale. È vero che era stato un colpo di mano in qualche modo di Matteo Salvini inserirlo. A domanda sul ma un anno fa c'era il congresso, non vi siete mossi, perché vi svegliate adesso? La risposta è stata: il panorama è cambiato, Vannacci non c'è più, c'erano state delle istanze nordiste in qualche modo in quel congresso, non c'è stata risposta, basta, siamo stufi di andare avanti così. Devo dire che intanto che dicevano queste parole Romeo e Fontana, c'è stata una contestazione dal fondo del pubblico: volete rompere la Lega, lasciate stare. Quindi probabilmente i salviniani locali si sono organizzati per questa contestazione. Anche questa credo che sia un'immagine plastica del disastro, del caos che c'è in questo momento all'interno della Lega. Lega alla salviniana che sta continuando da giorni, soprattutto con i post sui social, ad attaccare chi a loro avviso vorrebbe rompere la Lega. Oggi è stato Borghi, un fedelissimo di Salvini, ad andare molto dritto ad attaccare sia Romeo sia Fontana. Diciamo che la situazione è di guerra di posizione in qualche momento, con qualche attacco diretto, soprattutto dai nordisti. I salviniani che tentano di difendersi, a mio avviso, ormai i tempi sono maturi però perché ci sia un cambio. Quale sarà? Lo vedremo. Il 20 settembre continua ad essere la data, ossia Pontida. A questo punto, anche dopo stasera, Salvini deve assolutamente trovare una soluzione condivisa, perlomeno di compromesso, altrimenti Pontida sarà davvero un bagno di sangue per lui.
0: Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio scrivere il pezzo per il 19:30. C'è un ago di bilancia in questo braccio di ferro? Che ne so, a me viene in mente un Giorgetti per
1: dire. Io credo sia lui. C'è da dire che due figure molto autorevoli della Lega della prima ora, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, non si sono ancora espressi in maniera forte e chiara sulle loro posizioni in questa lotta intestina. Se Calderoli starebbe preparando, secondo alcune notizie dall'interno della Lega, una sorta di statuto che ricreerebbe quelle che per Miglio erano le macro regioni, in questo caso una confederazione leghista con Lega Nord, Lega Centro e Lega Sud per tenere insieme capra e cavoli, e potrebbe essere questa una soluzione di compromesso, Giancarlo Giorgetti non si è ancora espresso. È difficile che Giorgetti si esprima in maniera chiara, lo sappiamo. C'è da dire che Giorgetti, anche quando era ministro del governo Draghi, metteva sempre in primo piano il suo essere leghista prima che essere ministro. Giorgetti è un leghista vero, ci tiene davvero al partito, al movimento, e quindi prima di dire qualcosa in maniera chiara ci ripensa a quale può essere il bene del suo partito. Vedremo cosa farà. Io penso che una sua parola rischia davvero di spostare gli equilibri da una parte o dall'altra.
0: Grazie Alessandro, poi se ci sono commenti, altre stoccate, magari ci aggiorniamo
1: dopo il giornale radio.
0: Grazie, a dopo, buon lavoro. Ciao. Grazie.

0: Andiamo a Bristol e parliamo di Sumud, perché Sumud c'è ancora, e poi la raccontiamo anche di questa flottiglia che parte per l'Albania. Andiamo a Bristol, l'intervista a Frank Romano, attivista a bordo della Kate, barca partita da Bristol 2 giorni fa con a bordo 12 persone diretta a Gaza. La missione è della Freedom Flotilla Coalition. Frank ha partecipato a diverse altre missioni simili nei mesi scorsi. Sono partiti chiedendogli Virginia Platini gli ha chiesto prima di tutto di raccontare questa missione, la missione della Kate.
1: Ho partecipato all'ultima missione della Global Summit Flotilla a Gaza. Gli attivisti sono stati sottoposti a violenze da parte degli agenti israeliani. Dopo l'intercettazione siamo stati picchiati, torturati, lasciati morire di fame, alcuni violentati. Allora, un mio amico ha chiesto, allora, qual è il senso di andarci? Io ho risposto, per sensibilizzare le persone sulla lotta del popolo palestinese durante un genocidio in piena regola. Il mio amico ha replicato, ma sappiamo tutto. E io ho risposto, è vero, quest'anno la missione della Global Summit Flotilla, in cui ho partecipato, sono stati un gran successo. Quando siamo partiti di Barcellona in barco diretto a Gaza, il 15 aprile la stampa mondiale parlava al malapena sulla della Palestina che della Global Summit Flotilla. Quando siamo arrivati in Sicilia, circa 5 giorni dopo, il mondo si è nuovamente concentrato sul genocidio di Gaza. Grazie alle attività della flotilla con i media e ad altre iniziative pro-palestinese. E ci siamo resi conto che l'estrema violenza del comando israeliani indicava che erano preoccupati per l'effetto della flotilla, eccetera. Questo è un segno di successo contro Israele e suoi complici che commettono crimini di guerra contro il palestinese. Era evidente allora che Israele intendeva dissuadere la Global Summit Flotilla, il Freedom Flotilla Coalition e il Mille Madeline dal tentare mai più di rompere il blocco illegale israeliano di Gaza. Purtroppo ho appreso di recente, e questo arriviamo adesso a Irlanda, ho appreso di recente che la Global Summit Flotilla non intende organizzare altre flotille a Gaza quest'anno. Tuttavia, se non organizzeremo una flotilla a Gaza quest'estate, a causa delle turbulenze del mare Mediterraneo, soprattutto dopo settembre, saremo costretti ad aspettare fino alla primavera del 2026 per rompere l'assedio. Però il genocidio a Gaza continua, quindi dobbiamo continuare a tentare di rompere l'assedio di Gaza. Inoltre, credo che non inviamo imbarcazioni a Gaza quest'estate, manderemo un messaggio alle autorità israele dicendo loro che grazie a intensificarsi della violenza sono riusciti a dissuaderci dal tentare di rompere la sedia di Gaza. Per fortuna, e questo arriviamo a che la Freedom Flotilla Coalition e io abbiamo deciso non aspettare fino al 2026 per rompere la sedia di Gaza. Anzi, non ci tiriamo indietro e fruttiamo di farci intimidare della violenza israeliana. Il successo ottenuto del mobilitare il mondo con l'aiuto del media con il trattamento israeliano dei palestinesi significa che non possiamo fermarci ora. Allora siamo partiti da Bristol 2 giorni fa nel mare molto turbolente, molto forte. Adesso arriviamo a Irlanda, stiamo preparando a andare a Sicilia, passiamo per molti porti di Francia, Spagna, Italia, prima di andare a Sicilia, e dopo riuniamo con il barco che si chiama Handala e andiamo tutti e due a casa di Sicilia, se Dio vuole.
0: Frank Romano sulla Kate diretto verso Gaza, Bristol, Gaza. Ci sono alcuni attivisti che sono partiti, anzi hanno portato aiuti a Cuba, e questa sera tre imbarcazioni salperanno dal porto di Brindisi verso l'Albania, verso l'isola di Sazan, dove si uniranno alla rivoluzione dei fenicotteri, questa mobilitazione popolare che da circa tre mesi si sta opponendo ai progetti immobiliari della famiglia Trump sulla costa meridionale del paese. Questa mattina in Summertime Martina Stefanoni ha intervistato Dayton Begay, consigliere comunale di Bologna, che è a bordo di una di queste imbarcazioni. Sentiamolo.
2: Diciamo che è una iniziativa di lotta e di solidarietà tra le due sponde, nella quale parteciperanno attivisti, ma anche i figli in qualche modo di coloro che sono venuti con i barconi, con i pescherecci, a partire dai primi mesi del 1991, perché è vero che la Vlora è stata ad agosto, ma poi le partenze sono state le prime partenze del marzo del 91, e in questo viaggio ci saranno i figli di coloro che sono arrivati con la Vlora e in quei mesi lì, ecco, che erano figli che erano piccoli oppure che sono nati dopo e quindi sono nati in Italia.
3: E qual è il collegamento tra quella barca e quella di oggi?
2: Beh, diciamo che oggi la diaspora albanese ha una grande consapevolezza anche generazionale, in qualche modo una elaborazione politica di quello che sta succedendo, e quindi la rivoluzione dei fenicotteri connessa in qualche modo alle lotte che ci sono anche in Puglia contro le cementificazioni della spiaggia, la speculazione e in generale anche quello che fa la Global Summer Flotilla, che è quello di naturalmente cercare di accendere le luci contro il genocidio, hanno una connessione che è quella di lottare contro gli oligarchi che cercano di speculare e anche colonizzare i territori, e tra questi appunto c'è la famiglia Trump sicuramente, e Jared Kushner, che è un grande sostenitore di Israele ed è uno che ha grandi interessi anche immobiliari e finanziari attraverso le sue società proprio con Israele.
3: Eh sì, infatti diciamo Gaza e l'Albania sembrano due storie che non c'entrano niente l'una con l'altra, ma appunto come ci dicevi probabilmente non è proprio così, sono un po' anche figlie nel senso i risultati di quello che sta succedendo in uno e nell'altro luogo sono figli un po' della stessa visione del mondo.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Naturalmente questo, l'eco della rivoluzione dei fenicotteri è dovuto anche al fatto che c'è la famiglia Trump dietro questi progetti, però voglio anche ricordare il fatto che la lotta è contro tutti gli oligarchi, anche contro gli oligarchi albanesi, contro il sistema politico economico che in questo momento opprime il popolo albanese, e credo che questo sia stato un grande insegnamento per tutto il mondo, e può esserlo anche per l'Italia, per le lotte italiane, e stiamo vedendo anche in Sardegna quello che sta succedendo da settimane, anche quella è un'analogia, credo.
3: Dicevi le proteste partite come protesta al progetto di Jared Kushner, allargate poi a una vera e propria lotta antigovernativa. Tu sei stato anche a Tirana in questi mesi, hai partecipato alle proteste, come si sta evolvendo quel movimento, a che punto è?
2: Beh, oggi è l'82esimo giorno consecutivo, le proteste non si sono mai fermate, quindi anche nel mese di agosto, che è un mese complicato ovviamente per poter proseguire una mobilitazione, che tutte le sere comunque esprime una manifestazione serale, questa cosa ha tenuto. Il governo non ci scommetteva, sta continuando a muovere in qualche modo degli attacchi ibridi contro il movimento, perché si infiltra nelle chat dei manifestanti, escono fuori nei siti di cosiddetta informazione, che poi sono siti filogovernativi, le storie degli attivisti, di chi parla al microfono, le foto, i numeri di telefono addirittura degli attivisti in Albania, ma anche quelli della diaspora. Queste sono tutte forme ovviamente di repressione e intimidazione che però non sono riuscite, ecco, a fermare il movimento. E c'è da dire che gli effetti comunque anche concreti ci sono stati al momento in cui, nonostante Rama sostenga che andrà avanti con questi progetti relativi alla laguna di Sbernez e l'isola di Sazan, in realtà le cose sono piuttosto ferme, anche perché la protesta ha sollevato il Parlamento europeo e la Commissione europea, che hanno chiesto poi all'Albania di modificare la legge sulle aree protette. E quindi dei risultati in qualche modo o dei rallentamenti ci sono stati, ecco, quindi la protesta ha avuto un effetto. La scommessa è che a settembre, anche con la ripresa dei lavori del Parlamento albanese, poi tutto possa riprendere ancora più un maggior vigore.
3: E comunque i manifestanti non si sono mai fermati neanche durante questo periodo estivo?
2: Assolutamente, tutte le sere sono scesi in piazza, non solo a Tirana, che è poi naturalmente il luogo della protesta principale serale, ma anche nelle altre città sono continuate le mobilitazioni.
3: E che clima si respira in Albania in questo periodo? C'è proprio un'idea di un sentore di rivoluzione?
2: Ma io penso che la rottura sociale e politica sia molto profonda, nel senso che chi ha partecipato a un movimento di massa così continuativo, difficilmente potrà tornarsene in qualche modo all'apatia, alla normalità. Io credo che Edi Rama lo sa benissimo, che si è rotto qualcosa. In Albania la fiducia nei suoi confronti, la fiducia nel fatto che in qualche modo si debbano tutti affidare a lui ciecamente per essere portati nell'Unione Europea. Invece anche ieri sera in piazza, allo striscione, ogni sera cambiano i messaggi che utilizzano nella piazza. Ieri il messaggio era cemento o Unione Europea. Funziona in albanese perché PE è o beton che è il cemento, quindi era stato un gioco di parole, però per dire che non è un movimento poi in effetti anti-europeista, anzi uno degli slogan è Europa sì senza Rama. E
3: Certo.
2: io credo che questo la dica lunga, ecco, sul fatto che comunque la gente sia stanca in un certo modo di fare e attacca tutto un sistema politico, perché voglio ricordare anche che non è solo Rama l'obiettivo, ma anche Salih Berisha. Perché lo slogan è Rama Bud, Berisha Bud, che significa Rama in galera, Berisha in galera, quindi copre diciamo, i principali partiti di maggioranza e opposizione del
3: Eh
2: Parlamento.
3: sì, perché questo succede poi quando è proprio il sistema corrotto e non è solo una questione di partiti che a quel punto
2: Esatto.
3: perdono anche un po' di significato. Un'ultima cosa, adesso qual è il programma di oggi, insomma dei prossimi giorni, nel senso quando avete in mente di arrivare e cosa farete una volta arrivati in Albania?
2: Allora, alle 11 di oggi c'è una conferenza stampa, alle 18 c'è un evento musicale, artistico con degli interventi lì al porto di Brindisi, alle 22 è prevista la partenza, la navigazione sarà di 14-16 ore, domani arriveremo a Vlora, Valona in italiano, dove ci uniremo ad una protesta a Vlora, protesta serale. Mentre il giorno dopo saremo a Svernez, alla laguna dove poi in effetti dove tutto è cominciato, la scintilla della rivoluzione, diciamo così, che è la spiaggia dove erano entrati i bulldozer, dove hanno installato il filo spinato, e lì ci sarà un altro evento artistico, politico, con degli interventi, con un pranzo sociale, quindi sarà quello un momento di massima visibilità, e poi ci sarà anche un'iniziativa all'isola di Sazan. Quindi questo è un po' il programma. Alla fine di tutto ci uniremo sabato sera alle proteste a Tirana, quindi
3: Ah,
2: alla
3: ecco.
2: classica, diciamo così, manifestazione a Tirana. Sì.
0: La Global Sumud verso l'Albania era Dethion Begai, consigliere comunale di Bologna, questa mattina a Summertime, intervistato da Martina Stefanoni.

0: Popolare Network.
1: Anche Svezia e Finlandia riprenderanno i trasferimenti in Italia dei migranti secondo il regolamento di Dublino. L'opposizione all'attacco di Meloni, dopo tanta propaganda, i rimpatri funzionano, ma verso di noi. La fronda nordista avverte Salvini, se non si cambia prima di Pontida sarà guerra aperta. La richiesta è una gestione collegiale della Lega e un ritorno ai territori. I salviniani si difendono e contrattaccano, lo fanno solo per salvare le loro poltrone. Il Monte dei Paschi di Siena prova a stoppare l'OPA d'Intesa San Paolo. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di rafforzamento proposto dalla D. Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. Almeno 15 morti, decine di feriti. La Russia sfrutta la carenza di intercettori delle difese ucraine per colpire Kiev e la sua regione. Danneggiato anche un ospedale pediatrico. Benzina di nuovo al di sopra dei 2 euro al litro e ai massimi storici dal 2023. Anche il diesel continua ad aumentare. Il taglio delle accise sui carburanti deciso dal governo non è servito a nulla. Le 19.31, buonasera dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Sono diventati 5 i paesi europei che intendono rimandare in Italia i migranti cosiddetti dublinanti. A Germania, Svizzera e Austria oggi si sono aggiunte Finlandia e Svezia, i cui governi hanno confermato all'agenzia ANSA questa intenzione. Le opposizioni attaccano il governo Meloni, che dopo molta propaganda ora sembra raccogliere ciò che ha seminato. In studio mi ha raggiunta Virginia Platini.
2: Come sapete, dallo scorso 12 giugno è in vigore il nuovo patto europeo migrazione e asilo, una normativa sbandierata dal nostro governo come una vittoria, un allineamento di tutta Europa sulle sue posizioni. Ma l'entrata in vigore del patto sembra aver indotto questi 5 paesi a ritenere superata la sospensione dei rimpatri in Italia, sospensione chiesa 4 anni fa dal governo Meloni. In pratica dal 2022 Roma aveva chiesto e ottenuto che nessuno in Europa rimandasse in Italia i migranti che, secondo il regolamento di Dublino, devono fare da noi la richiesta d'asilo. Se dal punto di vista legale, con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo migrazione e asilo, le norme non sono cambiate, da quello politico diversi governi hanno preso una decisione che per Meloni può diventare problematica. Finora i numeri sono bassi, qualche decina di migranti che torneranno o che sono già tornati, ma le opposizioni vanno all'attacco. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, ha ironizzato: un capolavoro targato Meloni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. La segretaria del PD Schlein ha ricollegato la decisione dei 5 paesi europei alla mancata solidarietà di Meloni verso la Spagna in occasione dei fatti di Ceuta. Sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso, ha dichiarato. La difficoltà in cui si troverà davvero Meloni dipenderà soprattutto dall'atteggiamento che concretamente terrà la Germania, dove si trovano oltre 10.000 migranti in questa condizione. La prossima settimana si terrà infatti un incontro decisivo tra il ministro Piantedosi e il suo omologo tedesco. I toni per ora da Berlino restano bassi, ma il cancelliere Merz si avvicina a elezioni regionali importanti con il fiato dell'estrema destra sul collo.
1: Grazie a Virginia Platini. Ed è terminata pochi minuti fa alla Versiliana la presentazione del libro del capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo. Insieme a lui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. I due che più in questo momento stanno contestando la linea politica di Matteo Salvini, fino ad auspicare un passo indietro dell'attuale segretario. In studio con me Alessandro Braga.
3: L'attacco previsto è puntualmente arrivato. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo, che non ha usato giri di parole per avanzare ancora una volta le richieste dei nordisti a Matteo Salvini. Qual è la soluzione? Una gestione collegiale del partito e un coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia. Per far cosa? Per riportare la Lega alle origini, alla vicinanza ai territori e per un rilancio della questione settentrionale e smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste sembrano andare in direzione contraria a quanto fatto da Salvini negli ultimi anni, ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati al punto di non ritorno. La palla ora passa Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare e alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social stanno attaccando i nordisti. Oggi Borghi, vicinissimo a Salvini, ha detto esplicitamente che qualsiasi contestazione a Salvini è dettata solo dalla necessità di non perdere le proprie poltrone. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve, ma tirar fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano cercando due big della Lega che al momento restano defilati, Giorgetti e Calderoli. Si vedrà.
1: Grazie a Alessandro Braga. Il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano di rafforzamento sottoposto all'amministratore delegato Luigi Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. L'obiettivo è fermare l'offerta pubblica di acquisto di Intesa San Paolo, che a giugno aveva annunciato di voler comprare la banca senese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washing News.
0: Via libera del CDA del Monte dei Paschi alla doppia operazione ideata dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio per ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo, che porterebbe allo spezzatino di MPS con la vendita delle 630 filiali a Unipol, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Dei 12 membri del CDA, 4 riconducibili alla di Francesco Gaetano Caltagirone, si sono astenuti. Il piano di Lovaglio prevede una doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per finanziare l'operazione, che prevede anche un pagamento in contanti sia per gli azionisti del Banco Popolare che per la filiale specializzata delle assicurazioni generali. MPS venderebbe il 4% del 13,2% del proprio portafoglio di titoli del Leone di Trieste. Il nuovo sviluppo del risico bancario italiano potrebbe riaprire diversi temi che sembravano per ora dormienti: il futuro delle generali, il ruolo del Crédit Agricole, primo azionista del Banco Popolare di Milano, che si era opposto all'operazione di fusione con MPS, il braccio di ferro tra gli eredi per il controllo di Delfin, oggi azionista di primo piano sia di Mediobanca MPS sia delle generali, ma dove Leonardo Maria Del Vecchio fatica a trovare le risorse ingenti necessarie per liquidare i fratelli.
1: Strage di civili a Kiev, la Russia attacca con droni e missili, anche balistici. Le vittime sono almeno 16, decine i feriti. L'attacco ha danneggiato anche un ospedale pediatrico e una scuola. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
4: Il punto debole della difesa ucraina è la mancanza di Patriots. L'intercettore prodotto negli USA è l'unico in grado di fermare i missili balistici con cui i russi bombardano la capitale, ma da tempo la contraerea di Kiev non ne ha più. E questo è il motivo per cui le stragi di civili si ripetono notte dopo notte. Il mese di luglio è stato più sanguinoso dal 2022 ad oggi. Il bilancio dei primi 6 mesi dell'anno parla di più di 1.400 civili uccisi. Vladimir Putin ha capito qual è il tallone d'Achille ucraino e ha così intensificato gli attacchi proprio con i missili balistici. Lo ha fatto come risposta alla campagna aerea di Kiev contro le raffinerie di petrolio in territorio russo, ma soprattutto lo ha fatto per proseguire la sua strategia di colpire i civili per fiaccare il morale e la resistenza degli ucraini. Gli arsenali russi sarebbero ancora riforniti, ma per non rimanere a corto di missili balistici il Cremlino ha chiesto aiuto ai nordcoreani. Secondo l'intelligence ucraina, Pyongyang avrebbe inviato 4 batterie nell'ovest della Russia con almeno 40 missili. Alla fine l'accordo completo prevederebbe che i nordcoreani mettano 120 missili a disposizione di Mosca. Putin ha poi ordinato all'industria bellica un incremento della produzione. Si parla anche di un aumento mensile del 100% di alcuni di questi modelli, come per esempio l'Iskander. Qualche giorno fa Volodymyr Zelensky ha detto che agli ucraini basterebbe avere l'1% dell'arsenale di Patriots degli USA per resistere in questa situazione e il 5% per essere tranquilli. Il problema è che gli Stati Uniti sono rimasti a corto di questa arma utilizzata nella guerra contro l'Iran. Per questo da tempo non ne danno più a Kiev. La promessa di Trump di concedere la licenza all'Ucraina per produrre i Patriots è poi caduta nel vuoto. Gli USA si tengono stretti la tecnologia e il business di questa arma.
1: Il ministro della difesa rumeno intanto ha fatto sapere che un caccia ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione di gas offshore rumena nel Mar Nero. Il drone, secondo Bucarest, era carico di esplosivo. È un atto di guerra ibrida, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, von der Leyen. Il D-Day economico evocato da Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che faranno affari con Teheran. La Turchia non cadrà nella trappola attesa dal primo ministro Benjamin Netanyahu, lo ha detto oggi la presidenza turca riferendosi al bombardamento israeliano di una base militare in Siria in disuso. Tel Aviv ha giustificato gli attacchi effettuati con 8 missili, sostenendo che le forze turche si stessero schierando in quell'area della Siria, vicino all'aeroporto di Abu al-Duhur, violando lo status quo in materia di sicurezza concordato tra Israele e Damasco. Il ministero degli esteri siriani ha precisato che non c'era alcuna intenzione di schierare forze turche sul posto. Marco Magnano è un cooperante e giornalista appena tornato da Damasco.
5: Israele rivendica con questo bombardamento il potere di porre proprio dei limiti non solo alla ricostruzione diretta delle capacità militari siriane, ma anche dei limiti alle alleanze che la Siria può stabilire da un punto di vista politico e militare.
6: Questo può significare che la Siria potrebbe diventare il teatro di attacchi magari anche a bassa intensità tra Turchia e Israele?
5: Mi verrebbe da escludere, almeno per il momento, almeno per il breve medio periodo, un confronto diretto tra Turchia e Israele, perché soprattutto la Turchia non è l'Iran, può voler dire dal punto di vista israeliano che non è lo stesso grado di minaccia, qualunque cosa questo voglia dire, ma la Turchia non è l'Iran anche un po' per disponibilità militare, ma la Turchia è anche molto meno isolata politicamente. Tuttavia va detto che la Siria è già un terreno di scontro tra Israele e Turchia, prima di tutto perché Israele dal dicembre 2024, gennaio 2025, occupa delle porzioni di Siria e questo non piace al principale padrino politico del cambio di regime, ovvero proprio la Turchia.
1: La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023. Il taglio delle accise solo per il gasolio deciso dal governo con l'ultimo decreto, che resterà in vigore fino a martedì prossimo, è di fatto risultato inefficace. Sentiamo il parere di Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento.
7: Il taglio delle accise è una soluzione che può funzionare, poi con tutti i punti di domanda, nel breve periodo, cioè questione di poche settimane, c'è un picco, allora si taglia. Chiaramente l'usare sistematicamente il taglio delle accise per stabilizzare il prezzo della benzina fiscalmente è, diciamo, iniquo, perché pone a carico della fiscalità generale un beneficio che non è proporzionale alla capacità di spesa / reddito di chi ne beneficia. Cioè quello che va a fare il pieno con la Ferrari, che la benzina costi 2 euro, 2,10 euro, non gli cambia la vita. Quello che va a fare il pieno per andare in vacanza con la famiglia, lì sì, però in questo momento il taglio delle accise, questo va a beneficio di tutti, di chi ne ha bisogno e di chi non ne ha bisogno.
3: Tradotto, lo paga di più chi ha un reddito più basso.
7: Beh, certo, certo. Secondo, pone un problema di gettito. Infatti ogni taglio delle accise richiede una copertura, che può essere debito o un taglio su un'altra spesa pubblica. Anche il discorso molto demagogico di certi movimenti politici, quando io sarò al governo taglio le accise, c'è dentro ancora l'accisa sul terremoto di Messina. Allora, al di là del motivo per il quale sono state introdotte nel tempo le accise, ma le accise sono una componente importantissima nel bilancio dello Stato. Allora, tu tagli un'accisa, quindi tagli un'entrata, devi dire ok, quell'entrata che mi serve per coprire quelle uscite, come la gestisco?
1: Temporali, forte vento e grandinate sono attese nelle prossime ore su diverse regioni d'Italia. In Liguria nel pomeriggio la circolazione ferroviaria Genova a Ventimiglia è stata sospesa dopo che un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia. La regione ha innalzato l'allerta meteo da gialla a arancione. In Toscana e a Firenze chiusi i parchi e giardini per oggi e domani. In Lombardia al momento la zona più colpita è quella settentrionale. In Val Camonica ci sono stati frane e smottamenti e la viabilità è interrotta tra la parte alta della valle e quella bassa. Nella Bergamasca strade bloccate per l'esondazione di torrenti in Val Seriana e Brembana. Danni e forti grandinate ci sono state anche nel Comasco e nel Lecchese. A Milano la situazione è al momento sotto controllo e si aspetta il picco per la serata. Marco Granelli è assessore alla protezione civile del Comune di Milano.
8: Attualmente è piovuto poco su Milano, la perturbazione ha insistito maggiormente sul Comasco e soprattutto nel Bergamasco. Si prevede un'intensificazione in serata e poi un miglioramento nella notte e una ripresa dei fenomeni domani mattina. Il sistema di protezione civile sta seguendo e monitorando tutto al fine di prevenire e mitigare gli interventi.
3: Per quanto riguarda i fiumi è tutto sotto controllo?
8: Sì, per ora è sotto controllo, la vasca è pronta per l'attivazione, anche se fino ad ora non ci sono stati aumenti significativi, il Lambro però è ancora basso, potrebbero avere innalzamenti nel corso della serata nottata.
3: Le chiusure di cimiteri, parchi, fino a quando resteranno?
8: Domani mattina rimarranno ancora chiusi i parchi e probabilmente verranno riaperti nel corso della giornata. Per i cimiteri all'inizio del servizio il personale farà una verifica e appena possibile saranno riaperti.
1: Le 19.45 per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 22.30. Un saluto da Virginia Platini, Alessandro Braga, Michele Migone e Valeria Schröter.
9: Popolare Network.

0: Ferrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Hello, 19:46 minuti, eccoci alla seconda parte di Pop Sera.

0: Ci siamo sentiti alle ore 19, caro Alessandro.
1: 50 minuti dopo ci risentiamo perché.
0: È secondo tempo.
1: Secondo tempo, esatto. È perché l'incontro, la presentazione del libro di Massimiliano Romeo alla Versiliana si è concluso come ci potevamo aspettare, come se quasi fosse servita un'ulteriore conferma che ormai dentro la Lega è guerra aperta. Beh, l'abbiamo avuta. Sul palco c'erano Massimiliano Romeo e Attilio Fontana e sono andati all'attacco. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione, ha detto Romeo, indicando anche quale, a suo avviso, a loro avviso, la soluzione potrebbe essere. Una gestione collegiale del partito, con un coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia, lo dicevamo già prima. Per far cosa? Per riportare la Lega alle origini, la vicinanza sui territori e rilanciare in qualche modo la questione settentrionale. Ma soprattutto, ha detto Romeo, smetterla di inseguire chi a destra c'è già. O storicamente Giorgia Meloni o come novità nel panorama politico italiano Roberto Vannacci. Non è poco, effettivamente, perché se pensiamo alla Lega degli ultimi 9 anni, dal 2017, quando Salvini ha lanciato ufficialmente il progetto di Lega Nazionale, tutte le sue scelte sono andate in direzione contraria, fino appunto all'imbarcare Roberto Vannacci, fino a farlo diventare vice segretario e poi essere tradito in qualche modo da Vannacci che se n'è andato. Quindi non è facilissimo, anche perché Salvini dice che lui lavora come sempre per tenere unita la Lega, non alza i toni, ma manda avanti i suoi fedelissimi. Oggi Borghi, che è un uomo vicinissimo a Salvini, ha detto chiaramente che i cosiddetti ribelli nordisti stanno facendo tutto questo casino solo per conservare le loro poltrone. Come faranno a conservare le loro poltrone non è dato sapere, con i sondaggi che danno la Lega molto bassa, la possibilità che passi il Melonellum, la riforma della legge elettorale che cancella i collegi uninominali, per la Lega è un disastro, davvero oggi...
0: Perché aveva vinto grazie...
1: Oggi su qualche giornale c'era questo conteggio, nel 2022 i 2/3 di deputati e senatori della Lega sono stati eletti grazie ai collegi uninominali. Quindi l'unica possibilità di avere dei posti sicuri è che vengano messi uomini dei leghisti nel listone, quello che ci dovrebbe essere, che si piglia il premio di maggioranza. Però lì c'è un problema, Giorgia Meloni... deve distribuire quei posti tra virgolette sicuri, poi c'è da vedere se vincono le elezioni comunque, tra i vari partiti della coalizione in base al peso elettorale, e se i sondaggi dicono quello che dicono difficilmente la Lega potrà avere molti posti, quindi c'è questo problema, ma questo è un problema che si ripercuoterà adesso ai primi di settembre alla riapertura del Parlamento quando tornerà in discussione la legge elettorale. Problemi di tutta la coalizione del centrodestra questa. Stando alla Lega, devo dire che se gli uni chiedono determinate cose, gli altri replicano dicendo che volete spaccare il partito, lo fate solo per conservare le poltrone, trovare una soluzione di compromesso non sarà di sicuro facile. Ci sono due persone, lo dicevamo anche prima, due big della Lega della prima ora e anche contano moltissimo ancora adesso, che se ne stanno defilati, Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti. Calderoli sta già lavorando a questo nuovo statuto che a suo avviso potrebbe tenere insieme da un lato le istanze nordiste e dall'altro quella vocazione nazionalista salviniana. Bisognerà vedere se verrà accettata questa cosa. Il secondo, Giancarlo Giorgetti, come sempre defilato, parla solo di economia, delle scelte, lacrime e sangue che sarà costretto a fare. Ricordiamo che poi c'è la legge di bilancio da andare ad approvare e saranno veramente problemi grossi per tutta la coalizione di maggioranza. Quindi dice che sta lavorando a quello, se ne sta defilato, a mio avviso, come sempre, sta aspettando il momento buono per far pesare la sua posizione, perché davvero... Giorgetti potrebbe essere l'ago della bilancia, far pendere da una parte o dall'altra o a una terza soluzione, a una terza via, ossia una soluzione di compromesso, questa guerra intestina alla Lega. Quando lo farà? Bisogna capirlo, perché i tempi sono stretti. Romeo e Fontana hanno detto, prima di Pontida serve una soluzione, altrimenti esplode tutto. Quindi questo è il quadro.
0: Fontana ha detto qualcosa in particolare, qualcosa in più rispetto all'intervista sul Corriere?
1: Ma no, in realtà di fatto
0: ha ribadito
1: quello. No, l'aggiunta è stata che loro hanno già scritto a Salvini, gli hanno detto incontriamoci prima di Pontida e stanno aspettando una risposta. Ecco, forse la novità è quella, il fatto che sono pronti a sedersi a un tavolo, quindi in qualche modo una volontà di arrivare ad un accordo c'è, anche perché storicamente, a parte Vannacci e Pierora, chi è uscito dalla Lega è politicamente morto. Ricordiamoci di tutti i fuoriusciti dalla Lega all'epoca di Bossi, ma anche dopo, in questo lungo regno, perché sono ormai 13 anni di Salvini. Quindi non è così facile effettivamente andarsene. L'idea di costruire questa associazione che stanno preparando i nordisti potrebbe essere una soluzione. Un'associazione cos'è se non una corrente all'interno della Lega? La Lega di Bossi non ha mai voluto correnti, c'erano le espulsioni. Vannacci aveva creato l'associazione Il Mondo al Contrario. Il paradosso è che questi che all'epoca gridavano contro l'associazione vannacciana, non può, deve scegliere se stare di qua o di là, in questo momento si stanno riproponendo in qualche modo lo stesso schema, e quindi vedremo un po' come e se verrà accettata la creazione di questa associazione barra corrente.
0: Ultima domanda, Alessandro, Salvini rimarrà in silenzio? Perché comunque il rumore è assordante.
1: È un boato. Come ti dicevo, Salvini in questo momento parla, perché va comunque a iniziative pubbliche e non può star zitto di fronte ai giornalisti, alle persone che gli fanno domande su cosa sta succedendo. Però ti dicevo, sta tenendo un tono abbastanza basso, sta continuando a dire che in prima fila per lui c'è il bene e l'unità della Lega e basta, cose che ripete da sempre in realtà, e però sono i suoi uomini e le sue donne che si stanno scatenando, quindi diciamo che usa un doppio binario. Lui personalmente finge di essere tranquillo, di lavorare come sempre per il bene della Lega, dall'altra aizza i suoi per andare contro.
0: Grazie, e ci aggiorniamo domani.
1: Vediamo. A domani, sì.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: partita, intesa San Paolo, MPS, la banca BPM, Banca Generali. Oggi c'è stato il CDA del Monte Paschi di Siena. La decisione mi sembra non ci sono dubbi sulle intenzioni di MPS, quello di andare avanti, di respingere l'OPA di Intesa. Intanto ti chiedo qualche chiarimento perché non è una materia facile per tutti noi che non ci occupiamo di finanza, di banche, ecco.
1: Sì, allora, cerchiamo di ricostruire un attimo co di cosa stiamo parlando. A un certo punto, Intesa San Paolo, in questo tentativo, diciamo, di ristabilire un po' gli ordini di grandezza nel settore bancario, ha fatto un'offerta molto importante di scambio di proprie azioni con azione del Monte dei Paschi di Siena, con l'obiettivo di produrre di fatto una fusione per incorporazione del Monte dei Paschi di Siena e quindi anche della sua controllata, nuova controllata Mediobanca all'interno di Intesa. Per effetto delle normative antitrust, siccome Intesa è già una banca molto grande, l'operazione prevede che poi vengano ceduti 635 sportelli dello stesso Monte dei Paschi al gruppo Unipol, che è operativo con una banca che si chiama Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. L'amministratore delegato dei Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, da sempre non può che vedere in modo negativo questa offerta di Intesa San Paolo, che gli farebbe di fatto perdere il posto qualora andasse in porto. Proprio lui, che ha fatto di tutto per rimanere saldamente alla guida dell'Istituto Senese, nonostante Francesco Gaetano Caltagirone, quando c'è stata l'assemblea del Monte dei Paschi, volesse sostituirlo. Quindi ha escogitato una nuova operazione, perché non si può limitarsi a opporre all'offerta di Intesa San Paolo, e cioè ha escogitato un'operazione che prevede che il Monte dei Paschi di Siena faccia anch'essa, e prima di quella di Intesa, un'offerta pubblica di scambio su tutte le azioni del Banco Popolare di Milano e su tutte le azioni della Banca Generali, che non è una banca con sportelli, è una banca che viene definita di wealth management, cioè una banca che gestisce patrimoni. Per fare queste operazioni, Lovaglio offre, oltre allo scambio delle azioni, anche denaro in contante, quindi per essere più allettante dell'offerta di Intesa, e per fare questo è costretto comunque a fare un aumento di capitale della stessa Monte dei Paschi, e propone di farlo cedendo una quota pari al 4% dell'attuale portafoglio delle Generali, che è nelle mani di Mediobanca, che è il primo azionista delle Generali Assicurazioni e detiene il 13,2%.
0: Ecco Andrea, per capirci, questo piano d'attacco espansivo è diventare così grande che per scoraggiare la banca Intesa?
1: Per impedire a Banca Intesa di portare a termine l'operazione, cambierebbe il perimetro. A quel punto il nuovo gruppo bancario sarebbe un gruppo bancario molto grande, inferiore a UniCredit e Intesa San Paolo, ma sicuramente il terzo polo bancario italiano.
0: Che cosa farà Intesa a questo punto?
1: Potrebbe scegliere di aumentare la propria offerta, cosa che finora ha sempre rifiutato, cioè inserire per esempio una parte in contanti, oppure potrebbe limitarsi a cercare di far fallire l'operazione di Lovaglio, visto che ci sono diversi soggetti, diversi azionisti che non sono favorevoli. In primis il Crédit Agricole, che è il primo azionista del Banco BPM, e poi anche alcuni dei vecchi compagni di cordata dello stesso Lovaglio, che in questo momento, come si è visto anche nel CDA, non gradiscono le operazioni dell'attuale amministratore delegato. Mi riferisco a Francesco Gaetano Caltagirone, che ha anche molti buoni auspici nei dintorni di Palazzo Chigi.

0: A proposito, è un'operazione soltanto finanziaria o c'è della politica? Di solito quando c'è Siena c'è sempre qualcosa che gira attorno.
1: Allora, inevitabilmente c'è della politica perché il Monte dei Paschi nelle mani, gli sportelli del Monte dei Paschi nelle mani di Unipol probabilmente non è un'operazione molto gradita, essendo Unipol una compagnia assicurativa controllata dalle Coop e quindi considerata, secondo me, in modo un po', come dire, facile come un soggetto finanziario legato al mondo del Partito Democratico. In realtà anche il Partito Democratico è più favorevole a che il Monte dei Paschi continui la sua strada in modo autonomo e non venga inglobato né in Unipol né in Banca Intesa. C'è da domandarsi in realtà perché la politica abbia innescato questo meccanismo, diciamo, un po' fuori controllo, visto che il Monte dei Paschi era di fatto una banca controllata dallo Stato, forse avrebbe potuto governare in modo diverso l'insieme di queste operazioni, invece che vendere le quote del Monte dei Paschi, favorendo Caltagirone in particolare e anche la famiglia del Vecchio con un'operazione che, lo ricordo, è sotto i riflettori della stessa Procura della Repubblica di Milano.
0: Ecco Andrea, io ho visto subito dopo diciamo, queste due o tre righe del CDA, le borse non hanno avuto un grandi sussulti, una reazione, diciamo, importante, no? O sbaglio?
1: Ma questo è abbastanza normale perché i contorni dell'operazione vanno compresi. Per esempio, si dice che c'è questa parte in contanti che farebbe parte dell'offerta del Monte dei Paschi di Siena, ma se non viene quantificato in termini tecnici a quanto ammonta questa parte in contanti dell'offerta, è evidente che gli operatori finanziari rimangono un po' in attesa di capire tutti i dettagli prima di decidere se l'operazione è un'operazione interessante o meno. Tra l'altro c'è un'implicazione, secondo me, che non va sottovalutata, cioè che questa operazione potrebbe rimettere in discussione il futuro delle stesse assicurazioni generali e questo potrebbe avere invece delle implicazioni anche per la politica non indifferenti, cosa di cui adesso si parla poco, ma che evidentemente potrebbe venire fuori subito dietro l'angolo.
0: Ultima domanda, Andrea, queste sono soltanto operazioni in Italia o c'è qualcosa che c'è un po' di, diciamo, di movimento anche a livello europeo?
1: C'è sicuramente grande movimento anche a livello europeo. Ricordiamo che l'Italia è stata terreno di caccia delle banche francesi in modo particolare e la stessa UniCredit, che non è certo una banca solo italiana, sta portando avanti una difficile, ma probabilmente ormai vittoriosa operazione per conquistare Commerzbank, cioè la seconda banca tedesca. Quindi questo è un fenomeno che ha come minimo una dimensione continentale, anche perché gli istituti di credito europei sono mediamente più piccoli di quelli statunitensi e nel gioco, diciamo, finanziario internazionale, ovviamente questo tema delle dimensioni è un tema prioritario per produrre soprattutto profitti finanziari, più che dalle attività tradizionali, insomma, del sistema del credito, che dovrebbe essere quello di erogare denaro per famiglie e imprese.
0: Bene, quindi nei prossimi giorni sapremo se ci sarà un terzo polo oppure Intesa un po' più grossa
1: Sì,
0: quest'anno.
1: probabilmente anche più di qualche giorno, nel senso
0: Ah,
1: che credo che
0: ok.
1: questa vicenda terrà banco almeno per tutto l'autunno, insomma.
0: Bene, bene. Grazie Andrea, buona serata.
1: E ci mancherebbe. Ciao,
0: Grazie,
1: buona
0: ciao,
1: serata.
0: ciao, grazie.

0: Torniamo in Palestina, in Cisgiordania. Continua da più di 10 giorni l'assedio del villaggio di Kusra. Ieri abbiamo fatto sentire la testimonianza di un abitante palestinese di Kusra che non è coinvolto in questo assedio dei coloni a delle case abitate dai palestinesi. Ricordiamo che una delle due famiglie assediate è quella di Louis Reedy, un cittadino statunitense nato e cresciuto a Kusra, emigrato anni fa negli Stati Uniti e nell'Ohio, dove fa l'imprenditore. Martina Stefanoni lo ha intervistato, anche perché lui ha una storia abbastanza, diciamo, interessante. Quando gli attacchi nei giorni scorsi si sono intensificati, Ridi ha chiesto al fratello di andare a sorvegliare la sua casa, poi è cominciato l'assedio, il fratello e la sua famiglia sono rimasti bloccati. Lunedì ha deciso di partire ed è arrivato a Kusra. Da allora vive in una delle due case sotto assedio. Ecco, la sua testimonianza.
1: Ora lei si trova nella sua casa che di fatto è sotto assedio da parte dei coloni e dell'esercito, è così?
2: That's correct.
3: È corretto, sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. Tre case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni, solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia.
2: And actually, just 10 minutes ago, a settler was in front of my house.
1: E cosa ha fatto?
3: Puoi non crederci, ma ha portato con lui un giornalista per cercare di documentare cosa sta succedendo. E quello che ha detto a me che gridava ai soldati di allontanare il colono perché è un terrorista, è che no, non lo è. Il giornalista mi ha detto, sono dell'Ohio. Beh, se sei dell'Ohio, gli ho risposto io. Il nostro ambasciatore lo ha appena chiamato terrorista. E lui non mi ha risposto, è assurdo. Mi ha chiesto, posso parlarti? Gli ho detto, assolutamente no, non mi fido di te. Sei arrivato con un terrorista, come posso fidarmi?
1: Ma voi come riuscite a recuperare il cibo, l'acqua, insomma, quello di cui avete bisogno da dentro la casa assediata?
3: Sinceramente, è il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dalle Nazioni Unite, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo, non ho bisogno che qualcuno me lo porti. Dovrei poter entrare e uscire liberamente da casa mia, andare a comprare il mio cibo. Perché deve essere qualcun altro a portarmelo? Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene. Allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Dovrei poter andare e tornare e chiunque dovrebbe poter venire a trovarmi.
2: Okay, why are you not allowing me to go freely? I can go and come back and anyone can visit me, why not?
1: Lei quando ha lasciato l'Ohio?
2: Well, I left Ohio,
3: ho lasciato l'Ohio domenica verso le 13 e sono arrivato qui il giorno successivo, lunedì. Sono atterrato alle 15:30. Credo di essere riuscito ad arrivare a casa mia verso le 20, 20:30. Dopo molte ore di telefonate e di coordinamento con il DCO, l'ufficio di coordinamento distrettuale israeliano, hanno dovuto scortarmi fino a casa.
1: Quindi ha lasciato l'Ohio, dove ha la sua vita, una vita anche piuttosto agiata, per andare lì in Palestina, a Kusra, in una situazione che è ai limiti dell'assurdo. Perché ha deciso di fare questo?
3: Assolutamente, vivo in una casa di lusso, ho auto di lusso, è un'attività che va molto bene, avevo molti dipendenti da gestire, ho lasciato mia moglie, ho lasciato le mie figlie, sono terrorizzate, temono per la mia incolumità, ma sentivo che fosse davvero importante venire qui, sostenere mio fratello e suo figlio e proteggere la mia casa, perché siamo arrivati al punto che i coloni sono ormai a pochi metri dal prenderne possesso. Guardare tutto quello che stava succedendo in diretta mi provocava moltissimo stress, non riuscivo a dormire, quindi preferisco essere qui con lui, sotto assedio. Probabilmente mi fa stare meglio che assistere a tutto questo da più di 9.000 chilometri di distanza.
1: Lei è un cittadino americano, quindi volevo chiederle come si sente rispetto alla posizione degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti le stanno, il governo statunitense le sta offrendo della protezione, è in contatto con l'amministrazione, con altre autorità?
3: Sì, ho contattato l'ambasciata degli Stati Uniti e anche un rappresentante locale al Congresso. Mi hanno detto che stanno lavorando sulla situazione e che stanno cercando di aiutarmi, ma non ho ricevuto alcuna conferma né ho visto alcun cambiamento concreto sul campo. Ho sentito Mike Huckabee, il nostro ambasciatore, dire ieri sera che sta prendendo la questione più seriamente perché sono un cittadino americano. Lo apprezzo molto, ma non mi servirà a nulla se la mia situazione non cambia. Se sono ancora sotto assedio e l'IDF non fa nulla nei confronti dei coloni, tutto questo non mi è di alcun aiuto.
1: E ora cosa pensa di fare? Quanto tempo pensa di rimanere a Kusra?
3: Rimarrò qui finché non sentirò che la mia casa è al sicuro e protetta. Vivo ora per ora, giorno per giorno. In questo momento qui ci sono molte incertezze.
1: I suoi familiari che sono in casa con lei come stanno vivendo questa situazione?
3: Sono stanchi e temono per la propria incolumità. In questo momento tutti hanno paura per la propria sicurezza. Sono sotto assedio da 11 giorni, ma la situazione non è iniziata 11 giorni fa. Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui alla fine di marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa, gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Per lui è stato un incubo, non riescono a dormire la notte. Qualcuno infatti deve restare sveglio per tutta la notte, quindi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, devono continuare a sorvegliare quello che succede.

0: Avete sentito Louis Reed, cittadino statunitense, nato e cresciuto a Cusra, immigrato nell'Ohio, ed è tornato a casa per difendere la propria casa dall'assedio dei coloni. Intervista andata questa mattina in Summertime a cura di Martina Stefanoni.
1: I see myself, I see a lived in face. If one that's in search of...
0: Andiamo in musica fino alla fine di questa puntata di Pop Sera.

0: di Everything But The Girl.
1: Tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non...
0: L'altra metà è Tracy Thorn.
1: Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così, come sono così.

detto che la metà degli Everything But The Girl, l'altra metà è Tracy Thorn, qui con i Massive Attack con Protection. Protezioni per tutti, per i bambini di Gaza, ad esempio. E su Protection, un caro saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Pop Sera torna domani alle 18:30.

Nei primi mesi del 63 a New York c'è la novità di un giovanissimo batterista di cui si parla subito molto, Tony Williams, appena 17enne. È arrivato a New York da Boston, dove è cresciuto e dove ancora bambino ha cominciato a suonare la batteria nel gruppo del padre sassofonista e dove è stato precocissimo nel incamminarsi in un'attività professionale nella vivace scena musicale della città. Nel 60 o 61 arriva a Boston Miles Davis. È la prima volta che Tony lo vede dal vivo. Già da un anno il giovane batterista ha conosciuto il batterista di Miles, Jimmy Cobb. Tony certo non è un ragazzino timido e forse ha ancora un po' della incoscienza, della mancanza di inibizioni di un bambino. Così chiede a Jimmy Cobb se non potrebbero lasciarlo suonare un pochino con Miles. Cobb non ha niente in contrario, ma gli dice che è a Miles che deve chiedere. Senza farselo dire due volte, Tony, dopo un set, sale sul palco, raggiunge Davis dietro le quinte e gli dice: «Mr. Davis, potrei suonare un brano con la sua band? Ho già chiesto a Jimmy». E Davis gli risponde: «Torna al tuo posto e ascolta». Lasciando però Tony galvanizzato perché Davis gli ha parlato. Ma il sogno di suonare con Davis, e non per un solo brano, si avvererà prima di quanto Tony possa immaginare. A portare Tony Williams, 17enne, a New York è Jackie McLean, che in un ingaggio in un club di Boston, nel dicembre del 62, è rimasto colpito dal drumming del suo giovanissimo accompagnatore. Nel febbraio del 63 Williams è per la prima volta in studio di incisione per alcuni brani di McLean, che verranno pubblicati dalla Blue Note solo molti anni dopo, nell'album Vertigo. Il pianista in questa seduta è il giovane Herbie Hancock. Williams lavora con McLean per alcuni mesi e intanto torna in studio di incisione al servizio di altri, in marzo per My Point of View, secondo album di Hancock, il primo aprile per Una Mass, grande album di Kenny Dorham. Sono incisioni che mostrano già molti dei tratti di novità e originalità con cui Tony Williams si imporrà come uno dei più straordinari e innovativi batteristi di tutta la vicenda del jazz. Se il materiale inciso in febbraio da McLean con Tony Williams alla batteria dovrà aspettare l'81 per vedere la luce, quello registrato il 30 aprile uscirà invece tempestivamente e con un titolo molto significativo. L'album si chiamerà infatti One Step Beyond, un gradino oltre, e la rapida evoluzione della musica di McLean e la sua alta qualità in queste nuove incisioni spiegano perché il materiale inciso in febbraio, in qualche modo bruciato da quello inciso poco dopo, sia stato all'epoca lasciato indietro, pur essendo eccellente. One Step Beyond viene inciso con musicisti che gravitano nell'orbita del free jazz. Graham Moncur al trombone e Bobby Hutcherson al vibrafono sono due innovatori dei rispettivi strumenti. E poi Eddie Cana al contrabbasso e appunto Tony Williams, che in quelle settimane inizia il suo lavoro con Miles, ma che è molto sensibile al free e che cercherà di tirare la musica di Miles verso il free. Il brano che ascoltiamo è firmato da Graham Moncur e si intitola Frankenstein.

Quando nel 62 McLean incontra Tony Williams a Boston, Williams ha solo 17 anni, cioè la stessa età di Jackie McLean quando aveva incontrato Bud Powell, figura per lui importantissima. Il sassofonista deve avere visto un pezzo della propria vita rispecchiata nel giovane batterista, il quale poi sarebbe andato a suonare con il mentore del giovane McLean, e cioè Miles Davis. Nel 51 McLean ha esordito in studio di incisione in un album di Davis. Il trombettista lo stima e da allora sono rimasti amici. Quando nei primi mesi del 63 McLean ha occasione di suonare in una sala di Manhattan, invita Miles ad ascoltare la sua nuova band con Herbie Hancock e l'enfant prodige Tony Williams. Miles ci va. Davis artisticamente sta attraversando un momento parecchio critico. Tra il 60 e il 63 i gruppi di Miles hanno conosciuto una notevole dose di instabilità. Partito John Coltrane, c'è stato un forte turnover nel ruolo del sax tenore perché Miles non riesce a trovare un sassofonista che lo soddisfi. All'inizio del 63 inoltre se ne va anche la sezione ritmica. Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb, piano, basso e batteria, lasciano Miles e si mettono a lavorare come trio. Miles fa una serie di riassetti del suo gruppo e ingaggia un giovane bassista che conosce da qualche anno, Ron Carter. Con uno di questi assortimenti di musicisti, in aprile Miles incide a Hollywood tre brani che entreranno nell'album Seven Steps to Heaven. Ma anche di questo gruppo non è soddisfatto. Quando in aprile rientra a Manhattan, corre addirittura voce che stia decidendo di ritirarsi dalle scene. Ma c'è Tony Williams. Miles è rimasto molto colpito dal giovanissimo batterista. Tony viene avvisato che Miles, che musicalmente è in quella fase l'idolo di Tony, lo sta cercando, lo chiamerà. Williams pensa ad una presa in giro, ma la telefonata arriva davvero. Miles lo chiama dalla California prima di ritornare a New York. È proprio Williams a convincere Miles a prendere Herbie Hancock, che l'anno prima è già uscito con un hit come Watermelon Man, ma che ha solo 23 anni. Degli ultimi gruppi che ha tentato, Miles tiene con sé George Coleman al sax tenore e Ron Carter al basso. Miles fa delle prove e questa volta ha trovato quello che gli serve. Il giovane Tony Williams ha innescato una nuova fase di creatività di Miles Davis, che riparte a pieno regime dopo tre anni di impasse artistica. Alla metà di maggio a New York Miles incide gli altri tre brani che compariranno in Seven Steps to Heaven. Fra questi quello che darà il titolo all'album, un brano molto ritmico in cui Williams può mostrare la sua maestria, il suo senso melodico, la sua straordinaria precisione e nitidezza, la grande capacità di reagire in tempo reale agli spunti che vengono offerti dalle improvvisazioni degli altri musicisti a partire da Miles. Emblematico della novità che Williams porta nella musica, dello status che il suo drumming conferisce alla batteria, della considerazione che Miles e gli altri musicisti hanno per lui, è il fatto che, del tutto irritualmente per l'epoca, il solo di Williams segue a ruota quello di Davis e solo dopo quello del batterista vengono quelli del sax tenore e del pianoforte.

Nella sua autobiografia Miles racconta come dopo la seduta nel maggio del 63 per l'album Seven Steps to Heaven e dopo alcune settimane di concerti negli Stati Uniti, il nuovo quintetto in luglio va sulla Costa Azzurra per il Festival di Antibes, un festival molto prestigioso. Li uccidemmo, dice più o meno Davis, e Tony lasciò tutti di stucco perché nessuno lo conosceva e ferì anche l'orgoglio dei francesi, la loro pretesa di essere sempre al corrente di tutto quello che succede nel jazz. Tony era come fuoco sotto ognuno di noi del gruppo. Cominciavo a realizzare che Tony e questo gruppo potevano suonare tutto quello che volevano. Tony era sempre il centro intorno a cui ruotava il suono del gruppo. Era veramente straordinario. Cambiava ogni sera la maniera di suonare. Per suonare con Tony Williams bisognava essere veramente guardinghi e fare attenzione a tutto quello che faceva, se no ti avrebbe lasciato indietro in un secondo e tu ti saresti trovato spiazzato e veramente a mal partito. L'impulso che Williams riesce a imprimere alla musica di Davis, le sue straordinarie doti nell'interplay con gli altri musicisti e la felicità ritrovata di Davis nel fare musica sono palpabili in questo Milestones dal vivo ad Antibes, dall'album Miles Davis in Europe che, uscito nel 64, documenta l'esibizione del trombettista al Festival francese.

Dopo Antibes, Miles è così entusiasta che alza la cornetta e chiama Ralph Gleason, un giornalista che stima e che assieme a Jimmy Lyons e a John Lewis dirige il Festival di Monterey, il nuovo festival di jazz nato nel 58, e gli fa ascoltare per telefono dei passaggi di Seven.

Steps to Heaven, l'album non ancora uscito che ha in parte inciso con il nuovo quintetto. Mancano solo 2 mesi, ma ovviamente lo spazio per Miles lo si trova e il 20 settembre del 63 Davis è per la prima volta sul palco di Monterey. Di Monterey e di Tony Williams a Monterey, Davis nella sua autobiografia ricorda che in quella occasione Williams aveva rimpiazzato il batterista che non era arrivato al festival, che avrebbe dovuto suonare con dei gloriosi musicisti del jazz tradizionale come Elmer Snowden e Pops Foster, due musicisti di cui Williams non conosceva la musica e di cui nemmeno conosceva il nome. E, dice Davis, suonò in una maniera incredibile, fece impazzire Pops e Elmer e tutto il festival. Poi, un po' più tardi, suonò con noi e fece veramente furore. Tutto questo da un 17enne di cui nessuno aveva sentito parlare prima dell'inizio dell'anno. E in questo punto dell'autobiografia Miles ricorda che molti sostenevano che Williams sarebbe diventato il più grande batterista di tutta la storia del jazz. E Miles commenta che in effetti aveva il potenziale per diventarlo e che in ogni caso nessun batterista aveva mai suonato bene con lui come Tony Williams. Il Miles Davis che parla nell'autobiografia che esce alla fine degli anni 80, quindi non molto prima della sua morte nel 91, è quindi un Miles Davis che si riferisce ormai all'intero arco della sua carriera e non solo alla sua carriera fino agli anni 60 della collaborazione di Tony Williams. E dopo Tony Williams, con Miles, c'è stato per esempio Jacques Dejonette, il che non è poco. In questa fase degli anni 60 i brani di Miles, in particolare dal vivo, hanno la tendenza ad allungarsi, a maggior ragione con la ritrovata felicità del fare musica con questo nuovo quintetto. Della interpretazione a Monterey di Walking impressiona l'energico incalzare dello swing sul piatto di Williams. Anche qui, come nel Seven Steps to Heaven consegnato all'album omonimo, il solo del batterista, diversamente dall'ordine dei soli abituale all'epoca, arriva subito dopo il solo di Miles e precede quello del sax tenore e quello del piano.

0: Nel febbraio del 64 Miles con il quintetto tiene un magnifico concerto alla Philharmonic Hall a favore della NAACP, storica associazione che promuove i diritti degli afroamericani. Questa volta, a differenza che nel 62 alla Carnegie Hall, Miles ha scelto un beneficiario che è al di sopra di ogni sospetto e che è in tono con un'epoca di grandi lotte per i diritti civili. Il concerto diventa un disco. Col successo del suo nuovo quintetto, Miles sta proiettando al rango di star i giovani musicisti che suonano con lui. In particolare, Tony Williams diventa un idolo già a partire da quella sera di settembre del 63 a Monterey. Avrebbe compiuto 18 anni due mesi dopo. In una intervista dell'89 all'intervistatore che gli chiede com'era andata quando aveva cominciato a suonare con Miles, se Miles lo avesse indirizzato nel modo di suonare, Williams risponde: «Non disse niente, come dire, mi aveva preso per come suonavo, quindi che cosa c'era da dire?» E l'intervistatore: «E tu avevi apprezzato il fatto che non ti dicesse come suonare?» «No, non ci pensai, all'epoca non ci feci caso». «Quindi semplicemente suonavi come se si fosse trattato della tua band?» «No, suonavo nella maniera che mi pareva più appropriata». Il nuovo quintetto di Miles Davis si avvia a diventare una delle grandi cose degli anni 60. In pratica l'unica grossa alternativa sul piano delle proposte innovative al free jazz che all'epoca è in auge. Ma per arrivare al massimo delle sue potenzialità, il quintetto deve dotarsi di un sassofonista che sia più avanti. Nel 64 Davis ingaggia al posto di George Coleman Sam Rivers, vecchia conoscenza di Tony Williams dai tempi in cui Tony aveva cominciato a suonare da ragazzino a Boston. Rivers ha già più di 40 anni e non vive a New York. È Williams a chiamarlo e a convocarlo d'urgenza, e questa convocazione rappresenterà una svolta per la carriera di Rivers, che sarà poi uno dei grandi protagonisti dell'avanguardia. È Williams a consigliare Rivers a Davis, gli fa ascoltare delle registrazioni di Rivers effettuate a Boston e Miles si convince. Non solo, a testimonianza del peso di Williams nel gruppo di Davis e della considerazione che il trombettista ha per lui, è probabilmente Williams a suggerire a Miles di sostituire George Coleman, che Williams trova troppo statico. Williams caldeggia un sassofonista più avventuroso. Solo che poi, una volta che lo ha nel gruppo, Miles trova Rivers troppo avventuroso. In estate Rivers è in tournée con Davis. Miles va per la prima volta in Giappone e viene registrato. Dalla registrazione verrà ricavato un album, Miles in Tokyo, pubblicato nel 69. Ecco l'introduzione con la presentazione dei musicisti e poi If I Were a Bell.
1: On the tenor saxophone we have from Boston, Massachusetts, Sam Rivers. Sam Rivers on tenor. Sam Rivers. On drums, Tony Williams. Tony. At the bass, Ron Carter. Ron Carter. It's the Herbie Hancock at the piano. Herbie Hancock. Proud to present Miles Davis Quintet. Miles Davis.

Sam Rivers rimane con Davis qualche mese. Alle prese con i classici di Davis dell'epoca, Rivers fa delle cose che rispetto a quelle di George Coleman, Rivers stesso definirà un po' strane e cerca di fare degli assoli più lunghi dell'abituale e per questo motivo ritiene che Davis abbia poi deciso di fare a meno di lui. Sam Rivers è un sassofonista troppo free per la sensibilità di Davis in quel momento, un po' troppo spigoloso. Davis lo sente troppo sbilanciato verso l'avanguardia. Tony Williams è nel gruppo di Miles un grande fautore del free, dal quale invece Davis vuole tenersi distinto, anche se poi in realtà nel corso degli anni seguenti ci saranno degli aspetti di forte, di progressivamente sempre maggiore convergenza della musica del quintetto con il free jazz. Che Rivers sia una opzione un po' troppo osé per il Miles Davis di quel periodo lo possiamo cogliere per esempio dal suo intervento a Tokyo in So What, che ascoltiamo per concludere questa puntata. A Miles manca ormai solo un ultimo passo per arrivare all'assetto definitivo del quintetto con cui attraverserà imperiosamente gli anni successivi. Un ultimo passo che, come vedremo, Miles compirà subito dopo la tournée che lo ha portato a ricevere un'accoglienza trionfale in Giappone.

Claudio Agostoni. Questo è lo spazio che settimanalmente dedichiamo alla riproposizione delle serate del giovedì sera nel nostro auditorium nella scorsa stagione. Da ottobre a giugno, da ottobre dell'anno scorso a giugno di quest'anno. Vi auguro un buon ascolto e partiamo. Era passata più o meno una settimana dall'arrivo di Belle e avevamo deciso, Annette e io, di prenderci un pomeriggio di vagabondaggi, pick up e via, su per la Great River Road che costeggia il fiume, con l'idea di superare Baton Rouge e magari arrivare sino a Natchez, o fermarci prima intorno a Black Hook o a Dick Peak, vedere l'imponente sistema di dighe di contenimento del Morganza Spillway. Volevo ambientarci un racconto, forse un po' noir, che mi frullava in testa da giorni. Un'altra zona sognante di acque basse, di svirgole di fiumi e bayou, e l'enorme, turgido animale d'acqua, inarrestabile e imprevedibile, il Mississippi della solennità e delle furie, ancor più affascinante quel pomeriggio per le nuvole grigie e rigonfie che rincorrevano in cielo, si accavallavano e mescolavano, e di tanto in tanto spremevano uno scroscio improvviso.

0: Buonasera e benvenuti al penultimo appuntamento per questa stagione di Live Pop, una serata dedicata al Mississippi. Abbiamo aperto con due righe di un romanzo di Mario Maffi, Quel che resta del fiume, un romanzo. Questa sera parleremo con l'autore di questo libro. Avete appena ascoltato Claudia Buzzetti e Thomas Pagani, che hanno interpretato un brano, ne faranno altri nel corso di questa serata, sempre musica cresciuta all'ombra delle rive del Mississippi. E qua di fianco a me sul palco c'è Seba Pezzani, che a proposito di fiumi è il condirettore artistico del festival Dal Mississippi al Po, tra l'altro è anche musicista, insomma abbiamo tante cose da raccontare e da sentire questa sera. Vi dicevo che siamo partiti ascoltando due righe che vi ho letto dal romanzo di Mario Maffi. Noi Mario Maffi lo conosciamo come saggista specializzato in cultura e letteratura angloamericana, che ha insegnato per oltre 40 anni alla Statale di Milano e che ha ampliato nei suoi numerosi libri dallo straordinario spessore qualitativo. La cultura underground, New York, ma anche Londra e tutta una serie di scrittori ai margini d'America sono stati i suoi luoghi e i suoi personaggi con cui ha costruito una saggistica dove storia e attualità si miscelano sapientemente per andare oltre le immagini che ci propongono quotidianamente le televisioni un po' dappertutto. L'esempio di quanto appena detto è Mississippi, il grande fiume, un viaggio alle fonti dell'America. Quando Radio Popolare un paio d'anni fa o tre anni fa, ormai ho perso il conto, ha organizzato un viaggio lungo le rive del Mississippi, e saluto chi era in viaggio, qualcuno è qua, mi avevano chiesto un libro da leggere prima o da portarsi dietro, non la guida della Lonely Planet, ma un libro. Io avevo consigliato Mississippi, il grande fiume, un viaggio alle radici dell'America, che è proprio un libro di Mario Maffi. Ecco, ora c'è il debutto di Mario come romanziere, una storia di amicizia e di amore, di viaggi e di trasferimenti, di ricerca della felicità. Mario Maffi è collegato con noi telefonicamente, lo salutiamo, bentornato su queste frequenze.
1: Buonasera a voi, buonasera, mi sentite bene?
0: Perfetto, forte e chiaro, bentornato. Bene. Perché ovviamente abbiamo sentito anche la presentazione del libro che hai fatto nella trasmissione di Roberto Festa, sì, ma sì. Volevamo tornarci con più calma, rilassatezza, insomma lentamente, un po' come scorrono lente le acque del grande fiume. Com'è nata la voglia di passare dalla saggistica al romanzo?
1: Ma è nata perché anche nei miei ultimi lavori, in fondo, una vena narrativa c'era già, erano in pratica dei libri quasi di viaggio, soprattutto Mississippi, ma anche il libro sul Tamigi o Le città di memoria, eccetera. E quindi a un certo punto mi è venuta un po' una specie di voglia di sfida di vedere se quello che ero andato cercando per i libri così di più di saggistica legati un po' al lavoro che facevo all'università potevano essere travasati invece in una forma narrativa, e questa è stata un po' l'origine del progetto. E il romanzo, come dicevi tu, è una storia di amicizie che si sviluppa attraverso decenni nel contesto della storia sociale e culturale americana. Dentro ci sono gli anni 60 con la guerra nel Vietnam, c'è l'uragano Katrina, ci sono i moti giovanili di contestazione alla guerra, ci sono anche episodi recenti come l'assassinio di un giovane nero da parte della polizia. E poi dopo c'è il versante anche europeo, perché si tratta di un viaggio che va dal Mississippi al Tamigi sostanzialmente, con l'Inghilterra del pre-Brexit, insomma. Certo. Quindi in pratica è questo, è un grosso viaggio, un lungo viaggio attraverso rapporti di amicizie diverse e attraverso paesi diversi.
0: Sì, 60 anni di storia e tante geografie. Quel che resta del fiume, come abbiamo detto, gioca sulle stratificazioni e sui continui rimandi fra epoche e spazi che solo in apparenza sono lontani, tra fatti storici e letteratura, includendo in questo flusso anche la crisi finanziaria, quella climatica, i processi di gentrificazione, e ne parli appunto di questo, di quartieri come il Lower East Side a New York o l'East End a Londra, e non li consideri come fossero eventi singoli. Apro una virgolettato: si finisce per isolare il problema, lo si trasforma in un dato di fatto senza spiegarlo, senza risalire alle sue origini. Non credi invece che sia un'altra tappa di un processo che viene da lontano? Ecco, questa è una domanda che Mark fa a Rhys mentre segue il dibattito che si sviluppa su una rivista marxista di New York. E allora questa domanda io invece adesso la giro a te.
1: Certo. Beh, quello che io ho cercato di fare è, attraverso le vicende di questi personaggi che sono diversi tra di loro, no? Rhys è uno scrittore, Mark è un ex professore di università, di sinistra, apertamente di sinistra, poi c'è Annette che è una giovane afroamericana, barista, eccetera. Insomma, attraverso questa trama di rapporti, questa rete di rapporti, ho cercato di collegare insieme tutte queste vicende, dalla guerra nel Vietnam all'uragano Katrina, appunto alla crisi economica, Lehman Brothers, alla gentrification, alla pre-Brexit, e il legame unico è la crisi del sistema capitalistico. Questo è, Mark lo dice apertamente, ed è, Mark è un po', come dire, il portavoce di quello che io penso, anche se non mi somiglia assolutamente come personaggio.
0: Non rido, perché se qualcuno ha letto il libro può sorridere anche lui, se no quando lo leggerete capirete il perché di questa risatina.
1: Sì, quindi questo è quello che ho cercato di fare, poi che ci sia riuscito non lo so, ma insomma l'intento era questo, e devo dire che mi sono divertito nel farlo, anche se il libro ha delle pagine drammatiche, come tu sai, delle pagine complesse e tutt'altro che divertenti, se vuoi. No?
0: Certo. Seba Pezzani, con direttore artistico del Festival dal Mississippi al Po, tu sei stato ospite in questo festival.
1: Sì, infatti,
0: cedo il microfono.
1: Saluto,
2: io saluto te, Mauro, perché il tuo libro Mississippi, peraltro è uscito per un editore bravo e saggiatore che difficilmente pubblica libri su cui si possa passare senza riflettere, senza soffermarsi. Aveva, come ha detto lui nelle prime parole che ti ha regalato, immediatamente un afflato letterario.
1: Sì.
2: Non è necessario scrivere un romanzo per avere quell'afflato. E Mario, nonostante sia un docente universitario, quindi abbia un passato accademico, presente accademico in qualche modo, ha chiaramente una provenienza letteraria, perché tutte le sue letture, oltre a quelle orientate alla ricerca, ci lasciano intendere che ci sia una profonda conoscenza e passione per la cultura americana, giusto?
1: Sì, sicuramente. Beh, l'ho insegnata per 40 anni, ho tradotto parecchi libri, e quindi sicuramente c'è stato un processo di assorbimento della letteratura, della cultura, della società americana in quello che ho fatto, quindi il fiume è quello, ecco, insomma.
0: Mario, un paio di domande poi ti lasciamo, perché ti ringraziamo di essere stato con noi domani mattina presto, è un impegno e quindi non ti rubiamo tanto altro tempo, ma un paio di curiosità anche frivole. Il titolo del romanzo sembra fare il verso a un altro romanzo, quello di Shiguro, Quel che resta del giorno. Allora, da questo romanzo è stato tratto un film con Anthony Hopkins. Il tuo romanzo dovesse partorire una pellicola, chi vedresti nei panni di Rhys, il protagonista?
1: Ma forse Tommy Lee Jones.
0: Ciumbia, che non è un'espressione americana, ma va bene.
1: Forse, non so.
0: Forse, va bene.
2: Gli hai chiesto di esprimersi, lui,
0: lui l'ha detto, giustamente spara alto. Nel romanzo,
1: non era preparata,
0: No, non era assolutamente preparata, come questa che vado a farti. Cioè, nel romanzo sì. Abbiamo detto troviamo tre fiumi, l'East River, New York, il Tamigi, va sì. bene, della capitale inglese, e il Mississippi. Ci regali sì. tre sintetiche cartoline, una per fiume, partiamo dall'East River, una cartolina.
1: Un pontile sul fiume, da cui si guardano le acque del fiume poco prima che si vada a gettare nel mare. Poi per il Mississippi, le paludi intorno a New Orleans, dove vivono i Cajun, questa comunità di origine franco-canadese. E per il Tamigi, visto che stasera avete parlato di Tilbury, il porto d'arrivo del sì. piroscafo Windrush, che portava
0: le prime tratte che arrivavano dalla Giamaica con i giamaicani.
1: Esattamente, e Tilbury è proprio uno dei posti su cui si chiude sostanzialmente il romanzo, è la foce del Tamigi.
0: Mario Maffi, Quel che resta del fiume, edito da Vallecchi, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Io
1: Ciao.
0: Passerei la palla a Claudia Buzzetti e a Thomas Pagani.

0: Dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos in questa serata dedicata al Mississippi. Seba, a te ti tocca, dopo le tre cartoline dai tre grandi fiumi di là, non eravamo anche questa, non era concordata, ma la cartolina sul Po ti tocca.
1: Non ho problemi a tirartene fuori una, anche perché io ho iniziato a cantare in una corale religiosa. Il direttore di questa corale...
0: Cioè, non mi dire che c'è un coro gospel...
1: No, non c'è nessun coro gospel, non c'è nessuna pedofilia coinvolta, perché mentre venivo a Milano in macchina ho sentito una trasmissione nella quale si parlava di queste cose. Il mio prete, che era un bravissimo prete, quelli all'antica, era il parroco, era anche il direttore della corale della cattedrale della mia città di Firenze, Emilia. E ho scoperto molto tempo dopo che è stato il punto di riferimento per Guareschi nella costruzione del personaggio di Don Camillo, nel quale io l'ho ritrovato abbondantemente. Era un uomo molto sopra le righe, aveva delle mani che sembravano dei badili, ogni tanto dispensava scapaccioni ai coristi.
0: Guarda, è un'esperienza che abbiamo avuto anch'io. Don Valentino aveva le stesse mani, ecco. Per cui
1: si vede che è una caratteristica
0: dei preti bravi.
1: Sì, veniva scelto come nel curriculum era essenziale avere quelle mani. A parte gli scherzi, lui in prima nomina fece da parroco a Polesine Parmense, quindi un paesino sul Po nella provincia di Parma, dove iniziò a scontrarsi con il sindaco del tempo, che era sostanzialmente un bolscevico, quasi stalinista, e da quell'incontro scontro molto infuocato, Guareschi trasse la dicotomia fra Don Camillo e Peppone, molto interessante, perché in realtà poi erano due facce speculari. E quindi io direi che il Po, soprattutto dalle nostre parti, è tuttora una realtà amata. Cioè, c'è poco di tragico in quel fiume, c'è molta più passione negativa del Mississippi, che peraltro ha portato anche tanto humus positivo per noi, perché altrimenti non avremmo ascoltato la musica che abbiamo appena sentito.
0: Com'è nato questo festival?
1: È nato da un'idea di Davide Rossi, che l'ha proprio concepito. Il primo anno ha pensato di invitare qualche band italiana di blues. Era essenzialmente un festival del blues, ma non che il blues di per sé sia una connotazione che tolga, semplicemente ce ne sono altri. Però il primo anno ha invitato me in maniera abbastanza casuale, perché io avevo ricevuto proprio dal saggiatore il libro di Alan Lomax, La terra del blues, che è uno dei libri seminari sull'argomento, e quindi lui chiese direttamente al saggiatore se per caso conoscevano qualcuno sul territorio in grado di parlare di quel libro. Per cui io mi presentai, ci conoscemmo e decidemmo subito l'anno seguente di allargare leggermente il tiro. Il terzo anno finalmente decidemmo di avere una connotazione più internazionale, per cui io da una parte, lui dall'altra. Io che sono musicista mi occupo dei libri, e lui dall'altra, che non è musicista, si occupa della musica. Per cui abbiamo invitato tanta gente, soprattutto americana, ma non soltanto, e quindi è un festival in cui il percorso delle parole non è nemmeno parallelo, proprio si interseca senza soluzione di continuità con quello della musica, anche perché, se vogliamo ben guardarci dentro, la musica è fatta di parole, la musica che noi ascoltiamo, e i libri a cui noi facciamo riferimento spesso hanno una musicalità, un ritmo che lascia intendere che magari chi l'ha scritto abbia una passione precipua per la musica.
0: Certo, il Po come Mississippi sono fiumi che hanno partorito parecchie pagine di letteratura. È appena arrivato in redazione l'ennesimo libro, si chiama Mississippi Solo, la traduzione di un lavoro di Eddie Harris, che sinceramente non ho ancora guardato perché è appena arrivato, ma proprio per
1: me lo farò mandare dall'editore, perché
0: bravo,
1: mi intriga.
0: Questo parte proprio da dove nasce il Mississippi. Lì non so se sgorga anche lì l'acqua miracolosa e se c'è qualche fuori di testa come per le fonti del Po.
1: C'è di buono che solitamente non ci sono le madonnine che piangono.
0: Vabbè, quello è già un lato positivo. Prima di andare avanti con il festival, una curiosità con Claudia. Dove nasce la tua passione invece per questa musica?
2: La mia personalmente è nata a casa, i genitori, dai
0: perché
2: dischi,
0: più che gli Appalachi, diciamo, i tuoi monti di origine sono le Orobie.
2: Esatto, e quindi, sì, da Bergamo, esatto.
0: Esatto, e quindi la passione
2: è arrivata dalla famiglia, ascoltavamo musica americana, dischi americani, la maggioranza, e quindi il blues, Billie Holiday è la responsabile, diciamo.
0: Quindi i genitori bianchi fuori ma neri dentro.
2: Sì.
0: E arriva da lì la passione. Ci dici qualche nome di qualche ospite, qualche nome delle edizioni passate?
1: Negli anni scorsi, musicalmente, un po' tutti i nomi principali, salvo quelli che hanno un po' saltato il fosso quasi in ambito pop rock, però insomma da Eric Bibb, che è un grandissimo, a Cab Mo, da Charlie Musselwhite, alla Royal Southern Brotherhood, che comprendeva peraltro uno dei Neville Brothers, Siri Brother, e Mike Zito e Devon Allman, che è figlio di Greg Allman. Per quanto attiene agli scrittori, ne abbiamo avuti tantissimi, da Joe Lansdale a Jeffrey Deaver, da Ann Perry a James Grady, quello che ha scritto Tre giorni del Condor, che in realtà erano sei dal punto di vista letterario, poi sono diventati tre nel film con Robert Redford e Faye Dunaway.
0: Senti, visto che oltre alla musica mastichi anche molto di letteratura, uno o due libri che ci consigli, rimanendo sempre ovviamente nei territori di cui ci stiamo occupando questa sera?
1: Allora, vi consiglio un saggio che non ha nulla di accademico, anche se l'ha scritto un professore università. Il professore è William Ferris, che per anni ha insegnato alla University of North Carolina ed è stato condirettore dell'Istituto di Studi sul Folklore e la cultura del sud degli Stati Uniti. Si chiama Il blues del Delta, molto semplicemente. Se volete leggere un bel libro molto semplice ma molto illuminante su cosa sia realmente il blues al di fuori della patina che ha preso nel corso degli anni, soprattutto dopo che i grandi musicisti inglesi lo hanno fatto loro, quello è il libro per voi, Il blues del Delta. E se volete un romanzo, ce ne sono tanti, mi viene in mente un romanzo di John Lansdale che non è un romanzo sul blues, ma che è intriso di blues, che in fondo è una palude, che è ambientato nel Texas orientale, che per chi non lo sapesse è molto più sud di quanto sia west, perché ha i confini con la Louisiana, quindi è in un territorio che dal punto di vista geografico è molto simile alla Louisiana, quindi paludi, valli, montagne basse, collinette, coperte di vegetazione solcate da fiumi, dove c'è molto, molto intrigo, proprio naturale, e quindi queste sfumature cupe, che poi si riverberano sulle storie, sono parte della vita quotidiana.
0: Claudia, io direi che ci sta anche un brano, ma forse anche due.
2: Va bene.

0: Jazzy.
1: Claudia Buzzetti, Thomas Pagani dal vivo qua nell'auditorium Demetrio Stratos, in quella che ricordavamo prima è la penultima puntata di questo appuntamento. Riprenderà a settembre, speriamo anche con bar aperto. Ringraziamo per quanto riguarda questa stagione il nostro pusher di arancini che questa sera ci ha paccato, ma la giustifica. Volevo chiederti se anche tu, come Mario, hai una piccola cartolina da regalarci sulle rive del Mississippi.

0: PCP, magari mentre ci pensi, perché la domanda è come tutte a tradimento, nulla era concordato prima, io vado con la mia cartolina ed è relativa alla prima volta che sono stato a Clarksdale, che è magari per chi non ha presente le geografie del Mississippi, forse sicuramente una città meno famosa di Memphis, di St. Louis, di New Orleans, ma da un punto di vista musicale, storico, è fondamentale. Era un centro, uno snodo ferroviario importantissimo, negli anni in cui appunto questa realtà economica trainava la vita sociale di questa cittadina. Era una città ricca, è una parola grossa, però insomma c'era un'economia, e questa economia generava anche dei locali dove c'era la musica. Insomma, Sam Cooke è venuto fuori da lì sostanzialmente, e giusto per citare un nome, ecco, c'è un locale dove fare dell'ottimo blues, che è di un celeberrimo attore, si chiama Ground Zero il locale. Peccato che quando ci siamo andati con i viaggiatori di Radio Popolare era il giorno di chiusura, ma il locale è bello lo stesso. E la cosa che però mi ha lasciato il segno è un albergo, un alberghetto, che è quello che è passato alla storia, perché lì c'è stata, dove è ispirata una grande musicista afroamericana. Non è ben chiaro se la leggenda dice che in quanto nera non l'avevano portata all'ospedale, era Bessie Smith la musicista. Fatto sta che ogni camera è dedicata a un musicista, io e il fotografo con cui eravamo andati a fare questo lavoro abbiamo litigato per dormire nella camera di Sam Cooke, vinto io, e si può dormire in tutte le camere tranne in quella di dove è ispirata Bessie Smith. E effettivamente per chi ama questa cultura, questi suoni, questo mondo eccetera, è una notte che praticamente passa sveglio, perché pensiero di dove diavolo si trova in quel momento. E una città come Clarksdale è quella che, circondata da campi di cotone eccetera, ben fotografa quel tipo di immaginario che uno si è costruito negli anni. Io ci sono andato per la prima volta che avevo quasi 60 anni, per cui era, non dico 60 anni, ma almeno 40 che nella mia mente sognavo quei posti, ed è stata un'emozione veramente grande dormire in questo albergo, che è proprio un pezzo di storia.
1: Beh, hai citato Sam Cooke, che per chi non lo sapesse ha fatto una fine abbastanza ingloriosa proprio in un motel. Lui, che aveva una delle voci naturali più suadenti che io abbia mai sentito, ma non solo io, di leggende se ne sono rincorse parecchie. Io credo che proprio l'iconografia stessa del blues si nutra di miti, di storie.
0: Sì, scusa, a proposito di miti, dimenticavo che a Clarksdale c'è un incrocio che non è un incrocio qualsiasi.
1: No, è il famoso crocicchio in cui Robert Johnson vendette l'anima al diavolo. Non gli andò molto bene, a quanto sembra, ma andò meglio a noi, nel senso che quello che lui ha lasciato, quelle 36, non si sa neanche quante siano, canzoni, sono rimaste incise da parte sua, sono un testamento scolpito in profondità nella pietra del blues. Devo dire che noi siamo portati a pensare che al delta del Mississippi come se fosse una foce. In realtà il delta del Mississippi storicamente è un'enclave ellittica compresa fra il Tennessee a nord, il Mississippi a sud e accanto al Mississippi l'Arkansas. Sono tra questi tre stati che racchiudono l'anima stessa di quella musica, anche perché dovete pensare che questa musica, che ha avuto origini antiche ma che di fatto si è sviluppata soprattutto negli anni 20, lo ha fatto in una zona in cui, vuoi per difficoltà di trasferimento, vuoi per problemi economici, la gente non è che si muovesse tanto. Ancora oggi molti non lo sanno, ma il cittadino medio americano, non mi riferisco soltanto alla comunità afroamericana, non esce mai dal proprio stato, non dalla confederazione. Potete pensare negli anni 20, c'erano i treni, però non tutti se li potevano permettere, naturalmente era difficilissimo. Mi vengono in mente tre nomi che si sono abbeverati a quelle acque, lasciando stare Robert Johnson, che è quello più scontato, ha ragione anche. Mi viene in mente Skip James, che aveva questa utilizzazione di tonalità minori, che proprio immediatamente erano indicative di un'atmosfera cupa, sofferente. Anche se il blues non è tutto cupo e sofferente, attenzione. Per esempio, Mississippi John Hurt, che invece era molto solare a suo modo, e che veniva da un paesino, si chiamava Avalon, non era neanche un paese, era proprio una località, talmente isolato che lui praticamente non si è mai mosso di lì finché degli etnomusicologi non sono andati a pescarlo, e per questo è rimasto impermeabile alla musica che veniva da fuori, per cui aveva uno stile assolutamente riconoscibile, molto country sostanzialmente, perché lui solo lì ha sentito musica. E l'altro ancora è Blind Willie Johnson, che aveva l'utilizzazione della slide, cioè lui passava questa barretta di metallo sulle corde della chitarra, aveva un suono lancinante, un modo di cantare a metà fra il gospel, ma un gospel che incredibilmente, paradossalmente, era più demoniaco che cristiano, perché tutti quando lo ascoltano hanno un po' questa sensazione di brivido naturale.
0: Citavi Avalon, mi si è aperta una finestra sui nomi che si incontrano in questi paesi persi nel Delta. Già Avalon è un nome incredibile,
1: mitico.
0: Qualcuno verrà in mente Brian Ferry. Ma
1: se vogliamo andare più indietro, magari alla saga di Re Artù, a cui
0: esatto.
1: Brian Ferry peraltro si è ispirato.
0: Per esempio, esistono un sacco di paesi che hanno il nome di località dove sono andati gli immigrati, un sacco di paesi che hanno nomi di cittadine italiane,
1: europee. Sì. C'è anche una Parma, non lì, la Parma è nell'Ohio.
0: Nell'Ohio, va bene. Veniamo al programma del festival di quest'anno. Abbiamo detto il festival è già iniziato, ok, quello che è andato, però ci sono ancora una serie di date.
1: Ci sono tante cose in realtà, perché poi Davide, che è il fondatore, il creatore del festival, ha anche un progetto parallelo, anzi ne ha due. Uno si chiama Klimt Ladies, che è un progetto al femminile nella città di Piacenza, proprio dopo il ritrovamento di quel famoso quadro della signora di Klimt, che era sparito dalla Galleria Ricci Oddi, per poi essere ritrovato casualmente dentro la Galleria Ricci Oddi, ma in un anfratto nascosto. E da allora sono 3 anni ormai, la cooperativa Fedo, che è quella che anima il festival, organizza delle serate fra musica e letteratura sempre di alto livello. Però per restare più vicino al blues ci sono ancora altri eventi. C'è un musicista molto conosciuto in Italia, perché in Italia ha vissuto lungamente, che è Andy J. Forrest, che risiede a New Orleans da molti anni, ma che torna spesso nel nostro paese, che l'8 luglio sarà ospite del festival in un posto che vi consiglio, se per caso avete voglia di fare una gita fuori porta, nei pressi della Pietra Perduca, che è una sorta di meteorite.
0: Perduca. Non perduta.
1: Perduca. È una sorta di meteorite a metà della Val Trebbia, vicino a Travo, posto molto suggestivo, in cui viene creato un anfiteatro naturale con delle balle di paglia. Io non ci sono ancora mai stato, ci sono stato alla Pietra Perduca, ma mai in questo anfiteatro. Sono sicuro che possa essere veramente un ambiente molto adatto alla musica.
0: Qua suona Andy J. Forrest.
1: Dice Andy J. Forrest. Il 19 luglio invece al chiostro dell'ex convento di Santa Chiara a Piacenza ci saranno i GA20, che è una band capitanata dal chitarrista storico di Charlie Musselwhite, quindi a metà fra il blues e qualcosa di un po' più americano in senso lato, e poi per finire Nikki Hill, che è una cantante di colore con una band bianca capitanata dal suo fidanzato, che fa un blues un po' più elettrico, un po' più Chicago, ma qualche cosa anche quasi funk. Poi posso permettermi di aggiungere che, siccome nella Val Trebbia ci sono altre cose sempre organizzate dalla cooperativa Fedro, una in particolare sono molto legato, che è un concerto che si svolge il sabato 15 luglio al parco neolitico di Travo, sempre a metà della Val Trevi, un posto bellissimo, con The Dublin Legends, che non sono altro che i tre musicisti restanti dei Dubliners, insieme ai Chieftains, un po' i massimi rappresentanti della musica tradizionale irlandese, quindi un concerto acustico di grande spessore.
0: E sappiamo tutti che se il blues, come il jazz, è figlio del travaglio degli afroamericani che sono stati portati in catene negli Stati Uniti, sappiamo come la musica popolare americana sia arricchita di mille influenze. Quelle che arrivano dall'Irlanda
1: sono primarie,
0: sono tra le primarie, le più numerose.
1: Ti ricordi quello che dicevano nei Commitments, che gli irlandesi erano i negri d'Europa e i dublinesi di Dublino Nord erano i negri di Dublino,
0: e quindi bingo, sostanzialmente. Io direi che ci
2: Pronti?
0: Sta vai
2: ci sta. A proposito di Skip James,

0: Claudia Buzzetti.
1: Grazie.
0: Ci ricordi qualche data dove possiamo ascoltarti nelle prossime settimane?
1: Certamente, anche a Thomas Pagani che è qua con me, saremo il 30 giugno, siamo ancora a giugno adesso, sì?
0: Sì.
1: A Romano di Lombardia, alla festa di San Pietro, e poi il 6 luglio nelle Marche, al Festival Musica Distesa.
0: E voilà. Musica Distesa, dunque 8 e 23, 8 e 22, io direi che ci sta un brano, un'ultima domanda e poi un brano per chiudere.

0: Pezzetti, Thomas Pagani e al controcanto Seba Pezzani, anche
1: grazie,
0: in questo
1: Seba.
0: Brano. Seba, una curiosità veloce, così ci inseriamo anche un ultimo brano. Ci sono molti musicisti blues italiani bravi. Volevo sottolinearla questa cosa, anche che in molto magari apprezzati più all'estero che non in Italia. Una chiosa su questo aspetto.
2: Capita che molti effettivamente facciano all'estero anche tour. È una cosa buona, perché significa che la musica a cui noi siamo legati ha attecchito in qualche modo. Naturalmente non è la musica che va a Sanremo, non è la musica che va nelle radio di massa, non è la musica che si sente d'abitudine quando si va in giro, ma qualcuno che l'ascolta e soprattutto che la suona c'è, ed è una cosa secondo me sempre molto buona. E veramente ci sono dei musicisti anche di livello internazionale.
0: Ricordiamo il sito dove andare a trovare tutte le date, i luoghi dove ci saranno i prossimi concerti del festival dal Mississippi al Po.
2: www.dalmississippialpo.com, se non sbaglio.
0: .com. Per beccare i tuoi concerti invece c'è un sito, un blog, un quei corsi.
1: Ci vediamo sui social, Claudia Buzzetti, e lì trovate tutto, anche il Thomas.
0: Va bene, Claudia e Thomas, grazie mille anche a voi.
1: Grazie a voi.
0: Per tutti coloro che ci stanno aspettando, ricordo l'appuntamento con la serata persiana di giovedì prossimo. Ci sta giusto un ultimo brano, e grazie ancora a tutti coloro che sono intervenuti, compreso il nostro Mario Maffi, che abbiamo ascoltato all'inizio.

0: Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i migranti secondo il trattato di Dublino. Francia e Spagna invece no, non ricorreremo a espulsioni, dice il Ministero dell'Interno spagnolo. Le opposizioni all'attacco contro Giorgia Meloni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. Alla Versiliana la fazione nordista della Lega attacca Matteo Salvini. Bisogna ritornare alle origini, se non si cambia prima di Pontida sarà guerra aperta. I salviniani rispondono, qualsiasi attacco è solo per salvare le poltrone. La Russia sfrutta la carenza di intercettori ucraini e fa almeno altri 15 morti con i lanci di missili. Colpita Kiev, danneggiati un ospedale pediatrico e una scuola. Benzina di nuovo al di sopra dei 2 euro al litro e ai massimi storici dal 2023. Anche il diesel continua ad aumentare. Il taglio delle accise sui carburanti deciso dal governo non è servito a nulla. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, sono diventati 5 i paesi europei che intendono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè quelle persone che secondo il trattato di Dublino dovrebbero stare nel paese dell'Unione Europea che per primo li ha accolti e identificati. Per questioni geografiche il paese di prima accoglienza si ritrova a essere spesso l'Italia. A Germania, Svizzera e Austria si sono aggiunte Finlandia e Svezia, i cui governi hanno confermato all'agenzia ANSA l'intenzione di rimandare appunto in Italia i dublinanti. Dallo scorso 12 giugno è in vigore il nuovo patto europeo migrazione e asilo, una normativa sbandierata dal governo Meloni come una vittoria perché tutta Europa si sarebbe allineata sulle sue posizioni. Però l'entrata in vigore del patto sembra aver indotto questi 5 paesi a ritenere superata la sospensione dei rimpatri, sospensione che è stata chiesta e ottenuta nel 2022 dal governo italiano. In pratica per 4 anni gli stati europei non hanno mandato in Italia le persone che secondo il trattato di Dublino avrebbero dovuto fare da noi la richiesta di asilo. Si parla di circa 100.000 persone tra tutti gli stati europei, anche se per ora i numeri di chi è già tornato o tornerà in Italia sono bassi, qualche decina di migranti. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha ironizzato un capolavoro targato Meloni, i rimpatri funzionano ma contro di noi, mentre la segretaria del PD Schlein ha collegato la decisione dei 5 paesi europei alla mancata solidarietà di Meloni verso la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso. Secondo Cecilia Strada, europarlamentare in quota PD, le nuove regole hanno fatto sì che ogni Stato pensasse a se stesso trascurando la solidarietà verso i migranti. Sentiamola.
1: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani, rinunciano anche alla propria posizione di ricattabilità o meno sullo scacchiere internazionale. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a aver voluto far saltare tutti i paletti del buonsenso oltre che dei diritti. Se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro. Non si tratta soltanto di accettare la violazione dei diritti umani o la riduzione dei diritti fondamentali per le persone migranti, rifugiati e richiedenti asilo, sono anche delle soluzioni, quelle che propongono, che non sono soluzioni, nuovi regolamenti che sono entrati in vigore, che sono raccontati come il grande successo della destra italiana, sono cose che portano poi nell'applicazione a applicazioni molto disomogenee, mentre invece lo scopo nel legiferare dovrebbe essere l'armonizzazione a livello europeo.
0: Francia e Spagna non si uniranno ai 5 paesi che vogliono liberarsi dei dublinanti, almeno per il momento. Sempre secondo l'agenzia ANSA, Parigi ha affermato di voler continuare a collaborare con l'Italia, poiché i due paesi condividono la volontà di far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Il governo spagnolo invece si è detto favorevole a gestire la questione dei dublinanti attraverso i meccanismi di solidarietà dell'Unione Europea, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Alla Versiliana c'è stata la presentazione del libro del capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, insieme a lui il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, i due principali contestatori della linea politica di Matteo Salvini, che auspicano un passo indietro dell'attuale segretario, Alessandro Braga.
2: L'attacco previsto è puntualmente arrivato. La Lega così non va. Prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo, che non ha usato giri di parole per avanzare ancora una volta le richieste dei nordisti a Matteo Salvini. Qual è la soluzione? Una gestione collegiale del partito e un coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia. Per fare cosa? Riportare la Lega alle origini, alla vicinanza ai territori e per un rilancio della questione settentrionale. E smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste vanno in direzione contraria a quanto fatto da Salvini negli ultimi anni. Ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. La palla ora passa a Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social stanno attaccando i nordisti. Borghi, vicinissimo a Salvini, ha detto esplicitamente che qualsiasi contestazione al segretario è dettata solo dalla necessità di non perdere le proprie poltrone. Durante il dibattito c'è stato anche un momento di contestazione, portato avanti in realtà da pochissimi militanti leghisti delle regioni del sud. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve, ma tirar fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano già cercando due big della Lega al momento defilati, Giorgetti e Calderoli. Si vedrà.
0: Il Consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena ha approvato il piano di rafforzamento sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. L'obiettivo è fermare l'offerta pubblica di acquisto di Intesa San Paolo, che a giugno aveva annunciato di voler comprare la banca senese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: Via libera del CDA del Monte dei Paschi alla doppia operazione ideata dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio per ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo, che porterebbe allo spezzatino di MPS con la vendita delle 630 filiali a Unipol, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Dei 12 membri del CDA, 4 riconducibili alla di Francesco Gaetano Caltagirone, si sono astenuti. Il piano di Lovaglio prevede una doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per finanziare l'operazione, che prevede anche un pagamento in contanti sia per gli azionisti del Banco Popolare che per la filiale specializzata delle assicurazioni generali. MPS venderebbe il 4% del 13,2% del proprio portafoglio di titoli del Leone di Trieste. Il nuovo sviluppo del risico bancario italiano potrebbe riaprire diversi temi che sembravano per ora dormienti: il futuro delle generali, il ruolo del Crédit Agricole, primo azionista del Banco Popolare di Milano, che si era opposto all'operazione di fusione con MPS, il braccio di ferro tra gli eredi per il controllo di Delfin, oggi azionista di primo piano sia di Mediobanca MPS sia delle generali, ma dove Leonardo Maria Del Vecchio fatica a trovare le risorse ingenti necessarie per liquidare i fratelli.
0: Il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio dell'ex Ilva è obiettivo di rilievo nazionale, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo sapere che il tavolo per lo stabilimento di Taranto tornerà a riunirsi entro i primi di settembre. Strage di civili a Kiev, la Russia attacca con droni e missili anche balistici, le vittime sono almeno 16, decine i feriti. L'attacco ha danneggiato anche un ospedale pediatrico e una scuola. Il servizio di Michele Migone.
4: Il punto debole della difesa ucraina è la mancanza di Patriots. L'intercettore prodotto negli USA è l'unico in grado di fermare i missili balistici con cui i russi bombardano la capitale, ma da tempo la contraerea di Kiev non ne ha più. E questo è il motivo per cui le stragi di civili si ripetono notte dopo notte. Il mese di luglio è stato più sanguinoso dal 2022 ad oggi. Il bilancio nei primi 6 mesi dell'anno parla di più di 1.400 civili uccisi. Vladimir Putin ha capito qual è il tallone d'Achille ucraino e ha così intensificato gli attacchi proprio con i missili balistici. Lo ha fatto come risposta alla campagna aerea di Kiev contro le raffinerie di petrolio in territorio russo, ma soprattutto l'ha fatto per proseguire la sua strategia di colpire i civili per fiaccare il morale e la resistenza degli ucraini. Gli arsenali russi sarebbero ancora riforniti, ma per non rimanere a corto di missili balistici il Cremlino ha chiesto aiuto ai nordcoreani. Secondo l'intelligence ucraina, Pyongyang avrebbe inviato 4 batterie nell'ovest della Russia con almeno 40 missili. Alla fine l'accordo completo prevederebbe che i nordcoreani mettano 120 missili a disposizione di Mosca. Putin ha poi ordinato all'industria bellica un incremento della produzione. Si parla anche di un aumento mensile del 100% di alcuni di questi modelli, come per esempio l'Iskander. Qualche giorno fa Volodymyr Zelensky ha detto che agli ucraini basterebbe avere l'1% dell'arsenale di Patriot degli USA per resistere in questa situazione e il 5% per essere tranquilli. Il problema è che gli Stati Uniti sono rimasti a corto di questa arma utilizzata nella guerra contro l'Iran. Per questo da tempo non ne danno più a Kiev. La promessa di Trump di concedere la licenza all'Ucraina per produrre i Patriots è poi caduta nel vuoto. Gli USA si tengono stretti la tecnologia e il business di questa arma.
0: Il D-Day economico evocato da Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che faranno affari con Teheran. La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,11 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,07 euro al litro per la benzina e di 2,18 euro per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023. Il taglio delle accise solo per il gasolio, deciso dal governo con l'ultimo decreto che resterà in vigore fino a martedì prossimo, è di fatto risultato inefficace. Sentiamo il parere di Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento.
5: Il taglio delle accise è una soluzione che può funzionare, poi con tutti i punti di domanda, nel breve periodo, cioè questione di poche settimane. C'è un picco, allora si taglia. Chiaramente l'usare sistematicamente il taglio delle accise per stabilizzare il prezzo della benzina fiscalmente è, diciamo, iniquo, perché pone a carico della fiscalità generale un beneficio che non è proporzionale alla capacità di spesa barra reddito di chi ne beneficia. Cioè, quello che va a fare il pieno con la Ferrari, che la benzina costi 2 euro, 2,10 euro, non gli cambia la vita. Quello che va a fare il pieno per andare in vacanza con la famiglia, lì sì, però in questo momento il taglio delle accise, questo va a beneficio di tutti, di chi ne ha bisogno e di chi non ne ha bisogno.
6: Tradotto, lo paga di più chi ha un reddito più basso.
5: Beh, certo, certo. Secondo, pone un problema di gettito. Infatti ogni taglio delle accise richiede una copertura, che può essere debito o un taglio su un'altra spesa pubblica. Anche il discorso molto demagogico di certi movimenti politici, quando io sarò al governo taglio le accise, c'è dentro ancora l'accisa sul terremoto di Messina. Allora, al di là del motivo per il quale sono state introdotte nel tempo le accise, ma le accise sono una componente importantissima nel bilancio dello Stato. Ma tu tagli un'accisa, quindi tagli un'entrata, devi dire ok, quell'entrata che mi serve per coprire quelle uscite, come la gestisco?
0: Questa sera sarebbe dovuto esserci il picco delle perturbazioni che hanno colpito il nord Italia, ma su Milano la situazione è sempre stata sotto controllo. Ci sono state molte meno piogge di quel che ci si aspettava. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla protezione civile del comune di Milano.
7: Si conferma che è piovuto molto nella parte a nord di Milano. A Milano è piovuto poco, i temporali sono concentrati nelle prealpi e adesso attendiamo un po' la discesa dell'acqua, della pioggia sui fiumi, però per ora la situazione, diciamo, è sotto controllo. I fenomeni dovrebbero diminuire verso le 11, mezzanotte, poi abbiamo delle nuove piogge domani in mattinata. Nella notte non dovrebbero esserci fenomeni, chiaramente teniamo tutto controllato, sul Seveso MM è pronta per utilizzare la vasca, a Ponte Lambro abbiamo messo le paratie mobili, abbiamo il monitoraggio dei sottopassi, però fortunatamente su Milano in questo occasioni i temporali sono stati molto, molto deboli e non ci sono stati fenomeni pesanti. Da domani, le previsioni ci dicono che domani ci sarà pioggia, domani mattina, e poi dovrebbe migliorare nel pomeriggio, quindi anche noi terremo chiusi i parchi domani mattina, ma se, come si prevede, le condizioni miglioreranno, verranno aperti durante la giornata.

E il giornale delle 22.30 termina qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: NDA, note dell'autore. Un libro che ci sembra davvero molto, molto interessante, parla uno sciopero importante, avvenuto però 100 anni fa. Intanto diamo il benvenuto a Luca Sanfilippo, buongiorno.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Sì, la sentiamo benissimo, grazie di essere con noi. Allora, di che sciopero stiamo parlando e dove siamo?
1: Allora, siamo in Bretagna, nel nord della Francia, quindi sull'Atlantico, e stiamo parlando di 100 anni fa, 1924, nell'inverno tra il 24 e il 25.
0: Stiamo parlando del libro Le Sardiniere, un grande sciopero di donne, un libro bellissimo anche dal punto di vista iconografico, è uscito per In Transito, questo libro in realtà ci porta a scoprire l'inizio di una serie di movimenti che poi porteranno con fatica, con persistenza al riconoscimento di certi diritti. L'autrice è Lucie Coillard e Luca Sanfilippo lo ha tradotto e ha firmato le note, la postfazione e le appendici. Partiamo appunto da quel 1924. Il libro è organizzato in una maniera per cui sentiamo proprio le voci delle sardiniere, no?
1: Eh sì, perché questo è un reportage in presa diretta ed è per questo che questa vicenda ci ha catturato, ci ha appassionato, perché è una bella storia. È una bella storia che in Italia non si conosceva, non la conoscevamo, perché è avvenuta tanto tempo fa e molto lontana da noi. Ma soprattutto è una bella storia perché ci sono come protagoniste le donne lavoratrici di 100 anni fa. E sono donne quelle che decidono in modo spontaneo e anche un po' sconsiderato di iniziare questo sciopero, questo muro contro muro nei loro luoghi di lavoro, che sono i conservifici, cioè queste fabbriche dove si scatola il pesce, in particolare le sardine, in Bretagna. Ed è una donna quella che ci racconta questa storia, che è Lucie Coillard. Ma ce la racconta facendo parlare quelle protagoniste, quelle operaie, quindi in realtà è un racconto ma con una forma molto dialogica, per questo che ci sembra quasi di essere a teatro. Anzi, a dir la verità, siccome si fa un gran cantare, si fa un grande scandire slogan, battere zoccoli nelle manifestazioni ogni giorno, è quasi un musical sindacale, direi, per fortuna con un happy ending.
0: Ringrazio moltissimo Luca Sanfilippo che ha tradotto e firmato tutto il materiale che precede e correda Le Sardiniere nella versione italiana, appunto da lui tradotta edita da In Transito, un grande sciopero di donne di Lucie Coillard, e buon lavoro, è proprio il caso di dirlo, a presto,
1: arrivederci.

Mio marito, avendo saputo che ero incinta, improvvisamente fu preso da un accesso di follia e mi chiese bruscamente di accettare che mi sparasse un colpo di pistola allo stomaco per uccidere il bambino. Giurò che non sarebbe stato niente di che sarei stata curata in seguito senza dolore. Con mio orrore diventò sempre più minaccioso. Aveva visibilmente perso la ragione. Il mio unico pensiero era per la mia incolumità. Mi nascosi tra i cespugli, perché quel posto era deserto, non c'erano i vicini. Non mi aspettavo alcun aiuto. Sentivo degli spari. Raggiunsi in tempo il Grand Hotel, dove uno degli amici di Ralph mi prese sotto la sua protezione.

0: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Sono Margherita Colombo e questa è una puntata di Labirinti Musicali interamente dedicata alle compositrici dimenticate o messe da parte dalla storia, l'altra metà della musica. Storie di musiciste ribelli, straordinarie, protagoniste. Eppure non le ricordiamo o ne abbiamo sentito parlare solo marginalmente. Abituati a credere che se non li conosciamo non devono essere degni di nota, abbiamo dimenticato i loro nomi e le loro vite sotto una pila di racconti per lo più al maschile. E allora andiamo alla scoperta dell'altra metà della musica, volti, suoni e memorie di donne straordinarie. Quello che vi ho letto in apertura era un drammatico passo tratto dalle memorie di Germaine Taillefer, nel 1929. 2 mesi dopo quel terribile episodio di cieca violenza da parte di suo marito, firmò senza esitare le carte del divorzio e scrisse le Six Chansons Françaises. Queste chanson, basate su testi del XVI secolo, parlano con grande ironia e lucidità della condizione della donna all'interno del matrimonio, nel quale Germaine, per colpa di un marito praticamente folle, da tempo non credeva più.
1: No, no.

Ma vediamo la sua storia fin dall'inizio. Il 19 aprile del 1892 nacque nei sobborghi di Parigi la figlia di una donna vittima di un matrimonio fatto di infelicità e oppressione. Questa donna si chiamava Marie Désirée e nel mettere al mondo sua figlia Marcel, forse stava già promettendo a se stessa di darle una vita migliore della sua. La piccola Marcel mostrò fin da giovanissima un talento innato per la musica, ma il padre le proibì di frequentare studi musicali. Fu la madre Désirée a insegnarle di nascosto i rudimenti del pianoforte, iniziando a rivelare doti interpretative, tecniche e creative fuori dal comune.

Sempre di nascosto, sfidando il divieto tassativo del marito, Marie-Désirée portò la figlia Marcel al conservatorio di Parigi, dove venne ammessa immediatamente alle classi di pianoforte e solfeggio. Solo quando vinse il primo premio di solfeggio del conservatorio, il padre iniziò a chiudere un occhio su quell'atto di ribellione di moglie e figlia, ma continuò a rifiutarsi di pagarle gli studi. Non c'è da stupirsi che Marcel decidesse a un certo punto di tagliare i ponti con lui, cambiandosi addirittura nome e cognome, che in origine era Taillefer. Marcel Taillefer diventò così Germain Taillefer.

Per la musica e l'arte in generale, l'inizio del XX secolo fu un periodo esaltante e unico, fatto di continui momenti di rottura con il passato, sperimentazioni e innovazioni artistiche. Immaginiamoci la Parigi di inizio Novecento. C'erano Picasso, Cézanne, che oltre a rivoluzionare la tecnica pittorica, intrecciavano fitti rapporti artistici con Diaghilev, i suoi balletti russi. C'era Stravinsky, che con la Sagra della Primavera stava cambiando il mondo della musica. Ma anche Debussy, Ravel e tutta la corrente degli impressionisti. C'era Jean Cocteau, che di lì a poco avrebbe avuto un'enorme influenza su un gruppo di giovani intellettuali, tra cui la nostra Germain. Ma l'elenco potrebbe andare avanti all'infinito e comprende nomi come Guillaume Apollinaire, Marie Laurencin, Amedeo Modigliani, Rodin, Camille Paul Claudel, e potrei continuare.

Intorno al 1920, un gruppo di giovani compositori decise di riunirsi in nome del desiderio di rifondare la musica francese come reazione alle derive impressionistiche di Debussy e al romanticismo wagneriano. In particolare, la necessità di ripulire la musica francese dalle tematiche mitologiche e solenni e di ispirarsi alla quotidianità, alla semplicità. La fonte di ispirazione di questo gruppo di compositori era Erik Satie, il loro nume tutelare Jean Cocteau, che scrisse il manifesto del gruppo e nacque il gruppo dei sei, formato da Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Durey e la nostra Germaine Taillefer. Come compositrice, Germaine ottenne grandissimo successo. Le sue composizioni cominciarono ad essere apprezzate dai più grandi solisti del tempo, come il violinista Jacques Thibault e il pianista Alfred Cortot, che tennero a battesimo alcune delle sue opere più interessanti, come la sonata per violino e pianoforte e il concerto per pianoforte, quest'ultimo sotto la direzione di Leopold Stokowski.

Nel 1925 Germain aveva sposato il caricaturista americano Ralph Barton e si trasferì a New York. Durante il soggiorno americano, la coppia divenne il centro di uno dei salotti intellettuali più vivaci della città, grazie alla costante presenza, tra gli altri, di Charlie Chaplin e George Gershwin, che intratteneva le serate suonando a quattro mani con Germain. Chaplin divenne un fervente ammiratore di Germain Taillefer e le propose di iniziare una collaborazione con Hollywood per la composizione di colonne sonore. Ma Barton, geloso del successo della moglie, impedì ogni ulteriore contatto e ostacolò in tutti i modi Germain, denigrandola professionalmente e arrivando al tentato omicidio di cui vi ho letto la ghiacciante testimonianza a inizio puntata, con le stesse parole di Germain. Lei riuscì a salvarsi solo rifugiandosi da un amico che la protesse fino al suo rientro in Francia. Nel 1929 Germain pose fine al matrimonio con Barton, che di lì a poco si suicidò.

«Rifiuto il matrimonio», disse un giorno Germain. «L'esperienza che ho avuto mi è bastata per scoraggiarmi completamente». Purtroppo l'amore riapparve nuovamente sotto forma del padre di sua figlia François, nata nel 1931. Dico purtroppo perché per la seconda volta si trattò di un matrimonio distruttivo. Il bel Jean Léger, infatti, picchiava ripetutamente moglie e figlia, versava inchiostro sui manoscritti di Germain, al punto che lei confessa: «Lavoravo in lacrime, circondata da scene di violenza orribile». Fu costretta ad accompagnare il marito in Svizzera per motivi di salute e perse quasi tutti i contatti professionali che aveva stabilito a Parigi, in un vero e proprio esilio, durante il quale cercava di comporre, ma era continuamente disturbata e interrotta dal marito.

Nel 1955 divorziò anche dal secondo marito. Nonostante la sua continua opposizione, Germain aveva completato negli ultimi anni alcuni dei suoi capolavori per organico di grandi dimensioni, tra cui la suite per orchestra, il concerto grosso per due pianoforti, quattro sassofoni, coro e orchestra e la cantata di Narciso in collaborazione con Paul Valéry. A chi le chiedeva se avesse incontrato difficoltà nella vita, lei rispondeva: «Sì, sempre. Ho sposato un americano che diventò matto. La prima cosa che fece fu comprarmi un pianoforte giocattolo. E poi il secondo marito, mentre scrivevo la Cantate de Narcisse con Paul Valéry, mi impediva costantemente di lavorare. Diventai famosa piuttosto rapidamente grazie alle Sis e questo li irritava. Ho avuto una vita veramente difficile, non mi piace parlarne. La mia liberazione è scrivere musica».

Ed è arrivato il momento di presentarvi la seconda donna ribelle di questa puntata. Siamo sempre su Radio Popolare, io sono Margherita Colombo e state ascoltando la seconda puntata di Labirinti Musicali dedicata interamente alle compositrici dimenticate dalla storia, l'altra metà della musica.

Donna, la virtù vostra è fra noi sì rara che non ha paragon nell'età nostra. Qual alma sia civile, Maddalena gentile, cudendo l'armonia del vostro canto, vaga di farvi onore, a voi non doni il core? Sono le parole ardenti che Antonio Molino, illustrissimo veneziano, mercante di professione, ma grande appassionato di musica, teatro e arti in generale, rivolge a Maddalena Casulana, omaggiandola di una sua raccolta di madrigali a quattro voci. Maddalena fu infatti la sua maestra di composizione quando lui era in età già parecchio avanzata, e lui non mancò mai di scriverle dediche cariche di riconoscenza e stima, condivisa da molti altri artisti dell'epoca.

Maddalena Casulana, o Maddalena Mezzari, o De Mezzari, nacque intorno al 1540 nel Senese, a Casole d'Elsa, da cui il suo appellativo. Una biografia nebulosa a partire dall'anno di nascita. Quello che sappiamo di lei lo ricaviamo principalmente da dediche e notizie di cronaca che la citano e che ci permettono di ricostruirne la vita e l'attività artistica.

Le prime donne dell'opera italiana, famose per i loro capricci, le voci leggendarie, la vita privata spesso chiacchierata e naturalmente per le loro memorabili esecuzioni, furono delle vere e proprie star delle corti, dei palazzi, dei salotti intellettuali per oltre 3 secoli. L'Italia, culla del melodramma, non è stata soltanto il luogo di nascita della maggior parte dei più conosciuti compositori di opere liriche, ma anche, fin dagli albori del melodramma con Monteverdi, il luogo di nascita di una lunga serie di prime donne. Prima donna è diventato sinonimo di una donna molto particolare. Indipendente e dispotica, spesso amorale, idealizzata dai compositori, temuta dalle maestranze, odiata e venerata da impresari ed agenti, corteggiata, amata e a volte anche sposata da principi potenti e in qualche caso colleghi. Ciò che però non si sa è che fin dal 600 molte delle prime donne, o virtuose come venivano chiamate allora, non furono solo, per usare le parole di Rossini, cantanti con polmoni di bronzo, voci d'argento e talento d'oro, ma anche competenti musiciste e compositrici di merito. Tra queste i nomi di maggior rilievo sono Vittoria Archilei, Andreina Baroni Basile, Eleonora Baroni, Francesca Caccini, Francesca Cuzzoni e, naturalmente, Maddalena Casulana.

Le prime donne erano spesso figlie d'arte. Nella famiglia di un musicista tutti dovevano lavorare. Molte prime donne erano figlie di famiglie indigenti o addirittura orfane e ricevevano un'educazione musicale in uno dei tanti conservatori dove tutti venivano preparati ad un'attività professionale come esecutori o strumentisti. Se anche per un uomo, specialmente se compositore, risultava difficile inserirsi nell'ambito musicale europeo, per una giovane l'unica possibilità di carriera era quella di cantante o strumentista. Non sappiamo con certezza quale sia stato il percorso formativo che portò Maddalena a diventare compositrice, ma sappiamo che la sua prima collezione di madrigali, intitolati Il Desiderio, risale al 1566. Ma quello che rende Maddalena Casulana memorabile e estremamente cara a chi, come me, studia e ama il lavoro delle compositrici dimenticate, è che Maddalena fu la prima donna a pubblicare le proprie opere.

Maddalena fu molto abile nel coltivare e mantenere rapporti artistici con i più importanti intellettuali dell'epoca. Fondamentale per la sua carriera fu il rapporto con Orlando di Lasso, allora maestro di cappella alla corte del duca Alberto V di Baviera. Fu infatti lui ad invitarla nel 1568 a scrivere una composizione da presentare in occasione del matrimonio di Guglielmo V, figlio del duca di Baviera, e a partecipare alle stesse celebrazioni nuziali a Monaco in veste di compositrice e cantatrice. Nel 1568 Maddalena ristampò le sue prime composizioni nel primo libro dei madrigali a quattro voci, che contengono un importante documento dell'epoca, ovvero la celebre dedica di Maddalena a Isabella de' Medici Orsini.

Isabella de' Medici Orsini era una donna coltissima, compositrice di madrigali e mecenate di artisti. La sua bellezza, la sua grazia ispirarono molti madrigalisti dell'epoca. Una donna orgogliosa di essere tale, tanto da farsi custode e promotrice della dignità, della libertà intellettuale e dell'espressione artistica femminile, incoraggiando per tutta la vita Maddalena Casulana a proseguire la sua attività di compositrice. Ecco perché la raccolta di madrigali di Maddalena si apre con una dedica a Isabella che rivendica il ruolo delle donne in ambito professionale. Io voglio mostrare al mondo il vano error degli uomini, che degli alti don dell'intelletto tanto si credon patroni, che par loro ch'alle donne non possono medesimamente esser comuni.

Di Maddalena Casulana è giunto ai giorni nostri un totale di 66 madrigali. La sua preziosa eredità come compositrice pioniera e soprattutto come professionista autonoma è rimasta in gran parte dimenticata fino al XX secolo. Vorrei ricordare con fierezza il contributo di Maddalena Casulana alla storia della musica. I suoi madrigali sono infatti espressione di un'arte compositiva altissima e raffinata e la rendono una delle vere protagoniste musicali del XVI secolo. E vorrei ricordarla per il coraggio di dedicarsi con costanza alla sua professione, nonostante il musicista Niccolò Tagliaferro sottolineasse che nella composizione ella si dilettò molto, anzi più di quello che a profession donnesca conviensi. E allora da parte mia, grazie Maddalena per esserti dedicata alla musica più di quanto a una donna conviensi.

Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i migranti secondo il trattato di Dublino. Francia e Spagna invece no, non ricorreremo a espulsioni, dice il Ministero dell'Interno spagnolo. Le opposizioni all'attacco contro Giorgia Meloni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. Alla Versiliana la fazione nordista della Lega attacca Matteo Salvini. Bisogna ritornare alle origini, se non si cambia prima di Pontida sarà guerra aperta. I salviniani rispondono, qualsiasi attacco è solo per salvare le poltrone. Bisogna ritornare alle origini, se non si cambia prima di Pontida sarà guerra aperta. I salviniani rispondono, qualsiasi attacco è solo per salvare le poltrone. La Russia sfrutta la carenza di intercettazioni.

0: Theo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, sono diventati 5 i paesi europei che intendono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè quelle persone che secondo il trattato di Dublino dovrebbero stare nel paese dell'Unione Europea che per primo li ha accolti e identificati. Per questioni geografiche il paese di prima accoglienza si ritrova a essere spesso l'Italia. A Germania, Svizzera e Austria si sono aggiunte Finlandia e Svezia, i cui governi hanno confermato all'agenzia ANSA l'intenzione di rimandare appunto in Italia i dublinanti. Dallo scorso 12 giugno è in vigore il nuovo patto europeo migrazione e asilo, una normativa sbandierata dal governo Meloni come una vittoria perché tutta Europa si sarebbe allineata sulle sue posizioni. Però l'entrata in vigore del patto sembra aver indotto questi 5 paesi a ritenere superata la sospensione dei rimpatri, sospensione che è stata chiesta e ottenuta nel 2022 dal governo italiano. In pratica per 4 anni gli stati europei non hanno mandato in Italia le persone che secondo il trattato di Dublino avrebbero dovuto fare da noi la richiesta di asilo. Si parla di circa 100.000 persone tra tutti gli stati europei, anche se per ora i numeri di chi è già tornato o tornerà in Italia sono bassi, qualche decina di migranti. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha ironizzato un capolavoro targato Meloni: i rimpatri funzionano ma contro di noi, mentre la segretaria del PD Schlein ha collegato la decisione dei 5 paesi europei alla mancata solidarietà di Meloni verso la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso. Secondo Cecilia Strada, europarlamentare in quota PD, le nuove regole hanno fatto sì che ogni Stato pensasse a se stesso, trascurando la solidarietà verso i migranti. Sentiamola.
1: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani, rinunciano anche alla propria posizione di ricattabilità o meno sullo scacchiere internazionale. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a voler aver voluto far saltare tutti i paletti del buonsenso oltre che dei diritti. Se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro. Non si tratta soltanto di accettare la violazione dei diritti umani o la riduzione dei diritti fondamentali per le persone migranti, rifugiati e richiedenti asilo, sono anche delle soluzioni, quelle che propongono, che non sono soluzioni, nuovi regolamenti che sono entrati in vigore, che sono raccontati come il grande successo della destra italiana, sono cose che portano poi nell'applicazione a applicazioni molto disomogenee, mentre invece lo scopo nel legiferare dovrebbe essere l'armonizzazione a livello europeo.
0: Francia e Spagna non si uniranno ai 5 paesi che vogliono liberarsi dei dublinanti, almeno per il momento. Sempre secondo l'agenzia ANSA, Parigi ha affermato di voler continuare a collaborare con l'Italia, poiché i due paesi condividono la volontà di far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Il governo spagnolo invece si è detto favorevole a gestire la questione dei dublinanti attraverso i meccanismi di solidarietà dell'Unione Europea, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Alla Versiliana c'è stata la presentazione del libro del capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, insieme a lui il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, i due principali contestatori della linea politica di Matteo Salvini, che auspicano un passo indietro dell'attuale segretario, Alessandro Braga.
2: L'attacco previsto è puntualmente arrivato. La Lega così non va. Prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo, che non ha usato giri di parole per avanzare ancora una volta le richieste dei nordisti a Matteo Salvini. Qual è la soluzione? Una gestione collegiale del partito in coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia. Per fare cosa? Riportare la Lega alle origini, alla vicinanza ai territori e per un rilancio della questione settentrionale. E smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste vanno in direzione contraria a quanto fatto da Salvini negli ultimi anni, ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. La palla ora passa a Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social stanno attaccando i nordisti. Borghi, vicinissimo a Salvini, ha detto esplicitamente

0: esplicitamente che qualsiasi contestazione al segretario è dettata solo dalla necessità di non perdere le proprie poltrone. Durante il dibattito c'è stato anche un momento di contestazione, portato avanti in realtà da pochissimi militanti leghisti delle regioni del sud. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve, ma tirar fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano già cercando due big della Lega al momento defilati, Giorgetti e Calderoli. Si vedrà.
1: Il consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena ha approvato il piano di rafforzamento sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. L'obiettivo è fermare l'offerta pubblica di acquisto di Intesa San Paolo, che a giugno aveva annunciato di voler comprare la banca senese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Via libera del CDA del Monte dei Paschi alla doppia operazione ideata dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio per ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo, che porterebbe allo spezzatino di MPS con la vendita delle 630 filiali a Unipol, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Dei 12 membri del CDA, 4 riconducibili alla di Francesco Gaetano Caltagirone, si sono astenuti. Il piano di Lovaglio prevede una doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per finanziare l'operazione, che prevede anche un pagamento in contanti sia per gli azionisti del Banco Popolare che per la filiale specializzata delle assicurazioni generali. MPS venderebbe il 4% del 13,2% del proprio portafoglio di titoli del Leone di Trieste. Il nuovo sviluppo del risico bancario italiano potrebbe riaprire diversi temi che sembravano per ora dormienti: il futuro delle generali, il ruolo del Crédit Agricole, primo azionista del Banco Popolare di Milano, che si era opposto all'operazione di fusione con MPS, il braccio di ferro tra gli eredi per il controllo di Delfin, oggi azionista di primo piano sia di Mediobanca MPS sia delle generali, ma dove Leonardo Maria Del Vecchio fatica a trovare le risorse ingenti necessarie per liquidare i fratelli.
1: Il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio dell'ex Ilva è obiettivo di rilievo nazionale, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo sapere che il tavolo per lo stabilimento di Taranto tornerà a riunirsi entro i primi di settembre. Strage di civili a Kiev, la Russia attacca con droni e missili anche balistici, le vittime sono almeno 16, decine i feriti. L'attacco ha danneggiato anche un ospedale pediatrico e una scuola. Il servizio di Michele Migone.
3: Il punto debole della difesa ucraina è la mancanza di Patriots. L'intercettore prodotto negli USA è l'unico in grado di fermare i missili balistici con cui i russi bombardano la capitale, ma da tempo la contraerea di Kiev non ne ha più. E questo è il motivo per cui le stragi di civili si ripetono notte dopo notte. Il mese di luglio è stato più sanguinoso dal 2022 ad oggi. Il bilancio dei primi 6 mesi dell'anno parla di più di 1.400 civili uccisi. Vladimir Putin ha capito qual è il tallone d'Achille ucraino e ha così intensificato gli attacchi proprio con i missili balistici. Lo ha fatto come risposta alla campagna aerea di Kiev contro le raffinerie di petrolio in territorio russo, ma soprattutto lo ha fatto per proseguire la sua strategia di colpire i civili per fiaccare il morale e la resistenza degli ucraini. Gli arsenali russi sarebbero ancora riforniti, ma per non rimanere a corto di missili balistici il Cremlino ha chiesto aiuto ai nordcoreani. Secondo l'intelligence ucraina, Pyongyang avrebbe inviato 4 batterie nell'ovest della Russia con almeno 40 missili. Alla fine l'accordo completo prevederebbe che i nordcoreani mettano 120 missili a disposizione di Mosca. Putin ha poi ordinato all'industria bellica un incremento della produzione. Si parla anche di un aumento mensile del 100% di alcuni di questi modelli, come per esempio l'Iskander. Qualche giorno fa Volodymyr Zelensky ha detto che agli ucraini basterebbe avere l'1% dell'arsenale di Patriots degli USA per resistere in questa situazione e il 5% per essere tranquilli. Il problema è che gli Stati Uniti sono rimasti a corto di questa arma utilizzata nella guerra contro l'Iran. Per questo da tempo non ne danno più a Kiev. La promessa di Trump di concedere la licenza all'Ucraina per produrre i Patriots è poi caduta nel vuoto. Gli USA si tengono stretti la tecnologia e il business di questa arma.
1: Il D-Day economico evocato da Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che faranno affari con Teheran. La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,11 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,07 euro al litro per la benzina e di 2,18 euro per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023. Il taglio delle accise solo per il gasolio, deciso dal governo con l'ultimo decreto che resterà in vigore fino a martedì prossimo, è di fatto risultato inefficace. Sentiamo il parere di Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento.
4: Il taglio delle accise è una soluzione che può funzionare, poi con tutti i punti di domanda, nel breve periodo, cioè questione di poche settimane. C'è un picco, allora si taglia. Chiaramente usare sistematicamente il taglio delle accise per stabilizzare il prezzo della benzina fiscalmente è, diciamo, iniquo, perché pone a carico della fiscalità generale un beneficio che non è proporzionale alla capacità di spesa barra reddito di chi ne beneficia. Cioè, quello che va a fare il pieno con la Ferrari, che la benzina costi 2 euro, 2,10 euro, non gli cambia la vita. Quello che va a fare il pieno per andare in vacanza con la famiglia, lì sì, però in questo momento il taglio delle accise, questo va a beneficio di tutti, di chi ne ha bisogno e di chi non ne ha bisogno.
0: Tradotto, lo paga di più chi ha un reddito più basso.
4: Beh, certo, certo. Secondo, pone un problema di gettito. Infatti ogni taglio delle accise richiede una copertura, che può essere debito o un taglio su un'altra spesa pubblica. Anche il discorso molto demagogico di certi movimenti politici, quando io sarò al governo taglio le accise, c'è dentro ancora l'accisa sul terremoto di Messina. Allora, al di là del motivo per il quale sono state introdotte nel tempo le accise, ma le accise sono una componente importantissima nel bilancio dello Stato. Ma tu tagli un'accisa, quindi tagli un'entrata, devi dire ok, quell'entrata che mi serve per coprire quelle uscite, come la gestisco?
1: Questa sera sarebbe dovuto esserci il picco delle perturbazioni che hanno colpito il nord Italia, ma su Milano la situazione è sempre stata sotto controllo. Ci sono state molte meno piogge di quel che ci si aspettava. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla protezione civile del comune di Milano.
5: Bueno, si conferma che è piovuto molto nella parte nord di Milano, a Milano è piovuto poco, i temporali sono concentrati nelle prealpi e adesso attendiamo un po' la discesa dell'acqua, della pioggia sui fiumi, però per ora la situazione, diciamo, è sotto controllo. I fenomeni dovrebbero diminuire verso le 11, mezzanotte, poi abbiamo delle nuove piogge domani in mattinata. Nella notte non dovrebbero esserci fenomeni, chiaramente teniamo tutto controllato, sul Seveso MM è pronta per utilizzare la vasca, a Ponte Lambro abbiamo messo le paratie mobili, abbiamo il monitoraggio dei sottopassi, però fortunatamente su Milano in questa occasione i temporali sono stati molto, molto deboli e non ci sono stati fenomeni pesanti. Da domani le previsioni ci dicono che domani ci sarà pioggia, domani mattina, e poi dovrebbe migliorare nel pomeriggio, quindi anche noi terremo chiusi i parchi domani mattina, ma se, come si prevede, le condizioni miglioreranno, verranno aperti durante la giornata.

E il giornale delle 22.30 termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: State ascoltando Radio Popolare.

fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44